0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: questo bellissimo pezzo per il nostro Rewind, amici. Allora adesso parliamo di due giorni di tavole rotonde, due giorni di tavole rotonde, dibattiti su sostenibilità e innovazione con la quarta edizione del Taranto Eco Forum. 21 e 22 maggio torna la manifestazione organizzata da Eurota ETS Futuro Eventi e Remtech Expo, che in questi anni ha proiettato sul territorio idee e progetti concreti, una visione di futuro innovativa che coinvolge positivamente la comunità, restituendo risultati oggi compiutamente apprezzabili. Quindi questo è molto importante. Io voglio parlare insieme ad Eric. Sì, voglio parlare, sì, in questo momento insieme ad Eric Gerritsen, poi mi correggerà lui, proprio di questo. E quindi adesso ce l'abbiamo, sì? Ce l'abbiamo? No, ancora no? Ok, benissimo. Allora, ripeto, il 21 e 22 maggio torna questa manifestazione incredibile, il Taranto Eco Forum, e oltre all'ampia presenza di partner e numerose occasioni di confronto nella sede cittadina del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l'edizione 2006 offrirà ai partecipanti l'opportunità di valutare come le parole si siano trasformate in fatti grazie al tour nelle aziende che hanno realizzato ciò che è stato presentato negli anni passati, una sorta di spin-off del TEF che si terrà il 20 maggio prima dell'apertura dei lavori, e saranno ben 11 le tavole rotonde dedicate a temi scelti dal Comitato Tecnico Scientifico, tra i quali si segnalano bonifiche, biorisanamento, rigenerazione attiva, valorizzazione dei rifiuti, economia circolare, transizione e sicurezza energetica, energie rinnovabili, produzione di idrogeno, abitare accessibile, sostenibile, innovazione e tanto altro. Io in questo momento entro in collegamento telefonico con Eric Gerritsen di Costa, sì, Crociere. Buongiorno Eric, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno Annette, buongiorno, ben trovata.
0: Allora, come è stato parlare di Blue Economy a Taranto?
1: Ma sai, il forum è sempre un bel momento di incontro, di confronto con tante istituzioni, con tante aziende, quindi si esce sempre arricchiti da questa esperienza, quindi è stata una bella cosa. Noi poi quest'anno abbiamo voluto mettere in primo piano la formazione, che è uno degli aspetti fondamentali della Blue Economy.
0: Bene, benissimo, e questo è molto importante. Quindi il percorso fino ad ora svolto qual è?
1: Ma guarda, nel 2023 abbiamo presentato il primo ITS, ITS sta per Istituto Tecnologico Superiore a Taranto, un percorso biennale articolato su due annualità in cui abbiamo cercato persone per IT sales, marketing nella croceristica, e devo dire che nel 2023 questo ci ha dato grande soddisfazione. Abbiamo diplomato 16 persone e 15 sono state assunte. Nel 2024 abbiamo replicato, gli studenti sono diventati 22 e stiamo finalizzando la seconda annualità.
0: Benissimo, quindi queste persone formate hanno intrapreso e poi mantenuto il loro percorso lavorativo.
1: Assolutamente, assolutamente, non solo l'hanno intrapreso ma l'hanno mantenuto. Poi mi fa piacere ricordare anche ai ragazzi che ci sono tante persone anche famose che hanno cominciato a lavorare nella croceristica, come per esempio Bruno Barbieri. Non tutti lo sanno, ma Bruno Barbieri ha cominciato a lavorare in Costa e oggi guardiamo dove lo ritroviamo. Quindi la formazione e il lavoro sicuramente in azienda dà una professionalità che arricchisce molto.
0: Assolutamente così, è bella questa notizia di Bruno Barbieri, cui noi siamo molto affezionati. E poi quali sono i progetti quindi per il futuro, Eric?
1: Ma allora, anche quest'anno nel 2026 riproporremo degli altri ITS. Stiamo cercando per esempio tecnici del suono piuttosto che persone nel settore dell'hospitality e dell'entertainment. Ma io colgo questa opportunità per ricordarlo ai ragazzi e soprattutto per invitarli a collegarsi al nostro sito e a vedere se ci sono delle opportunità che loro vogliono perseguire, perché è una carriera estremamente ricca e appagante.
0: Benissimo, benissimo, sarà così. Sicuramente molti ragazzi giungeranno a voi con tanto entusiasmo, sicuramente tanta forza, si formeranno, impareranno e finalmente potranno così partire con la loro carriera. Lo auguriamo a tutti. Grazie Eric per essere stato mio ospite, le auguro buon lavoro e a presto, buona giornata.
1: Grazie, a presto, buona giornata.
0: Bene amici, detto questo noi continuiamo con la musica, il TEF sta per arrivare, quindi 21 e 22 maggio, ricordatelo, andate sul sito per vedere queste opportunità. Mi raccomando ragazzi, fatelo perché è una cosa molto interessante. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica.

Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo

0: su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: la boss non Nuit di questa settimana su Città della Radio. Amici, vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, alla regia, alla parte tecnica. E adesso parliamo del gran finale della stagione teatrale aperta 2026 con A Secret Show all'UEM, laboratorio urbano ex macello di Sava, in via Macello numero 1. C'è un gran finale, una stagione sold out, c'è stato tutto quest'anno, siamo felici di questo ed è per questo motivo che voglio annunciare questo Secret Show proprio insieme a chi ha ideato, a chi ha fatto, non lo so, forse glielo chiederò se ha dormito la notte per creare questa rassegna incredibile anche quest'anno. Giorgio Consoli, ciao Giorgio, ben trovato.
1: Ciao Annette, ciao a tutte e tutti.
0: Ma tu dormi la notte per pensare a queste cose oppure non lo so cosa succede?
1: Vabbè, io sono nottambulo un po', vado a letto molto tardi come tutti gli artisti.
0: E certo.
1: E quindi no, sì, sai cosa? Ho avuto tanti pensieri perché abbiamo pochi spazi e ci sono tantissime attrici e attori bravissimi che avrei voluto e che chiamerò
0: prossima stagione
1: nella rassegna. Beh, esatto, quindi a volte mi dispiace moltissimo lasciar fuori uno spettacolo che mi hanno proposto, questo sì.
0: Lo so, lo sappiamo, perché poi noi ci leghiamo, no, a tutti gli artisti, a tutte le compagnie, sì. Perché sono, come diciamo sempre, in questa rassegna che si chiama Aperta, di un livello artistico e di un livello non solo artistico, anche proprio di valore assoluto, e quindi questa è una cosa molto importante per te, così come per tutti i tuoi collaboratori, le persone che lavorano con te, anche Movida Biglia e tutto il resto. È importante fare questo tipo di cose. Noi siamo la radio ufficiale, siamo orgogliosi sempre di più di essere parte di questo mondo bellissimo.
1: E noi, è perché parlo in questo momento da parte di Movida Biglia, vi ringraziamo e ringraziamo veramente tutte le attrici, gli attori, i tecnici.

0: Le tecniche che sono venute a lavorare al laboratorio urbano Ex Macello, che verranno anche domani, perché domani c'è il gran finale, una piccola grande festa, però devo mantenere lo stretto riservo, quindi non posso dire niente.
1: È Secret Show, uno show segreto, quindi non si può anticipare nulla, noi non ci, per la prima volta non faremo anticipazioni, non diremo niente, diciamo soltanto che c'è l'idea della magia, c'è l'idea della sorpresa, dello stare insieme per l'ultima serata, che insomma il messaggio è: fidatevi di noi, non ve ne pentirete. È vero?
0: Sì, un po' è questo, e poi è condividere, hai detto bene, cioè la magia, no? È come quando da bambini siamo andati per la prima volta al circo senza animali.
1: Sempre senza animali.
0: Esatto, o siamo andati per la prima volta al cinema, no? Nel senso, l'idea è un po' quella di entrare e dire: oddio, adesso che cosa succede?
1: Sì.
0: Poi magari qualcuno lo capirà e non lo capirà, non lo so, perché tanto con noi facciamo sempre il pre-show, perché questo c'è la mostra del bravissimo Gabriele Benefico, illustratore tarantino, mio grande amico, artista eccezionale, a cura della Factory, insomma. Siamo lì, aperitivo tutti insieme, e poi spettacolo.
1: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Allora, allora noi lo ricordiamo questo sabato, 9 maggio. A che ora si può arrivare, Giorgio, solitamente?
0: Ma noi consigliamo sempre di arrivare intorno alle 20:15, massimo 20:30, per gustarsi proprio il pre.
1: Sì, tutto, ecco, il pre quindi, che è bello.
0: Ma sì, è un momento meraviglioso. Guarda, Net, quest'anno che abbiamo avuto tante persone, e credo che sia stato il primo anno dove i nostri sforzi sono stati ripagati, lo dico
1: che gioia.
0: Con grande gioia nel cuore.
1: Anche io, una gioia nel cuore incredibile. Quando abbiamo parlato delle difficoltà negli anni precedenti, invece adesso bene.
0: Sì. Ed era bellissimo vedere le persone conoscersi prima nel teatro, no? Sconosciuti che si erano lì, scambiavano due chiacchiere, un bicchiere di vino. Insomma, è molto bello, dibattevano di tutto. Quello è un momento per me veramente magico, anche quello.
1: È vero, perché in
0: questi tempi così dolorosi e duri, quando ritrovi comunità, quando ritrovi socialità autentica, quando ritrovi, non oso dire, cioè non ho paura di dire, pace tra le persone, è molto bello.
1: Sì, è vero, è così. Quindi noi arriviamo all'UEM a Saba, che si trova in via Macello numero 1, arriviamo alle 20:15, stiamo lì tra le persone, vediamo la mostra, conosciamo gente, parliamo, stiamo insieme per essere pronti, prontissimi, e facciamo anche l'aperitivo nel frattempo, quindi meglio di così non lo so cosa c'è. Alle 21 siamo tutti pronti e poi l'ingresso, quindi diciamo, è il sipario alle 21:30, come sempre, come si consiglia, ma come sappiamo già tutti quanti, si sta seduti e si aspetta l'inizio dello spettacolo, in questo caso di un secret show. Giorgio, grazie, io poi ti aspetto, perché adesso noi abbiamo annunciato l'ultima serata, ripeto, Radio Cittadella, radio ufficiale della rassegna aperta, abbiamo raccontato come ogni anno, anche quest'anno, questa incredibile storia, questo percorso. Però poi, appena possibile, tornerai qui, perché così facciamo tutto un bilancio di quello che è stato quest'anno, va bene?
0: Corro, magari con una bella giornata di sole.
1: Una bella giornata di sole sarebbe meglio, sarebbe molto molto meglio, ma sarà così, perché lo so che sarà così. Giorgio, grazie, ti abbraccio, buona giornata e a presto, buon lavoro, un abbraccio.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Che bello, amici, che bello. Quindi un secret show, cosa ci sarà? Non lo sappiamo, però ci fidiamo assolutamente dei ragazzi dell'UEM, del Laboratorio Urbano Ex Macello di Sava, di questa rassegna aperta, che bellissima. Continuiamo con la musica, amici, mi raccomando, restate con noi, stessa direzione.
2: Che domanda stupida, non farla mai. Come so, non lo so, giorni sì, giorni

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della

0: 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Sure Fears, mamma mia, everybody wants to rule the world. Questo è il pezzo, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. È arrivato il momento dei nostri saluti e dei ringraziamenti. Ringrazio il professor Fornaro per averci parlato della festa di San Cataldo e di San Cataldo e dei nostri riti, delle nostre tradizioni. Ancora ringrazio Roberta Bria perché ci ha parlato della presentazione del libro di Dolores Semeraro, Parole a penne tratti a matita, questa sera a Grottaglie. Poi ancora, come non ringraziare il nostro Roberto Graziani, che sapete che lui ha la rubrica Kind of Jazz il giovedì 6.

Era alle 21, dalle 21, noi nel nostro Jazz Pocket, la mia rubrica in cui parlo da anni insieme ad Alberto di jazz, e oggi abbiamo dedicato questa puntata a Joe Pass. Poi ancora Suor Maria Rita con il centro educativo polivalente qui a Paolo VI. Vi ricordo di chiedere le informazioni a Suor Maria Rita o di andare a recarvi direttamente al centro polivalente. Ancora ringrazio Eric Gerritsen di Costa Crociere perché ci ha parlato di tutto quello che loro svolgono all'interno e faranno per il TEF 21 e 22 maggio qui a Taranto. E ancora un grazie incredibile a Giorgio Consoli perché abbiamo presentato Radio Cittadella e radio ufficiale della rassegna aperta dell'LUEM, Laboratorio Urbano Ex Macello di Sava. Domani sera ultimo spettacolo e Secret Show, quindi potete arrivare lì a Sava dalle ore 20, 20:15, 20:30, godervi l'aperitivo, vedere la mostra e dopo questo spettacolo segreto che è l'ultimo, che è quello che chiude la rassegna. Ringrazio tutti, ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica che mi ha seguito, ringrazio voi per averci seguito, restate qui, vedrete il nostro telegiornale e tutte quante le altre cose, i programmi di Cittadella la radio e Cittadella la TV. Io vi auguro di passare un felice fine settimana, veramente vi auguro di farlo tanto. Io, se volete vedermi dal vivo, sarò in concerto in Piazza del Carmine domenica, questa domenica a partire dalle 11:30, e quindi se volete ci vediamo lì e ci incontriamo dal vivo, ci abbracciamo. Buon fine settimana a tutti, ciao ciao.

0: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Non è tutto oro quello che luccica, ma non è nemmeno tutto nero. Il bilancio 2025 di Arca Ionica, ente che gestisce il patrimonio di edilizia popolare nel Tarantino, è una fotografia a due facce. Da un lato c'è il numero che fa rumore, un disavanzo di oltre 5 milioni e mezzo di euro. Dall'altro, garantisce l'amministratore Danny Pascarella, c'è la realtà di un ente che per la prima volta dopo anni inizia a respirare.
3: Noi abbiamo una serie di crediti che pareggiano una serie di debiti, perché dovete sapere che ciò che pesa sui bilanci dell'ente è la fiscalità. Probabilmente molti non sanno che i comuni chiedono il pagamento dell'IMU sulle case popolari. E questo è un tema che incide sui bilanci. Per dirvi che questo è un problema di sistema, che non si deve tradurre, che io non enfatizzo, perché non si tratta di fare una guerra tra comuni e Arca, perché è un ragionamento di sistema, però è una criticità, perché oggi il canone, voi pensate, il canone medio di Arca Ionica è di 53 euro tra Taranto e provincia, il canone minimo è di 25 euro
2: mensili,
3: quindi è evidente che è un canone che non copre, che non può coprire i costi della fiscalità. Allora si dovrà affrontare questa questione.
2: Una distinzione fondamentale: i debiti infatti appartengono alla cosiddetta gestione stralcio vecchie pendenze che l'attuale governance sta provando a chiudere attraverso un piano di risanamento già avviato alla Regione Puglia. Nel solo 2025 il buco è stato ridotto di 334.000 euro, un segnale di efficienza che ha incassato il parere favorevole dei revisori dei conti, ma la vera sfida resta quella sociale. Arca Ionica vanta crediti per ben 96 milioni di euro, affitti mai pagati che bloccano la possibilità di fare manutenzione. Senza liquidità, riparare ascensori o tetti diventa un'impresa. La strategia però cambia: non solo riscossione, ma anche caccia ai fondi extra bilancio.
3: Il meccanismo di non pagamento è collegato anche a una sensazione di abbandono dei quartieri popolari da parte delle istituzioni. Allora, più è forte questo sentimento, questa percezione, a volte anche una realtà probabilmente, non solo una percezione di abbandono, più è forte il proliferare di fenomeni collegati a morosità e occupazione abusiva. Questa attività che stiamo facendo con la Regione è complessa, però è puntuale su tutti i quartieri e anche sui comuni della città, della provincia, sta aiutando anche a un, pur fermo restando con tutte le criticità e con tutte le critiche che noi giustamente raccogliamo, ci portiamo a casa e li usiamo come bagaglio per cercare di migliorare.
2: La strada verso il risanamento totale è ancora lunga e passa per una stretta sulla morosità colpevole, ma i cantieri aperti e i conti in ordine nella gestione ordinaria lasciano sperare in un nuovo corso per l'abitare pubblico a Taranto e provincia. Il messaggio è chiaro, detto Pascarella: l'ente non è sull'orlo del baratro, ma serve un patto di responsabilità tra istituzioni e cittadini per trasformare i crediti in servizi e gli alloggi in case vere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Dovrebbero rivoluzionare la mobilità a Taranto. Collegamenti veloci tra periferie e centro cittadino in modalità elettrica in nome della sostenibilità ambientale. Per adesso però le BRT sono soltanto un argomento carico di polemiche e scetticismo. E non solo per i tanti cantieri che ingolfano il traffico e per l'erosione dei parcheggi, situazioni che costringono gli automobilisti a lunghe ed estenuanti odissee. Ora l'attenzione si sposta sulla fragilità della città vecchia e in particolare della cosiddetta ringhiera, dove gli enormi torpedoni transiteranno dopo la decisione di cambiare il progetto originario, che invece prevedeva il passaggio in entrambi i sensi su via Garibaldi. Del caso adesso si occuperà la Procura della Repubblica, a seguito di un esposto presentato dal presidente dell'Associazione Nobilissima Taranto, Nello De Gregorio.
5: con il passaggio della BRT mettiamo la parola fine ad uno dei grandi sogni che noi abbiamo sempre coltivato, ovvero quello di pedonalizzare la ringhiera, soprattutto alla luce del fatto che la ringhiera sta per essere interessata a breve dal rifacimento, dal restyling delle mura aragonesi.
4: Il problema più grave però sembra essere quello strutturale. Quel tratto di strada può reggere il peso delle BRT?
5: La ringhiera è il territorio più fragile in assoluto della nostra città. La ringhiera è caratterizzata da numerosissime cavità e vuoti, e i tarantini ormai sono abituati a conoscerli come gli ipogei, e riteniamo che questa fragilità possa essere contraddetta dal passaggio di mezzi così pesanti. Parliamo di mezzi che a pieno carico raggiungono le 32 tonnellate.
4: In assenza di risposte da parte dell'amministrazione comunale, nel suo esposto De Gregorio chiede alla Procura di intervenire con provvedimenti che tutelino la sicurezza e l'incolumità delle persone.
5: Sono stati fatti studi geologico-stratigrafici strutturali di conoscenza puntuale e di tutto il tracciato interessato, poiché non ci sono state fino ad oggi risposte. Chiedo sostanzialmente che se il magistrato ritiene non infondate queste mie, queste nostre, perché ormai sono nostre, sono diffuse osservazioni e preoccupazioni da parte della popolazione, di emanare un adeguato e apposito provvedimento di inibizione del tragitto, di inibizione del passaggio dei mezzi BRT sulla ringhiera, almeno sino a quando non ci sarà uno studio scientifico di supporto che quantomeno ci tranquillizzi da questo punto di vista.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Nessuna visita medica prevista per i suoi dipendenti, né quelle preventive né quelle di controllo, né la formazione e l'informazione, in particolare per un lavoratore sorpreso alla guida di un trattore senza il necessario titolo. Per questo è stata denunciata in stato di libertà una donna di 53 anni, titolare di una ditta individuale che opera nel comparto vitivinicolo e nella coltivazione di ortaggi. È stata disposta alla sospensione cautelare dell'attività. L'imprenditrice è ritenuta responsabile di violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per lo stesso motivo è stato denunciato anche il titolare di un'altra attività, un 35enne che non ha garantito a due lavoratrici la formazione indispensabile a prevenire rischi generali e specifici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelli connessi alle mansioni svolte. Nel corso dell'operazione sono stati controllati diversi lavoratori ed è stata verificata la loro regolare assunzione. Sanzioni amministrative e ammende per un totale di circa 20.000 euro. L'attività ispettiva nel settore agricolo è stata messa a segno dai carabinieri della stazione di Marina di Ginosa, che hanno potuto contare sul supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La notizia è che sono stati rubati i cavi elettrici delle nuove piscine in costruzione per i Giochi del Mediterraneo. Erano stati appena installati dall'impresa che sta costruendo l'impianto. Un danno notevole perché ora i cavi dovranno essere riacquistati e risistemati. Ma al di là della notizia in sé, l'episodio genera riflessioni sulla difficoltà di questa città di evolversi e di agire per il bene comune. Un danno come questo, seppure superabile, è comunque un ostacolo alla piena riuscita di una manifestazione che dovrebbe essere motivo di riscatto, per quanto possibile, di un territorio afflitto da anni da crisi economica, sociale e culturale. E invece ci ritroviamo a commentare fatti che producono ulteriore frustrazione. Come se per Taranto non ci fosse speranza di crescita, ostaggio di quelle sacche di inciviltà, ignoranza, criminalità che scoraggiano ogni tentativo di risalire la china. L'auspicio è che i ladri vengano presto assicurati alla giustizia, ma questo episodio rafforza il convincimento che la strada per riportare Taranto ad un livello di civiltà accettabile è ancora lunga e per niente agevole.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Serve un confronto trasparente con la Regione Puglia e con Aeroporti di Puglia affinché si definisca un percorso realistico, condiviso e misurabile. Serve un tavolo tecnico permanente che coinvolga imprese, enti locali, università, cluster aerospaziali e operatori logistici. Serve soprattutto una visione che riconosca l'aeroporto come infrastruttura abilitante e non come elemento accessorio. A dirlo con fermezza è Confapi Taranto, che rappresenta un'importante parte del tessuto imprenditoriale locale con ben 165 aziende, ed evidenzia le difficoltà di un territorio, quello ionico, che rischia di rimanere ai margini senza un sistema aeroportuale pienamente funzionale. Lo scalo di Taranto Grottaglie non rappresenta un semplice tema infrastrutturale, ma un nodo strategico, un'infrastruttura in grado di incidere sulla capacità del territorio di attrarre investimenti, trattenere competenze, generare sviluppo e collegarsi ai grandi flussi economici nazionali ed internazionali. Confapi Taranto ritiene che sia giunto il momento di riportare stabilmente l'aeroporto tra i punti all'attenzione dell'agenda istituzionale, ma l'associazione datoriale sottolinea anche che l'aeroporto non è un tema isolato, ma parte integrante di un quadro più ampio che deve tenere insieme la logistica integrata, la ZES, la portualità, l'innovazione tecnologica e la capacità di attrarre nuove filiere produttive. Un tassello che completa il mosaico, un tassello che oggi manca. Per questo Confapi Taranto invita ad avviare una fase nuova fondata su tre direttrici: chiarezza degli obiettivi, coordinamento istituzionale e partecipazione del sistema produttivo. Oggi, mentre il territorio si appresta ad ospitare i Giochi del Mediterraneo, mentre si prepara ad una delle più importanti transizioni industriali d'Europa, non è più accettabile che la sua accessibilità resti un punto debole.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: L'abusivismo danneggia tutti, sia i professionisti che i consumatori. Questo è il messaggio lanciato nella campagna di comunicazione dei fioristi di Casa Artigiani Taranto a supporto del settore florovivaistico ionico in vista della festività della mamma. La campagna social, accompagnata da cartellonistica informativa esposta presso i negozi aderenti e diversi punti della città, punta a sensibilizzare cittadini e consumatori sull'importanza di scegliere operatori regolari che lavorano nel rispetto delle norme, della qualità e della professionalità. Scegliere un fiorista regolare significa sostenere il commercio locale, la qualità e le imprese che ogni giorno rispettano le regole. Le imprese regolari investono quotidianamente nella qualità dei prodotti, nella cura del cliente, nella formazione professionale e nel rispetto delle normative fiscali, igienico-sanitarie e commerciali. L'abusivismo, invece, alimenta concorrenza sleale e colpisce duramente chi lavora onestamente e contribuisce all'economia locale. Dunque, comprare da un fiorista regolare non è solo una scelta di qualità, ma anche un gesto concreto a sostegno delle imprese del territorio e del lavoro vero, motivo per cui Casa Artigiani Taranto invita i consumatori a scegliere con responsabilità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Ciccio, buongiorno. Come si dice?
8: Buongiorno,
7: San
8: Claudio.
7: Cataldo.
8: A San Cataldo. Avenu Cavd.
7: Però a San Cataldo oggi è ancora l'8 maggio. Stranamente a Taranto
8: sei sceso dalla barca adesso.
7: No, sembro ET, l'extraterrone, come diceva Lino Banfi. No, un freddo, cioè mi ma dai, prepariamoci invece al caldo, un attimo solo.
8: Sì, è il caso, diciamo che ti prepari anche tu. Ah, ma piuttosto buon compleanno.
7: Grazie Ciccio.
8: Buon compleanno, tanti auguri.
7: Ieri era il mio 36esimo compleanno.
8: 37,
7: ho rubato un annetto. 37esimo compleanno, siamo nel segno del toro.
8: Sì.
7: Perché maggio è il tripudio dei tori.
8: Sì.
7: E peraltro, come tu sai, esperto di segni zodiacali, le caratteristiche del toro si confanno lievissimamente a me.
8: Non lo so, non ne ho idea. Quali sono le caratteristiche del toro?
7: È possessivo. Geloso.
8: No.
7: Ha un carattere lievemente iracondo.
8: No,
7: però,
8: ma non sei tu, Claudio.
7: No, però io ammetto di avere. No, iracondo, cioè che perde un attimo, ogni tanto parte. Per la tangente.
8: Sembro più io in realtà, in questa parte.
7: Però la caratteristica anche del toro è che ha un cuore d'oro. È vero che io
8: sì,
7: sono.
8: Sì, no, questo è vero. Questo assolutamente sì. Questo allora. Lo dico. Allora, torniamo però a parlare di San Cataldo.
7: Di San
8: Cataldo. Come sto fatto di festeggiare la vigilia di San Cataldo? Perché io sono andato il giorno di Natale, quindi proprio giorno della festa, capito? Ed è una palla. Non so se è questa cosa a te del 7 è un po' una rottura di scatole
7: allora,
8: o no.
7: Questa questione climatica che è sempre il dubbio di maggio, quindi non si sa se si può festeggiare all'aperto, se si può festeggiare al chiuso, quindi io nel dubbio che faccio non festeggio.
8: Non festeggio.
7: Che è peraltro una cosa un po' triste per quanto mi riguarda, perché io adoro organizzare feste. Tu pensa... Posso raccontare un aneddoto di casa Petrone?
8: Sì, hai facoltà.
7: Allora, qualche giorno fa eravamo con degli amici in un pub a bere delle birrette, a mangiare degli hamburger.
8: A degustare delle ottime
7: degli hamburger.
8: Lupolo.
7: E birra dopo birra abbiamo deciso di festeggiare il mio compleanno.
8: Ah, così. Strada
7: così abbiamo deciso. E con la sobrietà che contraddistingue i party che organizzo io insieme al mio entourage, abbiamo deciso di... chiedere al comune di bloccare una strada
8: alla Checco Zalone proprio tipo il battesimo
7: abbiamo deciso
8: bello.
7: Di fare questa cosa, ma io ero pronto a mandare una PEC al comando della polizia locale per chiedere, non posso dire dove, ma è facilmente intuibile dove volessi festeggiare e quale strada volessi bloccare, che poi alla fine è una strada che porta al ponte girevole, cioè che è uno
8: c'erano quattro ordinanze, ti dovevi mettere in fila per bloccare quella strada.
7: E chi c'era con me ha detto: ma non ti preoccupare, si può fare, tanto devi pagare una tassa, io non lo so, perché poi ovviamente mi sono riproposto di chiamare il giorno dopo, cioè non di chiamare, di mandare una PEC
8: veramente
7: il giorno dopo, sì, e quindi ci siamo lasciati tutti, va bene, allora giovedì, cioè ieri, avremmo dovuto festeggiare. Tuo malgrado saresti stato anche invitato tu, peraltro,
8: persino,
7: ma non solo, ovviamente io ho detto vabbè, blocchiamo la strada, facciamo anche mettiamo anche un palchetto, così facciamo cantare sobrietà.
8: Tranquilla.
7: Quindi ero
8: alla
7: pronto.
8: Fine che cosa ti ha fatto desistere da questa genialata?
7: La mattina dopo, ma sarebbe stato un grandissimo
8: un successone, guarda,
7: la mattina dopo mia moglie, che mi conosce
8: appena appena
7: mi ha detto: quindi allora che cosa hai deciso di fare? No, festeggio.
8: Non festeggio. È già passato l'entusiasmo.
7: Sì,
8: meno
7: evidentemente
8: male.
7: Forse. Si è stato un attimo il sindaco di Ginosa che è ricomparso. No, perché credo che volesse essere invitato anche lui a questo mitico party. O forse mi avrebbe bloccato tutte le strade.
8: Ginosa
7: di Ginosa
8: Marina. Cioè, tu dici invece Taranto no.
7: Quindi
8: Taranto
7: mi sono accoppato e quindi ero partito a razzo ed è finito.
8: Finita a pazzo.
7: A pazzo, a pazzerello.
8: Esatto, pazzerello.
7: San Cataldo.
8: Sì, a proposito di pazzerelli, diciamo. Torniamo a San Cataldo perché, insomma, oggi il giorno della festa, stasera
7: Gis,
8: bancarelle.
7: Quanti minuti abbiamo, Gis?
8: Sì, ce l'abbiamo, non ti preoccupare.
7: Ce l'abbiamo, posso andare? Allora, sì. San Cataldo. Anni fa, bambino, mi portarono alle giostre di San Cataldo, che all'epoca, fortunatamente per il posto dove vivo io adesso, che è a lungomare, fortunatamente all'epoca San Cataldo si festeggiava in Città Vecchia. Adesso invece siamo vicino alla rotonda del lungomare e quindi bloccano posti auto, bloccano strade.
8: Stamattina abbiamo avuto il presidente del comitato festeggiamenti, ci ha spiegato perché non è stato possibile farlo in Città Vecchia.
7: Io
8: no,
7: comunque dormivo a che ora mezzina, alle 7:20, alle 7:30 dormivo, mi preparavo, preparavo l'outfit. E quindi dicevo, da bambino mi portano brugomela, giostrine, zucchero filato. No.
8: Dove?
7: Io vengo abbaiato da un grandissimo uomo, un grandissimo personaggio di cui non conoscevo l'esistenza, il piattaro.
8: Ah, quello...
7: O altresì piattaio. Il mitico, poi ho scoperto che chiamarsi Vincenzo... Ragazzi, prima sentiamo un contributo audio.
8: Di Vincenzo.
7: Di Vincenzo.
8: Gis, vai!
9: 31 di diametro. Questi qua vanno a forno, è uguale questo. Cioè non forno quel tradizionale, forno a microonde. Questo riscalda, non cucina.
8: Attenzione, è diverso.
9: Venga.
7: Il maestro.
9: Pensate che un piatto costa, signori, 2,50 euro.
8: Un piatto.
9: Fate bene attenzione, a 6 la volta per il piatto, signori.
8: Siamo poi settimana Incon.
9: Due piatti come prezzo e portati a casa.
8: Quanto?
9: 6 piatti per la pizza.
8: Dai, dillo.
9: Capitale, 15 euro, niente da fare.
8: Niente. Niente, rimaniamo così.
9: Con il segno. 6 la volta.
8: E dai.
9: Tutti? 5 euro.
7: Tutti 5 euro.
8: Allora, io, da Vincenzo io una volta ho comprato
7: Anch'io.
8: Perché in realtà mi divertiva solo l'idea di comprare.
7: Certo, ma
8: cioè,
7: anche
8: non mi serviva niente, cioè mi ha dato tipo un set veramente tipo da 6 con piatti fondi, piatti piani, roba, ma non mi serviva niente, credo di non averlo mai usato, credo, non so neanche, forse tra l'altro

0: all'epoca vivevo con mia mamma, capito? Quindi c'è manco ne avevo bisogno. No, però era bella l'idea di partecipare con lui, non c'è più.
1: Non lo so, io sono un paio d'anni che non lo vedo. Speriamo di andare tutti a San Cataldo e di trovarlo quest'anno. E se qualcuno ha notizie del mitico Vincenzo, sperando che si chiami così, ce le può comunicare, perché noi siamo davvero abbagliati ed emozionati ogni volta che lo sentiamo. Tra le altre cose, aveva prezzi competitivi con IKEA, cioè addirittura più bassi.
0: Attenzione, ci ha scritto Raffaele: sì, è vivo.
1: Sì, è vivo, grande, okay. Raffaele. E speriamo che venga, quindi ci piazziamo già da stasera.
0: Adesso però stiamo facendo tipo chi l'ha visto, quindi se avete segnalazioni via tum, tum,
1: tum. Ma noi forniamo anche un servizio
0: pubblico
1: per i cittadini,
0: certo.
1: No, ma poi la cosa straordinaria è che prendeva questi piatti e li sbatteva, prende questi piatti e li sbatte su quel tavolo di ferro e quindi rimbombano. Poi aveva anche tipo una
0: l'ultima
1: cuffia.
0: Volta visto a Pulsano, ci dice Raffaele.
1: Raffaele, mo ti chiamo appena finisco. Che... No, Vincenzo, un mito, ragazzi.
0: No, però a me sai cosa faceva impazzire? Sì. Il modo in cui sistemava i piatti e ne faceva questa sorta di costruzione.
1: Anche quel, non cadevano i piatti.
0: Non cadevano. Io mi impazzivo per questa roba.
1: Sì, tra le altre cose anche la voce ventaglio, piatti a ventaglio.
0: Piatti a ventaglio, grazie. Raffaele si è messo proprio. Raffaele, dai.
1: Raffaele, vuoi venire in trasmissione?
0: Non lo so, me ne vado.
1: Io non me ne vado.
0: No, tu non ho capito, lo so che stai figurando.
1: Allora, grazie Raffaele, avete parlato quindi già di San Cataldo.
0: Sì.
1: Oggi dovrebbe piovere. E poi c'è
0: Angelo ha detto, quando gli ho posto stamattina la domanda al presidente dei festeggiamenti, del comitato festeggiamenti, gli ho detto: Angelo, scusa, mi ha detto stamattina, si sono svegliati un po' tutti con l'ansia, così. Ha detto: è il tempo. Ha detto: sì, che succede in caso di pioggia? Lui mi ha risposto: Francè, non piove.
1: No, ma poi ti puoi mettere il kiwi come ho fatto io, un bel antipioggia.
0: Eh sì, però che fai? La statua,
1: la processione a mare
0: esce?
1: Ma tu parli della processione a mare,
0: certo.
1: Ovviamente. Che poi mi spieghi la storia della statua a mare di San Cataldo, che c'è un precipizio di fondale, sai questa cosa?
0: Sta inventando una
1: serie. Cioè, il fondale si precipita.
0: È un canyon, diciamo, come canyon. Taranto ne ha tanti, oggettivamente. In realtà la leggenda di San Cataldo e del mare è quella dell'anello.
1: Quindi? L'avete già detta?
0: No.
1: Raccontacela. L'anello di San Cataldo, che è il casatiello,
0: è quel dolce. Quando diciamo San Cataldo riceve la visita dell'angelo che gli dice: vade Tarento, cioè vai a Taranto a sconfiggere.
1: Ragazzi, non è preparata, Casula è pronto su chiesa e riti, è pronto, vai.
0: Gli dice: vai a Taranto a sconfiggere il paganesimo. Perché a Taranto, diciamo, imperava il paganesimo ancora. Lui arriva a bordo di una nave durante una tempesta pazzesca e lui a quel punto si toglie l'anello, lo lancia in mare per placare la tempesta e la leggenda racconta che quando l'anello tocca il fondale sgorga una sorgente di acqua dolce e uno dei citri, che infatti si chiama l'anello di San Cataldo, è uno dei tanti citri che ci sono in Mar Piccolo ed è diciamo il motivo per cui la nostra acqua è così particolare, le nostre cozze sono buone perché si mescano acqua dolce e acqua salata e quindi, diciamo, stando alla tradizione, il merito di San Cataldo.
1: Uno dei citri, perché erano quattro, il famoso quartetto citri.
0: Chiudiamo? Bravo Gis, chiudiamo qua e ce l'andiamo.
1: Ma non vedevo l'ora che finissi per dirla.
0: Sì,
1: geniale.
0: Sì,
1: vabbè. Sono proprio
0: straordinario. Hai fatto di meglio, diciamo, altre volte.
1: Lo so, ma tra compleanno, San Cataldo, pioggia, Vincenzo, il piattaro.
0: Vabbè, ma alla fine hai festeggiato un po'.
1: Sì, abbiamo festeggiato. Sono andato a mangiare un ottimo hamburger ieri.
0: Hamburger?
1: Con mia moglie e con i bambini.
0: Sì.
1: I bambini hanno mangiato le pepite di pollo.
0: Beh, no, non volevo sapere il menù, era solo per capire se alla fine, diciamo, da quel grande festacchione della strada almeno una roba. Cioè,
1: in famiglia, una cosa.
0: Bellissimo,
1: sobrietà,
0: bellissimo.
1: Sobrietà.
0: Bellissimo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Cosa è accaduto questa settimana? Un sacco di cose. Allora, io devo, perché in questa nostra
0: fascia. A proposito, ci sono arrivati un po' di messaggi a proposito del tuo compleanno.
1: Sì.
0: C'è Elena, mia moglie, che dice: la prossima volta il compleanno lo festeggiamo insieme e dimmi dove hai fatto la torta, chiede mia moglie. E ha scritto Valentina, ha detto: grande Claudio, spontaneamente, disinteressatamente, buon compleanno. E insomma, sono arrivati anche altri messaggi, te lo volevo dire.
1: Sì, anche mia moglie mi scrive che mi ha sentito, che è contenta, che mi scrivono gli amici di Caffè del Mar che mi salutano, dove ho preso il caffè stamattina.
0: E dove hai preso la torta a sto punto, diciamo, cioè, se lo devi dire, dillo a sto punto, no?
1: È una ciambella.
0: È una ciambella, sì.

0: Però non posso dirlo dove l'ho presa.
1: Ah, okay.
0: Un saluto agli amici di Caffè del Mar.
1: Okay.
0: Dicevo appunto che ci sono un sacco di cose che sono accadute, sì. Però in questa fascia si parla poco di sport.
1: Ah.
0: Allora, io sono andato un po'. Vabbè, sappiamo che ci sono gli internazionali d'Italia, che tu c'è una grandissima attesa per Sinner, che non c'è Alcaraz. Ma veniamo un po' dalle nostre parti. Dalle nostre parti iniziano i playoff. Ne avete parlato in radio, noi non ne abbiamo parlato. Iniziano i playoff. Devo alzare qui, che sennò quelli che mi vedono non vedono tutto il mio splendore.
1: Esatto. Comunque stai lì adesso con la telecamera.
0: Sì, ecco. Dicevo appunto che iniziano i playoff. Speriamo che il Taranto, che gioca come sappiamo allo stadio di Massafra, speriamo che il Taranto possa andare
1: contro
0: avanti.
1: Contro chi giochiamo? Te lo ricordi? Il Canosa?
0: Con il Canosa, esatto, la prima partita, poi ce ne saranno delle altre. Ma poi altro argomento, quindi passiamo dal Taranto all'Europa.
1: Quindi volevi solo dire che c'erano i playoff?
0: Eh sì, questo è un
1: inizio. Cioè, lo dobbiamo commentare. Cioè,
0: no, speriamo che il Taranto parte.
1: Ha fatto.
0: Poi andiamo all'Europa.
1: Abbiamo parlato di sport.
0: Ci abbiamo la finale di Champions League a Budapest, che è il 30 maggio.
1: Sì.
0: L'anno scorso c'era l'Inter, che purtroppo ha perso 5-0. Io mi sono sposato quel giorno.
1: Me lo ricordo.
0: Da juventino ho sofferto molto per non per il matrimonio.
1: Soprattutto per chi non è venuto al tuo matrimonio e di andare a vedere la partita.
0: No, era molto, molto triste perché non fosse venuto al mio matrimonio. Va bene, quest'anno invece giocano
1: Paris Saint-Germain e Arsenal.
0: Il Paris Saint-Germain già l'anno scorso, già l'anno scorso ha vinto 5-0 all'Inter, e quest'anno invece appunto contro l'Arsenal.
1: Sì.
0: La particolarità è che ci sono due allenatori spagnoli, uno è Luis Enrique e l'altro è Arteta. Arteta è ormai sta nei Gunners all'Arsenal da anni, e peraltro è primo in Premier.
1: Ma tu con chi vai? Per chi tifi?
0: Allora, Luis Enrique conosciamo
1: la storia umana,
0: la storia personale.
1: Certo.
0: Leggendo qua e là ho letto un commento un po' polemico, sempre su questo calcio italiano che ormai sta precipitando verso
1: il baratro.
0: Lo ha superato il baratro.
1: Sta scavando in realtà.
0: Ed effettivamente Luis Enrique fu bistrattato.
1: Sì.
0: Quando era allenatore della Roma fu trattato come un pivello, e insomma, se noi vediamo non solo i video che stanno spopolando dall'interno dello spogliatoio su come carica, non solo dal punto di vista emotivo ma anche dal punto di vista tattico e tecnico i propri calciatori, ma c'è una cosa che è successa pazzesca durante la partita di semifinale. Il portiere del Paris Saint-Germain, che ricordiamo non è più Donnarumma, che era il portiere precedente, quando rinviava mandava sempre la palla, il pallone in fallo laterale. Quindi la prima volta, la seconda, diceva: ma questo è Brocco. Invece si è scoperto
1: Brocco.
0: Era Brocco. Invece si è scoperto dopo che era stato proprio Luis Enrique a dare questa indicazione, che sul rinvio di gioco dalla parte del portiere doveva mandare il pallone fuori, perché nella partita di andata, questa è una cosa stupenda, nella partita di andata c'era un calciatore della squadra avversaria che saltava tutti gli avversari del Paris Saint-Germain, e quindi che cosa ha fatto? Si è inventato questa cosa per detonare,
1: le ripartenze
0: di questo calciatore che si chiama Olise. E c'è riuscito. Quindi, ragazzi, tanta roba.
1: La tattica niente male, diciamo.
0: Tanta roba.
1: Va bene.
0: Andiamo invece a un altro
1: argomento. Guarda che Gisberto ti ha già fatto segno.
0: Siamo per concludere? Tutto finito? Va bene. Quanto c'ho? Un minuto? Mezzo minuto? 30 secondi? 30 secondi. Va bene, dobbiamo ritornare su una cosa perché ne abbiamo parlato.
1: Sì.
0: Pare che ci sia qualcosa da rivedere nella vicenda di Nicole Minetti. Pare che la Procura Generale
1: dalle verifiche, al momento non c'è motivo per revocare la grazia.
0: E quindi sembrerebbe tutto ok. Poi una cosa importante che volevo dire è che sempre parliamo di social, di podcast, c'è un podcast che sta andando tantissimo in questi giorni, che è il podcast One More Time di Luca Casadei, in cui è stata intervistata, nel corso del quale è stata intervistata Sara Borruso. Chi è Sara Borruso? L'ex fidanzata di Alberto,
1: complice,
0: l'ex fidanzata di Alberto Genovese. Diciamo vittima e complice,
1: esatto.
0: Secondo quanto riportato su YouTube, della vicenda, vi ricordate, Balcone Sentimento,
1: Terrazza Sentimento.
0: Terrazza Sentimento.

0: Terrazza Sentimento, e lei
1: festini, droga, insomma
0: racconta, sì, anche sono nati dei procedimenti penali, lei stessa è stata condannata,
1: tante ragazze vittime di una situazione complicata.
0: Però diciamo è molto interessante perché sono 2 ore e mezza di podcast, di solito i podcast sono anche più brevi, invece diciamo che ti lascia con il fiato sospeso sia per la, il racconto sia per i contenuti. Alberto Genovese sta scontando ancora le sue condanne, pare che ci siano altri procedimenti penali. Alberto Genovese, che era un genio, che era quello che ha inventato
1: sì,
0: facile.it, poi ha inventato Prima Assicurazione, ha fatto una vagonata di soldi, peraltro sono 2 società che credo
1: tra l'altro
0: state entrambe
1: se tu
0: vendute.
1: Vedi il documentario che c'è, si chiama Terrazza Sentimento, appunto su
0: Netflix,
1: credo.
0: Molto bello anche quello,
1: e tu guardi la foto di lui all'inizio quando è ancora robustello con la cravatta, lo vedi, e vedi lui diciamo poco prima che diciamo venisse arrestato, ci sono proprio due esseri umani completamente diversi,
0: eh sì, quasi un
1: nerd, anche somaticamente
0: quasi un nerdino, quasi un nerd,
1: sì, sì,
0: all'inizio, e poi uno che aveva perso il controllo, Feste Ibiza, Terrazza Sentimento durante anche il Covid.
1: So,
0: bene,
1: casino.
0: Gisberto, mo
1: ti Gis passa sopra con la macchina. Che facciamo, Gis? Andiamo fino alle 9, è saltato il brano, quindi hai 30 secondi ancora, Claudio, per chiudere questa settimana.
0: Potrei, siccome c'è stato anche il 5 maggio, potrei recitare Cadde risorse e giacque,
1: ma diciamo, ecco,
0: quindi,
1: la eviterei.
0: Tornando, c'è anche questa Sara Borruso che sta cavalcando l'onda del suo racconto.
1: Farà un libro, immagino.
0: Sì, il 16 di maggio esce questo libro, c'è grande aspettativa per leggere anche quello che lei ha detto nel corso di questa puntata.
1: E allora lo andremo a leggere anche noi e magari insomma ne riparleremo nel corso di Lego dei Social. 8 maggio ci salutiamo, è il momento di darvi appuntamento magari alla festa di stasera, nella speranza che, come ha detto Angelo Dieri, il presidente del comitato dei festeggiamenti, non pioverà, quindi insomma la speranza è di rivedersi tutti al passaggio del santo nel canale navigabile, e poi magari anche alla festa, alla rotonda, alle giostre o dal Piattaro, che finalmente ritroveremo magari. Grazie a Claudio Petrone per essere stato con noi.
0: Grazie a voi e buon weekend.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: San Cataldo dovrebbe riuscire a vincere anche il maltempo. Stando alle previsioni meteo, infatti, la pioggia che da questa mattina si è abbattuta su Taranto dovrebbe lasciare spazio a qualche raggio di sole, proprio in concomitanza con la processione a mare del Santo Patrono. Il corteo con la statua di San Cataldo muoverà dalla cattedrale dopo la liturgia della parola, presieduta dall'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, e dopo la tradizionale cerimonia de Upregge, cioè la consegna del simulacro al sindaco della città. Poi l'imbarco al Molo Sant'Eligio sulla motonave Cheradi della Marina Militare per la suggestiva crociera fra i due mari, con lo scenografico passaggio sotto il ponte girevole. Prima della processione si svolgerà il Palio di Taranto, la manifestazione con le barche a remi che richiama la vocazione marinara della città. La serata si concluderà con il concerto in Piazza Castello della fanfara della Marina Militare. Il programma delle celebrazioni prosegue domani mattina con il convegno Disarmare le parole, un confronto sul linguaggio per la pace che si terrà a partire dalle 9 in Arcivescovado. Sempre domani alle 20 e sempre in Arcivescovado la consegna del Cataldus d'argento. Domenica il gran finale, alle 10 il concerto del complesso bandistico Lemma da Piazza Castello verso il Duomo, poi il corteo solenne della Crocetta Aurea. Alle 11.30 momento speciale dedicato alle mamme, con un piccolo dono offerto proprio dalla Basilica Cattedrale in occasione della festa della mamma. In serata le celebrazioni si concluderanno con la processione per le vie della città e il concerto dei Terra Ross in Piazza Castello. Infine, lo spettacolare gioco di fuochi d'artificio dal Castello Aragonese farà calare il sipario sulla festa del Santo Patrono.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto si prepara a celebrare il suo santo patrono San Cataldo, ma quest'anno la festa varca i confini della città per abbracciare l'intera provincia. Nel Salone dei Vescovi, tra le navate della cattedrale, il rito si fa politica nel senso più alto del termine, un patto di collaborazione tra sindaci della provincia e diocesi per il bene comune. L'appello arriva direttamente da Monsignor Ciro Miniero, arcivescovo di Taranto, alla presenza anche delle diocesi di Oria e Castellaneta e dei rappresentanti dei comuni della provincia. Bisogna guardare sempre con speranza al futuro e stare insieme per crescere come comunità.
5: Il futuro è sempre quella realtà che illumina il presente, perché il futuro è quello che noi pensiamo e immaginiamo per il bene di tutti, che non è ancora presente perché

0: qualcosa che lo supera, perché è un bene che non abbiamo ancora, ma verso il quale possiamo tendere insieme, individuando bene quali sono gli obiettivi da raggiungere.
1: Il cuore dell'iniziativa è il progetto Le città visibili, un invito a raccontare le buone pratiche del territorio, ma anche un momento simbolico fortissimo: l'accensione della lampada della pace con l'olio offerto dai comuni della terra ionica. È stato il presidente della provincia e sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, a ribadire l'importanza della collaborazione e fare rete tra i vari comuni del territorio e la Chiesa. Obiettivo: superare i campanilismi per lavorare insieme su obiettivi comuni.
2: In un momento storico dove abbiamo bisogno di speranza, abbiamo bisogno di tracciare anche una linea netta di fiducia per i nostri cittadini, ci auguriamo che questi due momenti siano l'inizio, insomma, di un percorso che si potrà ripetere nei prossimi anni.
1: L'incontro tra i sindaci della provincia è stato anticipato e ispirato dal giornalista della RAI Emilio Casalini, che ha guidato i primi cittadini in una riflessione sul concetto di fare rete tra istituzioni e Chiesa per valorizzare un territorio.
3: Taranto è la città con la peggiore narrazione che esiste in Italia, non per colpa di Taranto, è andata così, ok, però si può fare qualcosa? Assolutamente sì, si può iniziare a costruire una narrazione diversa, però non bisogna accettare la semplificazione, non può essere una cosa semplice, non si passa dalla Taranto dell'Ilva della Morte a una Taranto immediatamente bellissima così. Bisogna iniziare a costruire un'accoglienza diversa, una narrazione diversa, valorizzare la bellezza, non bastano solo dei delfini per ripulire un'immagine della città, bisogna cominciare a costruire una narrazione che renda orgogliosi gli abitanti del posto in cui vivono.
1: Un messaggio che si sposa con l'attualità, che va dall'enciclica Laudato Si di Papa Francesco ai prossimi giochi del Mediterraneo. L'olio che brucia nella lampada non è solo tradizione, ma una luce su una nuova stagione di sostenibilità e inclusione. E quindi stasera il culmine delle celebrazioni con la consegna della statua del santo patrono al sindaco di Taranto racconta un cammino che da oggi appare un po' più condiviso.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sono stati Eva e Merlino, i due cagnolini di piccola taglia, ad accompagnare i detenuti e le detenute del carcere Carmelo Magli di Taranto nel percorso riabilitativo per la gestione delle proprie emozioni. Si tratta del percorso di pet therapy rivolto ai carcerati con fragilità psichica, nato dalla collaborazione tra la direzione Confcooperative, ASL e WWF. L'obiettivo dell'iniziativa è stato quello di favorire il benessere relazionale e ridurre la medicalizzazione, come hanno spiegato Monica Ninni, educatrice dell'equipe psichiatrica ASL Taranto, e l'operatrice Annalisa De Vincentis.
6: Sicuramente un 70-80% della popolazione in carico a noi e all'equipe psichiatrica ha ottenuto un buon risultato. Anche sul piano dell'umore e sulla responsabilità nel prendersi cura di un animale, di sicuro ha giovato sul loro comportamento, rispetto delle regole, responsabilità, collaborazione e anche nel rapporto con gli stessi operatori dell'equipe.
7: Cerchiamo appunto di far instaurare ai detenuti, con l'ausilio appunto dell'intervento del cane, un rapporto empatico, quindi di relazione, di benessere psicofisico.
5: Oltre ai benefici terapeutici, il percorso ha offerto anche una formazione tecnica per avviare i partecipanti alla professione di operatori di canili. Per Giovanni De Vincentis, presidente del WWF Taranto, e Luciano Mellone, direttore della Casa Circondariale di Taranto, per i detenuti questo percorso diventa un'occasione per diventare tutor dei propri compagni e rieducare i piccoli amici a quattro zampe del canile sanitario per favorire le adozioni.
8: Noi abbiamo testato questa attività, abbiamo avuto degli ottimi risultati e speriamo che, insomma, che ci possa essere una continuità da questo punto di vista. E quello che ci auguriamo, noi ci abbiamo messo tutto l'impegno.
9: La speranza è che alcuni, una parte di questi miglioramenti, oltre a tutti gli interventi che fanno anche tutti gli altri operatori dell'istituto, compresa la polizia penitenziaria, sia dovuta anche all'incontro settimanale con i nostri cagnolini.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: E adesso entriamo in video collegamento con la nostra amatissima Suor Maria Rita. Buongiorno Suor Maria Rita, ben trovata.
11: Buongiorno Annette, ben trovata.
10: Allora, ci devi parlare di una cosa molto bella, vero? Di un'opportunità, è così?
11: Non solo è un'opportunità, ma è un sogno. Un sogno che è nato 9 anni fa e che comincia a realizzarsi. E penso sia un sogno di Don Bosco su questa realtà.

0: Assolutamente.
1: Quest'anno, a partire dal 1º settembre, diamo il via al centro educativo aperto polivalente, articolo 104 del regolamento 4 del 2007. È un'esperienza educativa che si aggiunge all'oratorio, che però è una grande opportunità per le famiglie, perché la Regione Puglia mette a disposizione dei buoni servizi per le strutture accreditate, e noi ci siamo accreditati, abbiamo presentato la manifestazione di interesse nella Regione e partiamo con questa ulteriore esperienza educativa che permetterà a famiglie con reddito non superiore ai 20.000 euro di poter fruire dei buoni servizio e quindi delle grosse agevolazioni da un punto di vista economico. Il centro sarà aperto 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 20.30, e prevederà anche del personale assunto dall'associazione. E la novità molto bella è che questo personale lo abbiamo cresciuto in questi 9 anni. Sono giovani del territorio a Paolo Sistino che hanno frequentato l'oratorio, che si sono messi in formazione e finalmente hanno conseguito i titoli necessari per poter supportare questa esperienza educativa. E il sogno di Don Bosco era proprio questo: dare lavoro ai ragazzi. È una sorta di piccolo polmone di impresa, diciamo, no? E ci abbiamo lavorato tanto, perché in un territorio del genere non è come il nostro, molto bello, molto amato, ma con tante situazioni difficili, non è facile attivare processi di
0: Assolutamente.
1: imprendimento e soprattutto di consapevolezza delle proprie capacità e
0: Allora,
1: dell'investimento.
0: Suor Maria Rita, il centro polivalente offre dopo scuola attività sportive, laboratori ludico-ricreativi, teatro, musica, educazione alimentare, giochi e tanto altro che noi sappiamo che voi fate. Poi uscite, esperienze sul territorio, feste e momenti comunitari, è rivolto ai ragazzi da 6 ai 17 anni e che è rivolto quindi a nuclei familiari con minori, residenti o domiciliati in Puglia, in particolare nel quartiere Paolo VI, e con i 6 minorenni 2026 non superiori a 20.000 euro. Questo perché si fa, come tu hai detto benissimo, favorire un accesso più ampio e inclusivo ai servizi educativi, contrastare le povertà socioeducative e sostenere le famiglie e la genitorialità. Sarà attivo dal 1º settembre, però è possibile già fare le iscrizioni in questo momento, vero, Suor Maria Rita?
1: Allora, la finestra si aprirà, pensiamo, intorno a giugno-luglio per le famiglie, ma sarà importante generare un codice famiglia, quindi un po' farraginoso. Quindi, se le famiglie sono interessate, già da ora possono venire
0: Oh,
1: in
0: beh.
1: struttura e noi supporteremo la famiglia in tutto.
0: Assolutamente, benissimo. Quindi, se non sapete come fare, che sicuramente è così perché è tutto un percorso da fare insieme, potete andare all'oratorio L'Aquilone qui a Paolo VI e chiedere a Suor Maria Rita e tutto lo staff, che sono dei ragazzi splendidi e speciali proprio. Quindi si potrà accedere poi a partire da settembre, giusto, Suor Maria Rita, dall'1
1: Dal
0: settembre.
1: 1º settembre fino al 31 luglio del 2026,
0: Che bello,
1: quindi abbiamo.
0: immaginate che bello. Tante cose come le fate già, però questa diventa un'opportunità in più. Come sempre, Suor Maria Rita, io ti devo ringraziare per tutto quello che fai tu, per tutto quello che fanno i ragazzi, che sono veramente incredibili, i professionisti che lavorano insieme a voi. Grazie, Suor Maria Rita, in bocca al lupo per questo nuovo
1: Siamo noi che
0: percorso.
1: ringraziamo voi, Annette, per tutta per le possibilità che ci date,
0: È un
1: per
0: piacere.
1: comunicare il bene che si fa.
0: È così.
1: Grazie, buona giornata,
0: Un
1: a tutto lo
0: bacione.
1: staff.
0: Grazie mille. Ciao, Suor Maria Rita.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Acciaio o marina, la scelta lavorativa a Taranto sembra sempre essere stata questa, ma negli ultimi 10 anni una terza via aveva smesso di essere un'utopia per diventare una reale possibilità, quella del cinema. Qui, tra la polvere dei parchi minerali e la luce del Mediterraneo, migliaia di professionisti hanno smesso di essere comparse per diventare protagonisti, operatori, costumisti, tecnici.

0: tecnici che hanno scelto di restare. Potremmo accantonare le fabbriche se sviluppassimo al meglio le prospettive dell'industria cinematografica, aveva detto Michele Riondino, attore e regista nel ritirare il suo David di Donatello nel 2024. Una provocazione quella di Riondino per la sua palazzina Laff, che oggi suona come un grido d'allarme, perché mentre Taranto dimostrava di poter essere una cinecittà sul mare, la macchina si è inceppata, non per mancanza di talento, ma per scelta politica. Siamo gli invisibili, ha scritto Gigi Piepoli di USB Cinema sui suoi social, quelli che montano le luci perché gli attori brillino. Il cinema non è un hobby, è un settore che si autofinanzia per legge, ma oggi i rubinetti sono chiusi, il tax credit è fermo, le produzioni scappano e noi, ha detto Piepoli, stiamo preparando di nuovo le valigie per il nord o per l'estero. Dopo anni di investimenti ci dicono che non serviamo più. Eppure, ogni euro investito nel cinema ne genera 3,7 per lo Stato. Poi il dato, il contratto nazionale, è fermo da 27 anni. I numeri parlano chiaro, il cinema non sottrae risorse, le moltiplica. Eppure il Sud, e la Puglia in particolare, sta subendo lo smantellamento di un tessuto culturale che era diventato vanto nazionale. Le film commission, un tempo punte di diamante, oggi assistono impotenti a un silenzio politico assordante. Dalla Puglia all'opposizione nazionale, una paralisi che spaventa chi vive in questo mestiere. Mentre il sipario cala e le luci si spengono, resta una domanda: vogliamo davvero che l'unica industria a queste latitudini rimanga quella dei camini, o avremo il coraggio di difendere la fabbrica dell'immaginario?
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Finale playoff tra Taranto e Canosa, countdown è sempre più vicino il match domenica prossima alle 16:30 allo Stadio Italia di Massafra. Il comitato regionale intanto ha reso nota la designazione arbitrale. A dirigere la sfida sarà Federico Regina della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Angelo Conversa della sezione di Bari e Francesco Sifo della sezione di Molfetta. In casa rossoblu cresce l'attesa per una sfida che si preannuncia comunque intensa, equilibrata e ad altissima tensione agonistica. Il Taranto arriva all'appuntamento consapevole di avere davanti un avversario organizzato e capace di colpire nei momenti chiave, con soprattutto delle bocche di fuoco importanti, tanti come l'ex croce o bomber di piazza, motivo per cui serviranno attenzione e nervi saldi dal primo all'ultimo minuto. Le chiavi di lettura della partita sembrano infatti essere due: l'equilibrio e la gestione emotiva. In gare del genere spesso sono gli episodi a fare la differenza, lo ha sottolineato anche il tecnico Danucci ormai quasi due settimane fa. Il Taranto dovrà quindi essere lucido nelle due fasi, evitando di lasciarsi trascinare dalla pressione di una finale che può indirizzare però il futuro della stagione, avendo a disposizione, bene ricordarlo, due risultati su tre. Infatti, qualora dovesse terminare in parità la sfida al 90esimo, ma anche al 120esimo, sarebbe il Taranto a passare per la migliore posizione in classifica. Grande attenzione anche per quanto riguarda gli spalti sold out, quelli ionici, mentre invece ci sono dei tagliandi a disposizione dei sostenitori del Canosa. Quella che è più importante comunque come aspetto è che il Taranto sarà accompagnato dal grande tifo e la voglia di poter arrivare alla fase nazionale per poter poi centrare l'obiettivo più importante, la promozione in Serie D.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. L'amico dell'amico senza il rito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci la foto, che fastidio, che effetto di lavoro.

0: Ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

mi dai ragione. Solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto, per questo vivere, per questo voglio rimediare.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

vento non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenk è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Uno mas, grazie.
2: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
1: Grazie mille, l'apprezzo molto.
2: Dovrebbero fare un reboot.
1: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
1: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.

0: cazzoni ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
2: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia.
3: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
0: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
4: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
5: Sam, mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
5: Non sapevo dove altro andare.
4: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
5: Me.
4: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
5: Posso fartele sentire se vuoi.
4: Non voglio smettere proprio ora.
5: Di fare cosa?
4: Di non ascoltare la tua musica.
5: Non volevo tagliarti fuori.
4: Ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Vedrai.
5: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
4: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
5: Non mi piace.
4: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
5: Lo so.
6: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
7: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
6: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
8: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
9: Versione A.
8: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
9: Versione B.
8: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
9: Dovete...
8: Gary.
9: Shh.
7: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
10: Pensi di recuperarli?
7: Sai che posso farlo. E in questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
11: Jin Kan!
7: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
12: Bella la tua camicia.
8: È di seta.
12: Ovviamente.
8: Te l'ho appena detto. È di seta.
13: Cola!
12: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
8: Ogni singolo dettaglio.
12: Poliare ogni ingranaggio.
8: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
13: Cola!

0: Ingaggio.
1: 300. No, a 275.
0: Ti puoi decidere?
1: 250, abbattilo.
2: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
3: Intravedo un problema.
1: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
8: Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
10: Hanno bloccato tutto.
5: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
11: Si muove.
7: Ma è una specie di alieno enorme, è una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
5: Rischia di avere più di 20.000 anni.
12: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
13: Come ci si sente?
5: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
7: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
5: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
7: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
14: 3, 2, 1, action!
15: Rosa Lazar, o Lazar.
16: Lazar.
15: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
17: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
16: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
17: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
16: Io non dico più niente, tu sei geloso.
18: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiamoschi, è uno strano, ma molto strano.
17: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno.
15: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
16: Ma chi è quella?
17: È una mia paziente.
16: Perché ci guarda così?
18: Piccola città, bastardo posto.
17: Questa sei tu?
15: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto. Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
16: Ti fece paura.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, puoi salire? Che
0: te? C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
5: Ehi! Hey.
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Il Santo Padre vorrebbe Frank e Melody, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e Melody.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Pure sorda già da qui.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
3: Senta, scusi.
6: Sì.
3: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa tonalità non la reggi più.
3: Ma che stai dicendo?
6: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
7: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jules.
6: In che senso?
5: Se tuo fidanzato ti ha lasciato non è colpa mia.
8: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
3: Devo dirti una cosa.
5: Dimmi tesoro, dimmi.
3: Noi meritiamo molto di più.
5: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
9: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
3: Come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare la gente, eh?
10: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece...
3: E invece...
11: Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
6: È solo che rimanchi.
11: Ricorderai, ricorderai.
6: Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
10: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi...
3: A cosa serve l'amore?
11: Tra noi è una differenza.
6: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
3: Io me ne vado!
6: Io me ne vado. Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
3: Vaffanculo!
6: E facciamo anche Marco Masini.
12: Consigliato da RDS.
13: Sbrigati.
14: Sì.

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, protegge gli altri. I non dimenticati. Tanti ultimi di ottimismo. Sei in pericolo vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti.
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Nascondivo! Davvero faremo questo gioco?
11: Grazie a Dio è finita.
12: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
4: Benvenuta a casa nostra.

0: cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
1: Skippy, i monitor.
0: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
2: Io non voglio giocare.
0: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.

0: vince e controlla tutto.
1: Tutto?
2: Il mondo.
1: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
3: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
4: Libera!

0: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
2: No, signore.
1: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
3: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
4: Sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
4: Ci devo pensare.
1: Ti ho già detto cosa pensare.
0: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
5: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
6: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
7: Tu hai una luce molto speciale.
0: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
1: Eccoti qui.
0: Oh. Chi regala Chanel?
2: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere I go. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Trarrò il meglio da questo lavoro.
3: Puoi scrivere un libro. Le verità mai svelate su Miranda Presley.
4: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
2: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
5: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totemeric

0: Amato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
1: Oh, il collo in fiamme.
2: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
3: È che io amo il mio lavoro.
4: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
5: Si è fermato sul più bello!
6: Stava per dire chi è l'assassino!
7: È stato il dottore!
8: Ma smettila!
9: Ci risiamo!
10: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso!
11: No! Giorgio non può essere morto!
12: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
13: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
12: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
13: Ha provato a guardare dentro?
12: Si può fare.
14: Che cosa faremo?
10: George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
15: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
10: Polly!
15: Pecore!
16: Sta parlando di te.
17: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
10: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
16: Vado. Pecore.
10: Che ci fa qui il pick up del vicino?
18: Stai pensando quello che penso io?
19: Sfondiamolo! Sfondiamolo di brutto!
20: Sì!
10: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che...
21: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
22: Sono la figlia di George.
10: È stata qui quella notte.
12: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso... un fidanzato? Ah. Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
10: Seguitemi!
23: Siamo agnellini mansueti?
24: O terribili montoni irrequieti?
25: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
26: Noi non abbiamo paura.
10: Ma Paul, che cos'è?
27: Credo sia una strada.
10: Ma di che cosa è fatta?
27: Non di erba, questo è sicuro.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Simone.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armata

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi ti ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza il dito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto di lavoro, facciamo.

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Notizie è Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Sono le 8.
2: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il presidente americano Donald Trump dice di aspettarsi nelle prossime ore una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. Il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, Saeed Iravani, ha avvertito il Consiglio di sicurezza dell'ONU che le continue azioni militari statunitensi nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz potrebbero produrre conseguenze catastrofiche che si estenderebbero ben oltre la regione e minaccerebbero la pace e la sicurezza internazionali.
3: Un dialogo franco tra alleati che difendono gli interessi nazionali, ha descritto così l'incontro con il segretario di Stato americano Rubio la premier Giorgia Meloni. Si è parlato dei rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti, ma anche di crisi in Medio Oriente, libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, della stabilizzazione della Libia e del processo di pace in Libano e in Ucraina. Noi incoraggiamo il dialogo e la nostra Marina è disponibile per lo sminamento dello Stretto di Hormuz, ha invece dichiarato il vice premier Tajani incontrando Rubio.
4: La cronaca: un pomeriggio di lavoro si è trasformato in un incubo a Sedico in provincia di Belluno, dove un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. Nonostante l'arrivo dei soccorsi e di un elicottero, per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Al vaglio le cause di quanto accaduto.
3: Un omicidio senza killer, quello di Fabrizio Piscitelli alias Diabolik, il capo ultra della Lazio, freddato con un colpo alla testa a Roma nell'agosto 2019. La Corte d'Assise d'Appello della Capitale ha assolto Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado. Non c'era nessuna prova contro di lui, commenta il difensore di Calderon. I legali della vittima commentano una sentenza vergognosa.
4: Restiamo nella Capitale, dove un turista spagnolo è stato circondato e preso a morsi da 3 cittadini egiziani di 29 e 23 anni per sottrargli una collana d'oro. I 3 sono stati fermati a pochi passi dalla stazione di Termini. Sono accusati a vario titolo di rapina aggravata. Il turista trentenne, scosso dall'accaduto, ha deciso di rientrare in patria prima del previsto.
3: Lo sport in chiusura con il tennis. Agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di oggi di Sinner, avanzano 3 azzurri: Lorenzo Musetti, Luciano Dardari e Matteo Arnaldi, che ha battuto in 3 set Alex De Minoa, numero 8 al mondo. Novak Djokovic invece è subito eliminato dal croato Dino Prismic. Per il calcio, la 36esima giornata di Serie A si apre con la vittoria della Torino 2-1 e rimonta sul Sassuolo. In programma oggi 3 match: Cagliari-Udinese alle 15, Lazio-Inter alle 18 e Lecce-Juventus alle 20:45. In Serie B invece il Frosinone vince e conquista la promozione in A.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
5: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Lorenzo Tedici.
2: Il Taranto torna in campo. Domenica 10 maggio alle 16:25 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto Canosa. Incontro valevole come finale playoff del campionato di eccellenza pugliese. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
6: Cittadella. Cittadella. New hit. Ask yourself this.

0: something I want to talk about.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
2: Ma buongiorno, benvenuti, ben ritrovati nel salotto dedicato alla tarantinità di Radio Cittadella e Cittadella TV. Non è mai troppo tarda, anche oggi puntatissima, freschissima, e poi capirete perché. Una puntata dedicata ovviamente al nostro santo patrono, San Cataldo, l'amante dei forestieri, ma cercheremo anche di sfatare qualche mito e svelare qualche piccola chicca in più. Puntatissima, vi dicevo, ricca di ospiti. Non mancheranno le nostre rubriche, ovviamente, ma ci saranno anche tanti ospiti. Parleremo di teatro, parleremo di cucina, parleremo di festeggiamenti, parleremo di un accadde più o meno oggi molto molto importante per la nostra città, e parleremo di San Cataldo. San Cataldo, protettore, tu ci guidi con tanto amore, il tarantino, ti è sincero, ma tu pensi al forestiero? Vedremo. Allora, pronti per questa puntatissima freschissima? 3, 2, 1, regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità

0: e all'innovazione promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Eccoci tornati in studio, parliamo allora di San Cataldo. Ma perché San Cataldo si festeggia proprio il 10 maggio? Perché 10 maggio del 1071, quindi diciamo che più o meno non accadde più o meno oggi, anzi accadde oggi, pare sia stato ritrovato proprio durante gli scavi per la costruzione delle fondamenta della nuova cattedrale, perché la precedente era stata distrutta dai saraceni, ricordiamolo, mentre si scava si trova una tomba. Quindi c'erano questi operai che, guidati da un profumo inebriante di rose, vengono guidati verso una tomba. Una tomba che conteneva quello che è passato alla storia come il corpo di San Cataldo. Ovviamente all'interno di questo ricco corredo funebre c'era anche una crocetta sulla quale successivamente, una crocetta d'oro sulla quale successivamente è stato fatto stampare, incidere il nome Cataldus, quindi il corpo del nostro santo patrono, che oggi è conservato proprio all'interno della chiesa di San Cataldo, le sue reliquie. Però si dice che San Cataldo sia irlandese, ma anche qui c'è un piccolo mistero da svelare, perché dovete sapere che nel Medioevo, quando non si sapeva tanto sull'origine di un santo, si diceva: quel santo è nato nella terra dei santi. E qual era la terra dei santi? L'Irlanda. Quindi abbiamo una serie di santi nati in Irlanda, però se uno ci pensa bene, non è che Cataldus, proprio a suono, no? Non è che sembra proprio irlandese. Beh, piuttosto, ecco, l'archeologia ci viene in aiuto, perché bisogna dire che la tomba in cui è stato ritrovato il corpo di San Cataldo era una tomba che non era quella originaria, innanzitutto. Quindi era una tomba però con il corredo che non sembrava tanto irlandese, quanto piuttosto una tomba longobarda. Quindi sembrava una tomba longobarda. Perché? Perché comunque i longobardi probabilmente l'avevano spostata all'interno della città, minacciati dai normanni, perché ovviamente prima i cadaveri o comunque i corpi venivano seppelliti extra moenia, quindi al di fuori delle mura. Diciamo che più o meno orientativamente si doveva trovare nella zona dove oggi abbiamo la chiesa del Carmine, che era una zona fuori dalle mura della città. Quindi sono state una serie di tombe importanti, sono state riportate all'interno della città. Fra queste erano, ovviamente queste erano di epoca antecedente, e fra queste c'era anche la tomba di San Cataldo. Ma sveliamo anche il nostro quiz, perché più o meno vicino lì dove è stata ritrovata la tomba di San Cataldo sono state ritrovate anche altre sepolture, fra cui una sepoltura di una ragazza, di una giovane, che aveva un corredo funebre molto simile al corredo funebre di San Cataldo, e aveva anche lei una crocetta all'interno, solo che non era una crocetta d'oro, era una crocetta un pochino più umile, però una crocetta che attualmente è conservata al Museo Archeologico di Taranto. Chi era questa ragazza? Beh, oggi non possiamo saperlo, tuttavia viene chiamata dagli archeologi simpaticamente Cataldina, ed ecco svelato chi era Cataldina. Linea alla regia.

0: Toronto torna in campo. Domenica 10 maggio alle 16.25 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto-Canosa. Incontro valevole come finale playoff del campionato di eccellenza pugliese. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Sono le 8:30.
3: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
4: Un saluto alla redazione in studio Francesco Friuli. Nel giorno della consegna della statua di San Cataldo, l'autorità cittadina e l'arcivescovo di Taranto Ciro Miniero ha rivolto un forte appello alla corresponsabilità e alla solidarietà. Nel suo discorso in cattedrale, Monsignor Miniero, richiamando il Vangelo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ha invitato istituzioni e cittadini a non fermarsi al lamento o alla denuncia dei problemi sociali, ma a mettere ciascuno il proprio impegno al servizio della comunità. Taranto, ha detto, fame di salute, lavoro, giustizia e pace. Il cambiamento nasce dalla condivisione, dalla fraternità, dalla responsabilità di tutti. Nel piano sperimentale di recupero delle liste d'attesa, la regione registra oltre 40.000 recall in più rispetto al target previsto. Tra i dati delle singole aziende sanitarie spicca la performance di ASL Taranto, con il tasso di anticipazione delle prestazioni che ha raggiunto il 70,4% dei recall effettuati. Per la specialistica ambulatoriale sono state effettuate 6.641 anticipazioni, mentre sul fronte dei ricoveri risultano pianificati 471 interventi a fronte di un obiettivo fissato in 2.500. Via libera dell'Assemblea dei Soci al bilancio 2025 di Chima Servizi, società partecipata del Comune di Taranto. Il documento conferma la solidità economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda secondo il comunicato, che chiude l'esercizio con risultato positivo nonostante la conclusione del progetto Green Passage e la riduzione dei parte dei volumi economici rispetto all'anno precedente. Nel corso del 2025 inoltre sono aumentati i servizi e attività richiesti dal Comune, con un rafforzamento del ruolo operativo e strategico della società. Il sindaco di Taranto ha espresso apprezzamento per il lavoro del nuovo consiglio di amministrazione guidato da Paola Tagariello, insediatosi nell'agosto scorso. L'approvazione del bilancio, ha dichiarato Tagariello, conferma la solidità di Chima Servizi e permette di guardare con fiducia ai nuovi servizi a supporto della città. Lo sport, il calcio e la vigilia di Taranto Canosa, finale per accedere alla fase nazionale per i playoff e la promozione in Serie D. Per il Taranto 2-3. Domani si gioca alle 16.30 allo Stadio Italia di Massafra. Ricordiamo la radiocronaca diretta a partire dalle 16.25 su Radio Cittadella, sui 96.500 MHz in DAB Plus, dispositivi Alexa e Google. Ed è tutto per questa edizione, a risentirci alla prossima.
2: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.

siamo tornati in studio per questa puntatissima freschissima. Beh, stavamo parlando di San Cataldo, tuttavia adesso ci sarebbe dovuto essere l'intervento del nostro Alfredo Bianchi, che ci ha momentaneamente abbandonato, ma visto e considerato che stanno riscuotendo un certo successo, diciamo, con i nostri interventi, dove prendiamo spunto da dei modi di dire per raccontare un po' il dialetto tarantino, determinati modi di dire, diciamo, molto coloriti, allora anche per accontentare un fan di questa rubrica, quindi diciamo che è tutta colpa di Alfredo se adesso ci chiediamo l'origine anche degli insulti e delle offese, per accontentare soprattutto il nostro Simone, il nostro social media manager, che è colui che realizza i nostri reel, adesso vi racconto perché si dice prisa. Perché il priso? Ah, il priso sappiamo tutti cos'è, il cantero, diciamo così, quindi già così va da sé che non è un complimento. Allora, soprattutto perché questo era un oggetto che si utilizzava tanto tempo fa, perché c'era sempre il bisogno di espletare, diciamo, i bisogni corporali, e c'era sta roba qua, bisognava farli, però non c'erano condotti fognarie, non c'era tutta questa attenzione, e quindi ecco che veniva in nostro supporto la figura dello svuotaprisi, che era una figura socialmente utilissima. Beh, partiamo dal presupposto che i prisi erano di varie misure: 12, 24, 36, 48, vi lascio immaginare cosa, vabbè, comunque, e la mattina passava questa figura e li ritirava, diciamo, li svuotava. C'era una zona della città dove si doveva andare a svuotare i prisi, vi lascio immaginare che meraviglia, e anche che meraviglia di lavoro era questo, perché ovviamente era uno dei lavori più umili, perché non lo voleva fare nessuno. Addirittura i personaggi che generalmente facevano questo lavoro passavano anche alla storia, diventavano anche un po' famosi, perché se vogliamo erano un po' gli eroi della città, dai, diciamo la verità. Fra questi c'è un personaggio, una donna passata alla storia col soprannome di Angiacca Tignosa. Angiacca, Angelica, Adignosa, perché aveva la tigna, poveraccia, tutta

0: il Priso veniva chiamato anche Ozipep. Zio Peppe dal nome di uno dei famosi svuotatori di Prisi che c'erano un tempo a Taranto, o addirittura un monsignor. Ecco qua, lascio proprio libero spazio alla fantasia del perché veniva chiamato così. Comunque, piccolissima storiella legata al Priso. Beh, il Priso veniva trainato da un vecchio asinello, e c'era questo zio Peppe che aveva proprio questo vecchio asinello che era diventato vecchissimo, non ce la faceva più, quindi decise zio Peppe di vendere questo asinello. E però l'asinello non voleva essere venduto. Quando andò in fiera e insomma venne messo all'asta, l'asinello iniziò a ragliare forte forte forte per far vedere che non era un asinello da essere venduto, e ragliava e ragliava e ragliava forte. Però zio Peppe lo sapeva che l'asinello era vecchio e malandato, e allora gli andò vicino e disse: fatta accatta da chi non te conosce, fatti comprare da chi non ti conosce. E adesso, dopo questo momento edificantissimo di alta cultura, diamo la linea alla regia.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: siamo ritornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV. Momento ospite, noi parliamo sempre di storie di tradizione, ma parliamo anche tanto di belli esempi del presente. E quando si parla ad esempio di teatro, ecco che ti richiamo il mio amico Antonello Conte. Ciao
1: Silvia,
0: bentornato,
1: ciao.
0: Stavolta in compagnia di Margherita Buono.
2: Salve.
0: Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno. Grazie a te.
0: E voi avete in programma in questi giorni, giovedì prossimo, uno spettacolo tra l'altro dedicato a una persona che io amo estremamente, a Mimì.
1: Sì, sì. E allora giovedì 14, la prossima settimana, alle ore 21 al Teatro Fusco, replichiamo uno spettacolo che abbiamo, col quale abbiamo debuttato a novembre al Teatro Tatà. Abbiamo avuto una bella cornice di pubblico e siamo felicissimi, giusto, di riproporlo, perché quando si tocca un monumento come quello di Mia Martini, no, bisogna andare piano piano, però lo trattiamo con delicatezza, con garbo, con rispetto. E poi è uno spettacolo un po' particolare, no? L'ha scritto Stefania De Rugo questo spettacolo. Noi, a parte le canzoni di Mimì, chiaramente sul palco, le canzoni più belle di Mimì, proprio fisicamente faremo rivivere alcuni momenti importanti della sua vita, per esempio il tormentato amore con Ivano Fossati, un amore quasi malato, il difficile rapporto col padre, la nomea di Portaiella, no? Sono volute due paroline nell'ambiente musicale per farle dire che era una portasgubbia, quando invece non era niente vero, il rapporto con le case discografiche, perché anche lei aveva un bel caratterino, e fino al grande ritorno poi a Sanremo, e l'ultima fase della sua vita in cui lei si avvicinò proprio a quel padre lì e andò a vivere a Cardano al Campo in provincia di Varese, dove poi fu trovata morta. Ecco, ripercorriamo tutta la vita di Mimì sul palco.
0: Tra l'altro uno spettacolo dove ci sarà teatro, ci sarà musica, ci sarà anche comunque un contributo, una serie di contributi,
1: sì,
0: video, quindi la multimedialità, tutte le arti messe a disposizione per ricordare questa incredibile artista. Perché veramente dovrebbe essere un esempio veramente di resilienza. Oggi si abusa di questa parola, ma non mi piace neanche tanto. Però effettivamente, se uno ci pensa, con tutto quello che è successo, quello che ha vissuto, verrebbe quasi da dire: il destino le ha dato tanto, tantissimo, ma le ha anche privata di tanto.
1: Una donna brava quanto sfortunata, è stata veramente sfortunatissima. Però, ripeto, uno spettacolo assortito, uno spettacolo completo. Come dicevi tu, ci sono delle fotografie, dei filmati, e dei momenti teatrali e della musica, di tanta musica chiaramente, per cui secondo me è uno spettacolo completo che invito il pubblico a venire, perché veramente è toccante, insomma è bello. Noi ci emozioniamo.
0: Margherita, tu da donna, perché già vabbè, il punto di vista di un uomo, ok, Mimì una grande, una donna,
2: una donna...
0: quanto è impegnativo recitare da donna in uno spettacolo del genere?
2: Sì, io l'ho sentito proprio, me lo sono sentito addosso questo spettacolo, anche se non sono la protagonista, però faccio un po' la parte della regista, quindi faccio la parte della regista che racconta la vita, il vissuto di questa donna che appunto, come dicevi, è stata sfortunata e quindi è tutta la sua vita è stata tormentata, quindi questo il pubblico lo sa, però il pubblico non sa tutto della vita di questa donna, quindi attraverso questo nostro lavoro ci sono cose che forse non sono state mai dette e che vengono fuori, insomma, anche un po' la storia della droga, è stata in carcere, insomma tante cose che molta gente non sa e che quindi arriva al cuore della gente. E poi io dico che è stata un'idea veramente geniale quella del nostro regista Antonello, perché ha saputo coniugare appunto questa parte cantata, cioè tutta la parte corale con queste canzoni di Mimì che veramente emozionano,
1: cantate dalla nostra Magda
2: Valungo, cantate da una cantante con una voce fantastica, e la parte recitata interpretativa nostra, che facciamo proprio la voce narrante, quindi raccontiamo la vita di Mia Martini.
0: Ma stavo riflettendo su un fatto e dammi conferma su questo, Antonello, perché nel momento in cui tu vai a raccontare una storia, la racconti, bella, può essere anche d'impatto, il pubblico la recepisce. Nel momento in cui tu la vai a recitare la storia, vai a mettere di supporto la musica, vai a mettere di supporto delle immagini, quindi veramente questo connubio di arti. E diventa, c'è un momento di empatia molto molto forte, forse addirittura più incisivo. Ora, al di là del fatto che vengono, giustamente come stavate ricordando, anche tirati fuori degli aspetti poco noti della vita di Mimì, però probabilmente diventa ancora più incisivo come messaggio.
1: Sì, noi nella prima serata che abbiamo fatto al Tatà La gente è rimasta contentissima perché non si aspettava, come diceva Margherita, uno spettacolo del genere, perché vengono fuori veramente tante cose che la gente non sa. Poi con i contributi filmati, con i video, la gente entra direttamente nella storia, ci si commuove ed è bellissimo vedere anche la gente che canta insieme a noi. È uno spettacolo che veramente invito tutti quanti a venire a vedere.
0: I biglietti, dove li troviamo?
1: Sì, i biglietti, allora, sì.
0: Domanda fondamentale. Allora,
1: abbiamo tre punti vendita, abbiamo Musica E, via Cesare Battisti, abbiamo la cartolibreria La Francese a Talsano e il Calamaio a Lama. E poi oltretutto ci sono i miei contatti telefonici, i miei numeri telefonici in locandina, chi vuole.
0: Che credo nel frattempo sia passata, insomma, sì, in sovraimpressione durante la nostra intervista. Sì. Io vi ringrazio per essere stati con noi, sapete.
2: Grazie,
0: quando ci sono delle belle cose in città, a noi piace farlo sapere e divulgarle. Grazie per questo lavoro su Mimì che io amo, grandissima donna, grazie per lo spazio che date alle donne, perché tu comunque sei sempre molto attento ai temi comunque più scottanti, perché questa è ancora storia attuale, perché queste cose succedono ancora, certo. Quindi certe forme di tra virgolette bullismo succedono ancora, sì, e tu di bullismo ne hai parlato in parecchi spettacoli, quindi ci vediamo il 14, assolutamente.
1: Ci vediamo il 14 a teatro, e poi se mi consenti,
0: vai,
1: l'ultima battuta. Noi stiamo provando anche un altro lavoro in onore degli 800 anni, ricordo degli 800 anni della morte di San Francesco, con un regista bravo che ha già fatto questo lavoro. Stiamo preparando come compagnia Forza Venite Gente. Lo facciamo il 3 e il 4 di ottobre al Tatà, proprio il giorno
0: proprio
1: suo.
0: Sì, fantastico. Sì. Quindi abbiamo tra l'altro la notizia in anteprima. Sì. Allora intanto ci vediamo il 14 maggio e poi ci rivediamo ovviamente a ottobre. Assolutamente.
1: Per il nostro San Francesco.
0: Grazie per essere
1: mille.
0: Stati
1: grazie
0: con
1: Silvia,
0: noi.
1: Grazie a Radio Cittadella.
0: Linea alla regia.
3: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22. Alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo.

0: Ha invece dichiarato il vice premier Tajani incontrando Rubio.
1: La cronaca: un pomeriggio di lavoro si è trasformato in un incubo a Sedico in provincia di Belluno, dove un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. Nonostante l'arrivo dei soccorsi e di un elicottero, per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Al vaglio le cause di quanto accaduto.
0: Un omicidio senza killer, quello di Fabrizio Piscitelli alias Diabolik, il capo ultra della Lazio, freddato con un colpo alla testa a Roma nell'agosto 2019. La Corte d'Assise d'Appello della Capitale ha assolto Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado. Non c'era nessuna prova contro di lui, commenta il difensore di Calderon. I legali della vittima commentano una sentenza vergognosa.
1: Restiamo nella Capitale, dove un turista spagnolo è stato circondato e preso a morsi da 3 cittadini egiziani di 29 e 23 anni per sottrargli una collana d'oro. I 3 sono stati fermati a pochi passi dalla stazione di Termini. Sono accusati a vario titolo di rapina aggravata. Il turista trentenne, scosso dall'accaduto, ha deciso di rientrare in patria prima del previsto.
0: Lo sport in chiusura con il tennis. Agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di oggi di Sinner, avanzano 3 azzurri: Lorenzo Musetti, Luciano Dardari e Matteo Arnaldi, che ha battuto in 3 set Alex De Minoa, numero 8 al mondo. Novak Djokovic invece è subito eliminato dal croato Dino Prismic. Per il calcio, la 36esima giornata di Serie A si apre con la vittoria della Torino 2-1 e rimonta sul Sassuolo. In programma oggi 3 match: Cagliari-Udinese alle 15, Lazio-Inter alle 18 e Lecce-Juventus alle 20:45. In Serie B invece il Frosinone vince e conquista la promozione in A.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Lorenzo Tedici.
4: Il Taranto torna in campo. Domenica 10 maggio alle 16:25 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto Canosa. Incontro valevole come finale playoff del campionato di eccellenza pugliese. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella. Cittadella. New hit.

siamo tornati in studio, siamo al momento dell'accadde più o meno oggi, perché non è che riusciamo proprio a beccare il più o meno, anche se a sto giro ci è andata bene. Già in apertura abbiamo detto del 10 maggio del 1071, ritrovamento della tomba di San Cataldo, e siamo al 9 maggio 1740, nasce a Taranto Giovanni Paisiello. Famosissimo Giovanni Paisiello, quello che ha dato il nome al nostro conservatorio, ma anche quello di Via Paisiello, ma anche quello che è famosissimo, è passato alla storia come uno dei maggiori compositori del suo tempo. Fu battezzato Giovanni Paisiello proprio nel battistero all'interno del Duomo di Taranto, quindi di San Cataldo, e quindi tutto ritorna sempre lì. C'è anche un'iscrizione, se si dà un'occhiata all'interno del Duomo, nell'area dedicata al vecchio battistero, c'è proprio l'iscrizione che dice che qui è stato battezzato Giovanni Paisiello. Piccolo Giovanni Paisiello era molto molto molto dotato, già da piccolo questo componeva, scriveva, era una cosa incredibile. Il papà l'avrebbe voluto avvocato, però quando la musica chiama non si può far altro che rispondere, quindi iniziò il conservatorio a 18 anni, si trasferì a Napoli, a 18 anni scrisse le prime opere, praticamente era un fenomeno, queste opere lo resero famoso non solo in Italia ma anche in Europa, quindi lavorò tantissimo a Pietroburgo, alla corte della zarina, era il musico di corte di Caterina II, e ci rimase per parecchi anni, fece anche da tramite tra la zarina e un altro tarantino, però d'adozione in questo caso, quindi stiamo parlando di Monsignor Capecelatro, quando Monsignor Capecelatro, per far conoscere il nostro bisso, regalò alla zarina dei guanti realizzati in bisso tarantino, e quindi fece da tramite, da mediatore culturale, diciamo così, il nostro Giovanni Paisiello. Una volta terminato il suo lunghissimo incarico a Pietroburgo, passò a Vienna, poi lavorò anche a Parigi, addirittura Napoleone lo volle in corte e gli offrì un compenso che per l'epoca era da record, era di gran lunga superiore a tutti gli altri musici di corte. Pensate un po' quanto doveva essere famoso e noto il nostro Giovanni Paisiello. Però poi sono cambiate un po' le situazioni anche politiche, lui riuscì finalmente a liberarsi anche da Napoleone, perché voleva ritornare in Italia dopo tanti anni, con la scusa della salute cagionevole della moglie, ritornò in Italia. Nel frattempo arrivarono i Borboni, e quindi il nome di Paisiello, che era legato a Napoleone, non è che era proprio una cosa tanto carina, vabbè, quindi pian piano cadde nel dimenticatoio all'epoca, però non è caduto nel dimenticatoio oggi. La sua arte conta più di 94 opere, e basti pensare quanto è famoso che ci sono circa 1800 monumenti dedicati a Giovanni Paisiello sparsi in tutto il mondo, inclusi i busti. Ci abbiamo messo un po' di tempo, però diciamo che c'è anche, nel 1923 viene inaugurata anche a Taranto una statua dedicata a Paisiello, che oggi si può ammirare in discesa Vasto. Che bello, questo accadde più o meno oggi. Linea alla regia.

0: Sarà.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: vita.
1: Ed eccoci tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV. Vi avevo promesso una puntata freschissima. Ed ecco perché ho qui Chef Marco, freschissimo.
2: Buongiorno.
1: Di Gastro Boutique, benvenuto,
2: grazie,
1: ben arrivato,
2: mille,
1: buongiorno.
2: Mille. È un piacere.
1: È perché San Cataldo, oggi stiamo parlando prevalentemente di San Cataldo.
2: È giusto.
1: Volevo dire in questo momento, in questo intervento, volevo parlare del citro di San Cataldo, perché l'unico citro in Mar Grande, l'acqua dolce, l'acqua salata, la leggenda dell'anello di San Cataldo che è stato buttato lì ed aliennato il citro, eccetera, eccetera. Poi mi è venuto in mente, però dolce salato, agrodolce. Che si mangia? Uno chef cosa proporrebbe a San Cataldo?
2: Allora, ci può proporre
1: una cosa freschissima, però.
2: Questo ovviamente, quindi ovviamente freschissima di pasta mi contraddistingue, ma partirei con un antipasto.
1: È giusto per
2: ovviamente dico stomaco. Cosa parliamo? Della cozza, parliamo di citri, parliamo di Mar Grande e tutto, quindi parlerei di una cozza. La cozza come la farei? Farei una cozza fritta. E non so se l'hai mai assaggiata, e ultimamente sta andando un po' di moda, è una cozza fritta con del miele sopra. Quindi partiamo.
1: Ed è uno spettacolo, ma tu lo sai che c'è una ricetta ottocentesca molto molto famosa che accosta appunto il miele col vino e la cozza, ovviamente. Quindi secondo me, non l'ho mai assaggiata, ma secondo me.
2: Allora te la farò io quando verrai da me nella
1: mia
2: gastro boutique.
1: Freschissimo.
2: Sarà un antipasto freschissimo con questa cozza fritta, ovviamente farina, non pastella, perché altrimenti si copre un po' il tutto. Quindi farina di semola, la cozza la infariniamo leggermente, la friggiamo, gran classico, un minuto e mezzo. E sopra ci mettiamo questa chicca di questo miele.
1: Mar Grande che incontra Mar
2: Piccolo. Bravissima, proprio c'è una fusione. C'è una fusione. Quindi, come entrée, come antipasto, questa è la chicca, ovviamente freschissima. Ma ovviamente possiamo fare. Possiamo
1: ti invito, non manco una pasta,
2: certo,
1: mi fai?
2: Assolutamente. Ultimamente sto promuovendo molto il contrasto di cacio e pepe con la cozza, sempre. Ma parlando di agrodolce, aggiungerei sopra una cipolla caramellata. Ovviamente caramellata fatta a bassa temperatura, prima la cipolla viene sbollentata a bassa temperatura, poi viene caramellata con dello zucchero, si crea questa cipolla veramente agrodolce, sfumata con un po' di aceto, e viene questa cipolla spettacolare che col contrasto della sapidità della cozza e del cacio. Mi sta venendo l'acquolina.
1: No, mi sta facendo venire fame.
2: Mi sta venendo l'acquolina,
1: solo
2: a pensarci.
1: Ma non si può, però la prossima volta li porti, perché dobbiamo testare.
2: La prossima volta porto direttamente la pasta, così ti faccio
1: freschissima,
2: assaggiare.
1: Freschissima, perché se no non ci piace, se non è freschissima.
2: Assolutamente freschissima. Ti faccio assaggiare questo connubio con cipolla caramellata, cozza e il tutto mantecato con una pasta a cacio e pepe.
1: A fare
2: veramente
1: male proprio, bello.
2: Veramente, veramente speciale.
1: Freschissima e speciale. Però io adesso
2: ne riproporrò nel prossimo video, eh.
1: A proposito di video, tu sei diventato un fenomeno social con questo fatto del freschissimo,
2: sì,
1: anzi freschissima la pasta.
2: Slogan.
1: Ma come ti è venuto soprattutto? Cioè, tu pensavi di riuscire ad arrivare a questi
2: assolutamente no.
1: Ti conoscono tutti sui social, io testimone, io l'hanno incrociato per strada, tu sei freschissimo. Lui è freschissimo,
2: sono freschissimo, sì, è vero. Di nome, di fatto, di pasta e di fatto,
1: di
2: come si dice,
1: di fatto.
2: Niente, no, non pensavo minimamente di arrivare a questi livelli, infatti diciamo che follower sono veramente tanti per una gastronomia, ovviamente la mia è una gastronomia, non gastronomia. E lo slogan è nato tra me e il mio, chi mi cura la pagina, diciamo il mio social manager, e abbiamo detto: ma perché pasta fresca? Freschissima. E quindi di conseguenza ogni video abbiamo riproposto questo slogan che
1: tormentone,
2: adesso è un tormentone attuale che sta andando molto bene fortunatamente.
1: Però una ricetta dobbiamo fare insieme un giorno,
2: molto volentieri, tu mi dai,
1: facciamo un mix, non è mai troppo tardi, freschissimo. Infatti oggi è una puntata freschissima.
2: Perfetta, un sabato mattina freschissimo in onore di San Cataldo, cioè cosa si vuole
1: ci
2: di
1: sta,
2: più?
1: Ci
2: perfetto,
1: sta,
2: perfetto.
1: E la prossima volta allora ci vieni a trovare con la pasta
2: molto
1: e facciamo
2: volentieri.
1: La pasta magari.
2: Molto volentieri. Il macchinario, porto un po' il macchinario perché ovviamente
1: ci attrezziamo.
2: Sì, infatti ci attrezziamo, ma tanto facciamo un pasta show, perché la mia gastronomia è fatta da pasta show. Io ogni piatto l'ho completo al tavolo con un pasta show, e quindi ti faccio un pasta show, faccio venire prima di assaggiarlo l'acquolina in bocca. Quindi
1: domanda provocatoria: come accolgono i tuoi piatti? Perché tu fai comunque dei piatti anche abbastanza, diciamo, innovativi, per chi ha un palato sì. abituato alle cose tradizionali, al cibo della mamma, della nonna, che deve essere fatto assolutamente così.
2: Parto da una tradizione.
1: C'è un po' di magari arriva il tarantino che guarda, dice il miele sulla cozza.
2: C'è assolutamente scetticismo all'inizio, ma la cosa più bella, quando poi alla fine la fine della conclusione del piatto, il cliente ti fa i complimenti e non pensava che questo connubio di innovazione / tradizione fosse così azzeccato. Quindi questa è la mia soddisfazione principale,
1: che
2: diciamo.
1: È un po', diciamo, anche il fil rouge della nostra trasmissione. Noi parliamo sempre di storia, di tradizioni, di cultura, parliamo di esempi virtuosi del futuro e cerchiamo anche di utilizzare, anche nel momento in cui parliamo di storia, dei linguaggi quantomeno contemporanei, ecco, diciamo così, perché altrimenti diverrebbe il tutto molto molto pesante.
2: Pesante, ma infatti dobbiamo essere nel 2026, spigliati. Sì.
1: Io ringrazio lo chef Marco per essere stato con noi. Allora, prestissimo torna la puntata freschissima.
2: Faremo una puntata dedicata solo al freschissimo, guarda.
1: Promesso, grazie a chef Marco. Linea alla regia, noi intanto andiamo a spiluccare.
2: Buon San Cataldo a tutti. Grazie.
1: Buon San Cataldo.
2: Grazie.
1: Grazie, chef.
0: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: 12 maggio alle 16.25 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto Canosa. Incontro valevole come finale playoff del campionato di eccellenza pugliese. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucani a Taranto.
1: Here we go. Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
2: Sono le 9:30.
3: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
4: Un saluto dalla redazione, in studio Francesco Friuli. Nelle prime ore del mattino un uomo di 35 anni originario del Mali è stato ucciso nella città vecchia di Taranto. L'aggressione è avvenuta in piazza Fontana vicino all'area del porto mercantile. Secondo una prima ricostruzione tutta da verificare, la vittima sarebbe stata colpita al culmine di una lite con diverse ferite all'addome, forse inferte con un cacciavite. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale Santissima Annunziata, dove è morto poco dopo il ricovero. La zona è stata isolata dalla Polizia di Stato che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'omicidio e identificare il responsabile anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza. Nel giorno della consegna della statua di San Cataldo, le autorità cittadine, l'arcivescovo di Taranto Ciro Miniero ha rivolto un forte appello alla corresponsabilità e alla solidarietà. Nel suo discorso in cattedrale, Monsignor Miniero, richiamando il Vangelo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ha invitato istituzioni e cittadini a non fermarsi al lamento o alla denuncia dei problemi sociali, ma a mettere ciascuno il proprio impegno al servizio della comunità. Taranto, ha detto, ha fame di salute, lavoro, giustizia e pace. Il cambiamento nasce dalla condivisione, dalla fraternità e dalla responsabilità di tutti. Nel piano sperimentale di recupero delle liste d'attesa, la regione Puglia registra oltre 40.000 recolli in più rispetto al target previsto. Per la ASL Taranto il tasso di anticipazione delle prestazioni ha raggiunto il 70.4%. Per la specialistica ambulatoriale sono state effettuate 6.641 anticipazioni. Sul fronte dei ricoveri risultano pianificati 471 interventi a fronte però di un obiettivo fissato in 2.500. Via libera dell'assemblea dei soci al bilancio 2025 di Chima Servizi, società partecipata del Comune di Taranto. Il documento conferma la solidità economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda, che chiude l'esercizio con un risultato positivo e la riduzione di parti dei volumi economici rispetto all'anno precedente nonostante la conclusione del progetto Green Passage. Nel corso del 2025 inoltre sono aumentati i servizi e attività richiesti dal Comune con un rafforzamento del ruolo operativo e strategico della società. Il sindaco di Taranto ha apprezzato il lavoro del nuovo consiglio di amministrazione guidato da Paola Tagariello, che ha commentato che l'approvazione del bilancio conferma la solidità di Chima Servizi e permette di guardare con fiducia i nuovi servizi a supporto della città. Lo sport e il calcio domani alle 16.25 scatta la radio cronaca diretta di Taranto Canosa su Cittadella 96.500 MHz in DAB+, dispositivi

Alexa e Google, sito radiocittadella.it. La gara vale come finale secca per i playoff di Eccellenza Pugliese e l'accesso alla possibilità di poter raggiungere un posto in Serie D attraverso gli spareggi nazionali. Ed è tutto per questa edizione, a risentirci alla prossima.

0: Micheli. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: siamo tornati in studio. Ora è il momento attesissimo del Tarantoroscopo. E quindi chi ti vado a chiamare? La nostra Marianna Campo, in collegamento telefonico. Marianna?
1: Buongiorno.
0: Cosa hanno detto le stelle? Cosa dicono le consultate?
1: Diciamo che abbiamo avuto una bella luna intensa, piena, sotto il segno dello Scorpione, quindi questa luna è stata abbastanza pesante per tutti i segni, soprattutto per quelli d'acqua.
0: Ah, quindi male per lo Scorpione.
1: Sì, infatti ce l'abbiamo al 12° posto.
0: Madò, mi dispiace per te, ti autocensuri.
1: Sì. Va bene,
0: 12 Scorpione,
1: diventiamo sempre più forti. Questa luna amplifica le tue emozioni in tutti i campi. In cose dove tu vedevi delle ostilità, adesso vedi delle possibilità. Domenica stacca da tutto e da tutti. Il silenzio è l'unica cosa che vuoi. In un sogno ti dà una nuova chiave. Quindi state attenti ai sogni.
0: Attenti.
1: Ma abbiamo bisogno di silenzio, quindi non vogliamo avere nessuno, non vogliamo nessuno vicino.
0: Per quello sei in telefonica oggi, sì. Perché non mi vuoi vedere.
1: Undicesimo posto, abbiamo il segno del Cancro, anche questo qui è un segno d'acqua. Esci dai tuoi soliti schemi, non ti sfugge nulla, hai un occhio più distaccato e meno emotivo, sei più docile e

0: molte capacità di ascolto. Dopo tanto movimento, questo weekend è più calmo. Decimo posto, Vergine. Questo fine settimana è fuori dagli schemi mentali che spesso ti autoimponi. Bloccali. In ambito sociale ci sono cose inaspettate. La domenica senti molto il peso della fiducia su di te. Hai una stanchezza mentale difficile che non ti togli da addosso. Nono posto, l'ultimo segno d'acqua, i pesci.
1: Ah, cioè proprio la tutti, mia... proprio sì, asfaltati i sì, sì, segni sì. d'acqua sta settimana.
0: Il mio segno ha battuto tutti i segni d'acqua.
1: Mamma mia, che la cosa luna...
0: brutta. Ah, vabbè. La luna si modifica, le tue abitudini, mentre la mente è più analitica, è veloce, hai più lucidità, scegli automaticamente quello che ti sta bene. Domenica si scioglie qualcosa, hai una connessione emotiva più intensa e genuina. Ottavo posto è il segno del leone, la luna ti dà molte tensioni, hai un senso di stanchezza addosso, hai un senso di ostilità con tutti. Domenica cala la tensione. E se sei in un mood più dolce, tutto si sistema.
1: Quindi io ai leoni...
0: se no, io do un consiglio, isolatevi e non ascoltate nessuno.
1: Ecco. Cioè, praticamente metà oroscopo, metà segni, niente, a casa devono rimanere questa settimana. Non devono mettere il naso fuori di casa, si devono isolare in solitudine. Ascetismo totale.
0: Settimo posto, bilancia. Questo weekend ti vivi una connessione con te stesso. Ci sono molte soluzioni inedite in ogni ambito della tua vita. Domenica dedicati del tempo a te, alle attività che ti fanno bene. Sei molto più socievole del solito. Vedi, la bilancia invece è andata bene. Gemelli, sesto posto. E poi diciamo che noi tra qualche giorno poi entriamo nel segno dei gemelli, quindi il sole cambia e quindi c'è una nuova modifica della classifica.
1: Quindi si rimescolano di nuovo le carte.
0: Sì, quindi
1: resistete.
0: Sesto posto, gemelli. Adesso tutto diventa più stimolante, hai più voglia di novità. Sei un po' con la testa nelle nuvole come al solito, ma c'è qualcosa che la tua mente vede con più calma e più logica. Quinto posto, Sagittario.
1: Però questa ancora luna... non hai detto il segno mio di Gis, quindi siamo contenti.
0: No.
1: Ah, vabbè, dai, quinto posto, Sagittario.
0: Sagittario, questa luna è stimolante, la tua mente viaggia veloce, nuove soluzioni tecnologiche che si amplificano, la tua monotonia domenica ha un senso di stanchezza legato alle tue battaglie quotidiane e come gestisci il tuo mondo. Sappiamo che il Sagittario vuole tutto e subito. Silvia, quarto posto, che non è il tuo segno ma è il mio ascendente, Acquario.
1: La luna nel Gisberto segno... siamo in trepidazione, cioè ancora non è uscito il segno nostro, dai.
0: No. La luna nel tuo segno ti dà un aumento di connessione con i tuoi bisogni, adesso il comando delle situazioni complesse è tuo. Domenica fai attenzione a qualcosa di più intuitivo, hai bisogno di più complicità. Terzo posto, Capricorno.
1: Sta bene, dai, puoi tornare la settimana prossima. Puoi tornare, Gis? Sì, poi sentiamo che dici.
0: Questa luna ti dà distacco da tutti. Adesso vedi tutto senza giudizio. Alcuni vincoli non ti stanno più bene. Domenica finalmente diventi più docile. Senti una sensibilità che ti dà modo di decodificare i gesti non detti.
1: Quindi, Gis, mi sa che dobbiamo andare in onda di domenica noi. Vabbè, andiamo avanti, grazie, puoi tornare la settimana prossima. Secondo posto.
0: Il tuo ascendente, Ariete, quindi sei messa benissimo questa settimana. La luna ti dà più luce, sei più comunicativo e magnetico, hai la facilità della conversazione con chiunque nella validità di quello che dici. Domenica, stop, hai bisogno di calma, quindi domenica rilassatevi.
1: E come modo volevo dire, è contraddittorio però con me, Capricorno, ascendente, Ariete, che devo fare domenica? Vabbè, comunque.
0: Sì, perché comunque il segno di te è l'alto di fuoco, quindi siete opposti.
1: Quindi sono un po' bipolare, anche astrologicamente, va bene. Primo posto!
0: Toro, ci sono delle sfide eventuali che ti infastidiscono, ci sono dei vincoli imposti, ma tu come al solito usi gli escamotage, degli escamotage che sono molto geniali. Domenica sei più connesso con la tua anima e lasci la logica e ti dedichi agli affetti.
1: Wow, quindi anche questa settimana, vabbè, dai, non è male il nostro oroscopo, va benissimo. No, mi dispiace per te, vediamo la settimana prossima.
0: Sì, quindi è posto, Toro e Scorpione, uno al primo posto e l'altro all'ultimo, ma tanto

0: tanto noi.
1: Ah, pure tu sei bella bipolare.
0: Ma tanto noi saliamo subito, ci mettiamo subito in,
1: in carreggiata. Grazie per essere stata con noi. Grazie a Marianna Campo. Ci vediamo la settimana prossima.
0: Ciao ciao.
1: E grazie Marianna. Vabbè, è andata bene a sto giro, dai, Gisbe, terzo posto. Linea alla regia.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
0: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

siamo arrivati al termine di questa puntatissima, freschissima, dedicata prevalentemente a San Cataldo, il nostro santo patrono. Beh, allora, la favola della non buonanotte è ovviamente... chi la dobbiamo dedicare la favola della non buonanotte? A San Cataldo. Come ho iniziato? Dicendo che San Cataldo è protettore, tu ci guidi con tanto amore, il tarantino ti è sincero, ma tu pensi al forestiero. Perché? Perché si dice così che San Cataldo è amante dei forestieri? Beh, ecco la nostra favola della non buonanotte. Tanto tempo fa, pare che la figura di San Cataldo fosse così nota che per i festeggiamenti, in occasione dei festeggiamenti di San Cataldo, giunsero in città tantissime persone, tantissimi visitatori, ed erano così tanti che i cittadini furono costretti a chiudere le porte della città, non riusciva più a entrare nessuno, e quindi molti fedeli provenienti da altre città e altre località, Cichio, si sporse bene. E che cosa c'era all'interno del pozzo? La statua di San Cataldo era finita dentro il pozzo, pesantissima. Allora iniziò a chiamare tutti gli uomini più forti per cercare di tirare su questa statua. Ma la statua non voleva sapere di muoversi, proprio niente, non si muoveva, ferma lì, bloccata. Poi si giunse a fare una serie di preghiere, sedute di preghiere, non sapevano più veramente a chi santo rivolgersi. Fin quando la notizia di San Cataldo rimasto nel pozzo, intrappolato, non arrivò al vescovo, che in quei giorni era fuori dalle mura della città. Allora rientrò subito in città il vescovo. Per far entrare il vescovo dovettero aprire le porte della città. Quando aprirono le porte della città, assieme al vescovo, entrarono tutti i visitatori che rimasero fuori. Ed è proprio in quel momento che la statua di San Cataldo ritornò al suo posto nella nicchia all'interno del Duomo, ed è per questo che da quel momento si dice che San Cataldo è amante dei forestieri. Ed anche per oggi è tutto, io vi do appuntamento alla settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, stessa ora, non è mai troppo tardi, puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il presidente americano Donald Trump ha detto di aspettarsi

0: Una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Conversando con i giornalisti, il tycoon ha risposto: lo scopriremo molto presto, replicando così alla domanda se l'Iran stia intenzionalmente rallentando il processo dei colloqui per arrivare ad una fine definitiva delle ostilità. Dovrei ricevere una lettera dall'Iran questa notte, quindi vedremo come andrà a finire. Infine Trump ha avvertito proprio Teheran: accordo subito o colpiremo con più violenza.
1: La morte del piccolo Domenico Caliendo, un video getta nuove ombre sulla rimozione del cuore prima dei controlli sul nuovo organo. Secondo l'avvocato Petruzzi, che rappresenta la famiglia del bambino, è la prova provata del falso. Nel diario clinico il dottor Oppido scrive di aver iniziato la cardiectomia quando la boxer è arrivata in sala operatoria e si stava procedendo all'apertura della stessa. Questo video dimostra invece che la cardiectomia è terminata ma la box non è stata aperta.
0: Sono tre i morti di un grave incidente stradale accaduto nel veneziano alle prime luci dell'alba. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato ed è finito dentro un canale in località Callino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. 6 passeggeri sono riusciti a uscire autonomamente dal mezzo prima dell'arrivo dei soccorsi. Altre 3 persone, che inizialmente risultavano disperse, sono state recuperate senza vita. Si tratterebbe di 3 uomini rimasti incastrati all'interno del veicolo.
1: Le autorità spagnole hanno identificato una donna residente in Catalogna entrata in contatto con la olandese colpita da hantavirus sulla nave e deceduta dopo aver tentato di volare con la KLM. Disposta alla quarantena in una struttura ospedaliera della Catalogna, la donna, per i medici, non presenta sintomi. Il caso si inserisce nel piano di emergenza attivato in Spagna in una operazione internazionale dopo il focolaio sulla nave da crociera MV Ondius, il cui arrivo alle Canarie è previsto nelle prossime ore.
0: Momenti di tensione ieri a Venezia, dove si sono registrati scontri tra la polizia e i manifestanti nel corso del corteo pro-Palestina. Il corteo è stato organizzato contro il padiglione di Israele alla Biennale Arte. I pro-palla hanno provato ad avanzare in corteo verso l'ingresso dell'evento, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa.
1: Reparti con organi medici insufficienti e necessità di ricorrere a diverse forme di integrazione, inclusi i gettonisti, per garantire un'adeguata presenza. Il carico di lavoro che cresce con malati che quotidianamente restano in attesa in barella. Questa è la situazione in cui si trovano molti pronto soccorso italiani, secondo il quadro restituito da un'indagine istantanea condotta il 5 maggio dalla SIMEU, la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza, in vista del suo 14° congresso nazionale a Napoli. Solo l'11% delle strutture interrogate dichiara un organico medio sufficiente a garantire il servizio senza necessità di integrazioni. Il restante 89% riferisce invece di coprire i turni attraverso prestazioni aggiuntive.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Lorenzo Tedici.
4: Il Taranto torna in campo. Domenica 10 maggio alle 16:25 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto Canosa. Incontro valevole come finale playoff del campionato di eccellenza pugliese. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
5: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: bella questa canzone, Piero. La bossa nova ci piace, bossa nostra in questo caso anche, lei e Gaia, però sono tutte fissate con queste favela brasiliane che secondo me non hanno mai visto, perché altrimenti difficilmente canterebbero di voler passare il resto delle loro giornate così ballando nella favela, anche perché insomma vestita così ballando nella favela io non lo so se poi alla fine della strada ci arriva o non lo so, magari la tirano dentro qualche favela appunto intermedia. Noi siamo pronti. Pronti, iniziamo.
1: Di sabato, il radioblog di Cittadella, la radio.
0: L'arte non è innocente, questo lo abbiamo capito, ma c'è una domanda: può essere libera? E questa è la domanda che gira intorno alla Biennale di Venezia e che in molti fanno finta di non sentire, perché rispondere spesso è tanto complicato. Non è se la Russia abbia o no il diritto di aprire il suo padiglione. La domanda è un'altra ed è decisamente più scomoda. Quando uno Stato che ha cancellato il dissenso porta la sua arte nel mondo, di cosa stiamo veramente parlando? Fatemi fare il barbero della situazione. Partiamo da un fatto storico, che la storia in questo caso non è un ornamento. Nel 1933 Stalin decretò che la pittura sovietica poteva essere soltanto realista. Niente astrattismo, niente avanguardia. L'arte doveva servire il popolo, ma popolo in quel vocabolario significava altro, significava regime. Allo stesso tempo gli architetti del movimento moderno dovettero utilizzare uno stile neogotico. Le forme pulite del razionalismo sparirono, sostituite da colonne, frontoni, marmo. Chi non poteva emigrare si adeguò. E oggi di quella stagione straordinaria restano forse una ventina di edifici a Mosca, qualcuno ad Ivanovich, molti malmessi, quasi tutti dimenticati. E non è un dettaglio, è la risposta alla domanda. L'arte non era libera allora, non perché gli artisti fossero cattivi o codardi, ma perché la libertà dell'arte non dipende solo dall'anima di chi la crea, dipende principalmente dall'ambiente in cui quella creazione respira o non riesce a respirare. Qualcuno dirà che oggi è diverso, che il padiglione russo della Biennale è curato da artisti, non da funzionari, forse. Perché i funzionari ci sono lo stesso, accanto, intorno, nei rapporti, nei curriculum e negli incarichi. E allora la domanda, il focus, si sposta ancora. Che cosa cambia se la mano che firma l'opera è libera, ma la mano che apre la porta non lo è? Umberto Eco, nel Nome della Rosa, un romanzo bellissimo che vi consiglio di leggere se non l'avete ancora fatto, fa discutere i suoi monaci di una questione apparentemente sottile. Gesù possedeva la tunica che indossava o l'aveva soltanto in uso? Sembrava una disputa teologica, ma era in realtà una disputa sul potere, su chi comanda davvero e su chi è soltanto ospite. Anche a Venezia la disputa è questa. Non stiamo parlando di tele e di installazioni, stiamo parlando di chi apre le porte e perché. José Tolentino de Mendoza, il cardinale portoghese che guida la cultura vaticana con una grazia rara, sostiene che esistono canali che non si possono chiudere mai: la religione, la salute e l'arte, appunto, perché sono gli unici luoghi in cui l'umano sopravvive anche quando la politica ha già ucciso tutto il resto. È un pensiero bello, forse è anche vero. Ma è un pensiero che funziona quando l'arte è davvero libera, quando l'artista che espone non risponde a nessun ministero, quando la curatrice non ha legami con il portavoce degli esteri e quando la tela non è anche solo in parte, un'operazione di facciata. La Biennale ha sempre avuto a che fare con la politica, sempre. Il fascismo la condizionò, il 68 la scosse, il 77, bell'anno, la trasformò in un campo di battaglia. Ogni stagione politica ha lasciato il suo segno su quella laguna. La Biennale è la vitalità, ed è la vitalità che si vede anche quest'anno, ed è un segno che Venezia è ancora viva, che non è solo un palcoscenico per turisti, ma un luogo in cui il mondo si comunica e si misura con se stesso. Bene. Benissimo, diremmo, ma proprio per questo il padiglione russo non può essere semplicemente un'altra bandiera al vento. L'arte non è mai innocente, lo diciamo anche noi ogni volta che proviamo a raccontare qualcosa dentro uno studio radiofonico, però può essere libera, può scegliere di esserlo, può costare qualcosa a chi la fa. Qual è la differenza? Qual è la domanda a cui Venezia non ha ancora risposto? Io sono Daniele Sacco, dall'altra parte con me questa settimana ci sono Piero Caffio e Michael Schino. Inizia anche oggi il radioblog del weekend di Cittadella, la radio.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Dance e dici subito festa nello scantinato. Talmente tanto festa nello scantinato che lo stesso video credo sia stato girato in uno scantinato, e mi chiedevo, per chi ci sta anche guardando sul canale 94
1: del
0: digitale
1: terrestre, quante
0: casse
1: di birra si saranno bevuti per fare?
0: Ma erano Duff. Buongiorno caro maestro di vita.
1: Buongiorno, buongiorno. Sì, quando vedo questo video e vedo i Ramones suonare, immagino che ci siano casse di birra che...
0: E ti vuoi anche, diciamo, fermare alle casse di birra perché sei un uomo politicamente corretto.
1: Ah,
0: perché non sei
1: sì,
0: libero
1: sì.
0: Come la Biennale.
1: Ecco, abbiamo finito.
0: Non sei libero al 100%.
1: Oggi sta così, vedi? Oggi non ha dormito bene, mo deve...
0: Ma stai zitto, mi sono svegliato con un mal di testa, che siamo già alla prima tachipirina della giornata e speriamo che
1: sono
0: finisca.
1: Sono le donne che si svegliano con mal di testa, quindi questa cosa è grave, eh? È molto grave.
0: Che sì.

0: la mia parte femminile stia prendendo sopravvento.
1: A questo punto penso proprio di sì, Daniele.
0: Cambiamo carattere proprio. Vabbè,
1: buongiorno.
0: Buongiorno a voi, a lei soprattutto, devo dire. Com'è andata la settimana? Tutto
1: ma
0: bene?
1: È stata una settimana fantastica,
0: novembre,
1: incredibile, straordinaria. Cioè, a confronto, la settimana prossima sarà...
0: Mia madre ieri è andata a vedere il nostro santo patrono.
1: Oh.
0: Ed era preoccupata della pioggia che sta facendo la mattina, perché ha detto: ma se piove non esce. No, guarda, mamma, esce perché se non esce il santo patrono qua, altro che finiamo nel buco della BRT.
1: No, assolutamente, anche perché devi sapere che io ho un amico che è addetto alle luminarie di San Cataldo. Cioè proprio alla statua, cioè lui ha come funzione pubblica, lui se la statua dovesse perdere qualche luce, lui la sistema.
0: Il primo miracolo dell'anno l'ha fatto,
1: è andata.
0: Non è sparito il comunicato che poi più tardi vi leggiamo, perché pare che ci sia una manina in questa radio che fa sparire i comunicati.
1: Dobbiamo chiarirla anche perché in funzione di questa cosa dovete sapere che noi inseriremo il momento del cittadino indietro. Indignato, che potrà appunto entrare in diretta e dire la sua, e non così libero, parlavamo di libertà prima, appunto,
0: infatti,
1: libero,
0: infatti,
1: liberamente di poter mandare a quel paese tutti
0: Piero
1: quelli che vuole.
0: Pensava di là che oggi noi lo facessimo lavorare poco, nel senso, no, tanto tecnicamente voi fate tutto, voi non devo fare granché. Mi sta venendo un'idea, per cui adesso andiamo a richiamare Michael e facciamo...
1: ecco, vedi, ci hanno spezzato così, ecco.
0: Non si fa niente, vabbè.
1: Ma okay, lo faremo, vi assicuro che questa cosa si farà, perché quando ci mettiamo una cosa in testa...
0: Povero a chi
1: si trova dall'altra parte. Quindi parliamo di libertà.
0: Ma tu sei libero, ti senti libero, sei un uomo libero. E di buoni costumi, userei dire.
1: Di buoni costumi non lo so, insomma, dipende poi dal periodo dell'anno, però... secondo me dire di essere liberi è un'utopia.
0: Ma sì, e allora... la libertà è bellissima, attenzione, però poi si entra in un concetto di quelli forse un po' troppo nebulosi, perché sai che si dice sempre la mia libertà finisce dove inizia la libertà degli altri, che sembra una frase così tanto per dire, ma in realtà io credo sia proprio la base della società civile che si mantiene in piedi, perché tu pensa se non avessi alcun freno a quello che vuoi dire e fare.
1: Ecco, tu pensa, la Meloni sta facendo è lì, no? È davanti al suo pubblico che sta in città, a un certo punto scorreggia
0: e non si può. Invece ti devi trattenere nella vita, o peggio ancora, dice, può dire una frase ancora, cioè può fare,
1: però non sei libero, perché il tuo intestino ti sta dicendo che devi mandare via e invece tu ti trattieni.
0: No,
1: quindi,
0: mai trattenere.
1: Quindi vedi,
0: sai, quella roba ti dice, no, poi ti torna nel cervello tutto quel gas. Alcune idee vengono partorite anche così. Io no, adesso fate voi il personaggio che le partorisce, sceglietelo anche voi. Io due tre in testa ce l'ho.
1: Io ho fatto un esempio della Meloni perché rappresenta, no, un ruolo, no, importante.
0: Certo.
1: Ora è chiaro che è una provocazione, però voglio dire, conformarsi, no? In qualche modo tutti ci conformiamo, altrimenti ecco, insomma, io in passato qualche politico che magari mentre parlava faceva un ruttino, ci è anche capitato, insomma, in passato, di quelli un po' più come posso dire,
0: non ci sono più politici di una volta
1: regionali.
0: Ieri un convegno in cui dicevano proprio questo, che mancano le scuole di politica, ormai tutti conformati, invece forse una volta le scuole di politica ti insegnavano anche altro.
1: Ma sì, perché poi dicono tutti le stesse cose, le dicono in modo diverso, c'è chi le dice meglio, c'è chi le dice peggio, c'è chi dice delle cose fuori dal mondo, però le dice con convinzione. Però la verità è che sì, dovremmo aspirare alla libertà. Ecco, noi secondo me aspiriamo alla libertà, però poi in qualche modo inevitabilmente
0: col filtro a volte l'aspiriamo, sta libertà,
1: sì,
0: però cioè un po', sai, tutta arriva qualcosa, dice, sento cos'è sto odore? È la libertà.
1: Eppure ti posso,
0: no, è che si è lasciato andare.
1: Ti posso dire che alle volte andare un po' controcorrente, magari anche in piccole dosi, può essere una grande rivoluzione. Ora mi è venuto in mente, so che può non c'entrar nulla. Parliamo, noi siamo in radio, parliamo di musica.
0: Ogni tanto, per errore.
1: I Beatles hanno a un certo punto hanno tolto l'intro dai loro brani, e molti brani dei Beatles cominciavano con il ritornello, con quello che poi sarebbe stato il ritornello della canzone.
0: Tipo

0: Oh, help, I need somebody.
1: Esattamente, esattamente. Questa qui è stata una grande rivoluzione. Perché entrava come un pugno
2: nella pancia
1: di chi ascoltava, e in qualche modo questa cosa un po' è ritornata con gli ascolti, quelli fast, quelli in cui scorri il ditino e vai sempre avanti, dove i Pink Floyd sarebbero poveri oggi.
2: Per forza, un pezzo di 6 minuti e dove lo passi? Cioè, già noi forse dovremmo non parlare, allora togliendo il nostro intervento, pezzo di 6 minuti dei Pink Floyd. Qualcuno in questo momento sta pensando: quando lo fate?
1: Ecco.
2: Perché non l'avete ancora fatto? A proposito di tempo,
1: è la
2: Secondo me c'è qualcuno che è libero ancora oggi, e sono i Rolling Stones che...
1: Sì, vabbè, ma loro sono di un altro pianeta.
2: Ma sì, alla loro veneranda età continuano a fare dischi come quello che vi facciamo sentire adesso. Sì, perché è un piacere nel 2026 dire: abbiamo il disco
1: largo
2: nuovo
1: ai giovani
2: dei Rolling Stones. Sì, largo ai giovani, ma loro sono più giovani di noi, eh. Guarda che decisamente sì, eh.

0: successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno, su Cittadella, la radio.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, in studio Francesco Friuli. Nelle prime ore del mattino un uomo di 35 anni originario del Mali è stato ucciso nella città vecchia di Taranto. L'aggressione è avvenuta in piazza Fontana vicino all'area del porto mercantile. Secondo una prima ricostruzione tutta da verificare, la vittima sarebbe stata colpita al culmine di una lite con diverse ferite all'addome, forse inferte con un cacciavite. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale Santissima Annunziata, dove è morto poco dopo il ricovero. La zona è stata isolata dalla Polizia di Stato che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'omicidio e identificare il responsabile anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza. Nel giorno della consegna della statua di San Cataldo, le autorità cittadine, l'arcivescovo di Taranto Ciro Miniero ha rivolto un forte appello alla corresponsabilità e alla solidarietà. Nel suo discorso in cattedrale, Monsignor Miniero, richiamando il Vangelo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ha invitato istituzioni e cittadini a non fermarsi al lamento o alla denuncia dei problemi sociali, ma a mettere ciascuno il proprio impegno al servizio della comunità. Taranto, ha detto, ha fame di salute, lavoro, giustizia e pace. Il cambiamento nasce dalla condivisione, dalla fraternità e dalla responsabilità di tutti. Nel piano sperimentale di recupero delle liste d'attesa, la regione Puglia registra oltre 40.000 recalli in più rispetto al target previsto. Per la ASL Taranto, il tasso di anticipazione delle prestazioni ha raggiunto il 70.4%. Per la specialistica ambulatoriale sono state effettuate 6.641 anticipazioni. Sul fronte dei ricoveri risultano pianificati 471 interventi a fronte però di un obiettivo fissato in 2.500. Via libera dell'Assemblea dei Soci al bilancio 2025 di Chima Servizi, società partecipata del Comune di Taranto. Il documento conferma la solidità economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda che chiude l'esercizio con un risultato positivo e la riduzione di parti dei volumi economici rispetto all'anno precedente nonostante la conclusione del progetto Green Passage. Nel corso del 2025 inoltre sono aumentati i servizi e attività richiesti dal Comune con un rafforzamento del ruolo operativo e strategico della società. Il sindaco di Taranto ha apprezzato il lavoro del nuovo consiglio di amministrazione guidato da Paola Tagariello, che ha commentato che l'approvazione del bilancio conferma la solidità di Chima Servizi e permette di guardare con fiducia i nuovi servizi a supporto della città. Lo sport e il calcio domani alle 16.25 scatta la radiocronaca diretta di Taranto Canosa su Cittadella 96.500 MHz in DAB Plus, dispositivi Alexa e Google, sito radiocittadella.it. La gara vale come finale secca per i playoff di Eccellenza Pugliese e l'accesso alla possibilità di poter raggiungere un posto in Serie D attraverso gli spareggi nazionali. Ed è tutto per questa edizione, a risentirci alla prossima.
2: Campo. Domenica 10 maggio alle 16.25 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto Canosa. Incontro valevole come finale playoff del campionato di Eccellenza Pugliese. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella, New Hit. Ask yourself this.

0: certo che è arrivata l'estate. Se anch'io ho messo le maniche corte, voglio dire, il tempo migliora. Ma vedi, si è affacciato addirittura Michael di là per dire: oh, ma siete impazziti. Vabbè, Madonna insieme a Sabrina Carpenter, dietro la quale ci sono ben due italiani.
1: Assolutamente, fratelli, beh, si parla sempre di giovani, quindi parlavamo di Madonna, appunto.
0: Quindi
1: che
0: sono i fratelli Fabbri dalla Sicilia, giusto?
1: Sì, sì, il nostro caro collaboratore giustamente faceva notare che ci sono stati due piccoli defiance.
0: Piero, io mi dissocio, è il maestro di vita che ha deciso questa cosa.
1: Vabbè, ma allora parliamo, sono due fratelli che sono i fratelli Parisi da Salerno, i quali hanno
0: a un certo punto gli squilla il cellulare. Oh, guarda, chi sarà, Nico? Madonna, il solito call center è questo. Pronto? Guarda, sono pronto? Madonna.
1: Sì, io Gesù Cristo.
0: E invece è andata pressappoco così, perché loro sono diciamo professionisti abbastanza famosi qui da noi in Italia, anche per produzioni italiane, ma non soltanto. Dietro hanno anche Ed Sheeran, hanno anche persone di un certo calibro, ma Madonna è sempre Madonna.
1: Ma anche
0: dire,
1: perché io poi mi aspetto, no? Mo li chiamo a questi. Tu stai in America e dici: fai il numero. Come li...
0: Com'è? Più. E dove c'è più? Più 39 Italia, no? Giusto?
1: Così dicono. Quindi, insomma, un'eccellenza italiana che si sta facendo notare nel mondo. Sì, ed è un'ottima questione di orgoglio, perché noi siamo bravi in tante cose e tante volte non si viene a sapere. Alle volte c'è tanto lavoro dietro le quinte, no?
0: A voglia, che invece poi magari è solo il nome del frontman quello che passa, quando che invece è dietro.
1: Assolutamente,
0: tanto.
1: E spesso purtroppo accade, e te lo dico con cognizione, che il frontman è quello che ha fatto meno in quella cosa.
0: Beh, chiaro. Solo che molte volte il buon Dio gli ha dato una faccia da schiaffi, una bella voce, dei modi. Ah, ma per carità, anche lì. Tipo, dopo parleremo del fatto che io sono 2 chili su quest'anno. Dobbiamo capire come fare.
1: 2 chili su. Allora, prima si parlava.
0: È un inverno difficile, evidentemente. Sì. Porca miseria.
1: Allora, si parlava di Sicilia prima.
0: Hai pensato al cannolo?
1: No, ho pensato al fatto che tu sai che in Sicilia si mangia, insomma, in particolare si mangia molto bene. Io ho un caro amico siciliano, il quale, dopo una serie di conversazioni, discussioni sull'alimentazione, questo e quest'altro, ha iniziato di sua sponte.
0: È diventato fedain del no zucchero.
1: Dice: no, zucchero no, fa male.
0: Ha smesso di ascoltare anche Sugar Fornaciari, perché proprio lui è uno di quelli
1: estremista. E lui praticamente ha cominciato a mangiare di

0: passato a questo yogurt 0,1% di grassi,
1: che fa schifo,
0: super
1: ragazzi, okay. È orrendo.
0: Lo ha mangiato, mi ha guardato, mi ha fatto cemento.
1: Che poi se ci pensi, no? È così, di fatto è così. Cioè già lo yogurt nasceva come cosa dietetica, no? Quando un tempo negli anni 2000 dicevi: oh, ho mangiato lo yogurt a colazione, oh, che stai a dieta? Ma no, poi non ci siamo fermati là. Poi è uscito lo yogurt zero, poi è uscito lo yogurt senza zucchero,
2: quello meno uno.
1: Secondo me tra un po' esce lo yogurt senza yogurt. Lo yogurt sicuramente già ci sarà, tipo lo yogurt di soia o altre cose.
0: Ma assolutamente sì, ma...
1: Ora, noi siamo molto dispiaciuti di questi diversamente mangianti.
0: E anche dei tuoi 2 chili in più.
1: No, su quello il dispiacere è prima di tutto mio, ma sai che me li sento tutti, porca miseria.
0: Beh, insomma, 2 chili...
1: Anche perché no, sono 2 chili su 60, voglio dire... Attenzione, fossero su 100 non te ne accorgi neanche. 2 kg su 60.
0: Vabbè, sei ancora in 2 kg, sei ancora in tempo. Puoi quindi farcela.
1: Quindi mi darai una mano, voglio dire.
0: Sì, ti prenderò a schiaffi proprio per darti una motivazione.
1: Oggi,
0: ecco.
1: Che si mangia? Acqua. Come acqua? Serve a sopravvivere, va bene.
0: Va bene, non sei l'unico qua, c'è tanta gente che si sta avvicinando l'estate, si avvicina il costume,
1: bravo,
0: la prova costume,
1: bravo,
0: si avvicina il fatto che devi andare al mare. Ecco, si parlava prima di libertà. Ora, secondo te, quello che va al mare, che c'ha la pancia in dentro senza respirare, che
1: come
0: mette
1: che il cozzalone nel film...
0: Che si depila tutto, che si mette la crema, che si mette quell'olio abbronzante, secondo te lo fa
1: come...
0: perché è libero?
1: No, è un po' come lo yo, è quel famoso discorso di Matt Haig che facciamo qualche puntata fa, no? Se il quadro di te stesso lo appunti con questo bel chiodo degli addominali, se viene giù il chiodo, e prima o poi il chiodo viene giù,
0: sì,
1: e viene giù tutto il quadro. E invece forse dovremmo lavorare, oltre che sulla cornice, anche sul dipinto.
0: Ma mamma mia, io guarda, se potessi ti farei un applauso, guarda, c'è la radio che plaude proprio,
1: sì,
0: di fronte,
1: sì,
0: a questa,
1: sì,
0: dichiarazione che eleva il livello bassissimo del nostro programma, insomma.
1: L'importante è che l'applauso che si senta così e non così di schiaffi in faccia, perché insomma a questo punto, a quasi 49 anni, uno vorrebbe anche dire stop. C'è un gruppo che inizia a elevare, mi dicevi tu?
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Gli Strokes, You Only Live Once.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Questa mattina vi portiamo direttamente Copacabana.
1: Dove c'è la Saudagi, c'è il mare dove ci sono...
0: Bello ragazzi,
1: che meraviglia, bello.
0: Pensare che andiamo incontro alla stagione dei bagni, delle...
1: Oggi è proprio una stagione, oggi è proprio stagione estiva,
0: Sì,
1: oggi
0: sì.
1: C'è il sole alto, oggi è caldo, bello
0: non
1: sulla
0: lo so,
1: moto.
0: Noi siamo chiusi qua dentro, noi abbiamo questo microclima radiofonico che è un po' fuori dal mondo, no? Se voi ci guardate sul canale 94 del Digitale Terrestre...
1: È estate a dicembre.
0: Sì, a volte è inverno quando accendiamo il condizionatore in maniera eccessiva, ma poi soprattutto c'è questo crepuscolo, è come stare in Finlandia, dove
1: sì, noi
0: in
1: siamo eternamente con quel sole che non è ancora calato, ma che sta lì per...
0: Qui ci stava tutto Brazilian Soul, capito? Cioè...
1: Sì, anche perché oggi è 9 maggio, tra l'altro, proprio
0: per chi ci ascolta in diretta, perché potrebbe anche essere 10 se ci ascoltate di
1: potrebbe
0: domenica.
1: Essere 10, potrebbe essere 11 in un altro paese, potrebbe essere 12.
0: Beh,
1: potrebbe essere 8.
0: No, sì, c'è il podcast. Allora, per quello abbiamo ben 2 podcast. Se volete sentire solo le stronzate che diciamo noi, quindi andare proprio al nocciolo della questione, su Spotify cercate Di Sabato, il loghetto è sempre quello, e non c'è la musica, ci sono
1: comunque
0: le nostre, se no su Spotify.
1: C'è il nostro.
0: Se no su SoundCloud c'è anche la musica.
1: L'abbiamo preso oggi, è il primo giorno e non lo sai, ragazzo. Va bene, comunque è bello essere qui, ma soprattutto dicevamo, io ho preparato un po', perché ogni tanto bisogna anche calarsi, no, nella giornata che si sta rappresentando, no? Quindi oggi è la festa dell'Europa.
0: Piero, ma noi avevamo la base almanacco.
1: Vai,
0: ce l'abbiamo ancora la base almanacco. Ecco, vedi, per svegliamo un attimo.
1: Vai.
0: Che stava di là, che
1: stava lì, che stava
0: altro.
1: Per prendere sonno, sì, assolutamente.
0: No, anche lui, e non lo freghi mica, capito? E adesso dici, ma porca. Cacchio, sta la base almanacco. Ce l'avevamo la base almanacco.
1: Ce l'ho qui la brioche. Diceva un.
0: Ecco.
1: Allora, signori, buongiorno. Ecco. Benvenuti a Di Sabato. Oggi 9 maggio è festa dell'Europa.
0: Mi sembra il frate indovino, mi sembra.
1: È celebrazione della dichiarazione di Schuman del 1950, considerata l'atto di nascita dell'Unione Europea. Mm. Ma è anche il giorno della memoria in Italia, dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi. Ricorda in particolare il ritrovamento del corpo di Aldo Moro nel 78.

0: Ah, credevo di Piersanti Mattarella.
1: No. C'è ancora abbiamo da dire che purtroppo omicidio di Peppino Impastato, ricorrenza della morte dell'attivista antimafia ucciso alla Cosa Nostra nello stesso giorno del compianto Aldo Moro, ma è anche il giorno della vittoria in Russia, commemorazione sconfitta della Germania nazista e alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa. San Pacomio, famosissimo Pacomio. San Pacomio,
0: tutti Pacomio in
1: ricorrenza religiosa del sano fondatore del monachesimo, sì, in comunità, ma soprattutto
0: perché si faceva?
1: Sì, si faceva
0: parecchio. Cioè, quindi erano i monaci di San Patrignano.
1: Ma soprattutto è il compleanno di VIP importantissimi,
0: tipo?
1: Come Mogol, Joel, e Rosario Dawson, di cui
0: avremmo una diapositiva.
1: Ci piacerebbe avere una diapositiva, non ce l'abbiamo.
0: Non ce l'abbiamo.
1: È così, è andata
0: È
1: così.
0: Una ragazza, Rosario Dawson, se non lo sapeste.
1: Guardatevi Troy, così...
0: Ecco, appunto.
1: Sta là in mezzo, cioè la vedete.
0: Non la versione in dialetto altamurano, che secondo me vale anche molto di più dell'originale. E a proposito, no? Prima stavamo vedendo su YouTube la versione doppiata in barese di
1: Bobby Jagger. Esatto, sì.
0: Che secondo me è proprio fatta davvero bene. Poi magari più tardi cerchiamo ve la passiamo.
1: Sì,
0: anche,
1: diciamo che tutta quella zona Altamura, Bari, Trania, diciamo nel tempo ho creato tutti questi video particolarmente significativi di quello che può essere una traduzione in linguaggio.
0: Ehi, ti stai perdendo dall'almanacco.
1: Autoctono.
0: Eravamo arrivati ai santi del giorno.
1: Non c'è altro. Era giusto per dare questo piccolo
0: appunto.
1: Non c'è
0: altro. Io volevo. I numeri. Dai dei numeri.
1: Allora, siete pronti?
0: Su che ruota li giochiamo?
1: Siete pronti?
0: Questo è un momento storico, non l'abbiamo mai fatto. Adesso diamo dei numeri in diretta, così creiamo anche della dipendenza ludopatica.
1: Assolutamente.
0: È una radio sociale, allora, nel senso che poi vi portano dai servizi sociali.
1: Allora, io ora sto per darvi i numeri che cambieranno la vostra vita. Sì. Quindi attenzione a quello che fate.
0: È una vita che do i numeri.
1: Ve li do veloci.
0: Segnate.
1: 3, 14, 28, 42, 50, 60.
0: E nel frattempo è spuntata Rosario Dawson, per chi ci guarda appunto sul canale 94, guardatela bene perché insomma non è male. Sembra un po' Elodie così, ci piace. Che dici? Chiudiamo questo terribile intervento che ci costerà il resto della trasmissione, perché aspetta, chi è? Presidente. No, ma come dobbiamo chiudere? Abbiamo appena iniziato, dobbiamo arrivare a mezzogiorno.
1: Abbiamo lanciato il pezzo nuovo.
0: Dite che chiudiamo alle 11. Ah, così. Vabbè, dobbiamo chiudere alle 11. Mi dicono che dobbiamo chiudere alle 11. È stato bello avervi con noi, ma caro, che tra il rock e la musica da discoteca un attimo che...
1: Sì, perché noi siamo...
0: Senti.
1: Guarda,
0: senti,
1: noi siamo, passiamo senti da una parte all'altra, la giornata è libera, è viva, c'è libertà.
0: Adesso sta ritornando tanto la discoteca di giorno.
1: Sai,
0: questa roba a ballare in quelli che non sono più i club, no? Anche perché nei club ti sparano adesso, soprattutto nelle parti nostre, roba cattiva. E invece senti questo gesto funk in versione super remix.

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il presidente americano Donald Trump ha detto di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Conversando con i giornalisti, il tycoon ha risposto: lo scopriremo molto presto, replicando così alla domanda se l'Iran stia intenzionalmente rallentando il processo dei colloqui per arrivare ad una fine definitiva delle ostilità. Dovrei ricevere una lettera dall'Iran questa notte, quindi vedremo come andrà a finire. Infine Trump ha avvertito proprio Teheran: accordo subito o colpiremo con più violenza.
2: La morte del piccolo Domenico Caliendo, un video getta nuove ombre sulla rimozione del cuore prima dei controlli sul nuovo organo. Secondo l'avvocato Petruzzi, che rappresenta la famiglia del bambino, è la prova provata del falso. Nel diario clinico il dottor Oppido scrive di aver iniziato la cardiectomia quando la boxer è arrivata in sala operatoria e si stava procedendo all'apertura della stessa. Questo video dimostra invece che la cardiectomia è terminata ma la box non è stata aperta.
3: Sono tre i morti di un grave incidente stradale accaduto nel veneziano alle prime luci dell'alba. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato ed è finito dentro un canale in località Callino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. 6 passeggeri sono riusciti a uscire autonomamente dal mezzo prima dell'arrivo dei soccorsi. Altre 3 persone, che inizialmente risultavano disperse, sono state recuperate senza vita. Si tratterebbe di 3 uomini rimasti incastrati all'interno del veicolo.
2: Le autorità spagnole hanno identificato una donna residente in Catalogna entrata in contatto con la olandese colpita da hantavirus sulla nave e deceduta dopo aver tentato di volare con la KLM. Disposta alla quarantena in una struttura ospedaliera della Catalogna, la donna, per i medici, non presenta sintomi. Il caso si inserisce nel piano di emergenza attivato in Spagna in una operazione internazionale dopo il focolaio sulla nave da crociera MV Ondius, il cui arrivo alle Canarie è previsto nelle prossime ore.
3: Momenti di tensione ieri a Venezia, dove si sono registrati scontri tra la polizia e i manifestanti nel corso del corteo pro-Palestina. Il corteo è stato organizzato contro il padiglione di Israele alla Biennale Arte. I pro-palla hanno provato ad avanzare in corteo verso l'ingresso dell'evento, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa.
2: Reparti con organi medici insufficienti e necessità di ricorrere a diverse forme di integrazione, inclusi i gettonisti, per garantire un'adeguata presenza. Il carico di lavoro che cresce con malati che quotidianamente restano in attesa in barella. Questa è la situazione in cui si trovano molti pronto soccorso italiani, secondo il quadro restituito da un'indagine istantanea condotta il 5 maggio dalla SIMEU, la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza, in vista del suo 14° congresso nazionale a Napoli. Solo l'11% delle strutture interrogate dichiara un organico medio sufficiente a garantire il servizio senza necessità di integrazioni. Il restante 89% riferisce invece di coprire i turni attraverso prestazioni aggiuntive.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Cittadella Meteo.
1: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Lorenzo Tedici.
2: Il Taranto torna in campo. Domenica 10 maggio alle 16:25 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto Canosa. Incontro valevole come finale playoff del campionato di eccellenza pugliese. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: dice Harvey, lie to me, mentimi, o come direbbe qualcuno, mentiscimi.
1: Come sei bello.
0: Capito.
1: Come sei magro.
0: Affanculo. Vabbè, ma sono due chiletti, non si vedono tanto, c'è un po' di rotolino, ma insomma...
1: Quello che piace alle donne?
0: Uomo de panza, uomo de sostanza, si diceva. Che poi detto così sembra che sia diventato l'uomo più grasso del mondo, no? Per carità, ragazzi, cioè, guardateci in TV, siamo due figaccioni, voglio dire.
1: Capito, insomma. Si è dato subito.
0: Beh, si è fatta
1: l'autostima è a mille qui dentro, eh. È molto bene, molto.
0: Senti,
1: bene.
0: La radio fa questo effetto. Poi quando esci dalla porta devi fare un bagno di umiltà.
1: Perché non c'è lo specchio.
0: Insomma, no, secondo me sono le luci soffuse. Capito?
1: Poi noi siamo sul nostro divano, quindi siamo comodi.
0: A voglia.
1: Sì, prima dicevamo dell'Europa Unita.
0: Che la giornata che si festeggia,
1: insomma.
0: Dici che è unita?
1: L'Europa è unita. Però se ci incazziamo col nostro vicino di casa. Ora io mi chiedo, no? Cioè...
0: Io mi metto tanto nei panni di quei poveretti degli inglesi che hanno fatto: vogliamo la Brexit! Vogliamo la Brexit? Non lo so se vogliamo tanto la Brexit. Vabbè, mo siamo usciti. E mo che si fa? E mo quasi torniamo. Sai che vogliono.
1: Sì, adesso
0: vorrebbero ritornare, no? Quindi. Forse l'Europa si riunisce di nuovo.
1: Un po'

0: fuori, un po' dentro, un po' fuori. Sai cos'è? Secondo me è un po' come quelle relazioni. Si sta troppo tempo insieme.
1: Te lo dico io con me. È la vecchia storia, ragazzi. Questa è una frase filosofica, segnatevela perché proprio è di quelle. Mamma, Ciccio mi tocca. Toccami Ciccio.
0: È
1: un po' questo.
0: Ma secondo me è un po' come
1: che non è il nostro Ciccio Casula. È vero che lui viene la mattina presto, non sappiamo che fa, però cioè, non c'è nessuno delle alte sfere quando arriva lui, ma non lo vogliamo sapere. No, ciao Ciccio.
0: Secondo me è un po' come quelle relazioni, no? Come si dice, quando, lavorare insieme, no? L'uomo e la donna quando sono sposati, quando stanno insieme, alle volte, no, il fatto di dover passare troppo tempo insieme può creare dei problemi. Quindi secondo me quest'unione, no? Questa e secondo me è quello, cioè quando si sta troppo tempo insieme poi c'è bisogno di un po' di libertà. Dovremmo essere un'Europa unita
1: ma non troppo.
0: Ogni tanto ma con dei troppo. Momenti che ognuno per i casi suoi, insomma, no, cioè,
1: unita però due serie a settimana si esce separati,
0: cioè, capito? Cioè una sera alla settimana ognuno per i fatti suoi.
1: Noi qui al sud non siamo abituati a certe cose, o forse ci stiamo abituando adesso, però dovete sapere che in quel di Bologna la cugina di mia madre già usciva, avevano la sera separata marito e moglie, cioè una sera a settimana ognuno usciva con gli amici suoi. Qui è arrivato tardi qua perché tu devi stare a casa. Io devo andare a giocare con Deborah Calcetto.
0: Che devo sudare per forza, quindi quando mi metto tutte le robe,
1: guarda,
0: capito?
1: Abbiamo visto con mia moglie in settimana un film che se avete quella piattaforma che si chiama Prime, di quel famoso venditore online eccetera,
0: di cui
1: cioè,
0: non
1: insomma,
0: possiamo fare il nome,
1: vabbè, Amazon Prime, se avete Amazon Prime, su Amazon Prime c'è, l'ho detto tre volte, signor Bezos, dovrebbe arrivare qualcosa, vi do l'indirizzo poi in privato, no, ce l'hai il mio indirizzo abbondantemente, ce l'hai, si chiama Muori di me il film,
0: sì, con
1: DiCaprio, la Giannetta e non mi ricordo chi altri, ma è la storia di un povero Cristo che per aver sbagliato con la moglie, nel senso che a un certo punto ha ceduto a delle avance di una vicina, diciamo, non direi neanche prosperosa, ma un po' come dire provocante, che era arrivata in pieno periodo lockdown mentre la moglie poverina stava lì a fare il medico in corsia,
0: si è fottuto,
1: è finito. E vabbè, non ve lo dico come è finito, ma ecco, vedete il film, ecco, cercate di prestare molta attenzione alla vostra vita.
0: Ah,
1: ecco,
0: se lui avesse avuto la sua giornata libera a settimana, sarebbe tornato tranquillo perché dava sfogo un attimo alla cosa. No, vabbè, ma ci vuole equilibrio. Ecco, si parla di equilibrio e... da quella parte
1: arrivano persone
0: ci fanno segno,
1: forse più equilibrati. Vabbè,
0: allora sì, dai, secondo me ci vuole libertà e unione e un po' di libertà, ci vuole quella capacità di stare insieme ma di essere insieme nel mondo. Alle volte si pensa, no, che lo stare insieme sia unire i due mondi ed escludersi dagli altri.
1: Vabbè, ma come la mettiamo con l'Europa? Unita? Sì, dai,
0: ma non troppo.
1: Sta bruciando, sento rumore di mi preoccupa.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: non sapeva suonare per niente Jimi Hendrix, no, proprio zero. Al di là che la canzone a un certo punto sembrava la sigla del telefilm di Batman anni 70, ti ricordi? Bravissimo, bravissimo.
1: Comunque, in diretta.
0: Tanti ringraziamenti a una delle poche cose ancora buone rimaste sulla nostra rete nazionale, che per il resto, insomma, a mio modestissimo modo di vedere, è in caduta libera.
1: Potrebbero dare, sì.
0: Sì, tra un po' credo che come share la superiamo alla grande.
1: Io ci sono alcuni canali che praticamente non guardo più.
0: No,
1: cioè, dopo il telegiornale,
0: no, ma certi
1: li elimino.
0: Certi telegiornali, guarda, ultimamente te li consiglio. Cioè, ormai proprio puoi dire la stessa cosa, ma la puoi dire proprio in due maniere completamente diverse.
1: Ma infatti devi sapere che io a casa ho l'abitudine di seguire almeno tre telegiornali alla volta, perché vanno in orari differenti, quindi me ne seguo almeno tre. E poi faccio...
0: E dici sempre, ma questa cosa quando è successa?
1: No, ma prima non c'era.
0: No, ma stava già là. E poi, vabbè. Comunque, per dirvi che è ricominciato Ulisse, il programma di Alberto Angela, con una strepitosa prima puntata su New York City, incentrata sul tema musica e New York. E io ho fatto mambassa, ragazzi. Proprio il pezzo che avete sentito un attimo fa, Jimi Hendrix, Loverman, che non sentivo veramente da tanto tempo, l'ho riascoltato proprio grazie al buon Alberto. E anche quello che metteremo dopo, che è girato proprio in piena Fifth Avenue con lei che canta su un tir.
1: Sai qual è la cosa bella di New York? Che
0: quale tra le tante?
1: Vabbè, il fatto che cambiare quartiere significa cambiare musica.
0: Sì, sì.
1: Cioè, se tu vai, se sei a Manhattan, se vai ad Harlem, la musica cambia in virtù del quartiere, come se ogni quartiere avesse una sua storia.
0: Esatto.
1: E questa cosa è forte. E mi viene in mente un aneddoto di Pat Metheny, quindi non l'ultimo dei cretini. Chi non lo conoscesse, Pat Metheny è uno, insomma, una leggenda della chitarra e della musica.
0: C'ha proprio il Pat Metheny Group.
1: Sì, esatto.
0: Non proprio l'ultimo dei fessi, come giustamente diceva il nostro maestro di vita, che è maestro di vita non a caso.
1: E lui in una sua intervista racconta, praticamente aveva messo nel suo disco una canzone che era I Don't Know Why.
0: Mm-hmm.
1: E quando l'intervistatore gli chiede, ma
0: quella
1: come ti è venuto
0: Jones?
1: Esattamente, dice, ma come ti è venuto in mente di mettere questa canzone? E lui ha raccontato questa storia. Guarda, dice, ero a New York, stavo nel mio appartamento, avevo voglia di una Coca-Cola, sono sceso per andare al pub di fronte e sono andato a bermi questa Coca, perché lui è famoso perché ama molto la Coca-Cola, va a bersi questa Coca,
0: fa delle importantissime gare di Rutti
1: e lui dichiara, guarda, ho sentito una ragazza che stava al pianoforte, stava cantando questa canzone, mi è piaciuta e sono tornato a casa e l'ho arrangiata. Non potevo immaginare che poi quella ragazza di lì a poco sarebbe diventata Nora Jones.
0: Vedi, cose così. Ma guarda, vita vissuta. New York l'ho visitata più volte ed è universalmente nota come la città che c'ho nel cuore proprio. Mi sono capitati anche tanti incontri musicali interessanti, tipo ad un Capodanno di tanti anni fa, nel periodo di Capodanno, mi sono ritrovato in uno scantinato nel Village a sentire un gruppo punk che i Ramones a confronto non erano niente.
1: Nessuno.
0: E non c'era un italiano tranne noi ed era una roba pazzesca. In occasione del mio viaggio di nozze siamo ritornati l'ultima volta a New York e ci siamo ritrovati in una festa a Soho, organizzata dai residenti, in cui c'era un gruppo che faceva musica, sai, quel Britpop, un po' quello che stiamo passando stamattina,
1: quello che abbiamo sentito oggi,
0: dove ci hanno visto da lontano, ci hanno inquadrato in un secondo, fa You're Italian,
1: italiani, sì, l'hanno scritto addosso,
0: ci hanno offerto birra, ci hanno offerto l'hot dog, abbiamo ballato in mezzo alla strada con questo gruppo che non credo facessero cover, perché insomma qualche canzoncina la conosciamo, no? E ti assicuro che quelle
1: che non
0: suonavano,
1: c'era niente di,
0: non erano conosciute, ma erano talmente carichi che ballava chiunque, ballava anche un poliziotto che stava a un isolato più avanti all'angolo a controllare le cose. Io lo guardavo e lui non riusciva a stare fermo. Cioè, è una città che ti fa questo effetto.
1: Eh sì, è una città che ha tante sfaccettature, ha tanti colori.
0: È un po' come la nostra.
1: Assolutamente, anche la nostra città ha tanti colori.
0: Pronto, presidente? Eh no, ma come dire stronza? Beh, no, ma che sta dicendo?
1: Abbiamo il presidente in linea diretta. Ormai siamo sotto l'occhio del ciclone. C'è un fucile puntato su di noi, pronto a sparare. Chissà quando daremo voce anche al nostro pubblico, cosa accadrà.
0: Ma lo facciamo più tardi, però. Facciamo tra nel prossimo intervento. Nel frattempo, chi era la cantante di cui vi parlavamo prima? Bjork. La canzone è Big Time Sensuality e lei gira per le vie di New York.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, in studio Francesco Friuli. Nelle prime ore del mattino un uomo di 35 anni originario del Mali è stato ucciso nella città vecchia di Taranto. L'aggressione è avvenuta in piazza Fontana, vicino all'area del porto mercantile. Secondo una prima ricostruzione tutta da verificare, la vittima sarebbe stata colpita al culmine di una lite con diverse ferite all'addome, forse inferte con un cacciavite. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale Santissima Annunziata, dove è morto poco dopo il ricovero. La zona è stata isolata dalla Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'omicidio e identificare il responsabile anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza. Nel giorno della consegna della statua di San Cataldo, le autorità cittadine e l'arcivescovo di Taranto Ciro Miniero ha rivolto un forte appello alla corresponsabilità e alla solidarietà. Nel suo discorso in cattedrale, Monsignor Miniero, richiamando il Vangelo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ha invitato istituzioni e cittadini a non fermarsi al lamento o alla denuncia dei problemi sociali, ma a mettere ciascuno il proprio impegno al servizio della comunità. Taranto, ha detto, ha fame di salute, lavoro, giustizia e pace. Il cambiamento nasce dalla condivisione, dalla fraternità e dalla responsabilità di tutti. Nel piano sperimentale di recupero delle liste d'attesa, la regione Puglia registra oltre 40.000 recall in più rispetto al target previsto. Per la ASL Taranto, il tasso di anticipazione delle prestazioni ha raggiunto il 70.4%. Per la specialistica ambulatoriale sono state effettuate 6.641 anticipazioni. Sul fronte dei ricoveri risultano pianificati 471 interventi, a fronte però di un obiettivo fissato in 2.500. Via libera dell'Assemblea dei Soci al bilancio 2025 di Chima Servizi, società partecipata del Comune di Taranto. Il documento conferma la solidità economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda, che chiude l'esercizio con un risultato positivo. E la riduzione di parti dei volumi economici rispetto all'anno precedente, nonostante la conclusione del progetto Green Passage. Nel corso del 2025, inoltre, sono aumentati i servizi e attività richiesti dal Comune, con un rafforzamento del ruolo operativo e strategico della società. Il sindaco di Taranto ha apprezzato il lavoro del nuovo consiglio di amministrazione guidato da Paola Tagariello, che ha commentato che l'approvazione del bilancio conferma la solidità di Chima Servizi e permette di guardare con fiducia i nuovi servizi a supporto della città. Lo sport e il calcio, domani alle 16.25 scatta la radiocronaca diretta di Taranto Canosa su Cittadella 96.500 MHz in DAB Plus, dispositivi Alexa e Google, sito radiocittadella.it. La gara vale come finale secca per i playoff di Eccellenza Pugliese e l'accesso alla possibilità di poter raggiungere un posto in Serie D attraverso gli spareggi nazionali. Ed è tutto per questa edizione, risentirci alla prossima.

0: 10 maggio alle 16.25 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto Canosa. Incontro valevole come finale playoff del campionato di eccellenza pugliese. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: avvenuto davvero. Marco Columbro che canta coi Rutti, giusto? Senti, è evidente che
1: senti,
0: è lui.
1: A me ricordava anche qualcosa di Giusy Ferreri, questo brano.
0: Sai che direbbero a Firenze?
1: Il dinero trocadero.
0: Le accise. Direbbero proprio una tipica espressione fiorentina. È un po' più su, a sud dell'Arno.
1: Sì, le accise che le hanno tolte dalla benzina, le hanno...
0: magari le avessero tolte dalla benzina. Invece quelle stanno.
1: Sì, ci sono, ci
0: vabbè,
1: sono.
0: Comunque.
1: Comunque c'è un clima di festa, c'è un clima...
0: Si vede che è weekend di maggio,
1: sì,
0: capito?
1: Sì, c'è il famoso weekend con il morto, di cui che rimane sempre nel mio cuore, il buon Barry, che è sempre a fianco a noi.
0: La frase cult di Barry è: se col tempo qualcosa si deve abbassare, che sia la vista.
1: Esatto.
0: Che io ripeto a tutti i miei amici quando si lamentano che stiamo diventando presbiti, ragazzi.
1: Ma chi se ne frega, l'importante è andare.
0: E poi c'è l'amico che ti guarda e fa: è là, tu dici, è tardi, devo andare. Gli dici?
1: Ma a proposito di presbitismo,
0: bellissimo.
1: A proposito di
0: coniano nuove parole,
1: di anni che avanzano, di problemi che si parlava, vedi come ti faccio come mi collego, vedi? Si parlava prima di New York,
0: King
1: di Ulisse, della trasmissione, si parlerà del Giappone.
0: Esatto, ti stavo per dire, dove va Alberto Angela sta settimana?
1: Si parla di essere presbiti, di essere anziani come te o come tutte le persone che tu frequenti. A questo punto subentra l'idea geniale del giapponese.
0: Mentre ricevi le persone che tu frequenti.
1: Doppio dito medio in diretta, è molto bene. Allora, devi sapere che il Giappone, proprio che si parlava di Giappone, ogni tanto ci sorprende con delle idee geniali. Allora,
0: siamo al quarto d'ora delle minchiate, ragazzi. Però ci sta, è bello, lo facciamo per voi, per tenervi su di morale, altrimenti qua l'informazione è sempre
1: Noi si fa informazione seria, non le minchiate che fanno gli altri.
0: Disinformazione.
1: Allora, parliamo chiaro. L'uomo condannato

0: mia madre va a vedere un film al cinema e lo poi ci vado tutti a mangiare il giorno dopo, non prima della fine del pranzo mi ha detto come finito il film.
1: Ma perché vogliamo parlare di Fabio Fazio quando invita gli ospiti, che racconta tutto il film dall'inizio alla fine? Il film dura 2 ore, lui sta 3 ore con l'ospite, fa vedere tutti gli spezzoni, racconta tutta la storia.
0: Se fossimo in Giappone, mia madre in galera, Fabio Fazio e lavori forzati.
1: Allora,
0: capito.
1: Però ora vi leggo la notizia. Il caso arriva dal Giappone, dove alcune forme di spoiler sono state equiparate a violazioni del copyright. Il tribunale di Tokyo ha condannato Wataru Taketsuki, amministratore di un sito specializzato in anticipazioni,
0: che poi lui ha commentato facendo Wataru.
1: Allora, qual è il caso?
0: Secondo
1: il caso nasce...
0: Adesso vengono da fuori. Ragazzi, ma state bene? Ma che è successo?
1: Allora, il caso nasce dalle azioni legali intraprese congiuntamente da Toko Kadokawa Shoten.
0: Io gliel'ho fatta leggere solo per sentire come pronunciava i nomi in giapponese, capito?
1: Attraverso l'organizzazione Coda, insomma, in seguito a questa pubblicazione di descrizioni capillari riguardanti il film Godzilla Minus One, quindi anche un film di un certo rilievo.
0: Sì.
1: Secondo quanto è emerso dal procedimento, il sito gestito da questo qui non si limitava alla cronaca cinematografica o alla critica, ma ospitava ampie porzioni di dialoghi trascritti e un vasto repertorio di immagini. Il che, in Giappone, non si può fare.
0: Io sono sempre molto affascinato da questo mondo del Giappone, perché se ci pensi è un mondo stranissimo. Cioè, il giapponese è colui che crea una stazione di treni nel nulla per permettere a chi ci sta su di potersi fermare, scendere, sedersi, guardare il panorama e aspettare il treno di dopo, pensando alle grandi cose della vita, e poi sono gli stessi che hanno ancora una specie di trasmissione come quella che faceva in Italia un po' di tempo fa, credo tra l'altro preso spunto proprio da quella originale giapponese. Chi era? Quelli che vengono lanciati tipo su muri di gomma, poi rotolano.
1: Mai dire banzai.
0: Ecco, una roba del
1: esatto. Geniale.
0: Quindi continuano ancora a farlo. Quindi è meraviglioso tutto questo.
1: Posso dire, mai dire banzai, la trasmissione, secondo me, più bella che la TV abbia mai conosciuto. Non ho mai riso così tanto.
0: Cos'erano? Anni 90 pieni, credo.
1: Sì,
0: no?
1: Cioè quando c'era la Gialappa che commentava.
0: Allora,
1: questi
0: la
1: pazzi
0: Gialappa,
1: che si mettevano il ghiaccio nelle mutande e non dovevano andare in bagno.
0: Cose terribili. Che ho avuto modo di rivedere qualche giorno fa, proprio guardando la penultima puntata di Pechino Express. Proprio in Giappone c'erano personaggi tipo Fiona May che dovevano correre con una banana incastrata nelle parti alte.
1: Bene.
0: Il suo compagno è riuscito a fare cose che ho vergogna anche a dire in radio. È tutto bellissimo.
1: Sì. L'Oriente in realtà è pieno di qualcosa di nuovo, è pieno di freschezza, è pieno di quelle idee geniali, come questa che proviene dalla Cina, perché ce n'è un'altra che merita.
0: Sono vicini di casa.
1: E quindi mentre loro spoilerano e non si può fare, i cinesi brevettano il WC per auto nascosto nel sedile. Quindi non avete più scuse
0: se state ascoltando la radio, non mi avete visto, ma se non state ascoltando la radio, ascoltate la radio, mettiamo musica, che è meglio, è Billie Eilish, Birth of Feather.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Velvet Underground presero questa cantante tedesca che si chiamava Nico e tirarono fuori un pezzo che, se voi lo ascoltate, dice: oh, questo è un idillio, no? Tutto molto morbido,
1: molto sognante.
0: Traducete il testo. Non vi dico altro, sennò poi mi arrestano in Giappone, vi spoilerò il tè. Traducete il tè, cercate la traduzione su Google di Sunday Morning dei Velvet Underground e capirete che la cantante Nico, ma non soltanto lei, qualche, come dire...
1: input.
0: Sì, qualche problema, magari lo, ce l'aveva, lo stava affrontando, ma chi non ce l'ha, voglio dire. D'altronde noi siamo qua per questo, siamo qua per rendere i vostri problemi più sopportabili.
1: O per dare spazio e voce ai vostri problemi, noi siamo... esistiamo per questo, per far sì che la vostra giornata cominci con il piglio giusto e finisca col piglio migliore di come era cominciato.
0: Se poi vi volete incazzare davvero, segnalazioni @cittadellatv.it.
1: Sì,
0: dalla
1: fatelo,
0: settimana
1: fatelo,
0: prossima,
1: fatelo. La settimana prossima ci scateniamo. C'è un clima di rivolta, eh?
0: Abbiamo
1: creato siamo per fare una rivoluzione, quindi
0: occupiamo la radio.
1: Sì, da questo
0: momento la radio è occupata.
1: Abbiamo già il nostro mentore sulla maglietta. Abbiamo il nostro buon Homer
0: Homer Simpson sulla maglietta. Io, da buon vecchio democristiano, la maglietta è bianca.
1: Sì, perché così
0: cosa mettere poi in... quelli sì che erano figli endrocchia, come si diceva una volta.
1: Io tu ti mantieni nel mezzo, così sei pronto ad andare da una parte o dall'altra.
0: Certo,
1: mi ricordi qualcuno?
0: Anche di qua, nera da dietro. No, vabbè, non esageriamo. Io, anzi, diciamo, sono anche troppo esposto.
1: Comunque prima si parlava di scoregge, perché
0: no,
1: noi nel nostro programma...
0: Ma siamo andati così bene.
1: Ma sì.
0: Io mi dissocio.
1: No, non è vero, tu ti associ, perché prima...
0: La redazione giornalistica si dissocia.
1: Prima si parlava di scoregge, si parlava di scoregge in funzione del fatto che bisogna tirar fuori ciò che c'è dentro. Quindi, anche in funzione di questo, noi vi chiediamo di dare finalmente libero sfogo a tutte le vostre frustrazioni.
0: No, liberatevi. Che ci telefonate.
1: Ecco, no. Quello no, perché sarebbe disinformazione. Invece noi vogliamo, insomma, che voi...
0: Questa radio sta, mettendo da parte un po' delle lamentele.
1: Esatto. Cavalchiamo... Il momento della libertà.
0: Allora, se i Velvet Underground avevano Nico la cantante, noi avremo invece Nico il Tarantino.
1: Eh?
0: Che... avrà da dire qualche
1: avrà
0: cosa.
1: Avrà da dire la sua, avrà da dire, perché adesso basta.
0: In maniera rumorosa.
1: Sì. Ci saranno spazio per finalmente per la voce del popolo.
0: Sì.
1: Il popolo che finalmente prende voce e va avanti. E quindi anche per te, Michael, attenzione.
0: Michael, mentre tu eri di là,
1: stai molto attento.
0: C'è stata la rivoluzione bolscevica.
1: Sì.
0: Non te ne sei accorto, ma si sa, le rivoluzioni sono così, soprattutto quelle di primavera sono un po' particolari.
1: Comunque io vorrei... visto che il nostro presidente è sempre in diretta e ci chiama in continuazione, io vorrei anche sottolineare questa cosa. Qui è un porto di mare, qualcuno fa che cosa vuole.
0: Noi siamo in
1: diretta dall'altra parte. C'è Michael che entra ed esce in studio, c'è Piero che si fa i fatti suoi. Qua c'è libertà, vedi, tutti fanno quello che vogliono, c'è anarchia totale.
0: Direttore, lancio un'idea. Una telecamera di sorveglianza puntata sui fonici.
1: Da mandare in onda.
0: Come picture in picture. Sai come si usava un tempo nelle televisioni, quelle fighe che avevano il picture in picture? Il mio c'ha il pip. Ah, beh, sti cazzi. Facciamo un pip puntato sui... Ha chiuso la porta troppo forte. Si è mossa l'immagine. È licenziato. Via.
1: Io metterei un sensore sulle sedie. Come si alza? Come la macchina.
0: Guarda che carina l'idea, che una telecamera su di noi, una per par condicio anche sui fonici. Siamo arrivati alla fine, mi dicono che siamo arrivati alla fine.
1: Ci sta salutando.
0: Ti dico io quando far partire il pezzo, che quello è corto, non ci arriviamo. Vabbè, comunque ragazzi, noi ci siamo divertiti oggi.
1: Ma sì.
0: Nicola full time è andato bene. È il nostro modo interno di chiamare la puntata quando c'è Nicola dall'inizio alla fine. Ci siamo divertiti, speriamo che lo stesso sia stato anche per voi. Abbiamo cercato di darvi, come al solito, qualche piccolo spunto di riflessione, ma
1: e soprattutto di tenervi un po' leggeri,
0: di non esserci riusciti. Quindi
1: no,
0: quello
1: assolutamente
0: che vi
1: no.
0: auguriamo è che vi facciate un gran bel weekend. Noi ci risentiamo il prossimo fine settimana, come
1: ci
0: sempre
1: potete
0: qui
1: sentire anche domani.
0: Certo, se siete in diretta oggi con noi, domani che è domenica, in TV canale 94 della televisione, alle 14 se ricordo bene, o 13:30, o giù di adesso prende, vedi, adesso ci dice
1: sono collegate alla TV tutto il giorno. Ma,
0: infatti no, ma
1: aspettate che arriviamo,
0: così ci rivediamo pure, non mi rivedo mai, ma proprio mai,
1: è vero
0: e siamo anche stanotte intorno alle 10:30. Ah sì, dopo il telegiornale comunque siamo noi. Perfetto, benissimo. Ottimo. Ragazzi, vi salutiamo. Vi salutiamo con una canzone bellissima, che è un inno proprio a non pensare alle cose brutte. La canzone contro la paura di Brunori. Noi ci risentiamo il prossimo sabato. Ciao amici.
1: Ciao.
2: Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia

0: A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il presidente americano Donald Trump ha detto di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Conversando con i giornalisti, il tycoon ha risposto: lo scopriremo molto presto, replicando così alla domanda se l'Iran stia intenzionalmente rallentando il processo dei colloqui per arrivare ad una fine definitiva delle ostilità. Dovrei ricevere una lettera dall'Iran questa notte, quindi vedremo come andrà a finire. Infine Trump ha avvertito proprio Teheran: accordo subito o colpiremo con più violenza.
1: La morte del piccolo Domenico Caliendo, un video getta nuove ombre sulla rimozione del cuore prima dei controlli sul nuovo organo. Secondo l'avvocato Petruzzi, che rappresenta la famiglia del bambino, è la prova provata del falso. Nel diario clinico il dottor Oppido scrive di aver iniziato la cardiectomia quando la boxer è arrivata in sala operatoria e si stava procedendo all'apertura della stessa. Questo video dimostra invece che la cardiectomia è terminata ma la box non è stata aperta.
2: Sono tre i morti di un grave incidente stradale accaduto nel veneziano alle prime luci dell'alba. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato ed è finito dentro un canale in località Callino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. 6 passeggeri sono riusciti a uscire autonomamente dal mezzo prima dell'arrivo dei soccorsi. Altre 3 persone, che inizialmente risultavano disperse, sono state recuperate senza vita. Si tratterebbe di 3 uomini rimasti incastrati all'interno del veicolo.
1: Le autorità spagnole hanno identificato una donna residente in Catalogna entrata in contatto con la olandese colpita da hantavirus sulla nave e deceduta dopo aver tentato di volare con la KLM. Disposta alla quarantena in una struttura ospedaliera della Catalogna, la donna, per i medici, non presenta sintomi. Il caso si inserisce nel piano di emergenza attivato in Spagna in una operazione internazionale dopo il focolaio sulla nave da crociera MV Ondius, il cui arrivo alle Canarie è previsto nelle prossime ore.
2: Momenti di tensione ieri a Venezia, dove si sono registrati scontri tra la polizia e i manifestanti nel corso del corteo pro-Palestina. Il corteo è stato organizzato contro il padiglione di Israele alla Biennale Arte. I pro-pal hanno provato ad avanzare in corteo verso l'ingresso dell'evento, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa.
1: Reparti con organi medici insufficienti e necessità di ricorrere a diverse forme di integrazione, inclusi i gettonisti, per garantire un'adeguata presenza. Il carico di lavoro che cresce con malati che quotidianamente restano in attesa in barella. Questa è la situazione in cui si trovano molti pronto soccorso italiani, secondo il quadro restituito da un'indagine istantanea condotta il 5 maggio dalla SIMEU, la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza, in vista del suo 14° congresso nazionale a Napoli. Solo l'11% delle strutture interrogate dichiara un organico medio sufficiente a garantire il servizio senza necessità di integrazioni. Il restante 89% riferisce invece di coprire i turni attraverso prestazioni aggiuntive.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
3: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Lorenzo Tedici.
0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: giornalisti, per il nostro Rewind, Maradona, Pelé, amici, siete super, partecipiamo Taranto al microfono, ci sono io, Annette, Piero Gaffio, Maico Schino alla regia e alla parte tecnica, e adesso parliamo di scuola in fattoria con Cia Due Mari alla scoperta del mondo dei funghi, la prima uscita per i piccoli alunni delle quarte classi della scuola primaria Pascoli Giovinazzi, Surico di Castellaneta. È ripartito quindi con entusiasmo questo viaggio di scuola in fattoria, che è un'iniziativa promossa dall'area Due Mari di CIA Agricoltori Italiani Puglia, quindi circa 100 alunni delle classi quarte della scuola primaria dell'istituto comprensivo Pascoli Giovinazzo Surico di Castellaneta, quindi sono stati i protagonisti di una giornata speciale dedicata alla scoperta del settore primario e in particolare del mondo dei funghi. Ed è una questione molto importante perché tanti giovani, giovanissimi studenti accompagnati dai loro docenti hanno temporaneamente abbandonato le loro aule per immergersi nelle campagne bellissime di Castellaneta e prendere parte a una visita guidata nell'azienda agricola micologica Funghi Italia del gruppo De Biasi, una vera eccellenza del territorio. Questa carovana festosa di scolari sotto sguardo attento del direttore CIA Due Mari Vito Rubino e anche dello staff CIA di Castellaneta, composto da Nicola Gigante e Valentina Lavarra, ha varcato i cancelli dell'azienda di Contrada Trio Primo per osservare da vicino l'intero ciclo di vita dei funghi, imparando dove e come nascono e quali siano le tecniche corrette per la raccolta. E sotto la guida del titolare Donato De Biasi, i bambini hanno esplorato le serre in cui l'azienda produce nuovi substrati e varietà fungine come il Pletorus ostreatus e o altri generi, insomma, per offrire prodotti sempre più resistenti e di altissima qualità. L'iniziativa ha rappresentato un momento educativo fondamentale proprio per far comprendere ai bambini il valore della filiera agroalimentare, ed è per questo motivo che io entro in videocollegamento con Vito Rubino, direttore CIA Area Due Mari. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, saluto gli ascoltatori.
0: Allora, ci piace tanto questa scuola in fattoria, ma sicuramente è un grande momento, una grande esperienza di formazione, anche di esplorazione per questi bambini.
1: Certo, è un modo per far conoscere i bambini che purtroppo hanno perso il contatto con il mondo agricolo, far conoscere dove nascono i prodotti, come vengono trasformati. Un percorso formativo abbastanza importante. Noi sono circa 19 anni che facciamo questo tipo di attività con la scuola primaria e con la scuola dell'infanzia, e diciamo abbiamo un riscontro positivo perché comunque i bimbi restano meravigliati del mondo fantastico dell'agricoltura. Quindi l'obiettivo è raggiunto, diciamo.
0: Assolutamente. Poi è bello, no, quando si vede insomma una certa quantità importante di bambini che lasciano l'aula momentaneamente per andare nel verde, nella campagna, nella natura, a fare lì formazione, sì, anche capire cosa succede, no, nella filiera agricola.
1: Nel caso, diciamo, l'esperienza fatta ieri gli è stata anche la possibilità di raccogliere proprio il prodotto. I bimbi si sono cimentati nella raccolta dei funghi,
0: che va fatta in un certo modo. Lei me lo spiega, vero? Che non è facile.
1: E certo, va fatta, diciamo, erano sotto lo stretto controllo del titolare dell'azienda e dei dipendenti, che hanno fatto vedere ai bimbi come con le mani, con i guanti, con tutti gli accorgimenti hanno fatto la raccolta di questo prodotto, il fungo cardoncello, che è tipico del nostro territorio, della nostra zona.
0: Bello, bellissimo, una cosa molto importante. Ci sono ovviamente dei progetti futuri che farete sempre con i ragazzi?
1: Sì, certo, noi tutti gli anni facciamo. Quest'anno è prevista una ulteriore uscita per quanto riguarda il mondo, diciamo, del latte, il percorso del latte, quindi riporteremo in una stalla, in un caseificio, per far vedere loro tutto il percorso, cosa succede dalla mungitura fino alla trasformazione del prodotto.
0: Che bello.
1: E poi con molta probabilità i prodotti agricoli, poi faremo l'esperienza della trasformazione in un laboratorio dell'istituto alberghiero Mauro Perrone, dove insieme ai cuochi, una volta raccolti questi prodotti, verranno preparati, verranno realizzati dei veri e propri piatti.
0: Che bello, quindi insieme ai ragazzi più grandi poi faranno insomma questa esperienza, bello, è molto bello, sì. Perché io penso che questo periodo in cui siamo tutti molto di corsa, di fretta, veloci con i computer, i telefoni, le TV e tanto altro, penso che un momentino nella natura per riscoprire un po' quello che c'è, no? Intorno a noi sia importante.
1: Far conoscere l'origine dei prodotti, perché noi solitamente facciamo una battuta, il latte non nasce sugli scaffali del supermercato. Mercato, ma c'è tutto un percorso, però ci sono tanti bimbi che non hanno questa opportunità, perché in passato c'era un legame con i nonni, con i genitori che avevano la campagna, adesso man mano che si va avanti va questa situazione si riduce sempre di più, e quindi i fortunati che conoscono, diciamo, tutti i percorsi o gli animali della fattoria sono pochissimi, e quindi con questa esperienza loro vengono a contatto con la realtà.
0: Bene, benissimo. Vito, io la ringrazio per essere stato qua mio ospite, per averci raccontato questa bellissima esperienza. A presto, buon lavoro a lei e a tutti quanti voi. Alla prossima.
1: Grazie, saluto gli ascoltatori, grazie.
0: Grazie. Allora amici, adesso continuiamo, perché c'è un pezzo bellissimo, c'è un artista strepitoso, lui è Harry Styles. Scrivetemi, mi raccomando, 339-680-6868, 099-4730-144 è il numero per intervenire in diretta, redazione @radiocittadella.it e la nostra mail. C'è Harry Styles e questo è American Girls.

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Lie to Me, questo è il pezzo, è una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete Super Tecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio e Megoschino, alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo di un evento e si terrà alle 10.30 di venerdì 8 maggio presso la casa circondariale Carmelo Magli in via Speziale a Taranto, la conferenza stampa di presentazione dei risultati del progetto di pet therapy a favore delle detenute e dei detenuti portatori di disagio o di fragilità psichica. E ovviamente interverranno i rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni coinvolte nell'iniziativa, e l'attività ha visto, su proposta della Conf Cooperative Taranto, la condivisione della direzione Casa Circondariale Carmelo Magli e la partecipazione fondamentale del Dipartimento Salute Mentale ASL Taranto e quella del WWF Taranto.

0: Taranto in possesso di competenze, requisiti e autorizzazioni di legge, ed è per questo motivo che io voglio parlare di questo insieme a Gianni De Vincentis, presidente WWF Taranto. Buongiorno Gianni, bentrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, è un grande risultato questo, dopo questo percorso. Ci vuoi parlare, far capire cosa accade in questo percorso che sembra molto intenso, a quanto pare, sicuramente?
1: In effetti noi abbiamo accettato volentieri l'invito di Confcooperative, che ha proposto questa iniziativa, un'iniziativa mirata a sostenere una parte della popolazione carceraria. Chiaramente non è dedicata a tutti. I fruitori di questa iniziativa sono selezionati da quella che è la parte ASL, quindi noi siamo a supporto, facciamo questa attività, l'abbiamo volgarmente chiamata pet therapy, giusto per dare un'idea, ma in effetti si tratta di educazione assistita con animali, è una branca specifica che tende insomma ad abbassare quei limiti di stress che alcuni soggetti che ovviamente devono espiare delle pene hanno durante questo periodo. Chiaramente non è dedicata a tutti, è dedicata a soggetti che hanno problemi psicologici, psichici e anche motori, tant'è vero che ultimamente stiamo provando un'attività chiamata Doga, che è una sorta di yoga con animali. Ci avvaliamo ovviamente di personale che è già esperto e qualificato per questo tipo di attività, e in quest'ultimo frangente proviamo a far fare insomma anche dei movimenti specifici a persone che giustamente si muovono anche poco. I risultati che abbiamo avuto sono stati risultati eccellenti, non lo diciamo noi per autocelebrarci, ma sono le relazioni dell'ASL. Infatti per queste persone, che molto spesso sono soggette a trattamenti farmacologici, no? per ovvi motivi, si sono notevolmente abbassate queste terapie, proprio perché hanno tratto beneficio da questa interazione con gli animali durante questo percorso.
0: È importante, è importantissimo, e tra le altre cose io penso che questo sia in un momento di fragilità di queste persone che hanno dei disagi o fragilità psichiche, e credo che nella loro vita questo sia stato un punto centrale, un punto molto importante personale loro. Grazie a voi, grazie agli esperti, grazie a tutto questo team di persone che lavora per appunto aiutare le persone in difficoltà. Gianni, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere? Venerdì c'è la conferenza stampa, a che ora? E lo abbiamo detto.
1: Alle 10:30 avremo questa conferenza stampa, diciamo consuntiva, durante la quale insomma tireremo un po' le somme di quest'ultimo periodo di attività, e vedremo poi se sarà possibile proseguire questa attività. È una cosa che secondo noi va fatta anche in funzione di quelli che sono i problemi del nostro sistema carcerario, che non sono problemi che denuncio io assolutamente, ma il sovraffollamento delle carceri è qualcosa ormai di dominio pubblico. Certo. E queste persone soffrono molto, è giusto che espiino la loro pena, ma è giusto anche che insomma non debbano subire degli stress esageratamente importante.
0: Assolutamente. Io ti ringrazio Gianni per averci raccontato di questo bilancio. Quindi alle 10:30 di venerdì presso la Casa Circondariale ci sarà questa conferenza di presentazione dei risultati del progetto di Pet Therapy. Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro a te. A presto, alla prossima. Grazie mille.
1: Grazie, arrivederci a tutti.
0: Grazie. Bene amici, detto questo, noi continuiamo, mi raccomando, restate con noi perché arriva Annalisa con canzone estiva. Quando

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, che bello questo pezzo, amici, ben ritrovati nel nostro rewind che ritroveremo tra mezz'ora. Torniamo sempre indietro nel tempo per ascoltare i vecchi successi, anche quelli più recenti, insomma, e anche quelli più lontani, quelli che appartengono al passato. Sicuramente nel prossimo rewind ascolteremo uno vecchio. E insomma, la musica che ci piace, la musica è tutta, non è solo quella che passa adesso, le new hit o cose che vi facciamo ascoltare, perché vi informiamo di tutto quello che esce, no? Che è appena caldo, appena sfornato sul mercato. Adesso parliamo di sensibilità, parliamo di perché odiare le stesse cose crea un legame molto più forte. Allora, a volte non serve nemmeno parlare, no? Ti trovi in una stanza, incroci lo sguardo di qualcuno mentre accade qualcosa di fastidioso e quella smorfia condivisa

lo conferma. Le antipatie comuni uniscono. È così. Questa dinamica non è solo una sensazione, ma un fatto analizzato dai ricercatori di una rivista specializzata. I loro studi hanno dimostrato e dimostrano che condividere le medesime avversioni e i medesimi fastidi accelera la conoscenza e crea una sintonia più viscerale rispetto agli interessi positivi. In poche parole, odiare le stesse cose ci unisce più velocemente che amarle. Non lo so, perché io ad esempio parlo per la musica, quando condivido musica con le persone vicine a me, quindi amiamo la stessa cosa, secondo me è una cosa più, come dire, più profonda che odiare. Però questa è una mia sensazione. E perché odiare le stesse cose ci lega così tanto? Torno a leggere l'articolo. Questo accade perché le nostre antipatie definiscono i nostri confini, i nostri valori in modo più netto. Quindi mostrare il proprio lato, tra virgolette, critico, richiede fiducia, e quando l'altro risponde con la stessa frequenza si crea un'identità di gruppo immediata. Quindi se hai una persona con cui puoi scambiarti uno sguardo d'intesa e sentirti subito supportato nelle tue piccole battaglie quotidiane, sappi che quel legame ha radici molto più profonde di una semplice passione in comune. Vi è capitato mai? Scrivetemelo 339-680-6868, 099-47-30-144 il numero per intervenire in diretta, redazione@radiocittadella.it se volete scriverci. Questa è Cittadella Radio 96.5 FM, sì, canale 94 TV, Cittadella TV, in streaming sul sito radiocittadella.it, www.radiocittadella.it, e sulle nostre frequenze da Plus Radio Cittadella. E adesso facciamo una bella cosa, sì, ci sentiamo lui, Charlie Puth, con Beat Yourself Up.

0: un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella, new hit.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting.

di Safe, buona domenica per New Hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo di salute e di intelligenza artificiale, meglio dell'intelligenza artificiale contro i medici. Ma i chatbot sanno davvero fare diagnosi corrette? Quante volte avete chiesto ma io ho questo ChatGPT, io, oppure mettere le analisi, non lo so, l'avete mai fatto di mettere le analisi su ChatGPT per capire che cosa, e vabbè, psicologo, cuoco, traduttore, certe volte l'abbiamo visto anche partner. L'intelligenza artificiale può vestire più o meno bene molti panni, sostituendosi addirittura professionisti in carne ed ossa, con tutti i rischi del caso, bisogna dirlo. Ma come se la cava come medico, ChatGPT? Possiamo fidarci di queste formule? Gemini o altri? Oppure meglio ancora recarsi dai dottori dotati di intelligenza umana?

La risposta per me, insomma, è rassicurante. E secondo quanto uno studio scoperto, se è vero che l'intelligenza artificiale se la cava piuttosto bene a formulare diagnosi quando ha tutte le informazioni necessarie, non è per nulla affidabile in fase iniziale, quando con pochi dati alla mano bisogna capire da quale malattia potrebbe essere affetto il paziente e quali esami bisogna prescrivere per indagare. Quindi è chiaro che ci sono dei limiti, no? I ricercatori hanno chiesto a 21 LLM, tra cui ChatGPT, DeepSeek, Claude, Gemini e Grok, di fingersi medici, pensate, in 29 scenari clinici. I risultati mettono in luce tutti i limiti dell'intelligenza artificiale, incapace di ragionamento deduttivo ed efficace solo se, tra virgolette, imboccato con i dati corretti. Se da un lato i chatbot si rivelano medici validi in oltre il 90% dei casi, quando vengono fornite o quando venivano fornite loro tutte le informazioni utili contemporaneamente, dall'altro facevano fatica nelle fasi proprio preliminari del processo diagnostico, nelle quali bisogna redigere una lista di diagnosi differenziali poi da verificare. Gli LLM analizzati non sono stati in grado di arrivare a diagnosi differenziali corrette in oltre l'80% dei casi, capito amici? Quindi è importante. Nonostante i continui miglioramenti, i modelli linguistici di grandi dimensioni non sono ancora pronti per un impiego clinico autonomo e senza supervisione. E questo lo spiega uno degli autori. Le diagnosi differenziali sono centrali nel ragionamento clinico e sono alla base di quell'arte della medicina che l'intelligenza artificiale non è ancora in grado di replicare. Cari medici, quindi potete stare tranquilli, l'intelligenza artificiale avrà una grafia più chiara della vostra? Questo lo possiamo dire, la grafia dei medici, che su tutti non si capisce, ma non è ancora in grado l'intelligenza artificiale, sebbene seppure abbia questa grafia perfetta, non sarà mai e ancora al momento, ecco, diciamo che al momento non è in grado di rimpiazzarvi. Però ditelo che fate queste cose, che le mettete, fate le domande a ChatGPT, ma io ho questo dolore, ho questa cosa qua, eccetera. Ma qualsiasi dolore, amici, può essere curato con la musica. E ce l'ascoltiamo questo pezzo bellissimo di Bruno Mars dal suo ultimo album, ce l'ascoltiamo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffi alla regia, alla parte tecnica, siete sintonizzati sui 96.5 FM in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus e anche sul canale 94 Cittadella TV. E adesso continuano i festeggiamenti in onore di San Cataldo e ci sarà oggi alle 16.30 nel Salone dei Vescovi dell'Arcivescovado di Taranto un evento che si chiama Le Città Visibili, e voglio parlare di questo insieme ad Emilio Casalini, giornalista Rai. Buongiorno Emilio, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, ciao Annette.
0: Questo è un grande momento, no? Dedicato alla condivisione delle esperienze del territorio, sostenibilità, accessibilità, qualità della vita dei comuni, della provincia ionica, e una cosa bella è le periferie al centro. Cosa accadrà oggi? Qual è il focus dell'evento?
1: Oggi il focus è una diocesi che crea rete, quindi si mette al centro di una connessione tra provincia, comuni, amministrazioni e rete della Chiesa Cattolica, quella dentro la provincia che è fatta da tante parrocchie, da tanti sacerdoti, che molto spesso nei paesi il sacerdote, il sindaco, il parroco e il sindaco sono le figure più istituzionali, più di riferimento. Entrambi hanno una rete importante, molto spesso queste reti non si parlano, non comunicano e non lavorano insieme per lo sviluppo dei territori, soprattutto delle periferie. Questa è un'opportunità per incontrarsi e parlarsi.
0: Assolutamente, possiamo avere un vago ricordo di qualche film in bianco e nero, no? Che ci ricorda questa unione tra la Chiesa e le istituzioni, però questo è, nel senso che sicuramente, così come un po' accadeva addirittura nell'antica Roma, chi ascolta le esigenze e i bisogni degli altri poi è chiaro che può riportarlo più facilmente anche alle istituzioni. Probabilmente fare rete, suppongo, sia anche quello, l'utilità, no? Di aiutare le persone e le comunità.
1: Interessante che il motivo per cui io sono oggi, ho avuto il piacere di essere invitato, insomma, per fare questo anche racconto, è perché io di mestiere racconto non tanto i posti belli. Col programma Generazione Bellezza su Rai 3 non raccontiamo i posti belli, ma raccontiamo le migliori esperienze delle comunità e dei visionari, fatti da cittadini e spesso amministrazioni.

0: che valorizzano al meglio il territorio che hanno. Quindi il mio contributo oggi sarà questo, cioè raccontare in un intervento che sarà un po' il nucleo dell'incontro, una quantità importante di best practice che abbiamo sul territorio italiano, dove quello che sembrava impossibile è stato realizzato e succede tante volte in ogni parte d'Italia. E quindi, se, come dice Don Antonio Loffredo, un altro prete che a Napoli ha cambiato tutte le cose, ha cambiato Irone Sanità da un luogo peggiore da cui non si poteva entrare in un luogo incredibilmente bello e funzionale per tutti, come dice sempre lui, tutto quello che manca si può fare. E allora questo è oggi quello che un pochino faremo, valuteremo, incominceremo a vedere delle migliori esperienze per metterle a fuoco, per prendere esempio, perché la cosa bella anche degli esempi positivi è che si possono replicare.
1: Assolutamente, assolutamente sarà così. L'inizio alle 16:30 nel Salone dei Vescovi dell'Arcivescovado di Taranto. Io, Emilio, ti ringrazio per averci, insomma, per essere stato mio ospite qui su Cittadella, la Radio Cittadella TV. Ti auguro buon lavoro e a presto, buona giornata, grazie ancora.
0: Grazie, buon lavoro e un saluto a tutti.
1: Grazie, ciao. Ciao. Amici, detto questo, noi continuiamo con un po' di musica, va bene? Sì, sì, c'è un bel pezzo, sì, io me lo sento perché lo so.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Sola nostra.
1: Gaia, bossa nostra, ci piace questo pezzo, una new hit di questa settimana su Cittadella alla radio. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto, Nicoletti, Michael Schino, la regia, la parte tecnica. E adesso parliamo di movimento, muoversi tra virgolette lava il cervello meglio del sonno, ed è una scoperta che cambia tutto. E leggiamo questo articolo che ho trovato su Focus: le contrazioni addominali attivano una pompa idraulica che favorisce il movimento del cervello nel cranio e il flusso del liquido cerebrospinale. L'elenco dei motivi che rende quindi l'esercizio fisico un toccasana per il cervello si arricchisce di una nuova insospettabile ragione. Quindi queste contrazioni addominali che attivano un sistema di pressione idraulica che facilita la circolazione del liquor, che è un fluido cerebrospinale in cui il cervello è immerso e che ripulisce questo organo dalle tossine. In effetti, quando lo possiamo notare anche noi, quando facciamo un'attività motoria, un'attività fisica, ci sentiamo meglio, quindi sembra che il nostro corpo reagisca meglio, anche il nostro cervello. Allora, lo sostiene questo, tutto questo lo sostiene uno studio pubblicato su Nature Neuroscience, che ha trovato una serie di vene, in una serie di vene una connessione meccanica inaspettata tra la cavità addominale e il cervello. Secondo l'analisi, le contraddizioni addominali comprimono i vasi sanguigni connessi al midollo spinale e al cervello. Il sangue esercita una lieve pressione meccanica che fa muovere dolcemente il cervello all'interno della scatola cranica, e questo movimento facilita il fluire del liquido cerebrospinale all'interno e attorno al cervello, che si ripulisce come una spugna sporca che venga risciacquata. Quindi il flusso del liquor nel cervello, indispensabile per la rimozione di prodotti metabolici dannosi e la prevenzione di malattie neurodegenerative, potrebbe essere strettamente collegato al movimento del corpo. E i ricercatori, coordinati da Patrick Drew, che è un neurochirurgo e ingegnere biomedico dell'Istituto Neuroscienze della Pennsylvania State University, hanno usato due tecniche di imaging avanzato per visualizzare proprio lo spostamento del cervello in topi che si apprestavano a eseguire un movimento, ma che erano ancora fermi. La semplice contrazione dei muscoli addominali necessaria per innescare un movimento ha messo pressione al plesso venoso vertebrale e una serie, insomma, una rete di vasi che si estende lungo la colonna vertebrale, causando un cambio di posizione nel cervello all'interno del cranio. Quindi lo stesso spostamento è stato ottenuto quando i ricercatori hanno applicato a una mano una leggera pressione controllata sull'addome dei topi leggermente anestetizzati. Il cervello è tornato nella posizione originaria al rilascio della pressione. Quindi vedere l'invisibile, diciamo, la microscopia a due fotoni ha permesso di seguire il processo nei tessuti dei topi con immagini ad alta risoluzione, mentre la tomografia microcomputerizzata ha fornito immagini in 3D ad alta risoluzione degli organi dei roditori. In seguito, simulazioni computazionali del movimento dei fluidi hanno spiegato come il liquido cerebrospinale venga sospinto, quindi grazie alla pressione esercitata attraverso le pieghe del cervello, proprio come l'acqua finisce nei pori di una spugna. Non è necessario che i movimenti essenziali per ripulire il cervello dalle tossine siano faticosi, sono quelli innescati da una semplice camminata o da una contrazione addominale presente in qualunque, anche minimale, routine di allenamento. Quindi è vero, se voi vi chiedete: ma è possibile che io nei periodi in cui mi alleno, nei periodi in cui faccio tante cose, sembra che il mio cervello vada più veloce, ecco, probabilmente la risposta è questa. Io ho questa impressione quando mi alleno, così come quando faccio in generale movimento, se mi sento di essere un po' più veloce nelle connessioni, nelle cose che penso, nelle cose che struttura secondo me il mio cervello. Però ditemelo, se anche per voi è così, al 339-680-6868. E adesso continuiamo, per noi c'è Anima Joji con Beautiful.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

e Mika Staring at the Sun. Questo il pezzo, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono net, Gisberto Nicoletti, Microschino alla regia e alla parte tecnica. E insomma, io volevo ringraziare per questa puntata, per questa nuova puntata insieme, volevo ringraziare l'avvocato Giovanni Brunetti e l'avvocato Fabrizio Serrano, perché come sapete noi affrontiamo questa rubrica che è molto importante, si chiama Voci Fragili, perché quando parliamo di fragilità non ci riferiamo soltanto a contraddizioni, a condizioni evidenti come la disabilità o la malattia, ma anche a tutte quelle situazioni in cui una persona anche temporaneamente può trovarsi in difficoltà a gestire nel gestire la propria vita, i propri interessi o le proprie scelte. Quindi la fragilità può essere fisica, psicologica, sociale o anche semplicemente legata a momenti particolari.

particolari dell'esistenza, magari non so, basta pensare a degli anziani da soli o a chi affronta un disagio psichico, a chi vive una condizione di dipendenza o di isolamento. E proprio da questa fragilità è ampia e spesso invisibile che oggi abbiamo affrontato questa puntata dedicata ad una realtà sempre più diffusa ma ancora poco raccontata, che è quella dei padri separati, e come promesso continueremo a farlo nella prossima puntata sempre insieme agli avvocati, perché ovviamente ci diranno tutto quello che accade e come fare, perché la domanda è cosa possono fare i padri per come si fa ad aiutarli, come si possono muovere. Quindi di questo parleremo nella prossima puntata, che sarà la prossima settimana. Poi voglio ringraziare Lino Conte, che ci ha parlato dei prossimi spettacoli al Teatro Fusco della compagnia teatrale Lino Conte. 14 e 15 maggio ci saranno questi spettacoli incredibili, 14 maggio con il grande omaggio alla straordinaria Mia Martini e il 15 maggio con, per il Festival Città di Taranto, la prima assoluta della nuova commedia di Mimmo Fornaro, Come acqua di mare. Come al solito, info prenotazioni al 342 7103 959. Ringrazio Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia, alla parte tecnica. Ringrazio voi per averci seguito. Continuate a restare qua, perché ovviamente ci sono tutti i programmi di Cittadella alla radio, c'è il telegiornale, ci sono tante cose da sapere, da scoprire ancora. Noi ci rivediamo domani, sempre precisi e puntuali, qui su Partecipiamo Taranto.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Uno mas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
4: Come hai fatto?
5: Vuoi venire o no?
4: Dove diavolo siamo?
5: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
4: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
6: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con...

0: questo. Sono un attore.
1: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!

0: sworn to back.
1: Freeze him!
2: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
3: Sono solo incredibilmente bello.
4: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
5: Sam, mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
5: Non sapevo dove altro andare.
4: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
5: Me.
4: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
5: Posso fartele sentire se vuoi.
4: Non voglio smettere proprio ora.
5: Di fare cosa?
4: Di non ascoltare la tua musica.
5: Non volevo tagliarti fuori.
4: Ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Vedrai.
5: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
4: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
5: Non mi piace.
4: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
5: Lo so.
6: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
7: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
6: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
8: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
9: Versione A.
8: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
9: Versione B.
8: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
9: Dovete...
8: Gary.
9: Shh.
7: Manny Salazar. Non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
10: Pensi di recuperarli?
7: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
11: Jin Kan!
7: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
12: Bella la tua camicia.
8: È di seta.
12: Ovviamente.
8: Te l'ho appena detto. È di seta.
13: Vola!
12: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
8: Ogni singolo dettaglio.
12: Puliare ogni ingranaggio.
8: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
13: Come on!
12: Raggio?
8: 300. No, 275.
12: Ti puoi decidere?
8: 250, abbattilo.
7: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
14: Intravedo un problema.
8: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Ho trovato qualcosa nel negozio.
0: Ok. Cos'hai trovato?
3: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papu, possiamo dire che te...
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio. Tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
8: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Chissà, tuo padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e Melanie.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Eppure sorda già da questo.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
3: Senta, scusi.
6: Sì.
3: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa donarità non la reggi più.
3: Ma che stai dicendo?
6: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
7: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
6: Ecco Jules.
1: In che senso?
8: Se tuo fidanzato ti ha lasciato non è colpa mia.
9: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
3: Devo dirti una cosa.
5: Dimmi tesoro, dimmi.
3: Noi meritiamo molto di più.
8: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
10: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
11: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per farlo assaggiare, eh?
5: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece.
12: Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
1: È solo che mi manchi. Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
5: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi,
11: a cosa serve l'amore? Tra noi
6: è una differenza. Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.

0: me ne vado. Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
1: Vaffanculo!
0: E facciamo anche Marco Masini.
2: Consigliato da RDS.
3: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
4: Si è fermato sul più bello!
5: Stava per dire chi è l'assassino!
6: È stato il dottore!
7: Ah, smettila!
8: Ci risiamo!
9: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso.
10: No! Giorgio non può essere morto.
11: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
12: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
11: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
12: Ha provato a guardare dentro?
11: Si può fare.
13: Che cosa faremo?
9: George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
14: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
9: Polly!
14: Pecore!
15: Sta parlando di te.
16: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
9: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
15: Vado. Pecore.
9: Che ci fa qui il pick up del vicino?
17: Stai pensando quello che penso io? Sfondiamolo di brutto.
18: Sì!
9: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che...
19: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
20: Sono la figlia di George.
9: È stata qui quella notte.
21: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato? Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
22: Seguitemi!
23: Siamo agnellini mansueti
24: o terribili montoni irrequieti?
25: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
26: Noi non abbiamo paura.
9: Ma Paul, che cos'è?
27: Credo sia una strada.
9: Ma di che cosa è fatta?
27: Non di erba, questo è sicuro.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Omicidio in Piazza Fontana all'alba di oggi, nella città vecchia di Taranto, a perdere la vita un 35enne originario del Mali. Intanto si è svolta ieri, come di consueto, la suggestiva processione a mare nell'ambito delle feste patronali di Taranto, mentre la 41esima edizione del Palio di Taranto ha consegnato ancora una volta la vittoria al rione Trecarrara e Battisti. Per quel che riguarda il processo Ambiente Svenduto, che si sta svolgendo a Potenza, incombe la possibilità della prescrizione. A tra poco.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, abbiamo la cronaca in apertura con un omicidio che è avvenuto questa mattina all'alba in piazza Fontana nella Città Vecchia di Taranto. Sentiamo. Una lite violenta è iniziata nel bar che si affaccia su Piazza Fontana, poi culminata all'esterno nel ferimento che ha determinato la morte dell'uomo. È accaduto all'alba nella Città Vecchia di Taranto. A perdere la vita Saco Bacari, un 35enne originario del Mali, colpito più volte all'addome con un'arma da taglio al momento non ancora ritrovata. Sul posto i soccorsi degli operatori sanitari del 118 e il disperato trasporto presso il vicino ospedale Santissima Annunziata, dove poco dopo è deceduto per le gravissime ferite riportate. Sul posto la polizia di Stato con la squadra volante e la squadra mobile. La zona è stata ovviamente transennata per consentire alla scientifica di fare i rilievi necessari alle indagini e quindi a ricostruire la dinamica del delitto e a risalire al responsabile. Acquisite le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, Piazza Fontana torna così ad essere protagonista di un fatto di sangue e ripropone nella maniera più brusca il tema della sicurezza in città. Cambiamo decisamente argomento perché si è svolta ieri, come di consueto, la suggestiva processione a mare del santo patrono di San Cataldo. L'ha seguita per noi Federica Pompamea.
1: È vero, la folla ha fame del pane della salute, del pane del lavoro, del pane della giustizia, e oggi più che mai è affamata di pace.

0: E noi che cosa possiamo fare? Ci dovrebbe pensare il sindaco, ci dovrebbe pensare il vescovo, ci dovrebbe pensare la politica, ci dovrebbe pensare il Papa, ci dovrebbe pensare Dio. Nel Vangelo non funziona così. Anche Gesù, il figlio di Dio, ha bisogno della generosità dei discepoli. Il mare ha bisogno delle sue voci. Una città ha bisogno dei suoi cittadini.
1: Con queste parole l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, ha richiamato la comunità tarantina alla corresponsabilità per superare le difficoltà politiche, sociali e ambientali che caratterizzano oggi la città. Un messaggio chiaro quello annunciato durante l'antica cerimonia Upreg nella Basilica Cattedrale, dove il simulacro di San Cataldo è stato consegnato al sindaco Piero Bitetti, al suo primo appuntamento ufficiale con la tradizione patronale dopo l'elezione. Un momento che precede la processione a mare, particolarmente sentita dai fedeli che in questa occasione, oltre a pregare il santo, celebrano anche lo specchio acqueo che quotidianamente ospita marinai e cittadini. Monsignor Miniero ha inoltre pregato affinché questi istanti di comunità diano ai tarantini la forza di uscire fuori dalle secche della paralisi sociale, dall'immobilismo del lamento e non li faccia rimanere al confine della sola denuncia. Un messaggio condiviso anche da Don Emanuele, parroco della cattedrale di San Cataldo.
2: Le feste patronali non sono evasione, non sono soltanto un momento di svago, sono il momento in cui una comunità si ritrova come tale a camminare insieme e di conseguenza sono un'opportunità in cui si sperimenta l'appartenenza e appartenersi significa essere responsabili gli uni degli altri.
1: L'auspicio per l'arcivescovo Miniero è quello di riuscire attraverso azioni comuni a diventare responsabili del benessere altrui, a servire questa terra, questo popolo e non a servircene.
3: Non si può pensare di costruire qualcosa di buono e di bello per una comunità se non insieme con gli altri. E qui tutti dobbiamo sentire questa forza che ci viene proprio dal focalizzare insieme un bene possibile e con piccoli passi realizzarlo.
4: Ed ora il Cataldus d'argento a cura del collega Francesco Friuli.
5: Taranto celebra l'impegno, la solidarietà e la cultura con il Cataldus d'argento 2026 in una serata dal titolo Voci del Mediterraneo, impreziosita dagli interventi musicali di Venti d'Arte, dalla testimonianza di padre Ibrahim Faltas e dedicata alla memoria di Tonino Gigante. Tra i riconoscimenti assegnati, il Cataldus d'argento per attività professionali sarà conferito al dottor Catello Miru, avvocato e giurista tarantino di lunga esperienza. Il premio per le attività di volontariato andrà invece al dottor Gennaro Giudetti, operatore umanitario internazionale, una vita spesa accanto agli ultimi dei salvataggi del Mediterraneo ai campi profughi in vari paesi. Il Cataldus d'argento per attività culturale sarà conferito all'associazione Sustain per la cooperazione tra scuole, realtà del terzo settore fondata a Taranto nel 2020 e guidata dal professor Giustino Melchionne. Ad accompagnare la cerimonia sarà lo spettacolo Musiche del Mediterraneo, un viaggio tra popoli, tradizioni e identità che si affacciano sullo stesso mare, un percorso musicale narrativo che da Istanbul alle coste del Sud Italia intreccia memoria, migrazioni e rinascita, trasformando il Mediterraneo in simbolo di dialogo, incontro e condivisione. Una serata, quella odierna, che celebra il valore delle persone e delle idee nel segno di San Cataldo e di un Mediterraneo che continua a unire storie, culture e speranze.
4: Intanto si sono registrati dei disagi questa mattina per i cittadini che si sono recati presso la sede della circoscrizione Trecca-Raresolito, dove, come da immagini che vi proponiamo, come potete vedere, c'era una fila lunghissima ancor prima dell'apertura degli uffici. I cittadini presenti, tra cui, ecco, potete vedere emblematica questa immagine, una signora addirittura con una sedia. Dicevo, i cittadini presenti, tra cui anche donne in stato interessante e anziani costretti ad aspettare in piedi molto tempo, hanno rilevato che si tratta di una scena che si ripropone quotidianamente. Alcuni utenti addirittura raggiungono la sede della circoscrizione di Via Fiume all'alba per poter prendere il posto, insomma, per potersi mettere in coda. La cronaca sindacale con l'avvertenza Natuzzi. I sindacati fanno sapere che verranno calendarizzate le iniziative

0: agende eventuali di mobilitazione subito dopo gli incontri romani, qualora non dovessero arrivare le risposte attese. Gli incontri romani, ricordiamo che è previsto un incontro presso il Ministero del Lavoro il 12 maggio, mentre il tavolo permanente convocato e annunciato dal Ministro Urso è previsto per il 27 maggio. Sentiamo.
1: Le segreterie provinciali e regionali FENEAL UIL, FILCA CISL, FILEA CGL, FILCAMS CGL, FISASCAT CISL, WILTUX di Puglia e Basilicata, insieme all'RSU e RSA di tutti gli stabilimenti, fanno sapere che le eventuali nuove iniziative di mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori in Atuzzi saranno calendarizzate solo dopo l'incontro convocato dal Ministero del Lavoro per il prossimo 12 maggio, sull'istanza presentata dall'azienda di modifica dell'utilizzo della cassa integrazione. Le organizzazioni sindacali ribadiscono, anche alla luce del tavolo permanente annunciato dal ministro Urso per il 27 maggio, la netta contrarietà all'aumento della CIGS fino all'80% e alla richiesta aziendale di possibile pagamento diretto INPS, la richiesta di ritiro dell'istanza di modifica CIGS e di tutte le misure annunciate dall'azienda nell'incontro tenuto al MIMIT il 13 aprile scorso, con riferimento a chiusure, dismissioni, ulteriori delocalizzazioni. Se l'azienda dovesse confermare la richiesta di modifica della CIGS all'incontro convocato dal Ministero per il 12 maggio, sarebbe un'ulteriore conferma della volontà di abbandonare il territorio e le lavoratrici e i lavoratori, a cui risponderemo, dicono i sindacati, con più intense iniziative di mobilitazione.
0: Torniamo alla cronaca con delle operazioni antidroga messe a segno dai carabinieri.
2: Nuova operazione dei carabinieri a Statte, i militari, con il supporto della compagnia di Taranto e di quella di Massafra, hanno arrestato due uomini del posto, un 39enne e un 64enne, entrambi accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione rientra nei controlli disposti dall'arma per contrastare il traffico e lo spaccio di droga nelle aree urbane più sensibili del territorio. Il primo arresto è arrivato al termine di un'attività di osservazione nei pressi dell'abitazione del 39enne. Secondo quanto ricostruito dei carabinieri, l'uomo avrebbe incontrato frequentemente alcuni soggetti già noti come assuntori di stupefacenti all'interno di una cantina collegata allo stabile in cui viveva, un via vai sospetto che ha spinto i militari a intervenire. Nel corso della perquisizione trovati 90 grammi di cocaina, 40 di hashish già suddivisi in dosi, 3 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Durante lo stesso servizio antidroga è stato fermato un 64enne del posto, notato mentre camminava in strada con atteggiamento agitato. Nel corso del controllo, nella tasca della felpa dell'uomo sarebbero stati rinvenuti 9 involucri contenenti sostanza stupefacente. La successiva perquisizione nella sua abitazione avrebbe permesso di sequestrare altri involucri di hashish, 2 bilancini di precisione e ulteriore materiale utilizzato per il confezionamento. Tutta la sostanza sequestrata sarà analizzata poi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto. I due uomini, fatta salva la presunzione di innocenza, fino a sentenza definitiva sono stati posti agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Si è tenuta intanto ieri la prima tappa della 41esima edizione del Palio di Taranto. Vediamo.
1: Anche quest'anno vince il Palio di Taranto il quartiere Tre Carrare Battisti con Marco Sandi e Francesco Cortese. La 41esima edizione della suggestiva regata si è presentata come una gara combattuta fino alla fine. È molto più di una competizione remiera, così il presidente Francesco Simonetti, che sottolinea: il Palio, infatti, è il simbolo autentico di Taranto, capitale dei due mari, città antica e fiera, custode di tradizioni che affondano le radici nella storia, nel mare, nello spirito della sua gente. In questi 40 anni il Palio ha saputo unire generazioni, emozionare cittadini e visitatori, raccontando al mondo la bellezza della nostra città attraverso la passione dei vogatori, il fascino del mare e l'amore per le nostre tradizioni. Simonetti ha voluto ringraziare in particolare il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, per la sua presenza, ma anche per le sue parole di stima e i complimenti rivolti alla manifestazione, definita un evento geniale e profondamente identificativo della città di Taranto. La sua partecipazione ha rappresentato un segnale importante di vicinanza, attenzione e valorizzazione alla nostra storia e alla nostra comunità, ha detto Simonetti. Ma un grazie speciale è stato rivolto anche al sindaco Bitetti e al suo staff, alla Marina Militare, alla Guardia di Finanza, alla Guardia Costiera, al Comitato di San Cataldo, al Panatron Principato, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile e a tutte le donne e gli uomini che con professionalità e spirito di servizio hanno contribuito alla perfetta riuscita dell'evento. Infine, il grazie più grande Simonetti

0: chi lo rivolge ai vogatori, veri protagonisti, dice, di questa meravigliosa tradizione, esempio di sacrificio, passione, appartenenza e amore per Taranto. Prossimo appuntamento col Palio a luglio.
1: Il processo Ambiente Svenduto, ricordiamo, si sta celebrando a Potenza. Ieri, nell'udienza appunto di ieri, gli avvocati di alcuni imputati hanno chiesto la prescrizione.
0: Gli avvocati di alcuni degli imputati nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria Ambiente Svenduto nell'udienza di ieri hanno fatto richiesta di prescrizione per associazione a delinquere, omissione dolosa, delle cautele sui luoghi di lavoro e concussione contestata all'ex presidente della regione Nichi Vendola, richieste che il pubblico ministero ha ritenuto motivate. Ora dovrà essere la Corte d'Assise ad esprimersi in merito durante l'udienza fissata per il prossimo 22 maggio. Prima di tale data è previsto intanto l'intervento delle parti civili. Il difensivo sottolinea come sia passato troppo tempo per addivenire oggi ad una sentenza di primo grado. È chiaro che ora il processo potrebbe subire un altro importante ridimensionamento. Ricordiamo che nel settembre del 2024 è stato annullato dalla Corte d'Assise d'Appello di Lecce il processo Ambiente Svenduto, che era in svolgimento a Taranto e che nel 2021 era giunto alla sentenza di primo grado con 21 condanne, quindi cancellate. Da qui il trasferimento presso il Tribunale di Potenza e la ripartenza del procedimento, che ora vede alla sbarra 18 persone fisiche e 3 società. Inizialmente erano 47. I fatti con riferimento ai quali si presume il disastro sanitario e ambientale risalgono al periodo tra il 1995 e il 2012, durante il quale l'acciaieria tarantina era gestita dalla famiglia Riva.
1: Ed ora ancora un servizio a firma di Federica Pompamea.
2: Antichi mestieri che prendono forma e generazioni che si incontrano all'interno del Parco Lulù, nel quartiere Tamburi, che grazie ai beneficiari di Isola Cooperativa Sociale si è trasformato nel Borgo delle Idee. L'iniziativa si inserisce nell'ambito dell'attività socio-educativa del progetto Hub Culturale Parco Lulù, realizzata in collaborazione con il Comune di Taranto attraverso i fondi Xilva destinati al piano di rigenerazione sociale per le famiglie disagiate, con l'obiettivo di valorizzare il territorio, rafforzare i legami di comunità e offrire occasioni educative e culturali accessibili a tutti, come ha spiegato la vicepresidente di Isola Cooperativa Daniela Riccardo.
3: È un borgo degli anni 70, ma in realtà questo borgo non esiste perché è trasformato in una situazione odierna, quindi ci sono c'è una dimostrazione di giochi di una volta, antichi mestieri, le arti dell'impastare, del cucire, comunque tutto ciò che era lo scenario degli anni 70 per strada. Però è anche vero che, essendo nel 2026, abbiamo ricreato attraverso i nostri beneficiari di progetto anche una situazione di integrazione multiculturale, e quindi loro faranno o hanno fatto, dipende diciamo dalle attività dello stand, una dimostrazione di quello che è il loro hobby o comunque il loro talento.
2: Tra laboratori creativi, giochi e attività educative, anche i racconti dell'attore e regista tarantino Massimo Cimaglia.
4: E sono certo che attività come queste saranno da ripetere, anche da diffondere magari in tanti altri giardini, perché lo stare insieme, adulti, bambini, con i tanti stranieri che abbiamo il piacere di ospitare la nostra città, fa bene alla comunità, ci fa crescere e ci dà un esempio bello di comunità, di stare insieme, di convivialità, che dovrebbe essere alla base della vita di tutti i giorni.
2: Tanto spazio anche all'arte, con l'esposizione delle opere realizzate dall'artista tarantino Piero Vinci. Quadri che per la moglie, presidentessa dell'omonima associazione culturale Lilli Rodà, rappresentano appieno le unicità e le bellezze delle imperfezioni.
5: Questo quadro qui è nato da una tela bianca, una tela messa per terra in una manifestazione di inclusione, proprio perché si parlava di... è una festa per gli immigrati, quindi questa tela messa lì per terra, tutti i bambini, chiunque, tutti i bambini presenti ci mettevano il loro, e ci mettevano le loro aspettative, il loro modo di essere, le loro aspirazioni, il loro cambiamento proprio di vita, di cultura, perché io mi immaginavo quello che potevano vivere nelle case, quello che affrontavano in un mondo così diverso da quello a cui erano abituati. Ecco, da quel caos messo lì chiaramente sotto la guida di Piero, da quel caos creato in quella pagina bianca, è stato definito questo quadro, è stato creato qualcosa di bello che nulla a che vedere con quello

0: con la tela originaria, prima bianca, che può essere un blocco per tanti, ma laddove per tanti è un blocco, per altri, per chi sa vedere, per chi sa andare oltre, è un come posso dire, un momento di creatività, un momento di inclusione, un momento di definizione del bello.
1: Nell'anniversario del ritrovamento del corpo del grande statista è stata deposta una corona presso l'abitazione del giovane Aldo Moro.
2: Siamo accanto all'abitazione di Aldo Moro, sono gli anni giovanili, gli anni degli studi classici dell'Archita, quelli in cui evidentemente si è formata la personalità del grande statista.
3: Sì, siamo qui proprio in questa occasione a in qualche modo a rivisitare gli anni di formazione del grande statista. Anni di formazione presso il liceo Archita e poi presso l'Università di Bari. Ecco, oggi, ricordando questi anni, noi vogliamo in qualche modo narrare con gli atti e con le prospettive e le parole di Aldo Moro, vogliamo in qualche modo leggere la vita del grande statista. Perché leggere la vita del grande statista? Per poter parlare con il suo linguaggio, con le sue idee ai giovani, a quei giovani che noi vogliamo che sappiano sempre di più di essere cittadini di Taranto, cittadini italiani, cittadini europei.
4: Dal 1923 al 1924 Aldo Moro e la sua famiglia hanno vissuto in questo palazzo ed è evidentemente emozionante immaginare che una personalità di così grande spessore abbia vissuto in questa città e non poter essere un esempio per tutti noi, per i giovani di questa nostra comunità, in un momento storico in cui sembra che i muri prevalgano nelle relazioni tra i popoli e tra le persone, cioè la sottolineatura delle diversità piuttosto di ciò che ci unisce. Aldo Moro racconta invece esattamente il contrario, cioè racconta lo sforzo di sintesi della diversità, racconta il rispetto per opinioni altrui, racconta la necessità di costruire una politica che sia fatta di dialogo, di rispetto alla diversità, di confronto, di ascolto e di tentativo di mediazione.
1: La nostra pagina sportiva, partiamo come di consueto dal Taranto Calcio, quando manca pochissimo alla prima gara dei playoff.
5: Due settimane di silenzio, due settimane per isolarsi da tutto, lavorare, riflettere, preparare quella che vale una stagione intera. Adesso però basta le parole. Domani parlerà il campo alle 16.25, la radiocronaca diretta di Taranto contro Canosa, finale playoff regionale su Cittadella, 96.500 MHz, in DAB+, dispositivi Alexa e Google. Una partita che pesa tantissimo perché vincere i playoff regionali significa spalancare le porte verso la fase nazionale, l'ultimo grande passo verso la Serie D. L'obiettivo stagionale del Taranto, un Taranto che ci arriva sapendo di essere padrone del proprio destino. I rossoblù avranno due risultati su tre a disposizione tra tempi regolamentari ed eventuali supplementari. Un vantaggio importante, ma che non dovrà trasformarsi in calcoli, perché gare come queste si vincono con il cuore, la testa e soprattutto il coraggio. E poi ci sarà il pubblico, quello delle grandi occasioni. Taranto ha già risposto presente, sold out i biglietti praticamente in pochissimi secondi dall'apertura, ancora una volta, nonostante la categoria. Il calore dei tifosi sarà l'arma in più di una squadra che vuole sentire tutta la spinta della sua gente nel momento più delicato della stagione. Ovviamente massimo riservo sulla formazione, top secret le scelte, top secret anche post dichiarazioni della vigilia, un silenzio che racconta concentrazione ma anche tensione e anche paura di sbagliare, perché la posta in palio è altissima. Ma c'è una certezza, questa è una gara senza ritorno, una di quelle che possono cambiare il volto di una stagione. Il Taranto vuole viverla con l'entusiasmo giusto, con la pressione delle grandi sfide, ma anche con la serenità di chi sa di aver costruito un percorso importante con Ciro Danucci in panchina nel girone di ritorno. Da domani quindi potrebbero iniziare 34 giorni decisivi, 34 giorni che portano dritti al 14 giugno, data della finale di ritorno che assegna un posto in Serie D, un traguardo che significherebbe un nuovo punto di partenza da parte del Taranto,

0: probabilmente anche all'interno del rinnovato stadio Erasmo Iacovone. 14 giugno, il giorno dopo, Sant'Antonio, che già aveva regalato l'ultima promozione del Taranto, questa volta in campionato dalla D alla C, e chissà che questa volta il Santo, tanto caro ai tarantini, possa essere ancora d'aiuto.
1: Interrompiamo la pagina sportiva per una ultima ora di cronaca, perché è avvenuto sulla spiaggia di Castellaneta Marina una tragedia. Una turista di nazionalità tedesca ha avuto un malore che poi si è rivelato fatale. Inutili i soccorsi, purtroppo la donna è deceduta. Restano chiaramente da verificare le cause della sua morte. Sembrerebbe alla base del decesso un infarto. Andiamo avanti con lo sport e con il Martina. Anche il Martina attende la gara dei playoff.
0: Domenica al Tursi andrà in scena una delle sfide più attese dei playoff di Serie D Girone H, il Martina contro il Nardò. Fischio d'inizio alle ore 19:30 per una semifinale secca che mette in paio l'accesso alla finale degli stessi playoff. Dall'altra parte ci sarà il match tra Fasano e Paganese. Il confronto della regular season sorride ai biancazzurri di Laterza. Il Martina ha chiuso il campionato al secondo posto con 62 punti, frutto di 18 vittorie, 8 pareggi, 8 sconfitte, 47 i gol fatti e 30 quelli subiti. Il Nardò invece ha terminato quinto, 55 punti, 14 successi, 13 pareggi, 7 KO, segnando 40 reti ed incassandone 27. A colpire soprattutto il rendimento offensivo del Martina, capace di mantenere una media di 1.38 gol a partita contro l'1.17 dei Granata. Il Nardò però ha mostrato maggiore continuità difensiva, come detto, 27 soltanto le reti subite, ben 7 in meno rispetto alla formazione padrone di casa. Numeri che raccontano due identità differenti, più aggressivo e verticale magari il Martina, più equilibrato e compatto il collettivo di De Sanzo. Anche il cammino casalingo del Martina è da sottolineare e da non sottovalutare. I biancazzurri potranno contare sul miglior piazzamento in classifica e sul vantaggio regolamentare. Infatti il regolamento prevede, in caso di parità dopo i tempi supplementari, sarebbe il Martina ad approdare in finale playoff. I precedenti stagionali, il Martina ha già dimostrato di poter far male al Nardò. All'andata arrivò con un netto 3-0 al Tursi, la vittoria da parte della formazione biancazzurra che confermò la forza interna della squadra della Valle d'Itria. I Granata però arrivano ai playoff con un entusiasmo ritrovato dopo il successo decisivo contro il Barletta nell'ultima giornata di campionato, l'unica sconfitta del tecnico Paci da quando è giunto e vinto il campionato in terra barlettana. Sarà dunque una sfida tra ambizione e solidità, tra il miglior piazzamento del Martina e la voglia di sorpresa del Nardò. 90 o 120 minuti per continuare a inseguire la possibilità di essere inseriti in una graduatoria per poter essere eventualmente ripescati in Serie C.
1: E prima di salutarvi io vi ricordo che c'è la possibilità di segnalare situazioni di particolare interesse pubblico con una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure con un messaggio WhatsApp al numero 339-6806868. Io vi do appuntamento a tra poco, subito dopo la sigla di chiusura del nostro telegiornale con l'approfondimento del giorno. Quest'oggi sarà mio ospite l'avvocato Massimo Moretti. Partiremo dalle questioni, le problematiche legate ai collegamenti, al rischio di isolamento della città di Taranto. A tra poco.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta

0: dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: UTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Onomas, grazie.
6: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
5: Grazie mille, l'apprezzo molto.
6: Dovrebbero fare un reboot.
5: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
6: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
5: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
6: Come hai fatto?
7: Vuoi venire o no?
6: Dove diavolo siamo?
7: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
6: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo. Cazzoni, ci state o no?
5: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
8: Sei davvero irritante.
5: Non in faccia.
8: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
5: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
9: Only the strong survive.
10: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
5: Sono solo incredibilmente bello.
11: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi: perché sei qui?
12: Sam, mi serve un vestito.
11: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
12: Non sapevo dove altro andare.
11: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
12: Me.
11: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
12: Posso fartele sentire se vuoi.
11: Non voglio smettere proprio ora.
12: Di fare cosa?
11: Di non ascoltare la tua musica.
12: Non volevo tagliarti fuori.
11: Ma lo hai fatto.
12: Non puoi odiarmi davvero.
11: Oh sì che posso.
12: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
11: Vedrai.
12: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
11: Credi che ci sia qualcosa dentro di te. Ora la manderemo via. Insieme.
12: Non mi piace.
11: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
12: Lo so.
9: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
13: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
9: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
14: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
15: Versione A.
14: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
15: Versione B.
14: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
15: Dovete...
14: Gary.
15: Shh.
13: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
16: Pensi di recuperarli?
13: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
17: Gen-Con!
13: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... la risolvono a modo loro.
18: Bella la tua camicia.
14: È di seta.
18: Ovviamente.
14: Te l'ho appena detto. È di seta.
19: Vola!
18: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
14: Ogni singolo dettaglio.
18: Oliare ogni ingranaggio.
14: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
19: Come on!
18: Raggio?
14: 300. No, 275.
18: Ti puoi decidere?
14: 250, abbattilo.
13: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
20: Intravedo un problema.
14: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
21: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Come annunciato al termine del nostro telegiornale, nell'approfondimento di oggi il mio ospite Massimo Moretti, l'avvocato Massimo Moretti. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Grazie dell'invito e cari saluti a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Noi faremo una chiacchierata, per così dire, a largo raggio, parleremo di diversi argomenti, quindi iniziamo da un post, perché ci piaccia o no, viviamo anche sul social. Un post dell'avvocato Moretti, credo della giornata di ieri, nel quale sottolineava dei disservizi, un arrivo all'aeroporto di Brindisi, se non vado errato, o dei ritardi per quel che riguarda la navetta. Cos'è accaduto?
1: Ma è accaduto quello che purtroppo tutti i cittadini di Taranto conoscono benissimo, cioè abbiamo questo servizio di trasporto pubblico da e per gli aeroporti, sia quello di Brindisi che quello di Bari, che sono decisamente insufficienti. In particolare è insufficiente quello sull'aeroporto di Bari, perché abbiamo soltanto due coppie di navette al giorno, con orari che ovviamente non sono idonei per la maggior parte dei voli. Mentre su Brindisi, dove effettivamente avremmo forse qualche possibilità in più, anche data la distanza che è inferiore, cioè abbiamo 5 coppie di navette al giorno, abbiamo da sempre questo atavico problema per cui gli orari di queste navette non sono allineati con i voli più importanti, che sono sia in partenza che in arrivo su Brindisi. L'altro giorno ho fatto questo post perché per l'ennesima volta sono arrivato con un aereo proveniente da Milano, quindi si presume che i collegamenti da Milano siano quelli, o da Roma, siano quelli, diciamo, più che abbiano più utenza, e l'aereo arrivava in aeroporto 5 minuti dopo la partenza della navetta, la successiva era dopo 3 ore. Quindi mi sono permesso di fare una serie di telefonate, ho telefonato in regione, ho telefonato alla società che gestisce questi servizi per conto della regione, che è la CTP SPA, i quali mi hanno detto che hanno anche subappaltato alla ditta Gravame questi, proprio per capire se fosse possibile un minimo di elasticità su questi orari, quantomeno in questo caso, visto che arrivava un aereo importante da Milano e quindi c'erano parecchi passeggeri che avrebbero potuto usufruire di questa navetta, che peraltro quasi sempre viaggia vuota, è un altro dei problemi, cioè sono servizi pubblici che vengono comunque garantiti, ma che poi non vengono utilizzati, graditi dall'utenza, perché appunto ci sono una serie di problemi. E allora mi hanno detto che non si poteva assolutamente modificare l'orario. Io siamo arrivati anche 5 minuti in anticipo con l'aereo, ho anche chiamato quando siamo atterrati la navetta per potermi attendere il tempo di scendere dall'aereo e arrivare. Insomma, quando sono arrivato la navetta era partita. E questa cosa non va bene, cioè va risolto questo problema. Abbiamo fatto in passato parecchie richieste, ricordo di aver partecipato personalmente anche a una riunione in regione con l'assessore dell'epoca, e si deve cercare di trovare qualche soluzione. In quella sede si trovò la soluzione politica, che sicuramente in prospettiva risolverà, speriamo, il problema, che è quella di finalmente finanziare l'ultimo pezzo di binario tra l'aeroporto di Brindisi e la stazione ferroviaria di Brindisi. Quindi fra qualche anno, questi lavori sono appena partiti.
0: Tra qualche anno, tra però qualche anno. Adesso siamo in una situazione, lo diceva bene con una nota nella giornata di ieri con Fapi, ora ascolteremo il servizio relativo. Quindi da una parte la ferrovia che non risponde, l'aeroporto che non abbiamo quello di Brindisi, ma giustamente, come sottolinea l'avvocato, dobbiamo essere in grado di muoverci in tempi giusti, in tempi regolari. Le strade, aspettiamo alcune strade da tempo immemore. Quindi cosa si rischia? Si rischia ancora una volta l'isolamento per un territorio.

0: che aspira a sviluppare tutta una serie di potenzialità, e parliamolo, diciamo, ogni giorno di potenzialità legate al turismo, ma non solo, proprio per dare a questo territorio un'alternativa alla monocultura industriale. Sentiamo il servizio relativo all'intervento di Confapi Taranto.
1: Serve un confronto trasparente con la Regione Puglia e con Aeroporti di Puglia affinché si definisca un percorso realistico, condiviso e misurabile. Serve un tavolo tecnico permanente che coinvolga imprese.

0: tali università, cluster aerospaziali e operatori logistici, serve soprattutto una visione che riconosca l'aeroporto come infrastruttura abilitante e non come elemento accessorio. A dirlo con fermezza è Confapi Taranto, che rappresenta un'importante parte del tessuto imprenditoriale locale con ben 165 aziende ed evidenzia le difficoltà di un territorio, quello ionico, che rischia di rimanere ai margini senza un sistema aeroportuale pienamente funzionale. Lo scalo di Taranto Grottaglie non rappresenta un semplice tema infrastrutturale, ma un nodo strategico, un'infrastruttura in grado di incidere sulla capacità del territorio di attrarre investimenti, trattenere competenze, generare sviluppo e collegarsi ai grandi flussi economici nazionali ed internazionali. Confapi Taranto ritiene che sia giunto il momento di riportare stabilmente l'aeroporto tra i punti all'attenzione dell'agenda istituzionale, ma l'associazione datoriale sottolinea anche che l'aeroporto non è un tema isolato, ma parte integrante di un quadro più ampio che deve tenere insieme la logistica integrata, la ZES, la portualità, l'innovazione tecnologica e la capacità di attrarre nuove filiere produttive. Un tassello che completa il mosaico, un tassello che oggi manca. Per questo Confapi Taranto invita ad avviare una fase nuova fondata su tre direttrici: chiarezza degli obiettivi, coordinamento istituzionale e partecipazione del sistema produttivo. Oggi, mentre il territorio si appresta ad ospitare i Giochi del Mediterraneo, mentre si prepara ad una delle più importanti transizioni industriali d'Europa, non è più accettabile che la sua accessibilità resti un punto debole.
1: Ecco, torniamo alla necessità di ripensare l'economia di questo territorio, perché gli effetti dell'economia, quella che ci ha interessato dagli anni 60-70 fino ad oggi, sono sotto gli occhi di tutti. Facciamo riferimento ad un segmento di questa vicenda, che è quello relativo al deprezzamento degli immobili del quartiere Tamburi, il quartiere Tamburi quello che ne soffre maggiormente, dove ci sono stati però degli indennizi.
2: Beh sì, diciamo che questo sotto il profilo macroeconomico per la città, stiamo parlando in ogni caso di una vertenza risarcitoria, quindi non è che stiamo parlando di qualcosa che va verso un'ipotesi di sviluppo magari anche alternativa a quella della grande industria.
1: Sì. Certo, certo, e proprio partendo dagli effetti,
2: certo,
1: che dobbiamo
2: stiamo cercando quantomeno
1: faticosamente,
2: e nessuno ci ha mai regalato niente come città, come anche in questo caso, stiamo cercando di ottenere quantomeno un indennizzo per il danno che abbiamo subito negli ultimi, diciamo, possiamo dire negli ultimi lustri, ma anche decenni. Si tratta di una vertenza che è incominciata una ventina di anni fa, quando si ebbero delle sentenze passate in giudicato che accertavano l'esistenza di questo inquinamento proveniente dallo stabilimento siderurgico di Taranto, e che finalmente, grazie all'istituzione di un fondo statale che interviene per pagare gli indennizi a tutti quelli che hanno diritto, che hanno ottenuto un provvedimento in sede giurisdizionale, che garantisce il pagamento di questi indennizi. Per fortuna questo fondo, che è stato istituito nel 2021, ricordiamolo, con un emendamento a firma dell'onorevole Pagano, ma diciamo che fu poi votato da tutta la maggioranza, all'epoca c'era il governo Draghi, e fu uno dei primi riconoscimenti, diciamo, dell'esistenza di un danno per questa collettività, sta pagando ogni anno, con le somme che sono disponibili annualmente, questi indennizzi. E la notizia che posso darvi è che proprio nelle scorse settimane si è ottenuta una seconda tranche per tutti i cittadini di Taranto proprietari di immobili al quartiere Tamburi, che avevano ottenuto la possibilità di ottenere il risarcimento, avevano fatto le istanze nel 2024. Avevano ottenuto soltanto una piccola parte, circa il 30% dell'indennizzo che era stato riconosciuto in sede giurisdizionale. Adesso hanno ottenuto un altro 36%, quindi manca ancora qualcosa per arrivare al 100%, però cerchiamo di arrivarci grazie a questo fondo, che ogni anno ha delle somme disponibili, e quindi potremmo probabilmente accontentare sia queste famiglie che ancora attendono il saldo di quanto è stato riconosciuto, sia altre famiglie per le quali ancora abbiamo pendenti giudizi sempre davanti al Tribunale di Milano, che è il tribunale competente per queste azioni che hanno a che fare con le procedure concorsuali che sono state indette per queste società che avevano sede a Milano, e quindi la competenza è il Tribunale di Milano.
1: Ecco, io mi ricollego alla questione relativa all'ambiente, chiaramente, in particolare al processo Ambiente Svenduto sul disastro sanitario e ambientale. Lo ricordiamo, è in corso

0: a Potenza. Il processo che si era tenuto a Taranto aveva dato vita a 21 condanne, è stato annullato per un difetto di competenza territoriale, mi pare risulti questo.
1: Sì.
0: Questa è la situazione. Adesso si parla nuovamente del rischio della prescrizione, rischio attuale.
1: Il tempo passa e, come sappiamo, i diritti, e questo vale anche nel settore civile ovviamente, i diritti si prescrivono. Si sapeva che questo processo avrebbe portato alla prescrizione dei reati meno gravi e quindi man mano che andremo avanti sicuramente questo accadrà. Credo che, anche se non è materia mia specifica, credo che comunque il reato più grave, che è quello di disastro doloso, abbia un termine prescrizionale molto ampio e quindi quantomeno per quel reato probabilmente si arriverà quantomeno a una sentenza di primo grado a Potenza. Ovviamente questo è un processo che ha caratterizzato la vita della nostra città e che continua a caratterizzarlo, questo lo dobbiamo ricordare, anche perché le difficoltà che ci sono attualmente nella gara, diciamo, per la cessione a terzi dell'impianto siderurgico di Taranto dipendono anche e ancora dal sequestro, sia quello che all'epoca fu indetto nel 2012 e che è stato poi confermato dal GIP del Tribunale di Potenza, sia dagli ultimi sequestri che purtroppo hanno seguito gli incidenti sul lavoro mortali, gli ultimi due incredibili che si sono avuti proprio qualche settimana fa. Quindi fino a quando questo impianto, che peraltro dimostra di essere stato non manutenuto, tant'è che ci sono questi incidenti incredibili, cioè le passerelle che cadono vuol dire che sta cadendo a pezzi.
0: Ecco,
1: davvero tutto.
0: Io la interrompo, avvocato, per dirle una notizia veramente che ho avuto prima di entrare in questo studio adesso. Stanno arrivando ai dipendenti dello stabilimento, in particolare parliamo del treno lamiere, proprio dove è caduto il cappellone da 20 metri, che solo per la buona sorte non ha determinato delle conseguenze gravi, stanno arrivando via WhatsApp dei messaggi con la comunicazione della cassa integrazione. Cassa integrazione che viene data però in particolare agli addetti alla manutenzione e agli addetti alla sicurezza sugli impianti. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dello stesso reparto nel quale l'1 maggio è caduto
1: questo
0: cappello.
1: Diciamo ce la dice lunga su quale sia la situazione. Io personalmente devo dire che è anche difficile andare a riassumere la situazione che c'è in quello stabilimento e nel rapporto tra lo stabilimento e la città ogni volta che devo andare a fare e a spiegare quello che succede a Taranto a qualche giudice del Tribunale di Milano, perché ovviamente sono questioni che noi seguiamo da 20 anni.
0: Li conosciamo
1: ma
0: bene,
1: un
0: certo.
1: Magistrato ovviamente prima di capirci qualcosa dovrebbe approfondire per settimane, perché qui c'è una storia che non finisce mai. Io penso che siamo arrivati a un punto di non ritorno, bisogna assumere delle decisioni drastiche e queste decisioni drastiche temo, ho paura, contezza del fatto che ci si stia muovendo in quella direzione, penso che saranno rimandate ulteriormente, perché credo che nessuno voglia rimanere col cerino in mano in questo momento politicamente, e quindi si trasferirà tutto ciò che riguarda la decisione finale sull'impianto siderurgico di Taranto e in generale su tutta questa vertenza al prossimo governo che verrà dopo le prossime elezioni, che dovrebbero essere nel 2026.
0: Veniamo ad un argomento che io sono certa lei ha particolarmente a cuore, il risultato del referendum sulla giustizia. Ha vinto il no, lei ha portato avanti le ragioni del no, cosa dire al riguardo?
1: Ma una cosa voglio dire su questo, che è stato particolarmente entusiasmante la campagna elettorale che abbiamo fatto, è stata molto bella perché abbiamo visto intorno a queste ragioni del no crescere un consenso giorno dopo giorno e sin dai primi giorni abbiamo capito che le ragioni erano condivise.
0: Per quanto molto tecnico, perché io immagino che non sia stato semplice per i cittadini comuni entrare nella materia.
1: Non è stato semplice, però ci siamo impegnati proprio per far arrivare ai cittadini le notizie importanti che servivano, perché la narrazione che si faceva di questo referendum era completamente diversa da quello che era poi il contenuto e poi l'obiettivo,
0: certo,
1: che si intendeva perseguire.
0: Ma gli stessi rappresentanti avevano chiaramente palesato che non avrebbe cambiato le sorti della giustizia.
1: Appunto,

0: avevano detto in maniera veramente
1: Però candida. Loro cercavano di giustificarsi sempre su questo discorso del impedire il passaggio tra magistratura requirente e magistratura giudicante. Ma in realtà questo era sì uno degli elementi della riforma che si proponeva, ma la cosa più importante che aveva come oggettivamente come obiettivo questa riforma era quella di sconvolgere totalmente il CSM e portare la magistratura in generale ad essere più maggiormente condizionata dal potere politico del momento, ed era una cosa che oggettivamente andava combattuta. Questo l'abbiamo spiegato bene e, volevo dire, è stato particolarmente bello e entusiasmante il risultato che abbiamo avuto anche sulla città di Taranto, dove le percentuali sono state molto alte per il no.
0: Io a questo proposito l'avevo preannunciato prima dell'inizio. Devo sottolineare una cosa che probabilmente non le farà piacere. Io interpreto, mi permetto di dire, questo risultato come un risultato di popolo, cioè la popolazione ha partecipato non tanto un risultato politico quanto un risultato di popolo. Mi viene da pensare alla mobilitazione che abbiamo registrato anche sul nostro territorio con grande entusiasmo quando siamo scesi per strada per manifestare per le ragioni della Palestina. Cosa è accaduto? Lì è stata la gente, è stato il popolo italiano che a Roma, a Genova i portuali hanno bloccato la partenza delle navi con le armi che erano destinate appunto in Israele, quindi a Bologna, insomma tutta l'Italia, ma devo dire anche Taranto si è mobilitata. Io credo che ci sia un risveglio. Mi piace pensarlo, il risveglio della...
1: Noi lo abbiamo percepito,
0: cioè
1: ovviamente.
0: Quello che in Spagna viene interpretato dal governo, perché il governo interpreta e viene anche ben visto, qui non è la stessa cosa perché abbiamo un governo che al contrario ha cercato di inibire.
1: Chi a questo punto si propone di andare a governare deve tener conto di questi aspetti e quindi cambiare eventualmente anche le proprie proposte politiche, tenendo presente che il nostro popolo italiano ha dimostrato di poter seguire.
0: Ha dimostrato di avere le idee chiare.
1: Sì, certo, bisogna saperle poi coniugare con un programma politico che sia convincente.
0: Grazie Avvocato Massimo Moretti per questo intervento. Dopo il TG, Oltre la Notizia, termina qui. Grazie a voi tutti per essere stati con noi. Arrivederci.
1: Buona giornata.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Uno mas, grazie.
6: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
5: Grazie mille, l'apprezzo molto.
6: Dovrebbero fare un reboot.
5: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
6: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
5: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
6: Come hai fatto?
7: Vuoi venire o no?
6: Dove diavolo siamo?
7: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
5: Fanculo!
6: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
8: Cazzoni, ci state o no?
5: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
9: Sei davvero irritante.
5: Non in faccia.
10: È il momento di diventare l'eroe. Eri destinato a essere.
5: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
11: Only the strong survive.
12: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
5: Sono solo incredibilmente bello.
13: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi: perché sei qui?
14: Sam, mi serve un vestito.
13: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
14: Non sapevo dove altro andare.
13: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
14: Me.
13: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
14: Posso fartele sentire se vuoi.
13: Non voglio smettere proprio ora.
14: Di fare cosa?
13: Di non ascoltare la tua musica.
14: Non volevo tagliarti fuori.
13: Ma lo hai fatto.
14: Non puoi odiarmi davvero.
13: Oh sì che posso.
14: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
13: Vedrai.
14: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
13: Credi che ci sia qualcosa dentro di te. Ora la manderemo via. Insieme.
14: Non mi piace.
13: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
14: Lo so.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Lui è Harvey con Lie to Me, la new hit della settimana qui su Cittadella, la radio.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
0: Benvenuti a Frequenze di Moda. Io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Piero Caffio. Insieme vi accompagneremo in questa puntata dedicata non solo alla tendenza e al costume, ma alla musica e al teatro. Oggi in studio con noi Michele Bramo, attore. Benvenuto Michele.
2: Grazie, buon pomeriggio a te Serena e a tutti i radioascoltatori.
0: Poi nella seconda parte ancora Daniela Delle Grottaglie, collega attrice di Michele, e poi meravigliosamente qui a Cittadella Arianna Diretto con il suo nuovo singolo Segreto, e chiacchieremo proprio con lei nel mondo della musica e tutte quelle che sono le aspettative di una giovane promessa cantante come lei. Allora Michele, qui dobbiamo intavolare subito un discorso e ti faccio proprio la domanda, quella diretta: quanto è difficile essere attori di teatro oggi? Vuoi dell'alcol?
2: Se ci fosse.
0: Va bene, dai, facciamo politicamente corretti così.
2: Ok. Non è semplice, ecco, partiamo con questo assunto. Perché? Perché comunque nel tempo ovviamente il ruolo si è evoluto. Sicuramente non si può pensare all'attore come magari veniva incorniciato fino a qualche tempo fa. Ormai diciamo l'attore è anche un ruolo che ne comprende altri, nel senso spesso è anche coautore di ciò che porta in scena, quindi in parte porta la sua vita e diventa anche un megafono politico di resistenza, perché si affrontano temi legati al sociale, al politico, con difficoltà legate anche al dover parlare di temi spesso caldi e che possono in qualche modo anche compromettere un futuro. Attenzione.
0: Ma questo è anche un argomento che è venuto molto fuori con la premiazione di David di Donatello.
2: Esattamente.
0: Quanto di quanto la politica o comunque tematiche importanti e contemporanee siano necessariamente urgenti, dico, da portare sul palco o meno. Cioè il palco può diventare un manifesto?
2: Assolutamente sì, e direi deve in qualche modo esserlo.
0: Ma questo vuol dire schierarsi politicamente, secondo te?
2: Sì.
0: Alcune volte va fatto, sì. Dici proprio per etica.
2: Sì, ripeto, con i rischi che ciò comporta, però va fatto, cioè, ripeto, è proprio un atto di resistenza, mi viene da dire. Per cui se il teatro, come anche le altre arti, ecco, allargando un po' il discorso, perdono questa funzione, viene meno un po' tutto, insomma.
0: Voi state portando in scena I Mangiatori di Filo con la, sì, regia di Idecchia Tante, e tanti, poi nomineremo anche tutti i tuoi colleghi e collaboratori che partecipano a questa opera. Ora ne parliamo insieme, però quanto c'è di manifesto in Mangiatori di Filo, e soprattutto perché Mangiatori di Filo?
2: Allora parto dall'ultima
0: dall'ultima
2: domanda, perché magari è quella che incuriosisce anche di più. Mangiatori di Filo perché appunto noi parliamo di un'antica tradizione sartoriale artigianale presente sul territorio della provincia di Taranto, in particolar modo di Martina. Mangiatori di Filo perché i sarti, da appunto una ricerca fatta dalla nostra regista, la quale ha vissuto le poche botteghe artigiane presenti sul territorio, si è resa conto, ma anche loro hanno ammesso, che siccome maneggiano continuamente il cotone, il filo, quindi anche con la bocca, va a finire che spesso lo mangiano senza neanche accorgersene.
0: Si immagino magari spezzare un filo magari anche con i denti,
2: esatto,
0: o proprio così, che leggono anche nell'aria proprio i residui, i pezzi.
2: Esatto,
0: comporta che potessimo anche mangiarlo.
2: Esattamente sì. E quindi, come ti dicevo, è diciamo uno spaccato di un territorio non solo locale, viene da dire proprio di italiano, che ormai diciamo si è un po' perso, ecco, e si cerca in qualche modo di riportare alla luce di quei talenti, di quell'artigianalità che appartiene al Made in Italy.
0: E il Made in Puglia in questo caso.
2: Puglia in questo caso assolutamente. Quindi lo facciamo come? Sicuramente portiamo in scena uno spaccato, ma anche e soprattutto dei un modo di vivere, ecco, un modo di approcciare anche il proprio lavoro con una visione comunitaria, mi viene da dire, nel senso che queste botteghe non erano soltanto luogo di lavoro, ma erano luogo di incontro, erano luogo di scambio, erano luogo di riflessione.
0: Beh, erano... direi anche di rivoluzione e resistenza, perché...
2: collegandoci al discorso di prima,
0: assolutamente. Perché era forse il primo sindacato, quello della bottega, dello stare insieme, perché non si poteva anche eventualmente fare a meno di parlare di questi argomenti o ideare qualcosa, no?
2: Esatto.
0: Quello che magari in quel momento potesse non andare, perché comunque nel frattempo di strada ne è stata fatta. Le botteghe nel loro essere sono rimaste quelle artigianali e sartoriali, però solamente sono cresciute come visibilità e non solo,
2: esatto,
0: anche come diritto del lavoro e altre la sicurezza sui luoghi di lavoro. Adesso sarebbe ampio,
2: sì,
0: chiaramente,
2: esatto,
0: il discorso,
2: esatto, però...
0: la creatività è rimasta, si è solo evoluta, ovviamente,
2: sì, ma poi noi cerchiamo anche di portare in modo quelle che sono i loro sentimenti, le loro speranze, ciò che appunto apparteneva a quegli anni, ma che ci siamo resi conto che è trasversale, nel senso che fino ai giorni d'oggi. E poi c'è anche, diciamo, una, non voglio spoilerare come si suol dire, c'è anche, diciamo, una parentesi, un intervento che rende ancora più attuale questo spettacolo, parlandoci di una storia ahimè attualissima, come quella di una persona che viene nel nostro territorio affrontando un viaggio difficile per mare, colmo di speranze e cercando di integrarsi in quel tessuto di cui abbiamo parlato fino ad ora.
0: E diventarne parte del
2: diventarne
0: territorio.
2: Diventarne parte anche perché ci si rende conto che in qualche modo accomuna anche quei territori.
0: Allora, cominciamo a dare la data. Voi siete in scena fra pochissimo.
2: Sì, il 17 maggio.
0: Tra
2: una settimana,
0: tra una settimana.
2: Sì.
0: E quindi, visto che noi siamo in diretta sul 94, del digitale terrestre per tutta la Puglia e Basilicata, l'informazione è importante, perché dove andate in scena?
2: Andiamo in scena al Teatro Comunale Cappelli di Martina.
0: Quindi, voglio dire, abbastanza al centro, voglio dire.
2: Sì.
0: Raggiungibile da tutte le parti della Puglia e della Basilicata. Noi continuiamo la nostra diretta con non solo Michele Bramo, ma dopo ascolteremo anche la tua collega attrice Daniela Delle Grottaglie per parlare di arte, di teatro, di mangiatori di filo, perché quanto fa parte in realtà anche del nostro tessuto sociale. Noi non ce ne accorgiamo, ma è proprio così.
2: Assolutamente.
0: Noi continuiamo questa puntata di Frequenze di Moda su Cittadella, continuando dando la linea alla regia.

0: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
1: La radio.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
9: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
10: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
11: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

altro sono i Pink Floyd, Another Brick in the Wall, il nostro rewind per fare un salto nel passato, perché ci rievoca magari qualcosa di bello. Io sono in compagnia di Daniele Delle Grottaglie, attrice sempre su Frequenze di Moda, 96 e 500 per

0: tutta la zona Taranto, anche il Double Plus, perché a noi piace andare sulle frequenze in maniera proprio pro max, direi, voglio dire, a certi livelli.
1: Buon pomeriggio Serena, buon pomeriggio.
0: Come
1: a tutti.
0: Stai, Daniela?
1: Bene, sto bene, grazie di questa accoglienza, di questo invito.
0: Con il tuo collega avevamo cominciato a parlare, abbiamo cominciato a parlare del teatro, il teatro oggi. Insomma, è venuta fuori una bella conversazione su proprio il teatro come manifesto,
1: sì,
0: anche sia culturale che politico. Ma a proposito di questo, non posso fare a meno anche di domandarti il ruolo della donna all'interno del teatro come arte.
1: Prima di tutto l'attore in generale, quando mettiamo in scena qualcosa sembra che di dover mettere sempre in scena altro. Invece, secondo me, ho sempre pensato questo: riusciamo a mettere in scena sempre qualcosa di nostro che non sapevamo di avere, quindi un altro nostro, un altro da sé. E secondo me è molto importante questa cosa. E la donna ha tanto altro da mettere in scena, perché insomma abbiamo, ecco, non per fare questi manifesti eccetera, però abbiamo anche qualcosa che ci viene tolto di solito, ecco, c'è sempre un ruolo piuttosto marginale che viene messo in scena, stiamo combattendo per questo, ecco, il manifesto che forse del quale ha parlato Michele si può estendere anche alle competenze femminili che vengono trattate da sempre un po' in maniera differente, ecco, c'è sempre una differenza tra l'uomo e la donna, sia nel lavoro cosiddetto più tradizionale che nel lavoro dell'attore.
0: Voglio un esempio.
1: Ma i ruoli, non sempre ci sono dei ruoli adatti alle donne, non sempre ci sono dei ruoli adatti alle donne dopo una certa età. Attenzione a questa cosa, perché sembra tutto bello, tutto luminoso, pieno di stelle, invece poi a un certo punto superi l'età canonica, i 40, i 45, e fai fatica. Puoi essere la più bella del mondo, puoi essere la più brava del mondo, però cominci a fare fatica, e questa cosa si sente, ecco, più nel cinema, secondo me questo. Nel teatro è differente, il teatro da questo punto di vista riesce a
0: fermare un po' il tempo.
1: Fermare il tempo, bellissima questa cosa, si spegne un po' questa cosa dell'età, puoi diventare una bambina, puoi essere una ragazzina, puoi essere una donna, puoi trasformarti, vero? E io per esempio trovo una libertà, ecco, il termine è questo, il teatro mi dà libertà di essere, cosa che non sempre nella vita mi capita, devo
0: forse
1: essere sincera.
0: È abbastanza, forse anche per tutti così,
1: sì,
0: di quanto proprio... di tuo, cioè nel personaggio che interpreti il mangiatore di filo.
1: Ecco, il personaggio del mangiatore di filo, la mia occhiellatrice, non ha un nome la mia occhiellatrice, e questo è sintomatico forse, perché anche a quei tempi, soprattutto a quei tempi, la donna aveva un ruolo marginale, i sarti erano degli uomini.
0: Anche se, voglio dire, il lavoro...
1: Ma il lavoro manuale maggiore, forse, ecco, più minuto, più minuzioso. L'occhiellatrice faceva degli occhielli...
0: A mano,
1: precisissimi, ma veniva relegata ad un ruolo molto minore, è un ruolo marginale. E questa cosa nello spettacolo si sente, si avverte, si... La regista lo ha proprio sottolineato, perché ovviamente doveva proprio far venire fuori questo.
0: Perché l'esigenza di conoscere l'occhiellatrice? Adesso immagino che ci sia anche un lavoro interiore della protagonista.
1: Sì, perché c'era. Perché c'era.
0: E bisogna...
1: Perché non erano solo loro, ma venivano fuori solo loro. Maida, avendo fatto un bellissimo lavoro di ricerca, sapeva che c'era questo personaggio e doveva tirarlo fuori assolutamente. Quindi bellissima questa cosa, che anche come posizione del corpo, come posizione sulla scena, lei è di lato, i sarti sono centrali, però poi viene fuori con la sua storia.

0: viene fuori con le sue esigenze, assolutamente, e che vengono in modo anche ironico, in modo molto molto carino, molto ovviamente abbandonate e non prese in considerazione.
1: E tu quanto ti porti a casa del tuo personaggio?
0: Porto a casa la pazienza, mi porto a casa la lentezza, il movimento, la forza di questa donna che ha avuto un passato molto difficile, ecco, questo sì, che è cresciuta in questo mestiere, che l'ha salvata,
1: e questo è l'importante.
0: Sì,
1: salvarsi.
0: Sì, assolutamente.
1: Grazie Daniela Delle Grottaglie di essere stata con Frequenze di Moda. Noi ci saluteremo alla fine anche con Michele Bramo, perché ha ancora qualche domanda da farvi. Ricordiamo, il Mangiatore di Filo, giorno
0: 17 maggio, domenica, alle ore 19, Teatro Cappelli. Vi aspettiamo.
1: A Martina Franca. Noi continuiamo con Frequenze di Moda. Questa è Cittadella Radio e TV, e noi continuiamo dando la linea alla regia.
2: Frequenze di Moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
2: Sono le 15:30.
5: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
6: Un saluto dalla redazione, in studio Francesco Friuli. Nelle prime ore del mattino un uomo di 35 anni originario del Mali è stato ucciso nella città vecchia di Taranto. L'aggressione è avvenuta in piazza Fontana, vicino all'area del porto mercantile. Secondo una prima ricostruzione tutta da verificare, la vittima sarebbe stata colpita al culmine di una lite con diverse ferite all'addome, forse inferte con un cacciavite. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale Santissima Annunziata, dove è morto poco dopo il ricovero. La zona è stata isolata dalla Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'omicidio e identificare il responsabile anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza. Nel giorno della consegna della statua di San Cataldo, le autorità cittadine e l'arcivescovo di Taranto Ciro Miniero ha rivolto un forte appello alla corresponsabilità e alla solidarietà. Nel suo discorso in cattedrale, Monsignor Miniero, richiamando il Vangelo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ha invitato istituzioni e cittadini a non fermarsi al lamento o alla denuncia dei problemi sociali, ma a mettere ciascuno il proprio impegno al servizio della comunità. Taranto, ha detto, ha fame di salute, lavoro, giustizia e pace. Il cambiamento nasce dalla condivisione, dalla fraternità e dalla responsabilità di tutti. Nel piano sperimentale di recupero delle liste d'attesa, la regione Puglia registra oltre 40.000 recall in più rispetto al target previsto. Per la ASL Taranto, il tasso di anticipazione delle prestazioni ha raggiunto il 70.4%. Per la specialistica ambulatoriale sono state effettuate 6.641 anticipazioni. Sul fronte dei ricoveri risultano pianificati 471 interventi, a fronte però di un obiettivo fissato in 2.500. Via libera dell'Assemblea dei Soci al bilancio 2025 di Chima Servizi, società partecipata del Comune di Taranto. Il documento conferma la solidità economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda, che chiude l'esercizio con un risultato positivo. E la riduzione di parti dei volumi economici rispetto all'anno precedente, nonostante la conclusione del progetto Green Passage. Nel corso del 2025, inoltre, sono aumentati i servizi e attività richiesti dal Comune, con un rafforzamento del ruolo operativo e strategico della società. Il sindaco di Taranto ha apprezzato il lavoro del nuovo consiglio di amministrazione guidato da Paola Tagariello, che ha commentato che l'approvazione del bilancio conferma la solidità di Chima Servizi e permette di guardare con fiducia i nuovi servizi a supporto della città. Lo sport e il calcio, domani alle 16:25 scatta la radiocronaca diretta di Taranto Canosa su Cittadella 96.500 MHz in DAB Plus, dispositivi Alexa e Google, sito radiocittadella.it. La gara vale come finale secca per i playoff di Eccellenza Pugliese e l'accesso alla possibilità di poter raggiungere un posto in Serie D attraverso gli spareggi nazionali. Ed è tutto per questa edizione, a risentirci alla prossima.
5: Torna in campo domenica 10 maggio alle 16:25 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto Canosa. Incontro valevole come finale playoff del campionato di Eccellenza Pugliese. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza.

0: Lui è Francesco Gabbani con Summer Funk, un'altra new hit qui in rotazione su Cittadella la radio e Cittadella TV. Allora è il momento di conoscere, spero che riescano a recuperare il collegamento perché ancora non ci siamo riusciti, ma qui abbiamo potenti mezzi per conoscere Arianna Diretto, che è in collegamento, sarà in collegamento dalla Sardegna, perché vogliamo ascoltare il suo nuovo singolo Segreto. Lei ha soli 16 anni, ha tantissimo da raccontare, riesce a interpretare veramente con tanto talento le canzoni scritte per lei in un modo incredibile, anche perché ha un percorso di formazione scuola legata al liceo musicale, ha interpretato anche molto i palchi del teatro con Peter Pan, con il berretto a sonagli, quindi credo e ha voglia di sentire anche il suo punto di vista di quanto la sua formazione scolastica, ma anche non solo, quella proprio teatrale, abbia in qualche maniera influenzato o l'aiuti a interpretare quelli che sono i brani che stanno insomma avendo molto molto molto successo, tra cui Segreto, il brano da pochissimo su tutti gli store digitali che vi invito a scaricare e a ascoltare, perché una ragazza di 16 anni che riesce così a interpretare le aspettative, la profondità, la complessità di questi silenzi fatti di emozioni, è un'età così giovane, riuscire a farlo con questa intensità è veramente meraviglioso. Arianna Diretto, benvenuta a Frequenze di Moda, come stai?
1: Grazie, bene.
0: Mi senti? Sì. Benissimo. Allora Arianna, stavamo parlando di te perché il brano Segreto, che da oggi, anzi da qualche tempo, è già sugli store digitali,

0: ha dei contenuti molto forti, fatti di complessità, di fatto di silenzi, di fragilità. Quanto una ragazza di 16 anni, come hai fatto a interpretare questo genere di emozioni? Perché dovrebbe essere, ed è anche la l'età della spensieratezza.
1: Sì, beh, allora io comunque ho messo molto di mio, però comunque è stata molto brava la scrittrice del testo, Laura Pirigheddu, che è riuscita a mettere in parole quello che io provavo.
0: Sai, le parole sono molto belle, però è ineccepibile il fatto che tu le abbia interpretate benissimo, quindi questo fa parte anche di una profondità tua personale. Io immagino anche quelli che sono comunque che gli studi che stai compiendo in questo momento, il liceo musicale, il teatro, sì. Quanto hanno comunque ti hanno aiutato, no, nell'interpretazione del brano?
1: Hanno influito molto, hanno aiutato tanto, perché comunque al liceo musicale studio anche pianoforte e anche canto lirico, e il teatro ha aiutato tanto tanto nell'interpretazione.
0: E in particolar modo proprio questa tua socialità, no, legata a quello che fai, insomma agli studi, hai a che fare ovviamente con tanti coetanei. Come vivi il rapporto con loro, soprattutto perché tu comunque fai studi, però parallelamente hai in mano una professione? Non cioè, diciamo che per ora possiamo paragonarlo a un hobby, ma è questo è dissacrante dirlo, perché comunque tu stai studiando da professionista per diventare e sei una promessa del canto.
1: Sì, sì, beh, con i miei compagni mi trovo bene, cioè.
0: Hai il rapporto con loro, come vivono il tuo essere cantante e dedicarti magari a quello che è una passione un po' fuori, no, dalle righe comuni?
1: Allora, devo dire che comunque molte persone che conosco, la maggior parte sono appassionate della musica e del canto, e alcuni mi supportano anche.
0: Beh, questo è bello, quindi c'è è un bel gruppo di fan, mi fate spalla. Allora, non ho potuto fare a meno di andare sul tuo profilo Instagram, perché volevo conoscerti meglio. E ovviamente il mio occhio è caduto a quella che è un po' la tua attitudine o voglia anche di curare quelli che sono l'outfit, il look, perché l'interpretazione, oltre la voce chiaramente, la mimica facciale, passa anche, se vogliamo, dalla proposta moda, no? Degli outfit che porti sul palco. Qual è la tua tendenza? Cosa ti piace in particolar modo?
1: Allora, devo dire che io ho uno stile abbastanza semplice, però quando devo comunque andare a fare un'esibizione, comunque trasmettere appunto delle sensazioni o delle emozioni abbastanza forti, cerco di mettermi un po' più in vingheri, un po' più...
0: di interpretare, dici,
1: in alto, diciamo.
0: con forza anche con l'abbigliamento. Ti fai seguire o riesci a dare una tua impronta, diciamo, sui look?
1: Allora, l'ultima volta da poco
0: una stylist,
1: una stylist mi ha appunto vestita per lanciare il singolo, e devo dire che è stata molto bella, molto brava, perché ci ha azzeccato, perché la musica, appunto la canzone, ti ho detto, vuole trasmettere anche un po' di passione, e anche se appunto il mio stile è sempre un po' più sul semplice, un po' a questa pone, però molte cose, molte canzoni lo ritengono che sia
0: e ti
1: un
0: senti,
1: po' più il nostro, diciamo.
0: Ma ti senti comunque ad agio nei panni magari del cambiamento estetico? Ti senti comunque te stessa? Dici, perché comunque sono una

0: cosa si rischia? Si rischia ancora una volta l'isolamento per un territorio che aspira a sviluppare tutta una serie di potenzialità, e parliamo, lo diciamo ogni giorno, di potenzialità legate al turismo, ma non solo, proprio per dare a questo territorio un'alternativa alla monocultura industriale. Sentiamo il servizio relativo all'intervento di Confapi Taranto.
1: Serve un confronto trasparente con la Regione Puglia e con Aeroporti di Puglia affinché si definisca un percorso realistico, condiviso e misurabile. Serve un tavolo tecnico permanente che coinvolga imprese, enti locali, università, cluster aerospaziali e operatori logistici. Serve soprattutto una visione che riconosca l'aeroporto come infrastruttura abilitante e non come elemento accessorio. A dirlo con fermezza è Confapi Taranto, che rappresenta un'importante parte del tessuto imprenditoriale locale con ben 165 aziende. Ed evidenzia le difficoltà di un territorio, quello ionico, che rischia di rimanere ai margini senza un sistema aeroportuale pienamente funzionale. Lo scalo di Taranto Grottaglie non rappresenta un semplice tema infrastrutturale, ma un nodo strategico, un'infrastruttura in grado di incidere sulla capacità del territorio di attrarre investimenti, trattenere competenze, generare sviluppo e collegarsi ai grandi flussi economici nazionali ed internazionali. Confapi Taranto ritiene che sia giunto il momento di riportare stabilmente l'aeroporto tra i punti all'attenzione dell'agenda istituzionale, ma l'associazione datoriale sottolinea anche che l'aeroporto non è un tema isolato, ma parte integrante di un quadro più ampio che deve tenere insieme la logistica integrata, la ZES, la portualità, l'innovazione tecnologica e la capacità di attrarre nuove filiere produttive. Un tassello che completa il mosaico, un tassello che oggi manca. Per questo Confapi Taranto invita ad avviare una fase nuova fondata su tre direttrici: chiarezza degli obiettivi, coordinamento istituzionale e partecipazione del sistema produttivo. Oggi, mentre il territorio si appresta ad ospitare i Giochi del Mediterraneo, mentre si prepara ad una delle più importanti transizioni industriali d'Europa, non è più accettabile che la sua accessibilità resti un punto debole.
0: Ecco, torniamo alla necessità di ripensare l'economia di questo territorio, perché gli effetti dell'economia, quella che ci ha interessato dagli anni 60-70 fino ad oggi, sono sotto gli occhi di tutti. Facciamo riferimento ad un segmento di questa vicenda, che è quello relativo al deprezzamento degli immobili del quartiere Tamburi, il quartiere Tamburi quello che ne soffre maggiormente, dove ci sono stati però degli indennizzi.
2: Beh sì, diciamo che questo sotto il profilo macroeconomico per la città, stiamo parlando in ogni caso di una vertenza risarcitoria, quindi non è che stiamo parlando di qualcosa che va verso un'ipotesi di sviluppo magari anche alternativa a quella della grande industria.
0: Certo, e proprio partendo dagli effetti, certo, cioè, che dobbiamo
2: stiamo
0: chiaramente
2: cercando quantomeno faticosamente, e nessuno ci ha mai regalato niente come città, come anche in questo caso, stiamo cercando di ottenere quantomeno un indennizzo per il danno che abbiamo subito negli ultimi, diciamo, possiamo dire negli ultimi lustri, ma anche decenni. Si tratta di una vertenza che è incominciata una ventina di anni fa, quando si ebbero delle sentenze passate in giudicato che accertavano l'esistenza di questo inquinamento proveniente dallo stabilimento siderurgico di Taranto, e che finalmente, grazie alla istituzione di un fondo statale che interviene per pagare gli indennizzi a tutti quelli che hanno diritto, che hanno ottenuto un provvedimento in sede giurisdizionale, che garantisce il pagamento di questi indennizzi. Per fortuna questo fondo, che è stato istituito nel 2021, ricordiamolo, con un emendamento a firma dell'onorevole Pagano, fu poi votato da tutta la maggioranza, all'epoca c'era il governo Draghi, e fu uno dei primi riconoscimenti, diciamo, dell'esistenza di un danno per questa collettività, sta pagando ogni anno, con le somme che sono disponibili annualmente, questi indennizzi. E la notizia che posso darvi è che proprio nelle scorse settimane si è ottenuta una seconda tranche per tutti i cittadini di Taranto proprietari di immobili al quartiere Tamburi, che avevano ottenuto la possibilità di ottenere il risarcimento, avevano fatto le istanze nel 2024. Avevano ottenuto soltanto una piccola parte, circa il 30% dell'indennizzo che era stato riconosciuto in sede giurisdizionale. Adesso hanno ottenuto un altro 36%, quindi manca ancora qualcosa per arrivare al 100%, però cerchiamo di arrivarci grazie a questo fondo, che ogni anno ha delle somme disponibili, e quindi potremmo probabilmente accontentare sia queste famiglie che ancora attendono il

0: saldo di quanto è stato riconosciuto, sia altre famiglie per le quali ancora abbiamo pendenti giudizi, sempre davanti al Tribunale di Milano, che è il tribunale competente per queste azioni che hanno a che fare con le procedure concorsuali che sono state indette per queste società che avevano sede a Milano, e quindi la competenza è il Tribunale di Milano.
1: Ecco, io mi ricollego alla questione relativa all'ambiente, chiaramente, in particolare al processo Ambiente Svenduto sul disastro sanitario e ambientale. Lo ricordiamo, è in corso a Potenza. Il processo che si era tenuto a Taranto aveva dato vita a 21 condanne, è stato annullato per un difetto di competenza territoriale, mi pare risulti questo.
0: Sì.
1: Questa è la situazione. Adesso si parla nuovamente del rischio della prescrizione, rischio attuale.
0: Il tempo passa e, come sappiamo, i diritti, e questo vale anche nel settore civile ovviamente, i diritti si prescrivono. Si sapeva che questo processo avrebbe portato alla prescrizione dei reati meno gravi, e quindi man mano che andremo avanti sicuramente questo accadrà. Credo che, anche se non è materia mia specifica, credo che comunque il reato più grave, che è quello di disastro doloso, abbia un termine prescrizionale molto ampio, e quindi quantomeno per quel reato probabilmente si arriverà quantomeno a una sentenza di primo grado a Potenza. Ovviamente questo è un processo che ha caratterizzato la vita della nostra città e che continua a caratterizzarlo, questo lo dobbiamo ricordare, anche perché le difficoltà che ci sono attualmente nella gara, diciamo, per la cessione a terzi dell'impianto siderurgico di Taranto dipendono anche e ancora dal sequestro, sia quello che all'epoca fu indetto nel 2012 e che è stato poi confermato dal GIP del Tribunale di Potenza, sia dagli ultimi sequestri che purtroppo hanno seguito gli incidenti sul lavoro mortali, gli ultimi due incredibili che si sono avuti proprio qualche settimana fa. Quindi, fino a quando questo impianto, che peraltro dimostra di essere stato non manutenuto, tant'è che ci sono questi incidenti incredibili, cioè le passerelle che cadono vuol dire che sta cadendo a pezzi.
1: Ecco,
0: davvero tutto.
1: Io la interrompo, avvocato, per dirle una notizia veramente che ho avuto prima di entrare in questo studio adesso. Stanno arrivando ai dipendenti dello stabilimento, in particolare parliamo del treno lamiere, proprio dove è caduto il cappellone da 20 metri, che solo per la buona sorte non ha determinato delle conseguenze gravi, stanno arrivando via WhatsApp dei messaggi con la comunicazione della cassa integrazione. Cassa integrazione che viene data però in particolare agli addetti alla manutenzione e agli addetti alla sicurezza sugli impianti. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dello stesso reparto nel quale l'1 maggio è caduto
0: Questo cappello. Diciamo ce la dice lunga su quale sia la situazione. Io personalmente devo dire che è anche difficile andare a riassumere la situazione che c'è in quello stabilimento e nel rapporto tra lo stabilimento e la città ogni volta che devo andare a fare e a spiegare quello che succede a Taranto a qualche giudice del Tribunale di Milano, perché ovviamente sono questioni che noi seguiamo da 20 anni.
1: Li conosciamo
0: ma
1: bene,
0: un
1: certo.
0: Magistrato ovviamente prima di capirci qualcosa dovrebbe approfondire per settimane, perché qui c'è una storia che non finisce mai. Io penso che siamo arrivati a un punto di non ritorno, bisogna assumere delle decisioni drastiche, e queste decisioni drastiche temo, ho paura, contezza del fatto che ci si stia muovendo in quella direzione, penso che saranno rimandate ulteriormente, perché credo che nessuno voglia rimanere col cerino in mano in questo momento politicamente, e quindi si trasferirà tutto ciò che riguarda la decisione finale sull'impianto siderurgico di Taranto e in generale su tutta questa vertenza al prossimo governo che verrà dopo le prossime elezioni, che dovrebbero essere nel 2023.
1: Veniamo ad un argomento che io sono certa lei ha particolarmente a cuore, il risultato del referendum sulla giustizia. Ha vinto il no, lei ha portato avanti le ragioni del no, cosa dire al riguardo?
0: Ma una cosa voglio dire su questo, che è stato particolarmente entusiasmante la campagna elettorale che abbiamo fatto, è stata molto bella perché abbiamo visto intorno a queste ragioni del no crescere un consenso giorno dopo giorno, e sin dai primi giorni abbiamo capito che le ragioni erano condivise.

0: Per quanto molto tecnico, perché io immagino che non sia stato semplice per i cittadini comuni entrare nella materia.
1: Non è stato semplice, però ci siamo impegnati proprio per far arrivare ai cittadini le notizie importanti che servivano, perché diciamo, la narrazione che si faceva di questo referendum era completamente diversa da quello che era poi il contenuto e poi l'obiettivo che si
0: Certo,
1: intendeva
0: ma
1: perseguire.
0: gli stessi rappresentanti avevano chiaramente palesato che non avrebbe cambiato le sorti della giustizia,
1: Appunto,
0: l'avevano
1: cioè.
0: detto in maniera veramente
1: Sì, però
0: candida.
1: loro cercavano di giustificarsi sempre su questo discorso del impedire il passaggio tra magistratura requirente e magistratura giudicante. Ma in realtà questo era sì uno degli elementi della riforma che si proponeva, ma la cosa più importante che aveva come oggettivamente come obiettivo questa riforma era quella di sconvolgere totalmente il CSM e portare la magistratura in generale ad essere più maggiormente condizionata dal potere politico del momento, ed era una cosa che oggettivamente andava combattuta. Questo l'abbiamo spiegato bene e, volevo dire, è stato particolarmente bello e entusiasmante il risultato che abbiamo avuto anche sulla città di Taranto, dove le percentuali sono state molto alte per il no.
0: Io a questo proposito l'avevo preannunciato prima
1: Sì, sì, sì.
0: dell'inizio. Devo sottolineare una cosa, che probabilmente non le farà piacere. Io interpreto, mi permetto di dire, questo risultato come un risultato di popolo, cioè la popolazione ha partecipato non tanto a un risultato politico quanto a un risultato di popolo. Mi viene da pensare alla, mobilitazione che abbiamo registrato anche sul nostro territorio con grande entusiasmo quando siamo scesi per strada per manifestare per le ragioni della Palestina. Cosa è accaduto? Lì è stata la gente, è stato il popolo italiano che a Roma, a Genova i portuali hanno bloccato la partenza delle navi con le armi
1: Esatto.
0: che erano destinate
1: In
0: appunto agli Israele, quindi
1: camogli.
0: a Bologna, insomma tutta l'Italia, ma devo dire anche Taranto si è mobilitata. Io credo che ci sia un risveglio, mi piace pensarlo,
1: Beh,
0: il
1: sì,
0: risveglio della.
1: noi lo abbiamo percepito,
0: Cioè quello che in
1: ovviamente.
0: Spagna viene interpretato dal governo, perché il governo interpreta e viene anche ben visto, qui non è la stessa cosa perché abbiamo un governo che al contrario ha cercato
1: Però
0: di inibire.
1: chi a questo punto si propone di andare a governare deve tener conto di questi aspetti e quindi cambiare eventualmente anche le proprie proposte politiche, tenendo presente che il nostro popolo italiano ha dimostrato di poter seguire
0: Ha dimostrato di avere
1: determinate.
0: le idee chiare.
1: Eh sì, certo, bisogna saperle poi coniugare con un programma politico che sia convincente.
0: Grazie, Avvocato Massimo Moretti,
1: Grazie a voi.
0: per questo intervento. Dopo il TG, oltre la notizia, termina qui. Grazie a voi tutti per essere stati con noi. Arrivederci.
1: Buona giornata.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 12.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Lo schiavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Che successone. Ma quanto l'abbiamo ballata questa canzone, soprattutto che ha vissuto gli anni Ottanta. Siamo nel 1987, usciva questo ragazzone col ciuffo, Rick Astley, con questa canzone di debutto, Never Gonna Give You Up, che pensate ha raggiunto la prima posizione in ben 25 paesi. E poi c'è una produzione grandiosa, quella di Stock Aitken Waterman, che all'epoca insomma producevano grandi successi, soprattutto dance pop, che hanno poi tra l'altro scalato le classifiche. Rick Astley poi, devo dire, oggi è abbastanza attivo, cioè in giro con un suo tour, è uscito anche un mese fa un nuovo singolo, insomma tanti progetti per un artista che continua a essere sul pezzo, come si dice, con tanti bei successi, riproponendo naturalmente anche questo classicone degli anni Ottanta. Bene, tra mezz'ora come sempre ritorna Rewind.

carica, ma che forza per Jade, questa artista inglese che torna con questa canzone, si chiama Church. Lei era membro delle Little Mix, adesso ha intrapreso insomma questa carriera da solista con questa canzone che è poi il brano principale di quella che è l'edizione deluxe del suo album di debutto. Si chiama That's Showbiz Baby, The Encore, album che contiene delle tracce veramente forti, e questa è una delle tante che è diventato poi un altro dei bei successi di Cittadella Radio. Poi Jade ha descritto il brano come una lettera d'amore dedicata poi tra l'altro ai suoi fan. Bene, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, saluto il nostro Gil Nicoletti che mi seguirà la parte tecnica in questo viaggio musicale serale. Bella novità italiana, grande ritorno, Biagio Antonacci.

0: Beh, devo salutare Giulia, che mi scrive dalla provincia di Bari, mi richiedeva questa canzone e anche questo video perché ci sta guardando sul canale 94 per Puglia e Basilicata. Ritorno importante, come dicevo prima, per Biagio Antonacci con questa canzone, You and Me, si chiama il singolo. È un intenso dialogo interiore di coppia che esplora quella che è la fatica e la bellezza di trovare un equilibrio un po' tra la frenesia della vita quotidiana e anche il legame affettivo. Questa è un po' la linea, il senso di questo grande ritorno tutto italiano, firmato appunto Biagio Antonacci. Bene, avremo un ospite più avanti intorno alle 18:20, orari naturalmente che non sono validi per gli amici della notte della nostra replica. Noi facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Devo dire che lui mi piace in modo particolare. Questa è una delle tante belle novità che, come sempre, vi lanciamo. Vi proponiamo da Cittadella la radio. Si chiama Irving ed è uno di uno dei tanti artisti britannici che, come sempre, esce con una canzone nuova, un singolo nuovo, Lie to Me. È proprio il nuovo singolo che, tra l'altro, fa iniziare una nuova fase da artista indipendente per questo, insomma, giovane, questa giovane voce che già in passato ci aveva regalato altri bei successi. Beh, il brano va a esplorare quella che è la complessità di una relazione, in realtà giunta al termine, quando si desidera, insomma, ancora credere in una bugia per evitare quello che è il dolore della fine, appunto, di una relazione. Insomma, Irving, che poi tra l'altro ci farà compagnia per l'intera settimana qui su Cittadella Radio e Cittadella TV. Ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andria, il nostro Gil Nicoletti alla parte tecnica. Si riparte ancora un'ora insieme, avremo un ospite tra pochissimo intorno alle 18:20 su Vari.

ritorno ad un altro grande artista, anche lui è stato una delle belle novità di Cittadella, Somber. La canzone si chiama Potential, proprio 7 giorni fa ve l'abbiamo lanciata come grande novità, l'ha presentata poi ad aprile al Coachella, questa grande canzone, insomma lanciata come bella novità, parla anche questa di sentimenti, di amori, sentimenti legati a quella che è una relazione passata, finita troppo presto, dice Somber, dove l'artista riflette su ciò che naturalmente questa relazione poteva essere, quindi finita troppo presto questa storia d'amore che poteva diventare magari una grande love story. Questo è un po' il racconto di questo nuovo singolo di questo grandissimo artista americano che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bella musica italiana, bel ritorno, eh? Fra Quintale.

altri saluti, altri amici che naturalmente ci seguono in diretta. Alessandra della provincia di Taranto, Max, buon lavoro da Bari, grazie, naturalmente ci seguiva tramite il canale 94, poi c'è Simona che poi mi ha richiesto una bella canzone che ti passeremo tra pochissimo. Terry, buon lavoro anche a te, ben ritrovata naturalmente con la musica e i successi di Cittadella. Ritorno importante, Fra Quintale parla di questa storia d'amore insomma terminata e poi c'è una bella metafora, queste lacrime che cadono nell'aranciata rendendola amara. Singolo, devo dire, molto carino, molto bello, per un grande ritorno che fa piacere a molti, appunto per Fra Quintale. Tra pochissimo faremo pausa, c'è un'altra bella novità, Francamente.

0: Devo dire che lei mi piace in modo particolare. L'abbiamo scoperta a X Factor 2024. Torna con 5 di mattina. Francamente, con questa bella celebrazione dell'adolescenza in periferia, perché racconta quelli che sono i rave improvvisati, la ricerca di vita, di libertà tra autogrill e anche balconi affollati, come appunto canta e racconta in questa canzone, perché rappresenta poi in realtà un invito a sporcarsi con la vita, a inseguire amore, naturalmente anche curiosità. Bene, brava Francamente che torna con questa bella novità. Noi facciamo una brevissima pausa, state con noi, tra pochissimo in diretta avremo Suvari.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Un milione di piccole cose, il nuovo singolo di Suvari, questo progetto di Luca De Santis, che abbiamo con piacere questa sera con noi. Luca, benvenuto.
1: Ciao, buonasera, grazie mille.
0: Allora, nuovo singolo per te, un milione di piccole cose per questo bel progetto Suvari, che è partito, se non sbaglio, insomma, oltre 10 anni fa in pratica,
1: Esatto, 10 anni fa, siamo già al terzo lavoro. Un milione di piccole cose è contenuta nella prima parte del terzo disco, che abbiamo deciso di farlo uscire in due fasi diverse, questo che è attualmente disponibile al lato A.
0: Senti, ho letto una cosa molto carina, perché in pratica, insomma, è un progetto solista che è nato proprio nella tua cameretta, in versione domestica, no? Nella tua cameretta, dove con i registratori, qualche chitarra scordata, hai iniziato un po' a realizzare le tue prime produzioni, cosa molto bella e che molti sicuramente hanno fatto, insomma, in tenera età, e quindi partendo e cercando appunto di realizzare qualcosa. Tutto è partito da lì, dalla tua cameretta in pratica.
1: Esatto, circa 10 anni fa mi sono ritrovato per caso di forza maggiore, a caso quindi di una malattia, nello specifico una neuropatia motoria, a dover stare a casa per un lungo periodo, e ho cercato di analizzare un po' le emozioni del periodo con la musica, che era l'unico modo che conoscevo per tirare fuori tutto. Non potendo suonare la chitarra, io sempre suonato la chitarra, ho deciso di trasformarmi in una band completa grazie alla tecnologia e ai computer, e quindi sì, all'interno di una cameretta sono diventato un'intera band.
0: Senti, volevo sapere un po' quali sono le tue reference musicali, insomma i tuoi ascolti, che ho letto che viaggiano, spaziano tra l'indie, alternative rock, e ci sono anche elementi di musica elettronica che un po' hanno influenzato quella che è la tua linea, il tuo indirizzo musicale in pratica.
1: Assolutamente, sono sempre stato molto ghiotto di musica di ogni tipo, sono cresciuto ovviamente nell'adolescenza, mi piaceva più roba più veloce, più di impatto, ho sempre ascoltato il punk rock, quindi quello poi sono elementi che continuo a portarmi dietro. Però poi mi è piaciuto prendere influenze per questo progetto sia dal cantautorato italiano, perché dal punto di vista della scrittura, diciamo che mi sono proprio a studiare, sono andato a scuola di cantautorato facendo i migliori ascolti della tradizione, e come dicevi prima anche la musica elettronica, un po' anche per mantenere quell'effetto di musica fatta al computer da solo. Non mi piaceva dissimulare una batteria quando poi non era presente.
0: Bene, abbiamo con noi Suvari, Luca De Santis. Naturalmente Suvari un nome d'arte che nasce da cosa in pratica, Luca? Come mai questa scelta e il significato naturalmente di questo tuo nome d'arte?
1: Raccontarti una storia interessante, romantica, avvincente, ma non c'è purtroppo. È stato l'ultima parte del progetto, avevo tutti i brani pronti, alla fine dovevo trovare un nome, ho aperto a caso l'enciclopedia, ho trovato quella parola, suonava bene, ho chiuso
0: così. E ti è piaciuto, hai chiuso così. Senti, questo tuo nuovo singolo, un milione di piccole cose, che poi racconta un flusso di pensieri ansiosi, perché si parla di quello che è il peso nella testa, che in realtà è una metafora, no? Di quelle che sono le pressioni invisibili di quella che è la vita adulta in pratica. Insomma, una cosa bella, importante, forte, e sono tanti i pesi, vero Luca?
1: Esatto, sono un po' tutte le cose che quotidianamente ci opprimono, un po', infatti un milione, ma un milione messe tutte insieme sembrano delle cose insormontabili, non ce la faremo mai a superarle, invece poi se vengono messe in fila sono tante piccole cose che possiamo risolvere, e che possiamo anche concederci a volte di sbagliare o di lasciar perdere.
0: Bene, la sentiremo tra pochissimo, la tua nuova canzone, un milione di piccole cose. Cosa farai nei prossimi mesi, Luca? E poi soprattutto se questo singolo farà parte di un progetto più ampio.
1: Assolutamente sì, nei prossimi mesi uscirà il lato B, e poi avrà anche una forma fisica che stamperemo in vinile, e poi ci concederemo un po' di concerti. Adesso stiamo finendo quello che era il giro invernale, vi invito tutti a seguire le pagine Instagram, nello specifico stavamo proprio Segui Suvari, che è il nome e

0: indietro, e lì ci saranno gli aggiornamenti sia per le date estive che per le nuove date del prossimo inverno.
1: Bene, allora Suvari, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, questo percorso nella tua vita artistica, un sogno, hai un sogno di Suvari?
0: Riuscire ad arrivare a più

0: arrivato su vari. Noi ti auguriamo naturalmente tanta musica, successo, e soprattutto continueremo a promuovere questa tua nuova canzone. Si chiama Un milione di piccole cose, il singolo di Suvari, che è stato con noi ospite su Cittadella Radio e Cittadella TV. Grazie a Suvari.
1: Grazie mille, grazie anche per avermi ospitato all'interno del vostro programma.

grande ripescaggio, eh? Siamo nel 2016, Philip Temple con Mamma Sita, questo rapper britannico che sfornò all'epoca questa grande canzone, terzo estratto da questo suo album, si chiama Youth, con una collaborazione anche del cantante nigeriano Wizkid, che fa insomma questa partecipazione all'interno di questo pezzo carico forte, con un bel video che naturalmente potete guardare sul nostro Visual Radio. Poi c'è anche una versione italiana dove partecipa anche Amy Skill. Insomma, grande ripescaggio per quello che è il nostro Rewind, che come sempre ogni mezz'ora vi riporta indietro nel tempo con un grande successo, una grande canzone dal passato.

Sammy Tonight, eccolo qua, il DJ numero uno al mondo secondo DJ Mac, e voi insomma la splendida Jennifer Lopez la potete guardare in questo strepitoso video live che la vede naturalmente in una forma pazzesca, insomma, singolo che devo dire sta girando molto bene anche nella nostra classifica.

Classifica Dance, faccio un saluto a Dario che ci segue soprattutto nel weekend con la Weekend Dance, che raccoglie naturalmente il meglio della musica ritmata di Cittadella Radio, con le 10 mixate naturalmente più ballate della settimana, con Piero Caffi e Annette che condurranno questo piccolo spazio dedicato al ritmo. Saluto anche Paolo, avevo dimenticato naturalmente di farlo, che ci segue sempre durante la nostra giornata musicale. Abbiamo chiuso, un saluto agli amici della replica, ringrazio anche Gil Nicoletti che si è occupato della parte tecnica e quanti mi hanno messaggiato al 339 680 0868. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, se volete vi aspetto domani come sempre alle 17 con Driving.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Parliamo questa sera di Città Vecchia, la nostra storia, la nostra memoria, ma anche il nostro futuro. Un futuro fatto di cantieri aperti, di palazzi restaurati, di nuove attività. Ma la domanda è semplice: questa è una rinascita o è un cambiamento ancora troppo fragile? Chi vive l'isola, chi la progetta e chi la governa la vede nello stesso modo? Ne parleremo, tra poco qui a Orizzonte Taranto. Adesso la sigla.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani, in collaborazione con Banca

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, ben ritrovati. Allora andiamo a cominciare la nostra puntata. Siamo in uno dei palazzi più belli della città vecchia, Palazzo Pantaleo, che racconta molta della nostra storia. E allora stasera abbiamo voluto accendere i riflettori proprio sull'isola di Taranto, la nostra memoria, ma anche il nostro futuro. La città vecchia però non è più soltanto un problema urbanistico, è diventata in questi anni anche una questione economica e sociale, investimenti pubblici, i fondi del CIS, il tavolo interistituzionale per Taranto, il recupero del patrimonio, ma anche nuove attività che si sono venute ad insediare proprio qui sull'isola, turismo, artigianato. Il punto è uno: questa trasformazione sta creando un sistema o resta soltanto una somma di interventi senza governo? Ne parliamo questa sera con Paolo Bruni, presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Taranto, Anna Rita Casulami, il fa presidente del comitato residenti in Città Vecchia, e Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto, e tante altre deleghe che poi insomma approfondiremo nel corso di questa trasmissione. Ma come facciamo sempre a Orizzonte Taranto, accendiamo adesso un faro sull'argomento di questa serata e vediamo la nostra scheda.
2: La città vecchia, l'isola tra il Mar Grande e il Mar Piccolo, per anni è stata simbolo dello svuotamento urbano, popolazione ridotte, edifici abbandonati, attività economiche scomparse. Un centro che aveva perso funzione e centralità. Oggi però qualcosa sembra muoversi. La rigenerazione non è più un'idea, è un processo in corso. E lo dimostrano i cantieri aperti, ormai prossimi alla consegna, di edifici simbolo come Palazzo Troilo, Palazzo Amati e Casa Paisiello, destinati a nuove funzioni pubbliche e culturali. Accanto a questi interventi si muove una macchina più ampia, il contratto istituzionale di sviluppo CIS Taranto, che mette in campo oltre 1,5 miliardi di euro per il rilancio economico, urbano e culturale della città, con una parte significativa concentrata proprio sulla città vecchia. Dentro questo quadro si inseriscono nuovi interventi mirati: il recupero di Palazzo d'Aiala, destinato a struttura ricettiva di alto livello, la riqualificazione di poggi storici per nuove funzioni culturali e turistiche. Non è solo restauro e ridefinizione della destinazione d'uso. E infatti la città vecchia non sta tornando ad essere ciò che era, sta diventando altro. Accanto agli interventi pubblici emergono nuove economie: artigianato urbano, turismo diffuso, ristorazione e attività culturali. Una trasformazione che prova a ricostruire una funzione economica sull'isola. Ma è qui che si apre il punto vero, perché la somma degli interventi non basta a fare sistema e la rigenerazione urbana da sola non garantisce sviluppo. Il rischio è quello di una trasformazione fragile, un'economia legata al turismo poco strutturata, incapace di generare lavoro stabile. L'opportunità invece è più ambiziosa: fare della città vecchia un nuovo centro economico, produttivo e abitato, un luogo dove patrimonio, imprese e comunità tornano a coincidere. Perché rigenerare non significa solo recuperare edifici, significa restituire funzioni, lavoro e identità. E allora la domanda è inevitabile: la città vecchia sta davvero rinascendo o sta semplicemente cambiando pelle?
1: E allora è da questa domanda che, come possiamo fare, cominciamo la nostra puntata. Che cosa sta succedendo davvero in Città Vecchia? Proviamo a fare un po' un punto di situazione con il vice sindaco Mattia Giorno. Da dove vogliamo cominciare?

0: Beh, intanto dal ringraziamento per l'invito, dal saluto a tutti gli spettatori, alla redazione e poi io direi che si può già entrare nel merito, nella carne viva delle cose che sono in corso in Città Vecchia, che sono passate poi nel servizio che abbiamo, nella scheda che abbiamo appena visto. Allora, la Città Vecchia è un luogo molto complesso, che sconta una trasformazione radicale sulla quale spesso ci siamo fermati, abbiamo discusso, ci siamo anche interrogati, che però devo ammettere fatica alle volte anche a superare una serie di barriere, nel resto della popolazione in termini di quali obiettivi porsi, di come raggiungerli, di come far convivere una serie di aspetti che spesso sembrano essere in conflitto tra loro, ma che la vera sfida è di rendere in grado di coesistere nel rispetto di tutte le sensibilità, ossia di quelle di chi la Città Vecchia la abita e ci vive. E lo fa anche magari mantenendo una tradizione familiare, le attività commerciali che sono arrivate con tutte le loro richieste e necessità, la parte accademica, universitaria, legata al conservatorio, gli studentati che si apriranno e tutto quello che può continuare a crescere in questo senso, il mondo religioso che occupa ancora oggi una fetta importante della Città Vecchia e poi tutta la parte aggiuntiva che è legata al settore del turismo, quello alberghiero ed extraalberghiero, che ovviamente caratterizzerà un altro segmento di Città Vecchia. Come si è arrivati a questo modello di trasformazione? A questa idea si arriva perché si fotografa di fatto un'isola che fino a un certo periodo del Novecento è stata popolata e abitata da molte migliaia di persone, anche più di 30.000 nei punti di picco, che oggi vede meno di 2.000 persone abitare, quindi stiamo parlando non di un luogo piccolo, di un piccolo centro storico che ha bisogno di ritrovare la sua vocazione. Io questo lo dico perché spesso sento parlare degli esempi di Locorotondo, di Alberobello, di Martina Franca, non può esserci nessun paragone. La dimensione della Città Vecchia di Taranto è completamente diversa. E il tipo di sviluppo urbanistico che c'è stato era legato al fatto che quella era, era il cuore pulsante della città di Taranto, era stata strutturata in questo modo. Poi a un certo punto, per scelte politiche, giuste o sbagliate che siano, a mio avviso sbagliate, ma sono scelte politiche che afferiscono a un tempo in
1: Il
0: cui noi
1: passato non lo cambia
0: non
1: nessuno,
0: c'eravamo nemmeno,
1: certo.
0: non è che non avevamo ruoli, non avevamo, probabilmente i miei genitori erano piccoli perché stiamo parlando degli anni 70. Si decide un altro approccio nei confronti della Città Vecchia, si crea un percorso di accompagnamento verso periferie per abbandonare l'isola. Questa cosa ha generato abbandono e degrado, rendendo oggi molte porzioni della Città Vecchia, forse quelle anche più importanti del salto di quota, di tutta una fase che riguarda le costruzioni medievali, post-medievali, perché noi siamo abituati a vedere la Città Vecchia con la lettura stratigrafica di un periodo antico, ma non è così, la Città Vecchia racconta i secoli di storia che ha vissuto. Dopo lo spopolamento c'è stato l'abbandono e poi ci sono state una serie di scelte folli. Io cito ad esempio quella di aver messo l'asfalto sulle chianche storiche di Via Duomo in via di mezzo. Sono state scelte che hanno snaturato il valore storico dell'isola, portandola poi alla condizione non attuale, ma di qualche anno fa. Io prendo come orizzonte temporale il riferimento del 2013, che è l'anno di arrivo della facoltà di giurisprudenza alla caserma Rossarolle in Via Duomo, che è un percorso che si innesca in quel momento per riavviare una rivitalizzazione della Città Vecchia. Però fino a quel periodo, diciamo, il degrado e l'abbandono l'hanno fatta da padrone. Ricordo quando ero piccolo la mia famiglia mi diceva non andare in Città Vecchia da solo perché è pericolosa. Oggi viviamo una Città Vecchia che è cambiata rispetto a quel periodo, fortunatamente. Attraverserà diverse fasi ancora di trasformazione. Queste fasi hanno bisogno di essere accompagnate e armonizzate. Ci sono tanti cantieri in corso oggi. Questa mattina ne è partito un altro, oggi è il giorno in cui è partito il cantiere degli ipogei, credo il primo passo di ronda su Via Cava, partiranno nei prossimi mesi i cantieri delle mura aragonesi, si allargherà il cantiere di Piazza Castello, stiamo provando a rivedere il cantiere di Piazza Fontana, è in corso il cantiere di Palazzo d'Ayala, abbiamo finito il cantiere di Casa Paesiello, è quasi completato Palazzo Troilo, siamo a Palazzo Pantaleo che è un altro scrigno di bellezza della Città Vecchia, partirà il cantiere dei siti archeologici, quindi la sistemazione delle colonne doriche, tutta la parte che c'è dentro la chiesa di San Domenico, alle spalle della chiesa di San Domenico, ci sono in corso i cantieri del Pinqua, penso a Palazzo Calò, sta per completarsi qualche mese il cantiere di Novelune che sarà uno studentato universitario, la curia si è occupata di riqualificare le facciate di tutte le chiese della Città Vecchia, quindi c'è stato sicuramente un
1: Un grande
0: processo
1: movimento.
0: di recupero storico. Ora, la sfida delle sfide è intanto riempire il recupero storico, perché poi l'idea è che tu rifai un palazzo e il comune o chi che sia abbia la capacità

0: immediata di metterci qualcosa e di farlo funzionare. Servono molte risorse, servono idee che abbiano una capacità di piani economico-finanziari stabili e autonomi, che non devono avere innesti economici perché l'ente pubblico non ha la capacità di fare questa cosa. Serve scegliere anche le direttrici sulle quali far sviluppare il contenuto di questi palazzi e poi serve, poiché questi meccanismi, questi fenomeni generano anche una rigenerazione sociale che può avvenire in tanti modi. E anche qui, giusti o sbagliati che siano, il commercio ne è un esempio, i nuovi locali ne sono un esempio, una scelta di caratterizzazione turistica ne è un altro esempio. Serve adesso mettere in relazione tutto quello che sta accadendo con regole e perimetri definiti, perché quando non si regolamenta il rischio è che ognuno strabordi e ci siano conflitti tra le varie dimensioni sociali, e quindi questo passaggio ha bisogno di tempo perché il tempo che intercorrerà trasformerà ulteriormente la città vecchia, fino a consegnarcene tra qualche anno una diversa rispetto a quella che viviamo ancora oggi, che è a sua volta diversa dalle varie città vecchie degli ultimi 50 anni.
1: Ma sentiamo cosa ne pensano un po' gli addetti ai lavori. E allora il presidente dell'Ordine degli Architetti, Bruni, questa rigenerazione voi come la state vivendo? Percepita da, diciamo, da tecnici della materia?
2: Allora, grazie innanzitutto per l'invito. Partiamo da un presupposto. Noi abbiamo, attraverso le commissioni che un ordine professionale deve attivare, e noi ci siamo attivati proprio perché le commissioni al loro interno stimolino questo dibattito, che è un dibattito assolutamente importante, su un tema così, come quello della città vecchia di Taranto, e abbiamo definito proprio uno slogan: la città vecchia non è un rudere, ma un organismo vivente. Questo per noi è un aspetto fondamentale, perché fa innanzitutto, fa scaturire quello che noi interpretiamo come discorso non solo di risanamento scientifico, rigoroso, portando ovviamente alla consapevolezza che questo è un unicum tale che merita di essere attenzionato a 360 gradi, non da meno quello che noi abbiamo il riconoscimento praticamente di questo luogo come paesaggio storico. Non possiamo assolutamente disconoscere quelle che sono le grandi peculiarità che una territorialità, la diceva prima l'assessore, ci sono tanti centri storici nella nostra provincia, e io ribadisco a questo punto questa necessità che noi come Ordine degli Architetti abbiamo voluto fortemente ribadire, di questo sistema di fare rete, di sentire la provincia come un unicum, dove Taranto è il centro, il baluardo, dove effettivamente tutti devono convergere su quello che è l'importanza del nostro capoluogo e delle sue peculiarità. Ovviamente, perché dico questo? Perché oggi non possiamo più permetterci di sbagliare, ognuno nelle proprie specifiche competenze. Noi come Ordine degli Architetti abbiamo, voglio dire, la voglia di interfacciarsi, di dialogare con le amministrazioni, ma con un dialogo innanzitutto sereno, un dialogo costruttivo. Un dialogo che deve portare ovviamente al raggiungimento degli obiettivi per ciascuna, chiaramente visti da ognuno dal proprio punto di vista. Però non possiamo assolutamente pensare che si possa, in maniera così, senza una visione, portare avanti una tematica così importante senza ragionare su quelle che sono delle necessità che, anzi, bene fanno le amministrazioni a riaprire un dialogo su questa parte di città, considerando che i centri storici non sono dei luoghi avulsi da tutto il contesto storico urbano di una città, ma sono parte integrante della città stessa. Ma voglio fortemente ribadire che non dobbiamo, che questa città ha avuto anche il privilegio negli anni 70 di avere un piano. Il piano Blandino, che non è un piano assolutamente fuori dal mondo, anzi, è un piano assolutamente ancora oggi che ha una sua grande valenza, certamente riproposto e rivalutato anche seguendo quelle che sono le logiche dei cambiamenti. Ma in quel piano cosa si diceva in effetti? Si voleva fortemente dare un valore al tessuto storico della città, che non doveva comunque essere

0: mai disperso, ma nello stesso tempo agire con quella proiezione verso quelle che sono che il futuro di questa città e di questo luogo. Io voglio aggiungere anche un'altra cosa. La città di Taranto, così come altre realtà, in quegli anni ha aperto un dibattito molto forte dal punto di vista culturale. Non vorrei assolutamente trascurare quello che fu il dibattito che aprirono insigni studiosi come Giulio Carlo Argan, Cesare Brandi, che effettivamente avevano. Perché si aprì questo dibattito? Perché sicuramente avevano intravisto in questo luogo così particolare, dove c'è questa promiscuità tra grandi emergenze architettoniche,
1: Commistione.
0: commistione, scusate, commistione tra le grandi emergenze architettoniche e anche quello che è il tessuto urbano vero e proprio, quella che noi vogliamo e fortemente identifichiamo come la gentrificazione, cioè il fatto di rimanere all'interno di questo luogo perché non è solo un aspetto dal punto di vista architettonico, urbanistico, ma è anche un aspetto sociale. Quando nelle città, in tutti i centri storici, si fa anche in modo che la gente rimanga all'interno, questo è un dato oggettivo che va assolutamente preso nella dovuta considerazione.
1: E allora sentiamo proprio cosa ne pensano, insomma, i residenti. Annarita Casula Milfa è la presidente del Comitato Civico di Quartiere. Tra l'altro, prima, no, mentre ci microfonavamo, le ho chiesto anche, insomma, quanti siete? Io non mi aspettavo un numero così grande, circa 400, quindi significa che
2: Sì, come
1: questa appartenenza è molto
2: assolutamente.
1: sentita. E voi, da residenti, come lo percepite? Lo percepite? Il cambiamento.
2: Al momento noi percepiamo l'esasperazione non solo dei cantieri, ma anche, diciamo, il vice sindaco parlava di tutta una serie di trasformazioni, nelle quali noi non siamo stati minimamente coinvolti, per cui noi residenti, e tanti come me sono residenti da sempre in Città Vecchia, c'è gente che la Città Vecchia non l'ha mai abbandonata anche durante quegli anni in cui c'è stato quel grande esodo. E noi oggi abbiamo paura, abbiamo dei timori e siamo spaventati di quello che può essere il cambiamento o la profonda trasformazione che sta avvenendo, perché in realtà non abbiamo abbastanza informazioni al riguardo. Noi non conosciamo il progetto Città Vecchia, se vogliamo, diciamo, definirlo così. Noi non sappiamo cosa avverrà in futuro in Città Vecchia, perché quelli che per voi e che per tanti sono i cambiamenti avvenuti fino ad oggi che hanno portato ad avere, diciamo, per le persone meno timori a venire in Città Vecchia. Ecco, quello che prima hai detto un po' mi ha fatto sorridere perché quando eri più piccolo i tuoi ti dicevano non andare in Città Vecchia che è pericoloso. Probabilmente questo avveniva fino agli anni 90, quando diciamo in Città Vecchia oggettivamente, ma come in tante zone di Taranto, non era possibile
1: Certo, non era
2: camminare.
1: solo la città vecchia.
2: Assolutamente. Noi ci siamo, io
0: Fino ai
2: ci
0: primi anni
2: sono,
0: 2000
2: beh,
0: questa
2: io ci sono, io
0: narrazione,
2: posso
0: anche a scuola ce
2: assicurarti,
0: lo dicevano, io me lo
2: ma ve lo
0: ricordo.
2: dicevano, io il pregiudizio lo
0: Certo,
2: conosco
0: no, ma era un
2: bene e
0: pregiudizio,
2: posso
0: era un
2: assicurarti
0: pregiudizio.
2: che noi in Città Vecchia ci siamo cresciuti, io, i miei fratelli e voglio dire tutte le persone che conosco e che oggi si sono unite in questo comitato, hanno proprio quella voglia di spiegare un attimo a tutti che non è stato propriamente così. Cioè, non è vero che non si poteva entrare perché ti succedeva qualcosa. E probabilmente per un certo periodo, alla luce di quello che poi sta succedendo adesso, si rimpiange forse quel momento in cui nessuno ci voleva venire, perché adesso ci viene troppa gente e risulta difficile vivere il quartiere. Risulta difficile per chi ci abita, per chi la sera deve tornare a casa, deve andare a riposare, il giorno dopo deve andare al lavoro, come tutti quelli diciamo dell'intera città. È diventato difficile perché il quartiere è diventato un po' la moda del momento, per cui tutti vengono nei vari locali che si sono aperti, ma se è questa la trasformazione di cui voi parlate, ecco, secondo me bisogna fare molta attenzione.
1: Attenzione alla mala movida.
2: Assolutamente sì.
1: Vorrei spezzare anche una lancia in favore di questa, diciamo, di questo tema del pregiudizio che abbiamo introdotto. Alla fine degli anni 90, io studiavo all'università.

0: Dei studi di Bari, frequentavo Bari e c'era un laboratorio che si faceva a Bari Vecchia. E quando noi giovani studentesse, insomma, varcavamo la soglia di Piazza del Ferrarese, ben lontana dal diventare quella che oggi è Piazza del
1: Certo.
0: Ferrarese, le signore di Bari Vecchia ci dicevano: signorine, non entrate perché qui è pericoloso. Quindi non era solo questione della città vecchia di Taranto, probabilmente era di tutti i centri
1: Era un
0: storici,
1: fenomeno dei centri
0: un fenomeno
1: storici
0: dei
1: che si
0: centri
1: erano
0: storici.
1: spopolati a un certo punto del Novecento e poi queste città del sud, che spesso si lasciano condizionare dagli stereotipi, li hanno trasformati di fatto in situazioni vere. E poi succede il meccanismo delle profezie autoavverantesi, che ci si autoconvince che sia così. E questo
0: Assolutamente.
1: a un certo punto forse è diventato un elemento autoavverantesi anche per alcuni soggetti della città vecchia, ma che in realtà ha screditato un mondo intero. Che non era assolutamente così, perché è ovvio che diciamo, poi ci sono le testimonianze vere di chi in Città Vecchia è cresciuto, è nato, è cresciuto, ci ha vissuto e non è successo niente.
0: Come la
1: Una è
0: nostra
1: qui, una è qui.
0: Andarita. Allora, torniamo al timing, insomma, delle mie domande.
1: Sì.
0: Non si allarghi, vice sindaco. Sto scherzando. Nelle varie operazioni di cui, insomma, si è parlato molto di Città Vecchia anche a livello nazionale, ha fatto scalpore un paio di anni fa, qualche anno fa, l'operazione delle case vendute a 1 euro. Taranto è stata un po' un'apripista, no? Poi sono arrivate anche altre città. L'ha fatta l'amministrazione precedente, lei comunque già c'era, quindi da quella operazione era solo marketing oppure abbiamo quagliato qualche cosa?
1: Quella è un'operazione che nasce, era credo il periodo post-Covid, ma proprio a ridosso del
0: Sì.
1: Covid, forse tra il primo e il secondo Covid, quindi parliamo del 2021-22, all'epoca ero nello staff del sindaco, sarei diventato di lì a poco capo di gabinetto, era un'operazione che aveva l'obiettivo di provare a mettere sul mercato degli immobili per i quali altrimenti non ci sarà mai nessuna opportunità di riqualificazione, adesso arrivo anche su questo tema, di farlo anche attraverso un'operazione di marketing che ha avuto una risonanza mondiale perché serviva iniziare a dare visibilità e racconto nuovo anche a quello che si provava a mettere in campo
0: Beh, un
1: dentro
0: bel
1: la
0: claim,
1: città.
0: no? Casa è 1 euro.
1: In realtà lo è diventato, cioè non parte con quell'obiettivo, ma ci rendiamo conto che la stampa internazionale impazzisce su questa roba. Io ricordo nell'arco di 2 giorni BBC, CNN, Fox, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dal Canada, prese una capacità di raggiungimento di mondi paralleli, televisioni,
0: Social
1: paesi.
0: impazziti
1: Io ho
0: anche.
1: vissuto negli Stati Uniti, a un certo punto ricordo questa cosa bellissima, mi chiamò. La famiglia nella quale ho vissuto mi ospitò per un anno mentre ero al liceo e mi disse: abbiamo letto della tua città delle case a euro in televisione. Loro abitano a Wilmington nel North Carolina, che se lo dici così non lo conosce nessuno, negli Stati Uniti. Mi chiamarono perché loro lessero in televisione di questa cosa. E in realtà furono fatti 2 bandi, i bandi videro la partecipazione di tanta gente, furono assegnati gli immobili. Una parte degli immobili ha ricevuto delle progettazioni che sono arrivate fino alla progettazione esecutiva. Credo che uno o due cantieri siano partiti. Adesso ho sentito anche di altri nuovi cantieri che sarebbero pronti per partire, ma non per tutto il lotto di case a 1 euro. La verità è che quei cantieri hanno dovuto scontare, soprattutto quando la maggior parte delle persone che hanno, diciamo, vinto le gare erano straniere, una serie di criticità importantissime in termini strutturali, di capacità di intervento con cantieri in aree dove oggettivamente è difficile cantierizzare. Ci sono delle problematicità o statiche sugli immobili adiacenti, o è impossibile arrivare con le gru in alcuni di questi luoghi per poter fare gli interventi tecnici sugli immobili, e questa cosa ha rallentato e pregiudicato una parte di quel progetto. Ma in realtà questa può essere una fotografia, cioè la città vecchia oggi ha un patrimonio immobiliare in buona sostanza non utilizzabile. E per alcuni versi non recuperabili in alcune zone. Più del 60% delle proprietà immobiliari della Città Vecchia sono del Comune di Taranto, il quale non ha
0: Ricordiamo
1: risorse
0: frutto
1: e
0: di donazioni nei
1: nel
0: anni,
1: corso
0: nei
1: dei, cioè in
0: secoli
1: quel periodo
0: forse.
1: soprattutto
0: Sì.
1: ci furono eredità abbandonate,
0: Esatto.
1: donazioni al Comune, cessioni al Comune, e il Comune
0: Non
1: fece
0: era tutto
1: un'operazione
0: vostro, ecco.
1: diciamo, di provare ad acquisire tutto. Diciamo, nelle migliori delle ipotesi di proprietà del comune, nelle peggiori delle ipotesi ci sono 40 eredi su un immobile, non si riesce a
0: Infatti.
1: mettere d'accordo nessuno per arrivare alle cessioni, alle vendite o a interventi anche di messa in sicurezza per evitare crolli, come è accaduto anche
0: Certo.
1: nelle recenti settimane in alcune zone, anche qui vicino della Città Vecchia rispetto a Palazzo Pantaleo. Il comune non ha la capacità di intervenire su questi immobili, è impossibile. Può intervenire sui palazzi storici, può intervenire su qualche scelta fatta nel corso degli anni con una visione per riqualificare un immobile e renderlo fruibile a un certo tipo di attività, ma tutto il resto del patrimonio, io penso a quello che c'è nel salto di quota, dove per una porzione si proverà a realizzare il social housing. Dico proverà perché quello è un cantiere di una complessità inaudita, è come se si entrasse in una zona terremotata di guerra. E chiudere le verifiche del progetto, quello viaggio ancora al vecchio codice definitivo, tenendo conto di tutte le questioni statiche. Qui c'è il presidente dell'ordine che su questo ci può dare una mano.
0: Infatti
1: È
0: annuisce.
1: complesso perché non si può entrare. E quando tu non puoi andare a fare i rilievi, i verificatori esterni del progetto ti bocciano la verifica. Ci sono una serie di criticità tecniche, complessità tecniche che i cittadini non possono capire, a meno che non siano del settore, e che oggettivamente sono, allo stato attuale, non facili da superare. Ci stiamo lavorando, ci stanno lavorando gruppi di persone su tutta questa roba, così come sui cantieri in corso. Ma si riuscirà a intervenire sul 10-15% del patrimonio della città vecchia alla fine di un percorso durato, probabilmente che durerà fino al termine dei cantieri, 15 anni, 15 anni per intervenire sul 10% del patrimonio, più il 5% che già di fatto è fruibile. Parlo sempre delle proprietà comunali e non parlo di quello che è oltre le proprietà comunali. Tutto il resto non ha risorse, non ha pianificazione. Il CIS non mette soldi dal 2015 in aggiunta su queste attività. Qualcosina è arrivato nel 2020-21, ma tutti si mettono le medaglie di cantieri che partono grazie al lavoro degli altri e il governo non sta mettendo altri soldi, ma sulla città vecchia, diciamo, finita questa prima parte già importante, perché poi quando tu riesci ad accendere luci in immobili che sono spenti o abbandonati, comunque stai ripristinando un presidio sociale, culturale, di legalità, di tanti altri aspetti. Però se si volesse intervenire per riqualificarla nel complesso, andando oltre quello che già è sulla carta o nei cantieri, servirebbe un ulteriore intervento shock in termini di risorse per fare delle scelte. Il social housing, secondo me, può rappresentare una sperimentazione in questo senso, perché io condivido diciamo, una parte dei ragionamenti, probabilmente anche la quasi totalità dei ragionamenti. Intervenire nella città vecchia non vuol dire portare solo attività commerciali e alberghi, perché noi snatureremmo anche quel poco di tradizioni che è rimasto in questa
0: L'identità,
1: isola e che è
0: ma
1: l'identità della nostra città
0: soprattutto
1: e che noi vantiamo.
0: si
1: Cioè, perché
0: parla di
1: poi.
0: social housing, ma in Città Vecchia non c'è più un servizio. Ora io non so l'incontro con le Poste, per esempio, che è l'ultimo ufficio
1: I
0: rimasto in Città
1: servizi
0: Vecchia,
1: dipendono
0: come
1: dalla
0: sia
1: domanda.
0: andato? Perché diciamo dalle ultime notizie anche l'ufficio postale doveva essere
1: Poste è intenzionata a
0: spostato a
1: spostare
0: Porta
1: perché loro
0: Napoli.
1: sostengono che i costi di gestione di un ufficio per
0: E come
1: un'utenza
0: si
1: così
0: fa a tornare a
1: ridotta in
0: vivere
1: termini,
0: in Città
1: se
0: Vecchia
1: non
0: se
1: la
0: non ci sono
1: ripopoli,
0: servizi?
1: non riesci a blindare i servizi. Sono meccanismi che non sono eterodiretti, ma vanno in continuità tra loro e non hanno, diciamo, la possibilità di essere ragionati in maniera separata. Se tu vuoi che Poste mantenga un servizio oggi, nel 2026, in cui la digitalizzazione ha trasformato l'approccio al modello loro di gestione dei loro uffici, devi avere un tot minimo di utenza. Oggi non ce l'hai. Se col social housing riesci a ripopolare una parte della città vecchia, riesci a garantire che o alcuni servizi andati via possano tornare. Poste è un'ipotesi, ma c'è di peggio. Non c'è un medico di famiglia in città
0: Non
1: vecchia,
0: c'è
1: che è una cosa
0: più nemmeno il
1: scandalosa
0: consultorio, anche
1: per
0: perché
1: diciamo, le famiglie
0: Poste fa
1: che
0: proprio quello che
1: vivono
0: il medico di
1: qui.
0: famiglia
1: Sono
0: che è un
1: servizi di
0: diritto
1: base,
0: garantito.
1: ma tu riesci a risolvere queste questioni, queste criticità, quando tu riesci a ripopolarla, perché se tu vai in un paese di 1500 abitanti, non c'è il medico di famiglia, non rischia di non esserci l'ufficio postale anche lì, perché è un modello che Poste e tutti gli altri servizi pubblici stanno applicando. E questo è uno dei temi sui quali bisogna lavorare, non con la pretesa che i servizi tornino, perché loro non ragionano così. Quindi loro ti chiudono la filiale e se ne vanno, non gliene frega niente dell'interlocuzione con le istituzioni. Tu devi rispondere provando a mettere in campo le soluzioni che evitano di perdere ulteriori servizi come questi. E io mi rendo conto che è un problema serio, ma è l'unico modo in cui si può lavorare per sanare
0: Ma
1: alcune
0: credo che sia
1: difficoltà di questo
0: l'ultimo
1: tipo.
0: rimasto, poi
1: Probabilmente.
0: non c'è più
1: E se
0: nulla.
1: non
0: E
1: è già
0: allora
1: tardi? Se non è già tardi.
0: vi fermo perché dobbiamo andare in pubblicità. Quando torneremo, chiederemo a Paolo Bruni, presidente dell'Ordine degli Architetti, della provincia di Taranto, cosa ne pensa, o cosa ne ha pensato, insomma, in questi anni dell'operazione della vendita delle case a 1 euro.
1: Con
0: A tra
1: piacere.
0: poco.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
1: Eccoci qua, siamo ritornati a Orizzonte Taranto e allora abbiamo capito che l'argomento delle case a un euro ha infiammato un po' gli animi. Io volevo sapere da Paolo Bruni cosa ne pensano gli architetti, insomma, quando questa operazione fu lanciata. Questo tipo di, diciamo, di ipotesi, di programmazione lascia in qualche maniera l'identità urbanistica al luogo o si rischia di snaturarla?
2: Beh, io se devo fare i conti con quelle che sono state le esperienze di alcuni colleghi che si sono approcciati a questa, diciamo, a questa tematica, devo dire che è stata su certi aspetti molto fallimentare, perché molti hanno avuto difficoltà anche nell'approccio del progetto, perché se poi ci trovavamo di fronte anche ad altre realtà adiacenti che non era possibile assolutamente, no, controllare dal punto di vista statico, cioè se io intervengo su un immobile poi a fianco ho altre unità abitative che non posso, ovviamente ho difficoltà ovviamente ad interfacciarmi, è chiaro che questa cosa già da questo punto di vista aveva creato, diciamo, delle grandi difficoltà. Ovviamente come si diceva prima è chiaro che quando si lanciano degli spot a livello anche internazionale su quello che può essere, voglio dire, un aspetto che può vedere attenzionata, no, l'opinione pubblica, comunque come è giusto che sia, lanciando delle probabili opportunità, in realtà il dato oggettivo, quando ci si confronta invece nella realtà, la realtà è tutt'altra cosa. Perché dico questo? Perché io continuo fortemente a ribadire che su questa città, quindi, bisognerebbe invece istituire un'unità speciale multidisciplinare, cioè il caso Taranto è un caso nazionale, come accadde, e vi posso anche garantire che noi all'interno dei consigli nazionali, quando io mi partecipo al consiglio nazionale Taranto, anche come ordine degli architetti di Taranto, che voglio anche ribadire che è un ordine ben radicato sul territorio, l'anno scorso abbiamo fatto 50 anni dall'istituzione dell'ordine degli architetti di Taranto, abbiamo anche, scusate se introduco anche questo aspetto, anche sarebbe stato bello avere anche da parte, voglio dire, la possibilità di avere una sede all'interno, un presidio dell'Ordine degli Architetti di Taranto all'interno della città vecchia. Ma ripeto, la centralità...
1: Magari raccoglie l'appello qui.
2: Noi abbiamo fatto gli appelli e oltretutto abbiamo fatto anche richiesta di incontro con l'amministrazione, anche per parlare col sindaco di tante faccette, tra cui questa del centro, ma anche altre. Ma ripeto, l'unità speciale multidisciplinare che noi chiediamo per la città vecchia di Taranto nasce appunto dal presupposto che questa città ha bisogno, in continuità anche con altre esperienze fatte, di praticamente di radicare qui all'interno un ufficio di risanamento per il centro storico, che non è una cosa assolutamente effimera, è una cosa reale, una cosa che porta ad avere effettivamente un radicamento e non solo quello, cioè una realtà che si confronta con un ufficio che realmente prenda in seria considerazione quelle che sono le molteplici difficoltà che all'interno di questa entità, come io oso definirla, ci sono. Quindi questi interventi a macchia di leopardo, secondo me, non sono interventi, ma voglio dire utili ad avere una visione unitaria e quindi anche molto, ma molto scientifica e non solo, ma anche unitaria di quello che può essere, quello che noi possiamo definire anche come ordine, una visione complessiva di tutto quello che è il nucleo storico. Devo anche dire una cosa, è molto bello che al nostro interno, nelle nostre commissioni, i colleghi, le intelligenze che noi abbiamo al nostro interno e di tanti colleghi che si prodigano quotidianamente con il loro lavoro, con la loro sensibilità a portare avanti quella che è la quotidianità professionale e quindi le risorse umane e intellettuali che noi abbiamo, è necessario a questo punto anche dare non solo questa visione del centro storico, di tutti i centri, ma questo parliamo del centro storico di Taranto soltanto nella sua, ma anche con una visione futura, cioè interpretare anche

0: La contemporaneità all'interno di questa realtà è sicuramente un ulteriore aspetto che deve essere preso in considerazione, ma la questione deve essere sempre orientata su quello che noi definiamo un unicum, ma soprattutto una visione che deve partire sicuramente da un approccio scientifico, metodologico e non in maniera assolutamente arbitraria o comunque poco, diciamo, unitaria e priva di visione.
1: Volevo, prima di ridare la parola al vice sindaco che voleva replicare, al presidente dell'Ordine degli Architetti, Anna Rita, da residenti questa operazione come l'avete metabolizzata?
2: Forse non l'abbiamo ancora metabolizzata, questa è la realtà, nel senso che noi aspettiamo che innanzitutto di essere coinvolti. Il comitato nasce con questo obiettivo, noi vogliamo avere una voce, non vogliamo più, diciamo, assistere a progetti calati dall'alto. Sicuramente non siamo tecnici e non possiamo dare, diciamo, quel tipo di contributo, però penso che sia fondamentale nel processo di trasformazioni ascoltare le esigenze di chi quel territorio lo vive da sempre e continua a farlo. E su questo devo dire tutte le varie amministrazioni sono state assolutamente carenti, forse adesso stiamo iniziando diciamo, a instaurare un dialogo, però ci aspettiamo sicuramente che ci sia un ascolto che possa dare, diciamo, dei frutti, che possa essere costruttivo, non solo fine a se stesso, non solo per dire sì, ok, vi abbiamo ascoltati, ma comunque il progetto è quest'altro. Noi abbiamo bisogno, diciamo, che le nostre esigenze vengano messe prima. Prima il vice sindaco diceva, i servizi tornano se tornano le persone a vivere il quartiere. E quelle che già ci vivono, che fanno?
3: Ma è come in un paese di 1.000 abitanti in cui non ci sono servizi e tutti i giornali nazionali scrivono ogni giorno che non ci sono più parrucchieri, barbieri, poste, banche. Il problema è un problema di carattere demografico nazionale. Se noi ignoriamo questi aspetti, stiamo ignorando il problema. Allora, finisce e poi mi permetto di.
2: No, tanto.
3: Ah, ok. Ne approfitto per dire una
1: Così
3: cosa a
1: poi
3: entrambi.
1: chiudiamo il loop su quest'argomento e
3: Io
1: andiamo
3: le
1: oltre.
3: condivido tutte le considerazioni, sia del comitato, sia del presidente dell'Ordine degli Architetti, ma che poi di fatto, diciamo, riguardano non solo l'Ordine degli Architetti, ma possono essere condivisi anche dagli altri ordini professionali. Io però una cosa che esula dalla mia responsabilità, ve la devo dire. Siete fuori tempo massimo. Il governo, nel 2014, cioè la bellezza di 12 anni fa, decide di istituire il CIS e di metterci 150 milioni di euro per rigenerare la città vecchia. Avvia con l'amministrazione dell'epoca Stefano una serie di confronti sul territorio, dopodiché lancia un concorso nazionale di progettazione che vede dei vincitori, attorno ai quali nasce un dibattito. Io ero all'università, in quegli anni ero all'università, sì, e mi ricordo che venivano fatti gli appuntamenti di Open Taranto, i confronti partecipati, le iniziative pubbliche, si ragionava sempre solo di CIS. Io ricordo che la politica per 4-5 anni, 2015, 16, 17, non ha fatto altro che parlare solo di questo. Ed era la fase in cui bisognava partecipare a quegli incontri e modificare il concorso di progettazione per Taranto. Dopodiché il concorso è stato aggiudicato, le opere sono state indirizzate sulla scorta di quello che il governo del paese, della Repubblica, insieme con l'amministrazione comunale dell'epoca, decise. Io, diciamo, quando iniziò questo percorso ero minorenne, quindi non mi posso minimamente sentire responsabile di questa cosa. Ma questi passaggi sono durati 10 anni. E a un certo punto, io me lo ricordo, nel 2020, 21, 22, c'erano gli incontri di partecipazione pubblica fatti online durante il periodo del Covid, ma subito prima e subito dopo fisici, in cui molte modifiche progettuali sono state apportate anche in funzione. Eravamo nella fase di progettazione esecutiva, quindi eravamo già fuori tempo, completamente fuori tempo. Non c'ero io come assessore, ma chi lo ha fatto stava già, diciamo, ascoltando e facendo delle modifiche che riguardavano tutta una serie di progettazioni. Ci fu anche poi un passaggio per inserire qualcuno degli ordini nelle gare di appalto dei lavori, quindi si erano completate le attività di progettazione e in tutto ciò vi ricordo che esiste anche la soprintendenza che svolge un ruolo parallelo sul quale purtroppo non si può sindacare perché loro applicano delle visioni
1: Vincolo
3: legate a
1: famoso,
3: vincoli e
1: certo.
3: norme. E e loro spesso hanno trasformato anche progetti che nascevano con una logica per ascoltare pure esigenze del territorio in altra roba perché bisognava rispettare quei vincoli. E oggi che siamo nella fase di cantieri aggiudicati, primi cantieri finiti, altri cantieri che sono in corso, e si è fuori tempo massimo, cioè non si può più intervenire per bloccare i cantieri o cambiare le progettazioni. D'altronde il CIS, a mio avviso gestito male, ma continua a dirci dovete chiudere i cantieri perché avete delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, e queste cose non è che sono campate in aria, le prevede il codice degli appalti, le prevede il diritto amministrativo, quindi se uno conosce le procedure,
1: i tempi della legge,
3: queste robe andavano discusse nel 2014, nel 2015, siamo nel 2026, siamo fuori tempo massimo. Intervenire oggi per modificare queste cose non è più possibile tecnicamente. Quindi io comprendo tutte le cose che vengono dette e dico che però forse si sarebbe dovuto intervenire 12 anni fa, partecipare a tutta la fase preliminare di quel concorso di idee e progettazioni per Taranto, fatto, forse fu in Italia, Paolo, che la cabina di regia, io non c'ero proprio, quindi non, è quello che ho ereditato e studiato sui documenti, ma oggi cosa si cambia? Finanziamenti che hanno i lavori in corso? Non è possibile questa cosa, quindi oggi bisogna provare a rendere... compatibili gli interventi che sono stati scelti, perché io su molti cantieri mi ritrovo a dover intervenire seguendo i lavori di opere che non sono, non ho progettato io, ma che in parte ho provato anche a variare, ma con piccole varianti, perché poi ci sono i cambi dei costi, quelli economici che mutano. Voi pensate, se io oggi faccio un cantiere di Piazza Castello con 2 milioni di euro, ma era stato calcolato a 2 milioni di euro nel 2014, sono subentrate inflazione, guerre, prezziari modificati, Covid, i 2 milioni di euro di oggi di fatto è come se fossero 5-6 milioni di euro del 2015. Quindi oggi ci dobbiamo trovare anche a ragionare con quadri economici strettamente ingabbiati in prezziari, costi e tante cose che sono cambiate anche nel codice degli appalti, che non ti permettono di fare interventi che a un certo tipo si erano previsti anche diversi. L'alternativa è o fermare tutto, o perdere tutto. Ma se
2: ma
3: perdiamo
2: nessuno
3: tutto,
2: dice di fermare o
0: posso intervenire un secondo?
1: Prego, prego, animiamo
0: allora,
1: questo dibattito.
0: Posso?
2: Assolutamente.
0: Allora, io però non vorrei che passasse il messaggio che noi vogliamo bloccare, vogliamo
3: non è quello che
0: allora
3: ho
0: noi
3: detto.
0: Ci rendiamo conto, e sempre io ho fatto anche tantissimi anni fa l'unica esperienza politica consigliare nella mia città di appartenenza, quindi conosco questa frase ad effetto: i tempi della politica sono diversi dai tempi della, di quello che chiaramente...
1: della vita reale.
0: Della vita reale. Bene, il fatto di essere molte volte sul pezzo, o comunque essere... dobbiamo dare atto che in questo momento, mai come in questo momento, si sta aprendo un dibattito così ampio che vede coinvolti non solo gli ordini professionali, che sono una parte della società, ma tante realtà. Vuol dire che c'è un interesse verso il proprio territorio, ed è bene che questo avvenga, non solo verso la propria città, ma verso il proprio territorio, come dicevo prima. Però dobbiamo anche aggiungere una cosa. È chiaro che noi siamo sempre vissuti nell'ansia del finanziamento da ottenere, che è giusto che si debba ottenere il finanziamento, ci mancherebbe altro, ma il finanziamento, perché è una cosa che non riguarda solo Taranto, ma è un discorso assolutamente italiano, tipicamente italiano, però non dobbiamo mai dimenticare una cosa, dobbiamo vederla ciascuno dalla propria angolazione. Il fatto di cercare di portare avanti, di raggiungere i finanziamenti, perché i finanziamenti sono importanti, si ottengono attraverso la progettualità, e questo è ovviamente un dato oggettivo, però non dobbiamo mai dimenticarci una cosa, che noi molte delle nostre realtà abbiamo anche degli unicum, qualcosa che non ha nessuno, che gli altri ci invidiano, quindi noi abbiamo il dovere anche in questo quadro così che vede apparentemente contrapposte due cose, la parte pratica, la parte politica con la parte, diciamo, tecnica o sociale e quell'altro. Ma invece io penso che oggi, mai come oggi, soprattutto, dove c'è questa, diciamo, questa voglia di rendersi parte attiva, perché la politica ce lo chiede anche, perché certo, non dimentichiamoci quando la politica ci chiede nella stesura dei piani urbanistici generali la cosiddetta partecipazione. Io dico certe volte, Quando noi dobbiamo rendere la partecipazione non è solo un fatto effimero, è un fatto

fatto concreto. Poi noi io ma penso di interpretare anche il bon ton che ciascuno deve avere anche quando si deve rivolgere in un quadro generale di rapporti istituzionali, dove io credo fortemente nei rapporti istituzionali e nell'educazione dei ruoli e nel rispetto dei ruoli. Però dobbiamo anche comprendere che quando oggi si chiede la partecipazione, perché, come ho detto prima, i piani

0: Dice, siete fuori tempo massimo. Probabilmente ci siamo svegliati tardi, è vero. Io 12 anni fa, diciamo, studiavo ancora, quindi
1: Ma nessuno di noi tre può sentirsi responsabile di questa cosa.
0: assolutamente. Ma quello che ci tengo a dire è che perché poi veniamo additati come quelli che sono contrari al cambiamento, che si lamentano sempre. Non è così. Noi non siamo contro questa trasformazione a prescindere. Noi vi stiamo chiedendo, noi abbiamo chiesto attraverso il comitato di essere coinvolti in questo processo. Non mi sembra una richiesta, diciamo, che possa definirsi fuori tempo massimo,
1: Questo.
0: anche perché il nostro intervento non può essere un intervento tecnico, ovviamente. Per quello, diciamo, ci siete voi, ci sono, i
1: I tecnici.
0: professionisti, assolutamente. Quello che noi chiediamo è coinvolgeteci, rendeteci, parte attiva di
1: Del
0: questo,
1: processo, diciamo, questo è
0: esattamente, di
1: giusto.
0: questo processo. Aiutateci anche a non avere timori che oggettivamente oggi abbiamo, perché noi non abbiamo, non riusciamo a vedere, da parte dell'amministrazione comunale una visione, un programma, generale nel medio-lungo
1: Dove sta
0: termine.
1: andando questa
0: Dove
1: nave,
0: stiamo
1: diciamo?
0: andando
1: Esatto. Facciamo, io
0: esattamente?
1: raccolgo questo impegno, intanto magari di coinvolgere il comitato sulla parte in corso delle grandi opere che riguarda la città vecchia, e quindi poi su
0: Sì,
1: questo, a
0: anche
1: fine
0: perché noi abbiamo
1: trasmissione,
0: mandato non
1: ci
0: so quante
1: scambiamo.
0: PEC, chiedendo i cronoprogrammi, anche per avere, diciamo,
1: Facciamo così, ci scambiamo i
0: contezza.
1: contatti, vi convoco io direttamente in modo tale che facciamo una riunione di questo
0: Benissimo.
1: tipo, ma io non
0: Tanto è
1: sono.
0: registrato, vero?
1: No,
0: Cioè,
1: ma figurati,
0: siamo
1: ma
0: una
1: non,
0: trasmissione di
1: non, io le
0: servizio.
1: faccio, diciamo, questo
0: Facciamo un
1: impegno li
0: tavolo
1: prendo e
0: noi
1: li
0: qui.
1: mantengo. Io non sono contrario al confronto, anzi, io credo che la partecipazione sia indispensabile. Quando io ho avuto la delega all'urbanistica nel 2023, per 6 mesi, avviai il processo di partecipazione del PUG, come giustamente diceva il Presidente, e insieme con lui, con il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri e tutti gli altri ordini, chiamammo tutti quanti in biblioteca, iniziammo le attività di partecipazione. Sono convinto che la partecipazione sia indispensabile. La domanda, che non può essere rivolta a nessuno dei tre presenti qui oggi, perché facevamo altro in quegli anni, è perché nel 2015, 14, 16, nessuno si è interessato di sollevare delle questioni che oggi sono diventate invece seriamente problematiche. E vi faccio un esempio. Nel 2015, quando si lancia il concorso e poi le progettazioni, viene presentata una piazza Fontana completamente snaturata rispetto a quella attuale. Però nel 2015 tutti sapevano che la piazza era del Carrino, che era un artista di fama internazionale, che forse è uno dei pochissimi monumenti di arte contemporanea che abbiamo nella città, insieme alla Concattedrale e altre robe, che andrebbe assolutamente preservato. Eppure la raccolta di firme e la polemica è nata ad aggiudicazione del cantiere, che ha scontato 8 anni di progettazione, in cui forse nella fase finale del progetto esecutivo qualcuno già iniziò a sollevare la questione. Ma negli 8 anni di progettazione e nei 2 anni preliminari di concorso di idee, pur sapendo tutti che quella piazza sarebbe stata snaturata, sbagliando, perché io sto facendo il pazzo per fare delle varianti al progetto esecutivo che è andato a base lavori, che è stato aggiudicato a una ditta che potrebbe anche avvalersi della penale perché uno gli sta cambiando il progetto che è stato a base di gara, pur di salvare l'opera del Carrino. E la domanda è, ma se non ci fossi stato io, che sono molto sensibile all'arte contemporanea, alla salvaguardia, alla tutela, e ci fosse stata un'altra amministrazione con un assessore disinteressato che magari pensa che quella piazza vada smembrata e cambiata, cosa sarebbe successo visto che tutti gli
0: Come lo
1: atti
0: pensavano
1: amministrativi,
0: quelli che hanno firmato quella petizione?
1: esatto, come gli che, no, no, quelli che hanno firmato la petizione vogliono che non cambi la piazza, e hanno ragione, e hanno ragione. Ma se ci fosse stato un altro interlocutore, cosa sarebbe successo? La fase in cui bisognava fermare un'operazione di questo tipo era nel 2015.
0: Sì, però diciamolo anche
1: È
0: che il
1: oggettiva questa cosa, non può
0: coinvolgimento
1: essere, cioè questa
0: in
1: cosa
0: quelle
1: non
0: fasi
1: trova
0: vuol
1: giustificazioni
0: dire
1: diverse.
0: fare, non lo so, un comunicato stampa probabilmente nel 2015
1: Ma fecero le giornate di
0: chiamando.
1: partecipazione, io andai, ero all'università, me lo ricordo, nessuno diceva nulla, erano tutti imbambolati all'idea che questa città vecchia si trasformasse completamente, nessuno diceva una parola.
2: Diciamo che la fatica, io non dimenticherò mai, come ripeto, nei miei anni, diciamo, di militanza ordinistica, come abbiamo faticato anche per promuovere all'epoca far diventare monumento d'eccellenza la concatenazione.

0: di Taranto, perché come sapete dietro a quel monumento, perché Taranto, la bellezza di Taranto, che a me, che molte volte,
1: Tu eri
0: che
1: presidente quando abbiamo fatto tutta la fase, ti ricordi, con Maxi?
0: sì. Praticamente la bellezza di Taranto, che oltre ad avere diciamo, a racchiudere al suo interno le bellezze del passato, che, senza che adesso ripetiamo, ma che è stata una città che ha voluto anche orientarsi verso una proiezione verso il futuro, sulla contemporaneità. Si parlava della concattedrale, si parlava di Piazza Fontana, ma si parla della piazza di Piccinato, della Bestat, cioè questo che
1: Quartiere
0: voglio,
1: benestabile, esatto.
0: ben stabili, cioè il bello, quello che voglio io in un certo senso cercare di trasferire è che l'unicum del centro storico che ha della città vecchia di Taranto, che deve avere, come ho detto prima, questa visione e questo orientamento con cui noi ci do, la, questo approccio, come ho già detto prima, chiaramente riportandolo, partendo anche da quello che questa città, anche diciamo, dalla piacevolezza di avere un piano così importante che fu fatto negli anni passati di Blandino, ma orientandolo ovviamente verso proiezioni future. Questo è possibile, ma questo è possibile solo se ci si mette ciascuno intorno ad un tavolo a parlare, a dialogare concretamente e a rendere quelle che sono le visioni di ciascuno, che non sono solo quelle dei tecnici, ma sono visioni della città, perché i committenti sono i cittadini, innanzitutto, è la comunità. La comunità che si appropria di un bene e lo fa diventare parte integrante di quello
1: Certo.
0: che è un suo desiderio, una sua
1: Il
0: aspirazione.
1: PUG può
0: Allora,
1: essere un'opportunità da questo punto di vista.
2: Spieghiamo l'acronimo, Piano
1: Il
2: Urbanistico Generale,
0: piano
1: può
0: urbanistico
1: essere
0: generale.
1: un'opportunità in questo senso, poi però bisogna dare seguito perché il piano Blandino purtroppo è rimasto inattuato in
0: Certo.
1: larghissima parte, quasi la totalità, perché non furono fatti i piani attuativi, poi non sono stati fatti diciamo, le parti applicative e questo non è avvenuto solamente sul Blandino, ma purtroppo non sono stati fatti in larga parte della città. E questo è un problema, ma ecco, facciamo finta che tutta quella parte sia superata, anzi non facciamo finta, è superata dalla
2: È
1: storia,
2: superata,
1: e
2: certo.
1: cogliamo l'opportunità che attraverso lo strumento del piano urbanistico generale su questi argomenti si possa rimettere in piedi un tavolo di confronto e discussione. Diverso è la storia col comitato, lì ho preso un impegno personale e verranno
2: Allora,
1: contattati.
2: ultimo giro di domande, lo dobbiamo diciamo, accentrare di più sulla questione economica. Negli ultimi anni abbiamo visto, è innegabile, no? La città vecchia si è riempita di attività commerciali, la maggior parte delle quali sono della ristorazione, bar, insomma, ristoranti, pizzerie, e poi ci sono anche alcune attività legate all'artigianato. Una domanda un po' provocatoria a Mattia Giorgi. Sta tornando ad essere un quartiere nelle vostre intenzioni oppure sta diventando una vetrina questa città vecchia?
1: Allora, c'è stato un impulso a un certo punto, qualche anno fa, per tutta una serie di attività commerciali di aprire in Città Vecchia e ovviamente, diciamo, qui si parla di libero mercato, le persone comprano
2: Certo.
1: un'attività, fanno una scia, aprono, e lì nessuno gli può dire niente. È ovvio che ci si rende conto che si sta snaturando una parte della storia, perché sono venute meno le professioni identitarie che in Città Vecchia hanno sempre occupato lo spazio principale e che io credo non torneranno più, perché di fatto quelle sono professioni che non sono più remunerative, quindi non tengono in piedi reddito e stipendi, c'è una difficoltà oggettiva. Quindi non credo che si tornerà più del tutto, ma probabilmente solo in piccolissima parte si riuscirà in quel senso. Dopodiché, questo non vuol dire niente rispetto al fatto che qualsiasi iniziativa o attività commerciale decida di aprire in Città Vecchia debba rispettare delle regole di convivenza civile. Nel perimetro delle regole di convivenza civile c'è inevitabilmente la componente di chi in Città Vecchia abita, vive, risiede da prima. delle attività commerciali, ma anche dopo, perché se io mi trasferisco in città vecchia a vivere ed è un mercoledì sera, un venerdì sera, il sabato mattina devo andare a lavorare, non posso pensare che la musica sia ad altissimo volume fino alle 2 di notte, perché a un certo punto è normale che il lavoratore debba dormire per andare il giorno dopo a svolgere le sue attività
0: Anche
1: di
0: perché c'è
1: vita
0: una legge
1: professionale.
0: nazionale e una
1: È
0: regionale.
1: regionale, ci sono le ordinanze comunali, non è
0: Una legge
1: quello.
0: regionale che
1: Il
0: prevedeva
1: tema
0: un piano
1: è
0: di
1: discutere
0: zonizzazione che ancora
1: il
0: non c'è.
1: perimetro delle norme, farle applicare, coinvolgere anche i commercianti, perché il comitato è una componente importantissima. Dall'altra parte c'è la componente dei commercianti che va messa intorno al tavolo, perché tutti insieme si capiscano le difficoltà e si trovino le soluzioni per rendere vivibile la città vecchia senza problemi per i residenti. Al tempo stesso ci possa essere l'opportunità di far sviluppare commercio nel rispetto però appunto di questo perimetro che ci si assegna reciprocamente. È indubbio, ma questo non vale solo per Taranto Vecchia. Se aprite la gazzetta
2: Vale per tutti i
1: per
2: centri
1: Bari,
2: storici,
1: vi
2: certo.
1: rendete conto che in prima pagina ogni giorno ci sono le questioni legate alla Movida. E quindi il sindaco che fa? Vale per Bari, vale per Lecce, vale per Verona, dove mi sono trovato direttamente in una questione del genere. Qual è il punto? Il punto è che bisogna darsi delle regole, farle rispettare, perché se poi non si rispettano diventa un
0: Questo è un
1: caos.
0: altro punto
1: Diventa un caos
0: importante.
1: e qui serve un'attività congiunta perché, per esempio, la polizia locale finisce il servizio alle 22:30, non può vigilare fino a notte fonda lì. Bisogna chiedere l'ausilio di altre, diciamo, componenti delle forze dell'ordine e, diciamo, fare in modo che la convivenza venga resa possibile. Ma viva Dio, alle 2 di notte un locale non può tenere la musica a altissimo volume in mezzo alla strada se sopra ci abitano gente. Questa è una cosa che dovrebbe toccare anche, diciamo, il commerciante che dovrebbe capirlo
2: Certo, è
1: direttamente.
2: anche una questione di educazione, ecco, mettiamola così, di sensibilità. Presidente Bruni, c'è il rischio che questa rigenerazione produca soltanto in qualche maniera estetica e non comunità, il vecchio, insomma, il cuore del vecchio piano Urban 2, che fu la vera scintilla, no? La rigenerazione sociale per Taranto, primi anni 2000.
0: Beh, diciamo che le due cose devono coesistere sempre, cioè funzione e forma devono sempre avere un metro di valutazione. Ovviamente, come dicevo, la questione estetica, la questione di recupero, la questione di tutela è un aspetto. Ho parlato prima anche di gentrificazione, cioè lasciare la possibilità a chi vive di poter continuare a vivere questo luogo, ma soprattutto a renderlo anche carico di istituzioni. Una volta i centri storici, le istituzioni, io quando parlo di istituzioni erano anche le farmacie, le banche, ora qui c'è anche il
1: Il
0: presidi,
1: medico era
0: i
1: un'istituzione vera e
0: presidi
2: propria, esatto.
0: del comando dei carabinieri, cioè tutto quello che all'interno rende vivo insieme a tutte le attività, perché anche oggi c'è un ripristino anche delle botteghe, dei negozi di vicinato, che sono veramente delle cose meravigliose, delle risorse, che portano ovviamente a dare, sono dei presidi. E quando ci sono all'interno dei nuclei, in questo caso delle città storiche, dei presidi, vuol dire che c'è fermento, e ci deve essere anche reciproco rispetto. Io che vivo in una città, Martina, non ho mai vissuto, devo dire, il problema del centro storico. Ho sempre visto un centro storico sempre facilmente vivibile. Ora chiaramente anche lì stanno cambiando molte cose. Però è vero, ci sono stati altri centri storici che erano prima assolutamente non era possibile entrarci. Però in quei centri storici, in quelle realtà c'erano persone. E quindi oggi bisogna ripartire da lì, ripartire dalle persone e all'interno con le persone cercare di creare un organismo, come ho detto prima, una città vecchia che non è un rudere, ma un organismo vivente.
2: E allora ripartire dalle persone, cogliamo insomma questo assist e lasciamo la riflessione finale a Rita Casula Milfa, che è la presidente, l'abbiamo detto, no, di questo comitato civico di quartiere. Qual è la battaglia madre per la città vecchia dal vostro punto di vista?
3: Che si riparta davvero dalle persone. Prima parlavamo di locali commerciali, però per esempio credo che si stia perdendo un po' l'identità del territorio, perché la città vecchia, voglio dire, circondata dai due mari, adesso i mitilicoltori rischiano di essere spostati e lì sul nuovo waterfront non ci sarà più possibilità per loro.
1: Ma violavano tutte le norme sanitarie, cioè non possiamo sostenere delle posizioni del genere però, perché l'ASL ha
3: Quelle però
1: scritto, lì
3: ci
1: ci sono
3: pensate voi
1: responsabilità penali, non è
3: a
1: possibile tenerli là, no, non
3: regolamentare?
1: si può lì, se l'ASL ti dice che lì non si può, non si può, se noi ci continuiamo a dire però che i mitilicoltori li perdiamo, abbiamo tutti ragione, ma ci sono delle
3: E
1: leggi.
3: non si riesce a trovare un luogo
1: Ci
3: alternativo.
1: stiamo lavorando sotto la pensilina Liberty, ma è arrivata una nuova prescrizione dell'ASL che è incompatibile con i vincoli della soprintendenza a fare gli scarichi delle acque in quella zona.
3: Ricordiamo
1: E
3: però
1: cioè,
3: che
1: ci
3: fino
1: sono delle
3: allo
1: questioni
3: scorso anno
1: oggettive.
3: il mercato ittico veniva fatto in piazza Sant'Egidio. Motivo per cui io l'anno scorso,
1: Con
3: da sola,
1: problematiche.
3: quando ancora non, diciamo, non era stato costituito il comitato, mi sono ritrovata a mandare non so quante PEC alla vecchia assessora Fornaro, perché era una questione
1: Ma
3: disgustosa,
1: proprio di
3: non si
1: decoro, di
3: riusciva a
1: pulizia, di
3: passare,
1: odori, di
3: c'era una
1: certo.
3: puzza immensa e diciamo, la pulizia veniva
1: Però
3: fatta con una semplice scopa,
1: dirci dei
3: nemmeno con le
1: mitilicoltori,
3: attrezzature.
1: dirci
3: Ma
1: se non se del
3: no,
1: mercato del
3: questo
1: pesce ci
3: vuol
1: sono delle
3: dire.
1: regole che non
3: Ok,
1: sono
3: va
1: più
3: bene,
1: compatibili con la città
3: assolutamente,
1: vecchia in molte
3: benissimo,
1: zone.
3: benissimo, ma tuteliamolo questo, perché questo fa parte anche del patrimonio della città vecchia. Questa è
1: Assolutamente.
3: l'identità del posto, è rappresentata innanzitutto da quelle persone e noi non possiamo prenderci il lusso di
1: Ho
3: perdere.
1: capito, ma se le norme non te lo permettono, noi possiamo dire tutto quello che vogliamo. Non si può fare. Ci
3: Non si può fare
1: sono.
3: lì, si potrà fare qualcosa che sia diverso, che non ci porti a perdere comunque
1: L'unica cosa che si può
3: quell'aspetto
1: fare è chiedere alla
3: caratterizzante.
1: soprintendenza di snaturare un pezzo di Piazza Fontana per realizzare le vasche di raccolta delle acque e il sistema di pulizia e poi di scarico, che è una cosa che la soprintendenza non ti autorizzerà mai. Quindi
3: Ma
1: c'è un.
3: non si poteva pensare prima della progettazione, torniamo sempre
1: No,
3: lì poi
1: siamo.
3: alla
1: Quello
3: fine.
1: è un cantiere in fase di. Quello
3: Quella è una
1: è
3: proposta
1: una.
3: sempre del comitato, tra l'altro quella di spostare il mercato
1: Sotto la
3: ittico sotto la
1: pensilina. È una
3: pensilina
1: cosa che
3: Liberty.
1: è in progettazione in questo
3: Anche perché
1: momento. In realtà è in
3: nasce per
1: conferenza
3: quello
1: di servizi. E in
3: storicamente la
1: conferenza di
3: pensilina.
1: servizi è emerso che non si può fare. Ci sono delle regole rigide. E non è che i vigili del fuoco, l'ASL, la soprintendenza ti dicono: vabbè, facciamo finta di niente. Non si può
3: No,
1: fare.
3: assolutamente, ma
1: Punto.
3: non si deve fare finta
1: E
3: di
1: sì, ma.
3: niente.
1: E il punto è che per arrivare a una soluzione, probabilmente bisogna prendere atto che il mercato del pesce, così come lo conosciamo noi in città vecchia, non ci può stare più. Ma non perché lo diciamo noi, perché lo dicono le regole. Allora io questo dico, dobbiamo tutti giustamente avere delle posizioni e anche provarci, perché uno quando lo dice, fa, dice io voglio salvarlo e ci sta, lo vorrei salvare anche io. Dopodiché
2: È una battaglia
1: ti
2: identitaria,
1: scontri con
2: certo.
1: le regole, con la legalità anche, perché lì c'è un tema di legalità anche,
3: Assolutamente, ma su
1: oggettivamente.
3: quello.
1: E con la capitaneria di porto che più volte ha scritto dicendo lì interverremo e toglieremo tutto perché non si può tenere. Poi è intervenuta l'ASL, poi ci sono stati degli interventi delle forze dell'ordine, la chiusura dei mercati, gli spostamenti, poi si sono spostati in autonomia in altre zone inventando dei mercati temporanei. E ci sono problemi seri. Dopodiché uno prova a mettere in ordine le cose per renderla compatibile con le regole e si rende conto che quel modello non è compatibile con le attuali regole.
3: E allora progettiamo sulla base di queste nuove regole.
1: Eh sì, ma loro.
2: Riportando
1: Ma
2: l'uomo
1: sì,
2: al
1: giusto.
2: centro.
1: Quelli che fanno il mercato del pesce però non si rendono disponibili.
2: Vabbè, troveremo una
3: Quello è un
2: soluzione
1: problema
2: e
1: loro.
2: Soprattutto
1: Perché è facile. Poi uno mette le mani dentro e si rende conto che ci sono delle difficoltà che non sono
2: noi
1: semplici
2: di
1: da
2: Orizzonte
1: superare.
2: Taranto abbiamo capito che questo è un tema caldo e allora diciamo, prendiamo
1: Ci
2: l'impegno
1: ritorniamo.
2: a dedicare una delle prossime puntate al mantenimento, come dire, dell'identità economica, no? Di alcuni quartieri della città, in particolare quello di Città Vecchia, ma anche di Porta Napoli, che diciamo, si stanno snaturando dal punto di vista proprio della conservazione della loro identità economica e anche delle professioni legate tutte inevitabilmente al mare che stanno scomparendo per una serie di regole. Noi siamo veramente sul filo di lana perché il tempo a nostra disposizione è quasi scaduto. Allora proviamo a fare diciamo, un recap di tutto quello che ci siamo detti qui questa sera. Una città non si rigenera soltanto con i cantieri, ma si rigenera quando torna ad essere abitata, quando ha un lavoro, quando ha i servizi, no? Come abbiamo sottolineato più volte, quando riesce a mantenere la comunità. La città vecchia oggi è un'occasione. Il punto è capire se diventerà davvero un centro storico degno di questo nome o se resterà soltanto un simbolo, e questo ce lo diranno soltanto gli anni a venire. Ringraziamo i nostri ospiti e a tutti voi un buon proseguimento di serata.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...

0: GTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una coppia di Manduri avrebbe circuito un anziano riuscendo ad incassare circa 2 milioni di euro tra conti correnti, buoni fruttiferi ed altri strumenti finanziari e a ottenere 5 immobili e 2 terreni tra Manduri, Amaruggio ed Avetrana. A dar vita alle indagini condotte dalla squadra mobile di Taranto col commissariato di Manduria sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Taranto e poi agli arresti domiciliari, la denuncia della nipote dell'uomo dopo la sua morte nel luglio del 2023. Secondo l'accusa, l'89enne affidato dal 2019 alle cure della donna sarebbe stato per anni vittima di aggressione patrimoniale da parte della badante e del marito, che avrebbero approfittato dello stato psicologico dell'uomo, consistente dapprima in una fragilità legata anche alla dipendenza affettiva dai due, poi sfociata in una vera e propria infermità mentale. Gli accertamenti patrimoniali avrebbero testimoniato l'utilizzo delle carte di pagamento collegate ai rapporti bancari dell'anziano, con appropriazione indebita di somme di denaro per almeno 85.000 euro, l'apertura di un libretto di risparmio con delega ad operare in favore della donna, l'estinzione di 156 buoni fruttiferi postali per un importo complessivo superiore a 1.200.000 euro, nonché il successivo rimborso di ulteriori 33 buoni fruttiferi cointestati con i nipoti della persona offesa per un valore nominale superiore a 700.000 euro. Parte di queste somme, sempre secondo l'accusa, sarebbero state impiegate per l'acquisto di immobili o trasferite su rapporti riconducibili al nucleo familiare degli indagati. Ulteriori atti pubblici avrebbero invece riguardato la cessione della nuda proprietà dell'abitazione di residenza dell'uomo, la donazione di un terreno e la redazione di un testamento pubblico. Una consulenza tecnica grafologica ha inoltre fatto emergere dubbi sull'autenticità di alcune firme dell'anziano presenti sulla documentazione bancaria. L'ordinanza applicativa dei domiciliari è stata eseguita dalla polizia. I due ora dovranno difendersi dall'accusa di circonvenzione di incapace, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e appropriazione indebita aggravata. La donna è considerata responsabile anche di truffa aggravata ai danni di altri due anziani, parenti dell'89enne.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Assessore, oggi si presentano le politiche regionali per il welfare, c'è tanto bisogno soprattutto in una città come Taranto.
4: Sì, aumentano i fabbisogni, il piano è il piano 2026-2028, un piano triennale che cuba 1.100.000.000 di euro, una risorsa finanziaria molto importante. Taranto ha sicuramente delle necessità in più, tanto che come lato welfare abbiamo 20 milioni di euro in più con il Just Transition e questo è fondamentale per rispondere a fabbisogni che su questo territorio sono crescenti. Parliamo di povertà, non solo povertà assoluta, ma povertà educativa, dispersione scolastica, maggiore autonomia lavorativa, quindi noi sul welfare cerchiamo di rispondere a 10 aree tematiche che riguardano un po' tutti i settori dei bisogni e delle fragilità sempre crescenti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La carenza di medici resta uno dei problemi fondamentali della sanità, lo ha confermato l'assessore regionale Donato Pentassuglia, ecco le sue dichiarazioni nel corso di Buongiorno Taranto.
6: C'è una carenza di medici importanti per diverse branche e quindi garantire l'H24 in tutte le strutture del sistema complesso che è quello sanitario è difficile in questa fase, perché abbiamo bandi che vanno deserti, non abbiamo persone che si presentano, come abbiamo una carenza di medici di medicina generale con i quali stiamo ragionando in che termine, in che modo affrontare questo periodo fino a che ci siano nuovi medici.
5: L'assessore si è soffermato anche sulle difficoltà del pronto soccorso.
6: L'attenzione sul pronto soccorso rispetto a un modello organizzativo un po' diverso, perché purtroppo abbiamo il 42% di accesso inappropriato al pronto soccorso. Noi dobbiamo garantire questo sapendo che c'è questo tema che io ho posto già alla università e nei prossimi giorni ci sarà l'incontro anche col magnifico rettore rispetto a corsi che mancano. Quindi, come vedete, è molto più complessa la cosa. Purtroppo il tema della carenza di medici per alcune branche c'è.
5: Pentassuglia ha poi bocciato la riforma sull'accesso universitario e in particolare sul semestre filtro.
6: Questa è una riforma blef, un altro modo di parlare alla pancia e non alla testa e al cuore delle persone, cioè a risolvere i problemi.
5: Infine l'ospedale San Cataldo, l'opera della quale è ancora incerta la data di apertura.

0: È un tema serio che influirà, però Taranto ha una particolarità. Lì dentro coabiteranno l'azienda sanitaria locale e il sistema universitario, quindi ci sarà, diciamo, un lavoro sinergico tra strutture che potrà determinare, tra l'altro, come corso di laurea. Lì abbiamo tutta la rete della clinicizzazione che sto allargando ai presidi di periferia, perché gli specializzandi sono il futuro e devono avere non solo la forza di fare formazione, ma anche di amare il nostro territorio, da Manduria, passando per Martina, fino a Castellaneta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La situazione della viabilità tarantina ha ormai raggiunto livelli insostenibili, trasformandosi in una vera e propria emergenza quotidiana. Le gravi criticità, che interessano in particolare la statale 106 Ionica e la statale 7 Appia, due arterie fondamentali per la mobilità pendolare e per i collegamenti del tessuto produttivo ionico, stanno determinando un costante collasso del sistema viario, aggravato dai recenti restringimenti e dai cronici ritardi negli adeguamenti strutturali. Così Luca Lazzaro, consigliere comunale di Taranto di Fratelli d'Italia, che prosegue: non si tratta più di un problema episodico, ma di una condizione strutturale che richiede interventi urgenti e risolutivi, senza più alibi né rinvii. Il consigliere punta il focus sull'azione di Palazzo di Città, chiedendo chiarezza sui recenti passaggi istituzionali. In qualità di consigliere comunale, chiedo direttamente al sindaco e alla sua amministrazione se abbiano formalmente avanzato richiesta all'onorevole Dario Iaia, responsabile unico del CIS di Taranto, per destinare queste risorse alla messa in sicurezza immediata della rotatoria che coinvolga la statale 106 Ionica e la statale 7 all'ingresso della città, oggi simbolo del collasso della viabilità tarantina. L'obiettivo deve essere quello di autorizzare l'utilizzo di circa 50 milioni di euro del contratto istituzionale di sviluppo originariamente pensati per altre voci, destinandoli alla messa in sicurezza urgente delle infrastrutture viarie. Il Partito Democratico guarda con profonda preoccupazione e con stupore alle dichiarazioni di Luca Lazzaro. A parlare sono l'onorevole Francesca Viggiano e la segretaria del PD Anna Filippetti, che proseguono così: preoccupazioni perché le condizioni della viabilità e delle infrastrutture sono reali e meritano risposte serie. Stupore perché a sollecitare oggi interventi è un esponente della stessa forza politica che esprime il governo nazionale, che attraverso il CIS detiene responsabilità dirette. È qui che il paradosso diventa politico prima ancora che amministrativo. Il CIS, affidato a Dario Iaia, avrebbe dovuto rappresentare lo strumento principale per il rilancio infrastrutturale, urbano ed economico del territorio. Eppure, a distanza di anni, lo stesso CIS è stato segnato da lunghi periodi di inattività e da una evidente difficoltà nel tradurre le risorse in cantieri e risultati concreti. Ancor più grave il fatto che molti degli interventi oggi rivendicati non siano frutto dell'azione dell'attuale governo, ma derivino da programmazioni precedenti senza l'apporto di nuove risorse significative negli ultimi anni. Di fronte a questo quadro, le domande che poniamo, sottolineano Viggiano e Filippetti, sono semplici e legittime. Quali nuove risorse il governo ha effettivamente destinato a Taranto attraverso il CIS? Quali opere strategiche sono state avviate ex novo? Quali risultati tangibili possono oggi essere rivendicati al di là degli annunci?
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Dedichiamo all'1 maggio Taranto e lo facciamo tracciando un bilancio con uno dei direttori artistici. Diamo il bentornato qui a Cittadella, Michele Riondino. Buongiorno Michele, bentrovato.
4: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Allora Michele, un'edizione 2026 che insomma ha registrato grandi numeri, anche grandi polemiche, ma mi pare di almeno io che l'ho vissuta, diciamo, stando tra il pubblico, mi pare di aver notato quest'anno una particolare partecipazione rispetto agli anni scorsi, quindi procediamo per gradi. Andiamo da questo, numeri, come dire, grandi, un ordine pubblico mi sembra strepitoso, io ho fatto una fila praticamente infinita, ma la gente mi sembrava felice di farla e di partecipare, o sbaglio?
4: Sì, no, guarda, quest'anno c'è stata, ogni anno ormai è sotto gli occhi di tutti che questa è una manifestazione che cresce anno dopo anno, e anche l'adesione del pubblico la certifica questo successo. Dispiace tanto creare delle file così lunghe, però questo sta a dimostrare che il nostro evento sta crescendo e che addirittura anche il parco...
3: Io mi ricordo i post di Giovanni Raimondi, di John Wayne, diciamo, che tipo ogni mezz'ora scriveva: guardate che state aumentando, poi non vi lamentate se non ce la fate.
4: Certo.
3: Era una specie di allarme costante.
4: ho cercato in tutti i modi di dare questo suggerimento, di venire il prima possibile, perché il parco si sarebbe riempito. Ormai è un evento dove la gente viene da fuori, è la gente che viene da fuori che si organizza con i pullman, parte la mattina presto per essere il prima possibile in città, e quindi ovviamente i tarantini, se la prendono comoda, purtroppo restano in fila, purtroppo. Però ripeto, è un successo, è anche il sintomo di un successo che cresce anno dopo anno.
3: Michele, dal punto di vista politico e dal punto di vista musicale, che manifestazione è stata secondo te?
4: È stata inevitabilmente una manifestazione internazionale che ha affrontato i temi legati alla città. Abbiamo avuto il dottor Cecinati, abbiamo avuto la vedova di Claudio Salamida, il mio intervento è stato improntato sulla lettura di una lettera di una 18enne che abbandona Taranto ma che promette di tornare, abbiamo avuto il comitato, abbiamo avuto diversi interventi che hanno appunto aggiornato la questione tarantina, però i fatti del mondo ci costringono a occuparci anche di guerra in Iran, di Palestina, di boicottaggio a Israele, boicottaggio economico, insomma tutti i temi. È il grandissimo intervento del professor Montanari che ha dato una lezione di arte, una lezione di cultura. Poi ci sono ovviamente i politici, soprattutto di destra, che non vedono l'ora di buttare la sabbia negli occhi. Fa molto.
3: Guarda, Michele, io l'ho scritto anche pubblicamente. Io credo che alla fine, in qualche modo, diciamo, la polemica da parte della destra ci stia. Cioè, nel senso, difendono uno di loro, non la condivido, non la comprendo. Io ero lì, ho sentito tutto l'intervento di Montanari, io sono stato tra il pubblico, devo dire che ha parlato di altro, non è un accostamento tra i risultati fatti. Non ti ha fatto un po' più strano, almeno a me l'ha fatto un po' più strano, l'intervento di Piero Bitetti, che guida un'amministrazione di centrosinistra?
4: Beh, certo che fa strano, perché la prima cosa che ti viene in mente è che ha avuto un ritorno di fiamma e forse si è sentito ancora parte integrante di AT6, insomma da lì viene, forse ha avuto una sorta di ritorno di fiamma, capito? E quindi si è sentito in dovere di dover distanziarsi da un intervento che non ha paragonato la Mussolini alla Meloni nell'azione, ma ha parlato dell'uso delle immagini nei governi e in chi ha il potere. Ecco, guarda, la destra che appunto c'ha questa mania di vittimismo, la capisco, anche anche l'analfabetismo disfunzionale, io lo capisco. Quello che non capisco è quando la sinistra vergogna a fare la sinistra, quando il PD non perde occasione per mettersi in cattiva luce. Non avrebbe potuto il Bitetti stare zitto, non dire nulla, anche perché poi c'è da dire che anche all'interno del comune bisogna anche capire chi è che determina, oppure chi è che ha una linea politica o anche editoriale, perché se il vice sindaco Mattia Giorno fa un bellissimo post al netto delle differenze politiche, quello che 1 maggio Taranto dà e dona alla città è incommensurabile, non si può misurare. Questo evento ormai è diventato un evento che dà la possibilità alla città di essere goduta, di essere vissuta, di essere vista. Poi fa molto dispiacere, perché Bitetti avrebbe potuto intervenire sulle morti sul lavoro, l'intervento della vedova di Claudio Salamida, avrebbe potuto intervenire sull'intervento di Cecinati, e invece no, ha preferito insieme alla destra buttare la sabbia negli occhi.
3: Un'ultima domanda e poi ti lascio libero, Michele. L'edizione 2000, Simona Fersini dal palco ha detto ci vediamo l'anno prossimo, quindi inevitabilmente ti chiedo, vi state riposando o siete già al lavoro per il 2027?
4: No, adesso ci riposiamo, adesso dobbiamo recuperare le energie, le forze, poi ci stiamo ancora godendo il successo dell'edizione, e sai, per noi è una fatica, perché comunque, ripeto, noi ci mettiamo, il comitato non chiede nulla alla città, non ha mai chiesto nulla, ha solo donato alla città il comitato, e questo evento è un evento donato alla città, anche l'esistenza di quel parco è un dono che il comitato ha fatto, perché se non ci fosse stata la prima edizione di Un Omaggio Taranto, chissà se quel parco sarebbe come lo conosciamo oggi, o avrebbe continuato a essere la discarica che noi abbiamo ripulito nel 2013. Guarda, continueremo perché come ho detto sul palco, noi forse non vinceremo la battaglia contro il siderurgico, ma stiamo vincendo la sfida per il futuro. Noi abbiamo delle giovani generazioni che sanno, conoscono il problema, e fortunatamente sono quelle persone come Margherita Piemontese che andranno via da Taranto, ma che torneranno e rappresenteranno, saranno la nostra classe politica e classe dirigente, e noi dobbiamo solo aspettare che questa gente, che questi giovani crescano per poter rimpossessarci del nostro destino, del nostro futuro.
3: Grazie davvero a Michele Riondino per essere stato con noi, buona giornata e buon riposo, Michele.
4: Grazie, buon lavoro, ciao.
3: Grazie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: 46 anni, un tempo che per la storia è quasi mezzo secolo, ma che per il cuore di una sorella è un battito di ciglia. Il 4 maggio 1980 la mafia uccideva a Monreale il capitano dei carabinieri Emanuele Basile, sotto gli occhi della moglie e della figlia. Oggi a parlare Titti Basile, custode di una memoria che non cede al tempo.
6: Non è vero che il tempo lenisce le ferite, impariamo a convivere e continuiamo a dare senso alle cose che hanno bisogno di essere valorizzate nella giusta maniera. Per cui 46 anni, ucciso alle spalle, mi viene da pensare, mettere a confronto la lealtà di un giovane uomo e la vigliaccheria di chi ha osato fare tanto.
5: Un dolore che però non ha generato odio, ma una lucida distinzione tra chi ha servito lo Stato e chi ha scelto l'ombra della criminalità. Per Titti Emanuele non è solo una vittima di mafia, è un uomo che ha vissuto nella pienezza della luce.
6: E mi auguro che adesso sia ancora splendere, dovrebbe splendere. E le persone che hanno agito, gli individui che hanno agito, vivono nelle ombre, nelle tenebre. E quindi, che dire, provo per loro molta amarezza, perché perdono la bellezza della vita.
5: In fondo lui se ne poteva lavare le mani, invece passò tutta la documentazione a Paolo Borsellino. Da lì si aprì il vaso di Pandora, possiamo dire, riguardo alla lotta con Cosa Nostra. Poi partì anche la stagione degli attentati.
6: Prima di lui ha preso l'eredità del commissario Boris Giuliano, il quale, formatosi anche in America, ha utilizzato un nuovo metodo, quello di incastrare i mafiosi seguendo la via del denaro. Per cui Emanuele, nelle sue indagini, perché prese proprio da Boris Giuliano, investigava proprio sull'uccisione di questo bravissimo indagatore, e Emanuele ha fatto suo questo metodo, per cui ha avuto il coraggio di far arrestare due banchieri molto vicini a Totò Riina, al quale garantivano il lavaggio del denaro sporco, della droga e di tutti i loro malaffari. Per cui Emanuele ha creato una nuova strada.
5: Il ricordo di Emanuele Basile non si esaurisce nelle cerimonie ufficiali, vive nelle testimonianze dei suoi familiari, che raccontano il passato alle nuove generazioni, nell'invito a non restare prigionieri della sofferenza, ma a trasformarla in testimonianza attiva di onestà. Perché se per molti il 4 maggio è soltanto una data sul calendario, per la famiglia Basile, come dice Titti, ogni giorno è il 4 maggio, un giorno per ricordare che la luce, alla fine, vince sempre sull'ombra. E questa è l'eredità che vi ha lasciato?
6: Sì, l'impegno, soprattutto l'impegno. Io avverto questo come un impegno a trasmettere la sua vita, quello che lui ha compiuto, alle nuove generazioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Ogni anno ormai è sotto gli occhi di tutti che questa è una manifestazione che cresce anno dopo anno, e anche l'adesione del pubblico la certifica questo successo.
7: Michele Riondino non nasconde la sua soddisfazione per il

0: successo del primo maggio Libero e Pensante, del quale è uno dei direttori artistici insieme a Diodato, Roy Paci e Valentina Petrini. Intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto, condotta da Francesco Casula, si è soffermato sui temi affrontati in questa edizione e in particolare sulla polemica suscitata dall'intervento del professor Montanari.
1: Abbiamo avuto il dottor Cecinati, abbiamo avuto la vedova di Claudio Salamida. Il mio intervento è stata improntata sulla lettura di una lettera di una diciottenne che abbandona Taranto ma che promette di tornare. Abbiamo avuto il comitato, abbiamo avuto diversi interventi che hanno appunto aggiornato la questione tarantina, però i fatti del mondo ci costringono a occuparci anche di guerra in Iran, di Palestina, di boicottaggio a Israele, boicottaggio economico, insomma tutti i temi. È il grandissimo intervento del professor Montanari che ha dato una lezione di arte, una lezione di cultura. Poi ci sono ovviamente i politici, soprattutto di destra, che non vedono l'ora di buttare la sabbia negli occhi.
0: L'affondo politico riondino lo ha riservato al sindaco Bitetti, che aveva definito profondamente sbagliato l'accostamento tra Mussolini e Meloni fatto dal professor Montanari.
1: La prima cosa che ti viene in mente è che ha avuto un ritorno di fiamma e forse si è sentito ancora parte integrante di Atti 6, insomma quella da lì viene, forse ha avuto una sorta di ritorno di fiamma. Quello che non capisco è quando la sinistra vergogna a fare la sinistra, quando il PD non perde occasione per mettersi in cattiva luce. Non avrebbe potuto il Bitetti stare zitto, non dire nulla.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: E va bene i cantieri, ma bloccare una strada per giorni, anzi per settimane, se non addirittura per mesi, senza che si intraveda l'ombra di lavori in corso, è davvero una beffa. Soprattutto per i residenti che vedono cancellate decine di posti auto in attesa di lavori che al momento non si intravedono, se non uno scasso già eseguito del manto stradale. E quanto sta accadendo nel tratto di Corso Umberto più vicino a Corso Due Mari? 3 divieti di sosta, ai quali si aggiunge un quarto cartello, quello in piazza Garibaldi. Ma eccola la raffica di divieti. Un primo cartello indica il divieto di sosta dal 4 maggio al 17 giugno, un secondo dal 6 al 9 maggio, un altro ancora dal 22 aprile al 30 giugno e infine in piazza Garibaldi dal 24 aprile al 30 giugno. Una sovrapposizione di cartelli e divieti, ma come si può vedere dalle immagini girate questa mattina, nemmeno l'ombra di un operaio al lavoro. Un rebus, o forse soltanto sciatteria, i cui effetti vengono scaricati sugli incolpevoli cittadini, costretti a subire, come in questo caso, senza neppure sapere perché.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Altro giro, altra corsa. Per la cessione di Acciaierie d'Italia siamo di nuovo punto e a capo. A dispetto delle assicurazioni del ministro Urso, che aveva garantito di chiudere la partita ad aprile, siamo già a maggio e nessun accordo è stato concluso con i due gruppi interessati a rilevare l'azienda siderurgica. Ma la trattativa con il fondo americano Flax e con il gruppo indiano Jindal non ha fatto segnare sviluppi. Da una parte il confronto si è arenato sulla richiesta di Flax di ottenere un prestito dallo Stato di 500 milioni di euro, una richiesta resa pubblica dallo stesso titolare del fondo, Michael Flax, in una intervista di qualche settimana fa. D'altra parte, sul fronte Jindal, la trattativa col gruppo siderurgico indiano avrebbe incontrato difficoltà, in particolare sulla revisione dell'autorizzazione integrata ambientale. Insomma, troppe spine in un percorso già di per sé molto tortuoso. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, si starebbe pensando ad un piano B. La partita sarebbe giocata direttamente da Palazzo Chigi, visti gli scarsi risultati ottenuti finora con la gestione del ministro Adolfo Urso. L'ipotesi a questo punto sarebbe quella di tornare a ripercorrere la pista italiana e l'unico nome in campo sarebbe quello dell'acciaiere di Cremona Arvedi. A lui, sempre secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, si affiancherebbe un partner straniero, che potrebbe essere Qatar Steel, il produttore d'acciaio del Golfo Persico, che sarebbe stato sondato durante la recente missione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni proprio in Qatar. A questa ipotetica alleanza italo-catariota si affiancherebbe un non meglio specificato

0: fondo finanziario. Insomma, una cordata ancora tutta da costruire che allungherebbe ulteriormente i tempi di cessione dell'ex Ilva. Prima però bisognerebbe salutare Flachs e Jindal, vale a dire chiudere la gara senza aggiudicazione e aprirne una nuova per consentire ad Arvedi di entrare ufficialmente in gioco. Il futuro dell'ex Ilva resta quindi ancora tutto da disegnare. Nel frattempo, da quando è esplosa la vertenza, lo Stato ci ha rimesso quasi 4 miliardi di euro. 14 anni e 4 miliardi per finire in quello che attualmente è solo un vicolo cieco.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È un esodo generazionale, il 25% dei tarantini ha più di 65 anni e molti decidono di migrare per ricongiungersi ai figli già partiti, ma anche per sfuggire a una sanità che non risponde. Sono i sindacati CGIL, CISL e UIL a scattare la fotografia, attraverso i dati dell'INPS del 2024, di una città in difficoltà. I sindacati denunciano anche la situazione dell'ospedale San Cataldo, che resta una promessa incompiuta tra continui rinvii. La crisi morde ogni settore, non c'è solo l'ex Ilva con i suoi 9 milioni di ore di cassa integrazione, c'è Leonardo a Grottaglie, dove l'ingresso di capitali sauditi preoccupa per la tenuta dei livelli occupazionali. Poi c'è la Natuzzi, ferma al palo degli ammortizzatori sociali, l'agricoltura in difficoltà e la mitilicoltura in ginocchio. Per il clima priva di un piano di sostegno. Una situazione.
3: I dati che emergono ci confermano che siamo un territorio pieno di cassa integrazione con un tasso di disoccupazione elevatissimo e per quanto le istituzioni del posto, gli enti locali, il comune, la provincia stiano facendo ogni sforzo possibile per provare a trovare delle vie di uscita a una crisi che ovviamente ereditiamo e tiene all'interno diverse questioni, pensare che il governo non dia risposte, non metta in campo nuove risorse, non si metta in prima linea con la venuta della Presidente del Consiglio in quella che forse è la vertenza più complessa del sistema paese, è un chiaro segnale che i sindacati e le realtà datoriali di categoria del territorio hanno il dovere di reagire, rispondere e chiedere alla politica sui livelli superiori maggiore attenzione e garanzie per il territorio e quindi per le imprese e quindi per i lavoratori.
2: I numeri sono spietati, lavora solo il 40% dei cittadini, un giovane su tre, è un NEET invisibile al sistema scolastico e lavorativo, un deserto che sta svuotando la città, 37.500 abitanti persi in 15 anni, una media di 1.000 ogni anno. Non se la cava meglio l'occupazione femminile, con un dato più basso rispetto a quello regionale, ha detto Antonio Baldassarre, segretario generale della CISL Taranto e Brindisi.
4: Sì, abbiamo una percentuale molto bassa anche rispetto a quelli che sono i dati regionali, perciò l'impegno del sindacato confederale è proprio questo, dare una risposta alle tante richieste anche che vengono dal mondo femminile, ma non perché dobbiamo fare una questione di proporzioni, e dare anche dignità a quelle ragazze che oggi vogliono inserirsi nel mondo del lavoro e hanno difficoltà.
2: Le soluzioni ci sono, come il polo dell'eolico offshore, ma i lavori sono in ritardo. Resta l'incognita per i 322 lavoratori dell'agenzia portuale, per i quali gli ammortizzatori sociali scadranno però a fine anno. Da Taranto parte un ultimatum: o si riprogramma l'economia ionica ora o la desertificazione sarà irreversibile. Il tempo dei rinvii per i sindacati è scaduto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Ma ci sono tre progetti, uno sicuramente è quello di Unità di Misura, che è uno stabilimento nuovo, quindi di nuova nascita, poi c'è sicuramente l'impianto a idrogeno di Comes e poi c'è l'Innovation Hub di Jaul.
6: Così Patrick Poggi, presidente di EuroTTS e fondatore del Taranto Ecoforum, ha annunciato i nomi delle aziende che a distanza di 4 anni hanno realizzato alcuni dei progetti nati dal confronto tra imprese, cittadini, centri di ricerca e istituzioni durante i dibattiti sulla transizione ecologica, l'economia circolare e la sostenibilità del territorio ionico. Tante le novità dell'edizione 2026 della manifestazione che si svolgerà il 21 e il 22 maggio all'interno del Dipartimento Ionico in Città Vecchia e che quest'anno celebra e promuove l'equilibrio del progresso a tutela del bene comune.
5: Calcoliamo 120 soggetti collaborare insieme, più di 50 imprese, più di 70 istituzioni, fra enti di ricerca, advisor internazionali e quindi istituzioni nazionali e sovranazionali.
6: Non solo dibattiti ma anche formazioni, fondamentale infatti il ruolo dei giovani all'interno del TEF che attraverso la

0: partecipazione al progetto Tra Scienza e Ambiente, in viaggio verso la sostenibilità, otterranno delle borse di studio, come ha raccontato Patrick Poggi.
1: Anche questo per noi è sicuramente il vero investimento sui giovani, perché si investe effettivamente su ragazzi di 16-17 anni che accompagniamo nel loro futuro, insomma.
0: Al centro del dibattito i temi legati alle bonifiche, la valorizzazione dei rifiuti, la sicurezza energetica e la produzione di idrogeno, scelti da Vito Felice Auricchio, presidente del Comitato Tecnico Scientifico. Insomma, un luogo dove coltivare concretamente l'idea di uno sviluppo sostenibile, condivisa anche da Silvia Paparella, General Manager di RemTech Expo, che considera la manifestazione una vera e propria appendice del primo forum sull'idrogeno per la transizione giusta del territorio.
2: Il Taranto Eco Forum rappresenta la concretezza, rappresenta l'evolvere dei progetti e dei processi che 4 anni fa erano appunto progettualità sulla carta e che oggi si sono trasformate in attività e in azione. Taranto, che diventerà sicuramente uno dei 3 poli di eccellenza e di strategia per quanto riguarda la produzione dell'idrogeno in Europa.
3: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Taranto diventa il cuore della programmazione sociale pugliese. La regione ha lanciato la sfida per il prossimo triennio, un welfare che passa da pura assistenza a motore di sviluppo. Si tratta del sesto piano regionale che mette sul tavolo una cifra record, 1.100.000.000 di euro. Non solo numeri, ma una rete di protezione per famiglie, anziani e giovani. Come ha spiegato l'assessore regionale al welfare, Cristian Casili.
5: Taranto ha sicuramente delle necessità in più, tanto che come lato welfare abbiamo 20 milioni di euro in più con il Just Transition, e questo è fondamentale per rispondere a fabbisogni che su questo territorio sono crescenti. Parliamo di povertà, non solo povertà assoluta, ma povertà educativa, dispersione scolastica, maggiore autonomia lavorativa. Quindi noi sul welfare cerchiamo di rispondere a 10 aree tematiche che riguardano un po' tutti i settori dei bisogni e delle fragilità sempre crescenti.
4: La parola d'ordine è integrazione. Il piano punta a rafforzare gli ambiti territoriali e stabilizzare i servizi, dai centri antiviolenza ai percorsi per inserimento lavorativo dei disabili. Per Taranto la sfida è doppia: grazie al Just Transition Fund arriveranno risorse extra per curare le ferite sociali, sanitarie e occupazionali di un territorio in transizione. I bisogni sono cambiati, ha detto l'assessora comunale ai servizi sociali Sabrina Lincenzo. Con il microcredito sociale offriamo prestiti fino a 10.000 euro per chi vive una crisi temporanea, evitando che scivoli nella povertà estrema. Un'attenzione particolare sottolineata anche da Anna Grazia Angolano, consigliera regionale, dal senatore Turco, secondo i quali le fragilità economiche vanno affrontate con uno sguardo integrato. Il percorso è tracciato, ora la palla passa ai territori chiamati a trasformare questi fondi in servizi più vicini, più umani e soprattutto più accessibili a tutti.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Non è tutto oro quello che luccica, ma non è nemmeno tutto nero. Il bilancio 2025 di Arca Ionica, ente che gestisce il patrimonio di edilizia popolare nel Tarantino, è una fotografia a due facce. Da un lato c'è il numero che fa rumore, un disavanzo di oltre 5.500.000 di euro. Dall'altro, garantisce l'amministratore Danny Pascarella, c'è la realtà di un ente che per la prima volta dopo anni inizia a respirare.
6: Noi abbiamo una serie di crediti che pareggiano una serie di debiti, perché dovete sapere che ciò che pesa sui bilanci dell'ente è la fiscalità. Probabilmente molti non sanno che i comuni chiedono il pagamento dell'IMU sulle case popolari. E questo è un tema che incide sui bilanci. Per dirvi che questo è un problema di sistema che non si deve tradurre, che io non enfatizzo, perché non si tratta di fare una guerra tra comuni e Arca, perché è un ragionamento di sistema, però è una criticità, perché oggi il canone, voi pensate, il canone medio di Arca Ionica è di 53 euro, trattavano.

0: e province. Il canone minimo è di 23, di 25 euro.
1: Mensili.
0: Mensili. Quindi è evidente che è un canone che non copre, che non può coprire i costi della fiscalità. Allora si dovrà affrontare questa questione.
1: Una distinzione fondamentale: i debiti infatti appartengono alla cosiddetta gestione stralcio vecchie pendenze che l'attuale governance sta provando a chiudere attraverso un piano di risanamento già avviato alla Regione Puglia. Nel solo 2025 il buco è stato ridotto di 334.000 euro, un segnale di efficienza che ha incassato il parere favorevole dei revisori dei conti, ma la vera sfida resta quella sociale. Arca Ionica vanta crediti per ben 96.000.000 di euro, affitti mai pagati che bloccano la possibilità di fare manutenzione. Senza liquidità, riparare ascensori o tetti diventa un'impresa. La strategia però cambia: non solo riscossione, ma anche caccia ai fondi extra bilancio.
0: Il meccanismo di non pagamento è collegato anche a una sensazione di abbandono dei quartieri popolari da parte delle istituzioni. Allora, più è forte questo sentimento, questa percezione, a volte anche una realtà probabilmente, non solo una percezione di abbandono, più è forte il proliferare di fenomeni collegati a morosità e occupazione abusiva. Questa attività che stiamo facendo con la Regione è complessa, però è puntuale su tutti i quartieri e anche sui comuni della città, della provincia, sta aiutando anche a un, pur fermo restando con tutte le criticità e con tutte le critiche che noi giustamente raccogliamo, ci portiamo a casa e li usiamo come bagaglio per cercare di migliorare.
1: La strada verso il risanamento totale è ancora lunga e passa per una stretta sulla morosità colpevole, ma i cantieri aperti e i conti in ordine nella gestione ordinaria lasciano sperare in un nuovo corso per l'abitare pubblico a Taranto e provincia. Il messaggio è chiaro, detto Pascarella: l'ente non è sull'orlo del baratro, ma serve un patto di responsabilità tra istituzioni e cittadini per trasformare i crediti in servizi e gli alloggi in case vere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. E adesso parliamo di scuola in fattoria con Cia Due Mari, alla scoperta del mondo dei funghi, la prima uscita per i piccoli alunni delle quarte classi della scuola primaria Pascoli Giovinazzi, Surico di Castellaneta. È ripartito quindi con entusiasmo questo viaggio di scuola in fattoria, che è un'iniziativa promossa dall'area Due Mari di Cia Agricoltori Italiani Puglia. Quindi circa 100 alunni delle classi quarte della scuola primaria dell'istituto comprensivo Pascoli Giovinazzo Surico di Castellaneta quindi sono stati i protagonisti di una giornata speciale dedicata alla scoperta del settore primario e in particolare del mondo dei funghi. Ed è una questione molto importante perché tanti giovani, giovanissimi studenti accompagnati dai loro docenti, hanno temporaneamente abbandonato le loro aule per immergersi nelle campagne bellissime di Castellaneta e prendere parte a una visita guidata nell'azienda agricola micologica Funghitalia del gruppo De Biasi, una vera eccellenza del territorio. Questa carovana festosa di scolari sotto sguardo attento del direttore CIA Due Mari Vito Rubino e anche dello staff CIA di Castellaneta, composto da Nicola Gigante e Valentina Lavarra, ha varcato i cancelli dell'azienda di Contrada Trio Primo per osservare da vicino l'intero ciclo di vita dei funghi, imparando dove e come nascono e quali siano le tecniche corrette per la raccolta. E sotto la guida del titolare Donato De Biasi i bambini hanno esplorato le serre in cui l'azienda produce nuovi substrati e varietà fungine come il Pletorus ostreatus e o altri generi, insomma, per offrire prodotti sempre più resistenti e di altissima qualità. L'iniziativa ha rappresentato

0: fattoria, ma sicuramente è un grande momento, una grande esperienza di formazione, anche di esplorazione per questi bambini.
1: Certo, è un modo per far conoscere i bambini che purtroppo hanno perso il contatto con il mondo agricolo, far conoscere dove nascono i prodotti, come vengono trasformati, un percorso formativo abbastanza importante. Noi sono circa 19 anni che facciamo questo tipo di attività con la scuola primaria e con la scuola dell'infanzia e diciamo abbiamo un riscontro positivo perché comunque i bimbi restano meravigliati del mondo fantastico dell'agricoltura. Quindi l'obiettivo è raggiunto, diciamo.
0: Assolutamente. Poi è bello, no, quando si vede insomma una certa quantità importante di bambini che lasciano l'aula momentaneamente per andare nel verde, nella campagna, nella natura, a fare lì formazione, sì, anche capire cosa succede, no, nella filiera agricola.
1: Nel caso, diciamo, l'esperienza fatta ieri gli è stata anche la possibilità di raccogliere proprio il prodotto. I bimbi si sono cimentati nella raccolta dei funghi.
0: Che va fatta in un certo modo, lei me lo spiega, vero? Che non è facile.
1: E certo, va fatta, diciamo, erano sotto lo stretto controllo del titolare dell'azienda e dei dipendenti che hanno fatto vedere ai bimbi come con le mani, con i guanti, con tutti gli accorgimenti hanno fatto la raccolta di questo prodotto. Il fungo cardoncello che è tipico del nostro territorio, della nostra zona.
0: Bello, bellissimo, una cosa molto importante. Ci sono ovviamente dei progetti futuri che farete sempre con i ragazzi?
1: Sì, certo, noi tutti gli anni facciamo, quest'anno è prevista una ulteriore uscita per quanto riguarda il mondo, diciamo, del latte, il percorso del latte, quindi riporteremo in una stalla, in un caseificio per far vedere loro tutto il percorso, cosa succede dalla mungitura fino alla trasformazione del prodotto.
0: Che bello.
1: E poi con molta probabilità questi prodotti, i prodotti agricoli, poi faremo l'esperienza della trasformazione in un laboratorio dell'Istituto Alberghiero Mauro Perrone, dove insieme ai cuochi, una volta raccolti questi prodotti, verranno preparati, verranno realizzati di veri e propri piatti.
0: Che bello, quindi insieme ai ragazzi più grandi poi faranno insomma questa esperienza, bello, è molto bello, perché io penso che questo periodo in cui siamo tutti molto di corsa, di fretta, veloci, con i computer, i telefoni, le TV e tanto altro, penso che un momentino nella natura per riscoprire un po' quello che c'è, no, intorno a noi sia importante.
1: Far conoscere l'origine dei prodotti, perché noi solitamente facciamo una battuta, il latte non nasce sugli scaffali del supermercato. Mercato, ma c'è tutto un percorso, però ci sono tanti bimbi che non hanno questa opportunità perché in passato c'era un legame con i nonni, con i genitori che avevano la campagna. Adesso man mano che si va avanti questa situazione si riduce sempre di più e quindi i fortunati che conoscono, diciamo, tutti i percorsi o gli animali della fattoria sono pochissimi e quindi con questa esperienza loro vengono a contatto con la realtà.
0: Bene, benissimo. Vito, io la ringrazio per essere stato qua mio ospite, per averci raccontato
1: grazie
0: questa bellissima
1: voi.
0: Esperienza. A presto, buon lavoro a lei e a tutti quanti voi. Alla prossima.
1: Grazie, saluto gli ascoltatori, grazie.
0: Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E scontro tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia sulle grandi opere a Taranto. Il vice sindaco Mattia Giorno accusa l'onorevole Dario Iaia, commissario per il contratto di sviluppo, di attribuirsi meriti che invece, secondo Giorno, arrivano dai governi precedenti e dal lavoro dell'amministrazione comunale. L'ultima occasione di polemica è quella su Palazzo degli Uffici, l'eterna incompiuta in fase di ristrutturazione da quasi un quarto di secolo. L'onorevole Iaia ha dapprima sottolineato il clima di collaborazione istituzionale con il sindaco Bitetti, proprio sul CIS, ma allo stesso tempo ha sollecitato il comune a procedere con la gara per la riqualificazione della facciata dello storico edificio.
4: Io invito il Partito Democratico a sollecitare i soggetti attuatori, soprattutto i soggetti attuatori che fanno riferimento al PD stesso, perché si diano da fare per lavorare. Quindi voglio invitare questo pomeriggio il comune di Taranto e devo ribadire che col sindaco c'è una grande collaborazione sul CIS, sottolineo sul CIS perché abbiamo dei ruoli istituzionali entrambi, sollecito il Comune di Taranto affinché si proceda quanto prima alla pubblicazione della gara per quanto riguarda questo bellissimo palazzo che è alle mie spalle.

0: Palazzo Archita. Mi risulta che il Comune di Taranto nella prima decade di giugno dovrebbe pubblicare finalmente la gara per fare in modo che le risorse del CIS vengano effettivamente utilizzate per la riqualificazione delle facciate del Palazzo Archita e per poi procedere con gli interventi infrastrutturali interni rispetto ai quali poi cercheremo di trovare ulteriori risorse.
1: Di diverso avviso il vice sindaco Mattia Giorno, che accusa la presidente Giorgia Meloni di non essere mai venuta a Taranto e quindi di assenza di attenzione per il territorio, sottolineando come dal 2022 non è stato aggiunto un euro alla dotazione del CIS Taranto, che continua a vivere, afferma il vice sindaco, esclusivamente delle risorse stanziate dai governi precedenti. Giorno attribuisce al PD il merito di aver istituito il contratto di sviluppo che, sostiene sempre il vice sindaco, è stato di fatto fermo in questi anni proprio per responsabilità dell'attuale governo. Lo scontro si sposta anche sull'ennesimo slittamento dell'apertura dell'ospedale San Cataldo, la cui entrata in funzione è ora prevista per il 2028. Questa volta è Luca Lazzaro, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, ad attaccare il centrosinistra. Lo slittamento del primo paziente al 2028, afferma Lazzaro, certifica il fallimento della programmazione sanitaria del Partito Democratico. Accuse di inadeguatezza vengono mosse all'indirizzo del presidente della regione Antonio De Caro e infine al sindaco Bitelli, che secondo il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, davanti ad una situazione così grave, dovrebbe assumere un ruolo più incisivo e autorevole in difesa degli interessi di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Near miss all'ex Ilva di Taranto presso il treno Lamiere, una situazione di particolare pericolo e rischio che solo per fortuna non si è trasformata in un altro infortunio, l'ennesimo, in questa difficile prima parte dell'anno. È accaduto, ironia della sorte, proprio il 1 maggio, quando si sprecano le parole sull'importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che sulla necessità di blindare i posti e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori. Come riferiscono i sindacati in maniera congiunta, FIM, FIOM, WILM e USB, è caduto un corpo illuminante industriale a Campana, installato a oltre 20 metri di altezza sotto la copertura del capannone. L'episodio è avvenuto in prossimità di un marcatempo, area frequentata dai lavoratori, nonché lungo la via di accesso al treno Lamiere. Solo per una mera casualità, dicono le organizzazioni sindacali, non si sono registrate conseguenze per le persone. L'evento tuttavia presentava un potenziale gravissimo, con il rischio di infortunio grave o esiti ben più drammatici se avesse coinvolto un lavoratore. Oltre a sottolineare la gravità del fatto in sé e le ripetute segnalazioni sull'usura delle strutture di sostegno e dei sistemi di ancoraggio e sicurezza dei corpi illuminanti, i sindacati ci tengono a rilevare la mancanza della corretta informazione. Inoltre evidenziano che ad essere messi in cassa integrazione insieme a tutti gli altri ci sono spesso addetti alla manutenzione elettrica e meccanica, alcuni addirittura 0 ore.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È il momento di parlare di San Cataldo, il Road to 8 maggio, il percorso che ci avvicina ai giorni dei festeggiamenti e quali sono i prossimi appuntamenti. Ne parliamo con Don Emanuele Ferro, parroco della Cattedrale della Città Vecchia. Buongiorno Don Emanuele, ben trovato.
5: Buongiorno, ben trovati, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: Volevo sottolineare che so benissimo che ti chiami Don Emanuele, però poco fa, a quanto pare, prima di dare la linea, ho detto Don Luigi Ferro, in realtà perché pensavo al nostro confratello, diciamo, della Dolorata, che quest'anno ha avuto l'onore di portare la Dolorata. In realtà mia mamma mi ha scritto subito, ha cambiato nome Don Emanuele, attento, insomma, niente, vabbè, farti presente, diciamo, anche, diciamo, questi disagi che uno vive mentre lavora, diciamo, con la mamma.
5: Siamo,
4: diciamo,
5: cugini, siamo cugini.
4: Lo so. Allora Don, esperienza e testimonianza fortissima quella della nipote di Peppino Impastato, e adesso quali sono i percorsi, gli altri appuntamenti in vista, insomma, di questi festeggiamenti patronali del 2023?
5: Si continua domani con le città visibili, un nuovo appuntamento legato alla festeggiamenti, con la partecipazione della provincia di Taranto, che ha voluto coinvolgere le amministrazioni comunali della provincia ionica, non soltanto quelli della diocesi ma anche quelli della metropolia, quindi appartenenti alle diocesi di Taranto, di Castellaneta e di Oria. Si ritroveranno qui alle 4:30 di domani pomeriggio con Emilio Casalini, giornalista della RAI, per parlare di buone pratiche. Per parlare di buone pratiche e per avviare una challenge fra i comuni, per vedere quali sono i percorsi avviati in tema di inclusività, accessibilità e sostenibilità. E poi alle 18:30 ci ritroveremo in chiesa insieme ai vescovi per accendere una lampada, si chiama In Rete per la Pace, il momento di preghiera che vivremo insieme. ed è un modo proprio per fare rete, per guardarci, per impegnarci, per mettere in circolo le cose buone che fanno parte delle nostre amministrazioni e delle nostre cittadine, i nostri paesi e cittadine che fanno parte dell'Interland Ionico. Sicuramente un momento importantissimo è quello della processione a mare, alle ore 18 dell'8, quindi alle 18 dell'8 di maggio in cattedrale ci si ritrova intorno all'arcivescovo, intorno al sindaco con il capitolo metropolitano, perché l'arcivescovo consegna al sindaco la statua di San Cataldo, pregio, che significa praticamente il privilegio di poter avere tra virgolette in possesso la statua per il giorno della festa da parte dell'amministrazione comunale, perché la consegni alla città e provveda ai festeggiamenti. E allora poi da lì, dalla cattedrale, dal Molo Sant'Egidio ci si imbarca, si solcano i due mari e si imbarca al Castello Aragonese, e al Castello Aragonese continua la processione verso la cattedrale. Ovviamente sono tutti momenti intramezzati dall'ascolto della banda, dai fuochi d'artificio, e la processione a mare è l'appuntamento che in un certo senso forse è probabilmente l'apice,
4: sì,
5: della festa esterna di San Cataldo, anche se il 9 si prosegue al mattino con un convegno per i giornalisti, ma per tutti coloro che vogliono parteciparvi, che è Disarmare le parole, che è la macro traccia data dei festeggiamenti di San Cataldo in tema di pace e di comunicazione, ed è un convegno dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali in partenariato con il Comitato di San Cataldo, in modo tale che giornalisti, operatori della comunicazione, giovani, parroci, persone che si occupano comunque di informazione o di comunicazione in generale, possono prendere parte ad un convegno di formazione legato sia all'esperienza del Mediterraneo, come Mediterraneo Mare di Pace, e quindi c'è l'intervento anche del commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, e poi c'è anche la presenza di due testimonianze fondamentali e importanti che vengono dalla Striscia di Gaza. Gennaro Giudetti, che è un nostro tarantino,
4: che abbiamo ascoltato anche quest'anno, diciamo, in una versione straordinaria, sì, per la prima volta sul pendio di San Domenico in occasione dell'uscita della Dolorata. È stato un momento davvero molto molto toccante, perché poi alla fine ci permette di comprendere che i riti della Settimana Santa, come San Cataldo, non sono eventi distaccati dalla realtà e dal momento storico che viviamo.
5: È esattamente il contrario, noi facciamo i riti per entrare nella realtà, e accanto a lui ci sarà un altro ospite eccezionale, padre Ibrahim, che è direttore delle scuole cattoliche di Terra Santa, viene da Betlemme e siamo riusciti ad averlo nonostante ci siano tante incertezze sul traffico aereo, ma è già in Italia e quindi siamo sicuri che sabato riuscirà a venire con noi, e i momenti saranno moderati sia dal direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Mimmo Mazza che dalla giornalista, la collega di Marina Luzzi. Quindi insomma dobbiamo cercare di essere presenti e di approfittare di questo momento. Il sabato sera invece è la serata del Cataldus d'Argento, che viene riconosciuto dalla Camera di Commercio e dal Comitato da alcune personalità tarantine, ma è sempre l'occasione per poter parlare anche questa volta di Mediterraneo, e c'è un progetto teatrale, musicale molto bello, internazionale, che intramezzerà i momenti della premiazione. Un gruppo di Firenze, giovani del Mediterraneo, voci del Mediterraneo, e che dipingeranno sia visivamente che musicalmente quattro quadri con quattro storie che vengono dal Mediterraneo, in lingua greca, araba, dialetto napoletano e italiano.
4: Che bello!
5: È una cosa molto interessante,
4: sì,
5: appunto. Poi il 10 è il coronamento, il giorno in cui si ricorda il ritrovamento di San Cataldo, e al mattino ci sarà l'inventio corporis, cioè la memoria del giorno in cui San Cataldo fu trovato in quello che adesso è il Battistero, e la sua ricognizione fu possibile grazie al ritrovamento di questa crocetta aurea che noi conserviamo ancora. Ci sarà un sorteggio nel Salone dei Vescovi alle 10:30, nella scuderia alle 19:30, con chi? Con le imprese iscritte ad ANCE, perché San Cataldo fu trovato dai muratori. E quindi ci sarà questo sorteggio, ad alcuni sarà dato l'onore di poter portare la crocetta aurea presso il Battistero, qui sarà mostrata ai fedeli ed esposta alla venerazione, portata nel cappellone insieme alle altre reliquie. È un momento molto bello, solenne, che da un po' di anni prende piede, ma è anche la festa della mamma, giorno 10,
4: appunto.
5: In conseguenza noi dedicheremo la messa delle 11:30 a tutte le mamme con una benedizione speciale. e chi vorrà potrà ritirare presso il bookshop della cattedrale un

0: un ricordo, una cartolina che si può personalizzare al momento per la propria mamma. È disponibile dalle 9:30 alle 11:30 di domenica mattina. Si viene nel bookshop della cattedrale. Su questa pergamena si mette il proprio nome, il nome della propria mamma. E che cosa c'è sulla. Qual è il soggetto? È un particolare dei Matteis, dell'affresco del cappellone dove la Madonna abbraccia San
1: San
0: Cavallo. È una
1: Cavallo.
0: dedica per tutte le mamme. E poi pomeriggio.
1: La processione a
0: Messa,
1: terra.
0: processione a terra, concerto dei Terra Rossi in piazza, grande spettacolo pirotecnico e DJ set al monumento del marinaio.
1: Don Emanuele, insomma, credo che tu abbia
0: Quindi insomma.
1: detto davvero tutto. Non resta che, insomma, viverci questi momenti davvero, che fanno parte anche della nostra storia comunitaria, almeno da 955 anni, da quel 1071 in cui furono ritrovati i resti di San
0: Dal
1: Cavallo.
0: 971 hai fatto uno sconto di 100 anni,
1: Appena
0: quindi
1: appena,
0: ancora 100
1: diciamo,
0: anni più.
1: appena appena. E allora,
0: Va
1: Don
0: bene.
1: Emanuele, grazie davvero, grazie per essere stato con noi. Un abbraccio e
0: Grazie,
1: soprattutto,
0: grazie.
1: diciamo,
0: Buona
1: buon
0: giornata.
1: lavoro perché saranno giorni intensi.
0: Grazie, a
1: A
0: presto.
1: presto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Il caso Ilva alla Question Time di Montecitorio. Nel pomeriggio il ministro per le imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, risponderà anche alle domande sulla trattativa per la vendita di Acciaierie d'Italia, dopo le ultime indiscrezioni secondo le quali si riaffaccerebbe l'interessamento di Arvedi. Si tratta del cosiddetto piano B. Si andrebbe a costituire una cordata con Arvedi, il gruppo siderurgico Qatar Steel e un non meglio precisato fondo finanziario. Una prospettiva che di fatto riapre ancora una volta i giochi per la cessione dell'ex Ilva. Lo stesso Urso ha già dichiarato che la gara è aperta, nonostante siano già in corso le trattative con il gruppo finanziario americano Flux e con il gruppo siderurgico indiano Jindal. Ad essi, ha detto il ministro, si può sempre aggiungere qualcun altro. La gara è aperta, competitiva e comparativa. Insomma, anche il termine di aprile è volato via senza che si intraveda una soluzione a questa gara infinita, sempre aperta e mai in dirittura di arrivo. Duro il commento del segretario della Wilm Rocco Palombella, per il quale siamo di fronte all'ennesimo fallimento del governo. Il Ministero delle Imprese, afferma Palombella, continua da mesi a inseguire ipotesi di cessione senza mai affrontare fino in fondo il risanamento, il rilancio industriale e il ruolo dello Stato nell'ex Ilva. Il futuro dell'azienda, conclude il segretario della Wilm, non può essere affidato a soluzioni improvvisate e senza il coinvolgimento delle parti sociali. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La Vertenza Tiscali si infiamma dopo il grido d'allarme lanciato da CGIL e CISL. Oggi anche UIL e Partito Democratico alzano il tiro contro la decisione del gruppo di smantellare il presidio ionico. 17 lavoratori, 17 famiglie sospese, per loro l'azienda ha deciso dal 13 maggio il posto di lavoro non è più Taranto ma Bari, una scelta definita dai sindacati un ricatto bianco. Con uno stipendio medio di 1000 euro il trasferimento forzato equivale nei fatti ha una spinta verso le dimissioni. La tempistica solleva più di un dubbio: i trasferimenti dovrebbero scattare appena 24 ore dopo l'udienza cruciale del 12 maggio per la cessione del ramo B2C al gruppo Canarbino. Lo smart working concesso fino a fine anno per la UIL è solo un palliativo, un modo per addolcire la pillola di uno smantellamento ormai deciso. Chiediamo, sottolinea Alfredo Neglia, esecutivo UIL FPC, il ritiro immediato della procedura. Non si può fare cassa sulla pelle dei lavoratori. Taranto non è una sede periferica sacrificabile. Anche la politica si muove. Anna Filippetti, segretaria provinciale del PD Ionico, parla di alternativa inaccettabile e chiede un tavolo immediato con le istituzioni. L'obiettivo è uno solo: bloccare le partenze e pretendere che il nuovo acquirente presenti un piano industriale che rispetti la dignità e il lavoro di chi per anni ha garantito la qualità del servizio in questo territorio. Insomma, la battaglia è solo all'inizio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto si prepara a celebrare il giornalismo che non ha paura di sporcarsi le mani. Sabato 9 maggio alle 18 il Teatro Fusco ospiterà la finale della 10ª edizione del premio Alessandro Leogrande, una serata condotta dal giornalista Giorgio Zanchini per premiare le inchieste che hanno segnato l'ultimo anno. Ma il premio è prima di tutto un omaggio a un figlio di questa terra che ci ha lasciati troppo presto, Alessandro Leogrande, nato a Taranto e scomparso a Roma nel 2017. È stato una delle voci più lucide della sua generazione,
4: vice direttore dello Straniero, firma del Corriere del Mezzogiorno e voce di Radio 3, ha dedicato la vita a raccontare le ferite del mondo, dalle inchieste sui nuovi schiavi nelle campagne del sud, in Uomini e Caporali, al dramma dei migranti nel naufragio, fino al legame viscerale con la sua città, In fumo sulla città. Leo Grande non è stato solo un giornalista, ma un testimone dei margini, capace di trasformare la cronaca in letteratura civile. Quel testimone è oggi raccolto dai 5 finalisti di quest'anno, un percorso nato a settembre che ha visto i libri viaggiare tra i presidi di tutta Italia e nelle scuole pugliesi, un premio partecipato sostenuto dalla Regione Puglia, Comune di Taranto e partner come Edison e Fondazione Feltrinelli, che proprio nel nome di Leo Grande continua l'attività di inchiesta con la newsletter Pubblico. 5 le opere in gara che spaziano dalla geopolitica all'impegno civile: Il gelso di Gerusalemme di Paola Cariddi, Un viaggio tra gli alberi, simbolo del Mediterraneo, Quando il mondo dorme di Francesca Albanese, un'analisi lucida sulla questione palestinese, e Il diritto internazionale tropico mediterraneo di Stefano Liberti, sulle trasformazioni ecologiche del nostro mare, L'Italia senza casa di Sarah e Gainsford, un'inchiesta sulla mutazione del diritto all'abitare, Stato mafia, La guerra dei 30 anni di Stefano Baudino e Einar Koenig, una ricostruzione rigorosa della nostra storia giudiziaria. A decidere il vincitore, insieme ai circoli di
5: La Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: È nuovamente attivo il servizio di densitometria ossea presso l'ambulatorio di radiologia del poliambulatorio di Tramontone a Taranto. Dopo i lavori di ristrutturazione dei locali e la sostituzione dell'apparecchiatura con una più moderna e tecnologicamente avanzata, il servizio è stato riattivato questa settimana. La densitometria ossea è un esame strumentale di secondo livello, fondamentale per la diagnosi di patologie legate all'età avanzata, specie nella popolazione femminile. Grazie alla nuova strumentazione, basata su tecnologie di ultima generazione, è possibile effettuare esami accurati e rapidi per la valutazione della densità minerale ossea, fondamentali per la prevenzione, la diagnosi precoce e il monitoraggio dell'osteoporosi e di altre patologie correlate. Il nuovo apparecchio, che consente di effettuare indagini anche sui tessuti molli, garantisce un esame di alta qualità diagnostica, riducendo l'emissione di radiazioni per il paziente. Esame importantissimo in termini di prevenzione. Così il commissario straordinario dell'ASL di Taranto, Vito Gregorio Colacicco, che continua, si rivolge alle donne in fase di premenopausa e menopausa e agli uomini a partire dai 65 e 70 anni per verificare la situazione minerale delle ossa e il potenziale rischio di fratture. La riattivazione di questo servizio, dichiara Colacicco, conferma il nostro impegno di avvicinare i servizi sanitari ai cittadini. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì ed è accessibile con prenotazione tramite CUP.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: È stata scelta Taranto come location per ospitare la cerimonia conclusiva del premio Nutrievo 2026 e non a caso, in quanto la città dei due mari si trova in una regione che da sempre è simbolo dell'olivicoltura italiana. Ma nella sala Monfredi della Camera di Commercio, data la portata nazionale del premio, erano presenti produttori, frantoiani, imbottigliatori e operatori di settore provenienti da tutte le regioni italiane produttrici del paese, quindi oltre la Puglia, Umbria, Sicilia, Sardegna, Lucania, Abruzzo, Molise e Marche.
7: Essendo un concorso nazionale, naturalmente i prodotti, gli oli imbottigliati che sono arrivati ad essere qui assaggiati e sottoposti a giudizio da un panel di assaggiatori molto molto qualificato, è che le olive devono essere italiane e prodotte, quindi coltivate, prodotte in Italia e imbottigliate, molite in frantoi italiani. Questo è il presupposto principale. Poi le etichette devono essere a norma e poi quello che resta è la qualità del prodotto, che viene giudicato appunto da un panel di assaggiatori molto qualificati. Siamo giunti alla terza edizione nazionale, e invece come edizione locale, regionale, siamo alla settima, ottava. Però quella che ci interessa in questo momento è questa terza edizione nazionale, che benché raggiunge un livello di rappresentatività abbastanza importante a livello nazionale, ci sta dando spunti notevoli di crescita e di miglioramento di quelli che sono i presupposti per un tentativo di eccellenza per quanto riguarda le nostre produzioni locali.
8: Cittadella Magazine.

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV. Ci divertiamo, il nuovo singolo degli Agent Featuring Manitoba, che abbiamo insomma con piacere questa sera con noi, questa bella formazione fiorentina. Poi tra l'altro, e a rappresentarla c'è Ruggero. Ruggero, benvenuto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Paolo, grazie mille.
0: Allora, Agent, bella formazione, dicevo, con questa canzone Ci divertiamo, che stiamo programmando in questo periodo. Abbiamo sentito un minutino in apertura, poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Siete in cinque, Ruggero?
1: Noi siamo in cinque, sì.
0: Chi siete? Chi
1: classica...
0: siete?
1: Allora, siamo, faccio nomi e cognomi.
0: Bene, vai.
1: Io sono Ruggero Spagnoli, nel gruppo suono il basso. Poi abbiamo Edoardo Nativi alla voce, John Livon alle tastiere, Enrico Magrini alla batteria e Gabriele Fabbri alla chitarra.
0: Allora, vi siete conosciuti al liceo, se non sbaglio, al liceo musicale Dante di Firenze nel 2021, e avete iniziato a suonare insieme nel 2023, un po' per passione, no? Per mettere un po' in musica le vostre idee. Senti, com'è stato passare un po' da quello che è il suonare un po' per passione a formare poi una band vera e propria nel 2023? Ruggero, com'è stato questo passaggio?
1: Ma diciamo che è un passaggio continuo, no? Cioè cercare di essere sempre il più professionali possibili, però allo stesso tempo mantenere la passione che uno ha all'inizio quando fa le cose anche un po' per gioco, no? Quindi un gioco molto professionale è anche il modo per mantenere la voglia attiva di voler fare, di volersi migliorare.
0: Senti, Agent, questo nome particolare, insomma, perché, come mai questa scelta e cosa significa naturalmente per voi questo nome?
1: Allora, il nome molto semplicemente è un acronimo delle iniziali dei nostri nomi, e ci sono delle iniziali che non tornano, ma semplicemente perché ci sono dei ragazzi che durante il percorso ci hanno abbandonato, quindi ce ne sono entrati di nuovi, insomma, la formazione ha subito dei cambiamenti, però ecco, questo è in succo il significato del nome.
0: Allora, con noi abbiamo in diretta Ruggero Spagnoli per questa bella formazione fiorentina, gli Agent Featuring Manitoba. Ci divertiamo, anzi, è il titolo di questa canzone che poi risentiremo tra pochissimo. Allora, senti, Ruggero, vi definite una band pop rock, no? Però devo dire, ho letto un po' che le vostre influenze spaziano dal funk al rock alternativo. Qual è il vostro processo creativo collettivo?
1: Allora, guarda, noi quando scriviamo una canzone diciamo che ogni canzone fa un suo corso, no? Molto spesso parte da un giro di accordi, poi qualcuno ci mette un testo, arriva sempre quel momento della canzone in cui la canzone viene affrontata da tutti quanti insieme, quindi magari c'è un momento in cui la lavoriamo più da un punto di vista di arrangiamento, e allora lì c'è un lavoro proprio di band dove la suoniamo tutti insieme per dargli, diciamo, l'ultima veste, una struttura, ecco.
0: Beh, diciamo che voi insomma avete un bel carico di esperienza anche dal vivo, perché dal 2023 vi siete esibiti su oltre 50 palchi tra i più rilevanti della Toscana, e non solo, vero Ruggero? Poi svariati festival, tra più importanti locali, insomma, magazzini generali, Viper Theater. C'è un posto, un concerto che portate particolarmente nel cuore, che avete insomma dato maggiore importanza e che ricordate con piacere?

0: Ah, è stato molto bello questo Capodanno che abbiamo avuto l'opportunità di suonare prima di Daniele Silvestri qui a Scandicci, ma forse anche un'altra esperienza che ci è rimasta nel cuore è quando siamo andati in Germania. Per l'emergenza Contest, quella è stata una situazione sicuramente per noi assurda, è stata bellissima perché ritrovarsi in situazioni così professionali in mezzo a festival fuori dall'Italia per noi è abbastanza assurdo, quindi ritrovarsi in quelle situazioni è stato veramente appagante.
1: Senti Ruggero, com'è fare musica emergente oggi a Firenze? Insomma, sentite un po' il supporto della città.
0: Sì, la sentiamo tanto, poi siamo in tanti musicisti a Firenze, abbiamo tantissimi amici, siamo una cerchia bella grossa di musicisti, quindi ti posso anche dire che c'è un panorama abbastanza fervido e quindi niente, c'è tanta passione per la musica, tante persone che apprezzano soprattutto, ecco.
1: Allora, c'è questa bella collaborazione con i Manitoba che insomma fanno parte di questo singolo, sono stati importanti loro per la realizzazione di questa canzone, ci divertiamo e soprattutto com'è nata questa collaborazione, Ruggero?
0: Vabbè, loro sono stati sicuramente fondamentali anche perché ora te la racconto brevemente. Noi stavamo registrando il nostro EP che uscirà tra poco e abbiamo incontrato in studio loro e Manitoba. Noi li conoscevamo di già perché diciamo che a Firenze, essendo venuti anche dal mondo dei talent in TV, loro erano già conosciuti. Ci hanno fatto sentire questo pezzo che avevano scritto anni fa e che non avevano assolutamente intenzione di far uscire. E noi abbiamo detto: raga, ma questa è una bomba, facciamolo. E allora Edo poi ha ricantato le strofe, noi abbiamo risuonato la strumentale e è venuta la bomba che stiamo ascoltando, ecco.
1: Bene, allora, prossimi mesi Ruggero sicuramente promozione di questa canzone, poi mi hai parlato di questo EP che uscirà tra pochissimo, mi dicevi Ruggero?
0: Sì, faremo tra l'altro anche un release party, ora ne approfitto, faremo l'8 maggio al Viper Theater presso l'Hotel di Firenze, faremo un release party dove suoneremo appunto l'EP nuovo, in più ci saranno ospiti come Marco Cocci, Manitoba appunto, e quindi niente, faremo questa grande festa a Firenze per riunirsi tutti, ballare e cantare insieme, ecco, non
1: Bene,
0: vediamo l'ora.
1: bene, promozione, poi tanto live e per chiudere, Ruggero, un sogno degli Agent.
0: Ah, il sogno nostro è molto semplice, vivere di questo, riuscire a permettersi di fare questo che ci piace soprattutto e che ci fa stare bene, che ci fa tanta voglia di fare, tanta voglia di farsi conoscere, di arrivare alle persone.
1: Allora, naturalmente vi auguriamo tutto quello che tu ci hai detto, ma soprattutto tanto live, tanto contatto col pubblico, importantissimo per una formazione come la vostra fiorentina. Noi abbiamo avuto gli Agent con noi a rappresentare questo bel gruppo, c'è stato Ruggero Spagnoli. Featuring Manitoba, il singolo che va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. La canzone si chiama Ci divertiamo. Grazie Ruggero.
0: Grazie a voi.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La fine di un'attesa estenuante è arrivata questa mattina, dopo oltre 50 ore trascorse su una barella nel triage del pronto soccorso del Santissima Annunziata. Un 83enne diabetico e cardiopatico è stato finalmente ricoverato nel reparto di medicina generale. Era iniziato tutto lunedì scorso, 4 maggio, alle 17.30, quando l'anziano uomo, già provato da diabete e cardiopatie, era arrivato d'urgenza al Santissima Annunziata. La diagnosi è pesante, sepsi e broncopatia riacutizzata. Sarebbero servite un reparto, cure mirate, invece per lui si erano aperte solo le porte di un corridoio.
2: Il punto è che la cosa inquietante è che in nessun reparto, neanche di cliniche, perché ci avevano anche parlato della possibilità di ricoverarlo in extremis, insomma, in delle cliniche convenzionate.
3: Sì.
2: In realtà, a quanto pare, in 3 giorni, perché insomma oggi saranno quasi 3 giorni di ricovero nel triage, lui è ovviamente disperato, perché è una situazione nel triage terribile, certo, come si può immaginare.
1: A denunciare l'accaduto è Mara Venuto, la figlia dell'anziano, che racconta un degrado che va oltre la scomodità. È una questione di dignità umana, ha detto. L'uomo, non autosufficiente, sarebbe stato lasciato sporco nelle proprie feci per ore, i pasti appoggiati sul tavolino e non somministrati se non ieri sera, costringendo i parenti a imboccarlo nelle brevi finestre di visita. Persino i farmaci salvavita avrebbero subito ritardi che Mara definisce inaccettabili.
2: In pratica questo è accaduto il 5, diciamo circa, sì, 30 ore dopo l'ingresso nel triage. E noi siamo riusciti ad entrare, perché chiaramente lì gli accessi sono contingentati e regolati,
3: certo,
2: perché c'è un flusso enorme di persone e non si può disturbare ovviamente il lavoro dei medici e degli infermieri. Quindi insomma siamo entrati e abbiamo trovato papà purtroppo maleodorante, quindi non era stato pulito, e il suo cibo era aperto, ma ovviamente non consumato, perché lui non è in condizione di mangiare da solo. Abbiamo segnalato la cosa, devo dire con sollievo che ieri sera le cose erano cambiate.
1: Il paradosso è clinico prima che logistico: nonostante la diagnosi di infezione settica, i medici non possono procedere con gli esami specifici per individuare il batterio, il motivo. Quegli esami si possono fare solo se il paziente è ricoverato, così mentre il tempo scorre l'83enne riceve una terapia antibiotica generica, una sorta di cura d'attesa che potrebbe non bastare. Dall'altra parte la direzione dell'ASL di Taranto prova a difendersi, parlando di un picco di casi di bronchiti e polmoniti che ha letteralmente saturato il reparto di pneumologia. Peppo Turco, direttore del pronto soccorso, spiega di aver cercato un posto anche in malattie infettive, ma i letti non ci sono. Incalzato, Turco ha detto: quello della carenza dei posti letto è un problema italiano, non solo di Taranto, ma noi, ha aggiunto, facciamo il nostro lavoro e trattiamo i pazienti come fossero dei nostri parenti. Per il resto, ha concluso Turco, non ci possiamo sostituire alla politica e trovare soluzioni.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il blocco dello stretto di Hormuz porta bene al porto di Taranto. Le difficoltà del traffico marittimo nel Golfo Persico hanno aperto nuove opportunità per lo scalo tarantino. Le compagnie, infatti, cercano nuove rotte per lo stoccaggio temporaneo dei container, e questo ha risvegliato l'attività di Ilport, il terminalista che ha in concessione il molo polisettoriale. Tutto bene dunque? Niente affatto, perché questa improvvisa ripresa dei traffici si scontra con le difficoltà di manodopera. Nei giorni di maggiore intensità di lavoro, infatti, ci sarebbe bisogno di un supporto per affiancare gli operai di Ilport. Accade quindi che ci sono giorni in cui l'attività va in affanno. Tutto questo perché manca il fornitore di manodopera temporanea, un problema nato 3 anni fa, quando è scaduta l'autorizzazione della compagnia portuale Nettunia. Da allora non è stato possibile attivare nuove procedure, anche per l'intervento di ANAC e Antitrust. Nonostante le sollecitazioni del precedente presidente dell'autorità di sistema portuale, dal Ministero non è mai stata sbloccata questa situazione, a differenza di ciò che è accaduto a Ravenna, dove l'autorità portuale ha ottenuto l'autorizzazione ad aprire un bando per reperire 300 unità. Queste difficoltà finiscono per far perdere competitività al porto di Taranto, e quindi anche l'opportunità offerta dalla crisi internazionale rischia di essere un'occasione perduta. La buona notizia arriva dalla Regione. La Giunta del del presidente De Caro ha infatti stanziato 1,5 milioni di euro per la riqualificazione degli ex lavoratori della Taranto Container Terminal, 320 lavoratori che ora potranno affrontare i percorsi di formazione.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: L'inchiesta sul presunto caso di appalti pilotati al comune di Martina Franca coinvolge anche il presidente di Confindustria, Salvatore Toma, ora indagato. Secondo quanto ricostruito dai pubblici ministeri Marzia Castiglia e Francesco Sansobrino, Toma avrebbe esercitato pressioni sugli uffici della Camera di Commercio per consentire l'iscrizione al registro delle imprese di una ditta che poi ha ottenuto dal comune di Martina un servizio da 36.000 euro per la manutenzione del verde pubblico. Senza quella iscrizione, la società di cui è titolare l'imprenditore Emil Kostin Ragulea non avrebbe potuto ottenere quell'appalto. I fatti risalgono al 2024. L'impresa di Ragulea non ha i requisiti per ottenere gli affidamenti dal comune di Martina. Per essere in regola è necessaria l'iscrizione al registro imprese, sezione artigianato. Ma a Ragulea manca un requisito fondamentale, e cioè l'aver frequentato un corso di manutentore del verde. A questo punto entrano in scena l'avvocato Fernando Rinaldi e sua moglie Romina De Matteis, che garantiscono a Ragulea di poter contare sull'appoggio del presidente di Confindustria per agevolare l'iscrizione della ditta al registro imprese, pur in assenza dei requisiti richiesti. Un'iscrizione illegittima, insomma. Ma i fatti non finiscono qui, perché secondo gli elementi raccolti dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica, i coniugi Rinaldi De Matteis avrebbero intascato dall'imprenditore la somma di 1.500 euro, facendogli credere che la richiesta sarebbe arrivata dal presidente degli industriali. Da quello che è stato accertato, invece, quei soldi sarebbero finiti semplicemente nelle tasche dei due coniugi. C'è un altro aspetto però che è emerso nell'inchiesta. Per ottenere l'affidamento del servizio, Ragulea avrebbe corrisposto una mazzetta da 2.000 euro al funzionario comunale Antonio Raguso, il quale, sempre secondo l'accusa, avrebbe pilotato altri due affidamenti, sempre per i servizi di manutenzione del verde pubblico, intascando mazzette anche da altri due imprenditori, Cosimo Caliandro e Giuseppe Fornaio. Per tutte queste ragioni, i pubblici ministeri hanno chiesto l'arresto in carcere per il funzionario comunale e i domiciliari per i tre imprenditori e per i coniugi Rinaldi e De Matteis. Sulla richiesta è attesa ora la pronuncia del GIP Alessandra Romano. Gli interrogatori preventivi sono stati fissati per il 12 maggio. Sulla vicenda, infine, interviene il sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, il quale ribadisce che legalità, trasparenza e correttezza sono sempre stati il pilastro dell'azione politico-amministrativa dell'amministrazione comunale. Palmisano assicura totale collaborazione nei confronti della magistratura in attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda e adottare, se necessario e nelle sedi opportune, ogni provvedimento a tutela dell'interesse pubblico.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Sono 5 punti di vista diversi del mondo che raccontano quello che stiamo vivendo oggi. Il premio Leo Grande non si discosta mai troppo dall'attualità, ogni anno la racconta in maniera anche piuttosto forte e cruda.
3: Il premio Leo Grande è nella realtà e l'ambizione della nostra associazione è portare la realtà tra la gente, portare l'analisi della realtà tra la gente, tra i ragazzi anche delle scuole, con l'auspicio che attraverso

0: attraverso la lettura di questi libri riescano ad orientarsi meglio nel labirinto della società contemporanea. Sono 5 punti di vista ovviamente diversi, ma sono i temi diversi spesso, ma un filo comune riusciamo a trovarlo sempre, che è quello di penne prestigiose del giornalismo italiano che riescono a raccontare la realtà attraverso anche gli strumenti della letteratura. Quindi questo porta ad un coinvolgimento maggiore del pubblico e il nostro auspicio è che questo di conseguenza faciliti non solo la comprensione della contemporaneità, ma faciliti anche una presa di consapevolezza del ruolo che ognuno può avere in questa contemporaneità.
1: Il premio Ilva Grande va anche nelle scuole. Come sono state accolte queste tematiche? Nelle scuole si parla di Palestina, si parla di Gerusalemme, ma si parla anche dell'Italia, dello Stato della mafia.
0: Certo, la scuola ha un ruolo fondamentale nell'educazione dei ragazzi. Noi cerchiamo di dare un contributo portando la viva voce di chi è sul campo. Mi riferisco ovviamente ai giornalisti che scelgono dei temi e li approfondiscono, perché i ragazzi possono naturalmente incrociare i temi della nostra contemporaneità attraverso gli interessi, attraverso letture, ma molto difficilmente riescono ad approfondirli attraverso libri che vanno nel dettaglio e che portano documenti e che portano punti di vista che derivano dallo studio appunto di vicende molto particolari della nostra storia. Quindi l'accoglienza è senz'altro molto positiva e c'è l'impegno da parte nostra e da parte degli insegnanti anche di facilitare la comprensione laddove alcuni temi non sono sempre vicini ai ragazzi. Quindi c'è questo sforzo che porta però alla soddisfazione di vedere i ragazzi coinvolti. I ragazzi incontrano da remoto gli autori, sono loro che li intervistano, quindi hanno la possibilità di confrontarsi direttamente con chi ha scritto i libri, porre loro delle domande, e devo dire che questo è uno dei momenti più interessanti, anche più emozionanti del percorso, perché si incrociano le prospettive degli adolescenti con le prospettive degli adulti, e quindi spesso non è solo l'incontro sul libro, ma è l'incontro tra due visioni del mondo diverse che si confrontano, hanno l'occasione di confrontarsi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Antichi mestieri che prendono forma e generazioni che si incontrano all'interno del Parco Lulù, nel quartiere Tamburi, che grazie ai beneficiari di Isola Cooperativa Sociale si è trasformato nel Borgo delle Idee. L'iniziativa si inserisce nell'ambito dell'attività socioeducativa del progetto Hub Culturale Parco Lulù, realizzata in collaborazione con il Comune di Taranto attraverso i fondi Xilva destinati al piano di rigenerazione sociale per le famiglie disagiate, con l'obiettivo di valorizzare il territorio, rafforzare i legami di comunità e offrire occasioni educative e culturali accessibili a tutti, come ha spiegato la vicepresidente di Isola Cooperativa Daniela Riccardo.
4: È un borgo degli anni 70, ma in realtà questo borgo non esiste perché è trasformato in una situazione odierna, quindi c'è una dimostrazione di giochi di una volta, antichi mestieri, le arti dell'impastare, del cucire, comunque tutto ciò che era lo scenario degli anni 70 per strada. Però è anche vero che essendo nel 2026 abbiamo ricreato attraverso i nostri beneficiari di progetto anche una situazione di integrazione multiculturale, e quindi loro faranno o hanno fatto, dipende diciamo dalle attività dello stand, una dimostrazione di quello che è il loro hobby o comunque il loro talento.
3: Tra laboratori creativi, giochi e attività educative, anche i racconti dell'attore e regista tarantino Massimo Cimaglia.
5: E sono certo che attività come queste saranno da ripetere e anche da diffondere magari in tanti altri giardini, perché lo stare insieme, adulti, bambini, con i tanti stranieri che abbiamo il piacere di ospitare nella nostra città, fa bene alla comunità, ci fa crescere e ci dà un esempio bello di comunità, di stare insieme, di convivialità che dovrebbe essere alla base della vita di tutti i giorni.
3: Tanto spazio anche all'arte con l'esposizione delle opere realizzate dall'artista tarantino Piero Vinci, quadri che per la moglie, presidentessa dell'omonima associazione culturale Lilli Rodà, rappresentano appieno le unicità e le bellezze delle imperfezioni.
6: Questo quadro qui è nato da una tela bianca, una tela messa per terra in una manifestazione di inclusione.

0: l'immigrazione, proprio perché si parlava di... è una festa per gli immigrati, quindi in questa tela messa lì per terra, tutti i bambini, chiunque, tutti i bambini presenti, ci mettevano il loro, e ci mettevano le loro aspettative, il loro modo di essere, le loro aspirazioni, il loro... cambiamento proprio di vita, di cultura, perché io mi immaginavo quello che potevano vivere nelle case, quello che affrontavano in un mondo così diverso da quello a cui erano abituati. Ecco, da quel caos messo lì chiaramente sotto la guida di Piero, da quel caos creato in quella pagina bianca, è stato definito questo quadro, è stato creato qualcosa di bello che nulla a che vedere con quello con la tela originaria, prima bianca, che può essere un blocco per tanti, ma laddove per tanti è un blocco, per altri, per chi sa vedere, per chi sa andare oltre, è un come posso dire, un momento di creatività, un momento di inclusione, un momento di definizione del bello.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Anche quest'anno vince il Palio di Taranto il quartiere Tre Carrare Battisti con Marco Sandi e Francesco Cortese. La 41esima edizione della suggestiva regata si è presentata come una gara combattuta fino alla fine. È molto più di una competizione remiera, così il presidente Francesco Simonetti, che sottolinea: il Palio, infatti, è il simbolo autentico di Taranto, capitale dei due mari, città antica e fiera, custode di tradizioni che affondano le radici nella storia, nel mare, nello spirito della sua gente. In questi 40 anni il Palio ha saputo unire generazioni, emozionare cittadini e visitatori, raccontando al mondo la bellezza della nostra città attraverso la passione dei vogatori, il fascino del mare e l'amore per le nostre tradizioni. Simonetti ha voluto ringraziare in particolare il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, per la sua presenza, ma anche per le sue parole di stima e i complimenti rivolti alla manifestazione, definita un evento geniale, profondamente identificativo della città di Taranto. La sua partecipazione ha rappresentato un segnale importante di vicinanza, attenzione e valorizzazione alla nostra storia e alla nostra comunità, ha detto Simonetti. Ma un grazie speciale è stato rivolto anche al sindaco Bitetti e al suo staff, alla Marina Militare, alla Guardia di Finanza, alla Guardia Costiera, al Comitato di San Cataldo, al Panatron Principato, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile e a tutte le donne e gli uomini che con professionalità e spirito di servizio hanno contribuito alla perfetta riuscita dell'evento. Infine, il grazie più grande Simonetti lo rivolge ai vogatori, veri protagonisti, dice, di questa meravigliosa tradizione, esempio di sacrificio, passione, appartenenza e amore per Taranto. Prossimo appuntamento col Palio a luglio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Partecipiamo Taranto.
3: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo Taranto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine.
5: Cittadella Magazine.
2: Una lite violenta è iniziata nel bar che si affaccia su Piazza Fontana, poi culminata all'esterno nel ferimento che ha determinato la morte dell'uomo. È accaduto all'alba nella città vecchia di Taranto, a perdere la vita Saco Bacari, un 35enne originario del Mali, colpito più volte all'addome con un'arma da taglio al momento non ancora ritrovata. Sul posto i soccorsi degli operatori sanitari del 118 e il disperato trasporto presso il vicino ospedale Santissima Annunziata, dove poco dopo è deceduto per le gravissime ferite riportate. Sul posto la Polizia di Stato con la squadra volante e la squadra mobile. La zona è stata ovviamente transennata per consentire alla scientifica di fare i rilievi necessari alle indagini e quindi a ricostruire la dinamica del delitto e a risalire al responsabile. Acquisite le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, Piazza Fontana torna così ad essere protagonista di un fatto di sangue e ripropone nella maniera più brusca il tema della sicurezza in città.
1: Cittadella Magazine.
5: Cittadella Magazine.
6: È vero, la folla ha fame del pane della salute, del pane del lavoro, del pane della giustizia, e oggi più che mai è affamata di pace. E noi che cosa possiamo fare? Ci dovrebbe pensare il sindaco, ci dovrebbe pensare

0: ci dovrebbe pensare la politica, ci dovrebbe pensare il Papa, ci dovrebbe pensare Dio. Nel Vangelo non funziona così. Anche Gesù, il figlio di Dio, ha bisogno della generosità dei discepoli. Il mare ha bisogno delle sue voci. Una città ha bisogno dei suoi cittadini.
1: Con queste parole l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, ha richiamato la comunità tarantina alla corresponsabilità per superare le difficoltà politiche, sociali e ambientali che caratterizzano oggi la città. Un messaggio chiaro quello annunciato durante l'antica cerimonia Upregge nella Basilica Cattedrale, dove il simulacro di San Cataldo è stato consegnato al sindaco Piero Bitetti, al suo primo appuntamento ufficiale con la tradizione patronale dopo l'elezione. Un momento che precede la processione a mare, particolarmente sentita dai fedeli che in questa occasione, oltre a pregare il santo, celebrano anche lo specchio acqueo che quotidianamente ospita marinai e cittadini. Monsignor Miniero ha inoltre pregato affinché questi istanti di comunità diano ai tarantini la forza di uscire fuori dalle secche della paralisi sociale, dall'immobilismo del lamento e non li faccia rimanere al confine della sola denuncia. Un messaggio condiviso anche da Don Emanuele, parroco della cattedrale di San Cataldo.
2: Le feste patronali non sono evasione, non sono soltanto un momento di svago, sono il momento in cui una comunità si ritrova come tale a camminare insieme e di conseguenza sono un'opportunità in cui si sperimenta l'appartenenza e appartenersi significa essere responsabili gli uni degli altri.
1: L'auspicio per l'arcivescovo Miniero è quello di riuscire attraverso azioni comuni a diventare responsabili del benessere altrui, a servire questa terra, questo popolo e non a servircene.
3: Non si può pensare di costruire qualcosa di buono e di bello per una comunità se non insieme con gli altri. E qui tutti dobbiamo sentire questa forza che ci viene proprio dal focalizzare insieme un bene possibile e con piccoli passi realizzarlo.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Gli avvocati di alcuni degli imputati nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria Ambiente Svenduto nell'udienza di ieri hanno fatto richiesta di prescrizione per associazione a delinquere, omissione dolosa, delle cautele sui luoghi di lavoro e concussione contestata all'ex presidente della regione Nichi Vendola, richieste che il pubblico ministero ha ritenuto motivate. Ora dovrà essere la Corte d'Assise ad esprimersi in merito durante l'udienza fissata per il prossimo 22 maggio. Prima di tale data è previsto intanto l'intervento delle parti civili. Il pool difensivo sottolinea come sia passato troppo tempo per addivenire oggi ad una sentenza di primo grado. È chiaro che ora il processo potrebbe subire un altro importante ridimensionamento. Ricordiamo che nel settembre del 2024 è stato annullato dalla Corte d'Assise d'Appello di Lecce il processo Ambiente Svenduto, che era in svolgimento a Taranto e che nel 2021 era giunto alla sentenza di primo grado con 21 condanne, quindi cancellate. Da qui il trasferimento presso il Tribunale di Potenza e la ripartenza del procedimento che ora vede alla sbarra 18 persone fisiche e 3 società. Inizialmente erano 47. I fatti con riferimento ai quali si presume il disastro sanitario e ambientale risalgono al periodo tra il 1995 e il 2012, durante il quale l'acciaieria tarantina era gestita dalla famiglia Riva.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Le segreterie provinciali e regionali FENEAL UIL, FILCA CISL, FILEA CGL, FILCAMS CGL, FISASCAT CISL, WILTUX di Puglia e Basilicata, insieme all'RSU e RSA di tutti gli stabilimenti, fanno sapere che le eventuali nuove iniziative di mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori in Atuzzi saranno calendarizzate solo dopo l'incontro convocato dal Ministero del Lavoro per il prossimo 12 maggio, sull'istanza presentata dall'azienda di modifica dell'utilizzo della cassa integrazione. Le organizzazioni sindacali ribadiscono, anche alla luce del tavolo permanente annunciato dal ministro Urso per il 27 maggio, la netta contrarietà all'aumento della CIGS fino all'80% e alla richiesta aziendale di possibile pagamento diretto INPS, la richiesta di ritiro dell'istanza di modifica CIGS e di tutte le misure annunciate dall'azienda nell'incontro tenuto al MIMIT il 13 aprile scorso, con riferimento a chiusure, dismissioni, ulteriori delocalizzazioni. Se l'azienda dovesse confermare la richiesta di modifica della CIGS all'incontro convocato dal Ministero per il 12 maggio, sarebbe un

0: militari, con il supporto della compagnia di Taranto e di quella di Massafra, hanno arrestato due uomini del posto, un 39enne e un 64enne, entrambi accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione rientra nei controlli disposti dall'arma per contrastare il traffico e lo spaccio di droga nelle aree urbane più sensibili del territorio. Il primo arresto è arrivato al termine di un'attività di osservazione nei pressi dell'abitazione del 39enne. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo avrebbe incontrato frequentemente alcuni soggetti già noti come assuntori di stupefacenti all'interno di una cantina collegata allo stabile in cui viveva, un viavai sospetto che ha spinto i militari a intervenire. Nel corso della perquisizione, trovati 90 grammi di cocaina, 40 di hashish, già suddivisi in dosi, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Durante lo stesso servizio antidroga è stato fermato un 64enne del posto, notato mentre camminava in strada con atteggiamento agitato. Nel corso del controllo, nella tasca della felpa dell'uomo sarebbero stati rinvenuti 9 involucri contenenti sostanza stupefacente. La successiva perquisizione nella sua abitazione avrebbe permesso di sequestrare altri involucri di hashish, due bilancini di precisione e ulteriore materiale utilizzato per il confezionamento. Tutta la sostanza sequestrata sarà analizzata poi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto. I due uomini, fatta salva la presunzione di innocenza, fino a sentenza definitiva, sono stati posti agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Vi avevo promesso una puntata freschissima ed ecco perché
3: Assolutamente.
2: ho qui Chef Marco
3: Buongiorno,
2: freschissimo di
3: buongiorno.
2: Gastroboutique. Benvenuto, ben arrivato,
3: grazie mille,
2: buongiorno.
3: È un piacere.
2: È perché San Cataldo, oggi stiamo parlando prevalentemente di San
3: È
2: Cataldo.
3: giusto.
2: Volevo dire in questo momento, in questo intervento, volevo parlare del citro di San Cataldo, perché l'unico citro in Mar Grande, l'acqua dolce, l'acqua salata, la leggenda dell'anello di San Cataldo che è stato buttato lì dagli è nato il citro, eccetera, eccetera. Poi mi è venuto in mente, però dolce salato, agrodolce, che si mangia? Uno chef cosa proporrebbe a San Cataldo?
3: Allora, ci può
2: una cosa freschissima però.
3: Questo ovviamente, quindi ovviamente freschissima di pasta mi contraddistingue, ma partirei con un antipasto.
2: È giusto per...
3: Ovviamente, dico cosa parliamo, della cozza, parliamo di citri, parliamo di Mar Grande e tutto, quindi parlerei di una cozza. La cozza come la farei? Farei una cozza fritta e non so se l'hai mai assaggiata, e ultimamente sta andando un po' di moda, è una cozza fritta con del miele sopra. Quindi
2: ed è uno spettacolo, ma tu lo sai che c'è una ricetta ottocentesca molto molto famosa di, che accosta appunto il miele col vino e la cozza ovviamente. Quindi
3: siamo.
2: Secondo me non l'ho mai assaggiato, ma secondo me
3: allora te la farò io quando verrai da me nella mia gastroboutique.
2: Freschissimo.
3: Sarà un antipasto freschissimo con questa cozza fritta, ovviamente farina, non pastella, perché altrimenti si copre un po' il tutto. Quindi farina di semola, la cozza la infariniamo leggermente, la friggiamo, gran classico, un minuto e mezzo. E sopra ci mettiamo questa chicca di questo miele. E
2: Mar Grande che incontra Mar Piccolo.
3: Bravissima, proprio c'è una fusione. C'è una fusione. Quindi, come entrée, come antipasto, questa è la chicca, ovviamente freschissima. Ma ovviamente possiamo fare. Possiamo
2: ti invito, non manco una pasta,
3: certo,
2: mi fai?
3: Assolutamente. Farei. Ultimamente sto promuovendo molto il contrasto di cacio e pepe con la cozza, sempre. Ma parlando di agrodolce, aggiungerei sopra una cipolla caramellata, ovviamente caramellata fatta a bassa temperatura. Prima la cipolla viene sbollentata a bassa temperatura, poi viene caramellata con dello zucchero, si crea questa cipolla veramente agrodolce, sfumata con un po' di aceto, e viene questa cipolla spettacolare che col contrasto della sapidità della cozza e del cacio. Mi sta venendo l'acquolina.
2: No, mi sta facendo venire fame.
3: Mi sta venendo l'acquolina,
2: solo
3: a pensarci.
2: Ma non si può, però la prossima volta li porti, perché dobbiamo testare.
3: La prossima volta porto direttamente la pasta, così ti faccio
2: freschissima,
3: assaggiare.
2: Freschissima, perché se no non ci piace, se non è freschissima.
3: Assolutamente freschissima. Ti faccio assaggiare questo connubio con cipolla caramellata, cozza e il tutto mantecato con una pasta a cacio e pepe.
2: A fare
3: veramente
2: male proprio, bello.
3: Veramente veramente speciale.
2: Freschissima e speciale. Però io adesso
3: le riproporrò nel prossimo video, eh.
2: A proposito di video, tu sei diventato un fenomeno social con questo fatto del freschissimo,
3: sì,
2: anzi freschissima la pasta.
3: Slogan.
2: Ma come ti è venuto soprattutto? Cioè, tu pensavi di riuscire ad arrivare a questi
3: no,
2: traguardi? Ma ti conoscono
3: no.
2: tutti sui social. Io, testimone, io l'hanno incrociato per strada. Tu sei freschissimo. lui è freschissimo.
3: Sono freschissimo, sì, è vero. Di nome, di fatto, di pasta e di fatto,
2: di
3: come si dice.
2: Di fatto.
3: Niente, no, non pensavo.

0: minimamente di arrivare a questi livelli. Infatti diciamo che follower sono veramente tanti per una gastronomia, ovviamente la mia è una gastronomia, non gastronomia. E lo slogan è nato tra me e il mio, chi mi cura la pagina, diciamo il mio social manager, e abbiamo detto: ma perché pasta fresca? Freschissima. E quindi di conseguenza ogni video abbiamo riproposto questo slogan che
1: tormentone,
0: adesso è un tormentone attuale che sta andando molto bene fortunatamente.
1: Però una ricetta la dobbiamo fare insieme un giorno,
0: molto volentieri, tu mi dai,
1: facciamo un mix, non è mai troppo tardi, freschissimo. Infatti oggi è una puntata freschissima,
0: perfetta, un sabato mattina freschissimo in onore di San Cataldo, cioè cosa si vuole
1: ci
0: di
1: sta.
0: Più
1: ci perfetto, sta. Perfetto. E la prossima volta allora ci viene a trovare con la pasta
0: molto
1: e facciamo
0: volentieri.
1: La pasta magari
0: molto volentieri. Il macchinario, porto un po' il macchinario perché ovviamente
1: ci attrezziamo.
0: Sì, infatti ci attrezziamo, ma tanto facciamo un pasta show perché la mia gastronomia è fatta da pasta show. Io ogni piatto lo completo al tavolo con un pasta show, e quindi ti faccio un pasta show, faccio venire prima di assaggiarlo l'acquolina in bocca. Quindi
1: domanda provocatoria: come accolgono i tuoi piatti? Perché tu fai comunque dei piatti anche abbastanza diciamo innovativi, perché ha un palato sì, abituato alle cose tradizionali, al cibo della mamma, della nonna, che deve essere fatto assolutamente così.
0: Parto da una tradizione.
1: C'è un po' di magari arriva il tarantino che guarda, dice il miele sulla cozza.
0: C'è assolutamente scetticismo all'inizio, ma la cosa più bella quando poi alla fine della fine, della conclusione del piatto, il cliente ti fa i complimenti e non pensava che questo connubio di innovazione / tradizione fosse così azzeccato. Quindi questa è la mia soddisfazione principale,
1: che
0: diciamo
1: è un po' diciamo anche il fil rouge della nostra trasmissione. Noi parliamo sempre di storia, di tradizioni, di cultura, parliamo di esempi virtuosi del futuro e cerchiamo anche di utilizzare, anche nel momento in cui parliamo di storia, dei linguaggi quantomeno contemporanei, ecco, diciamo così, perché altrimenti diverrebbe il tutto molto molto pesante.
0: Pesante, ma infatti
1: dobbiamo
0: siamo
1: essere
0: nel 2026, spigliati.
1: Belli spigliati.
0: Sì.
1: Io ringrazio lo chef Marco per
0: grazie
1: essere stato con noi.
0: Grazie.
1: Allora, prestissimo torna la puntata freschissima.
0: Faremo una puntata dedicata solo al freschissimo, guarda.
1: Promesso, grazie a chef Marco.
2: Cittadella Magazine.

camera con la finestra sulla luna, la macchina che fa zigzag tra gli scioperi per strada, non ti

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Cobalto, il nuovo singolo di Loren che ritroviamo con piacere qui sulla nostra emittente. Loren, a ribenvenuto. Eccoci. Come si dice.
1: Eccoci, ciao a tutti.
0: Come stai, Lorenzo?
1: Tutto bene, grazie. Tu?
0: Beh, tutto bene, devo dire, con te con piacere abbiamo fatto un bel percorso con questo tuo album Galassia, che abbiamo spulciato per intero, traccia dopo traccia, lo abbiamo anche promosso come new hit di settimana in settimana. Invece adesso c'è una nuova canzone che stai promuovendo, si chiama Cobalto, ne parleremo sicuramente tra pochissimo, l'abbiamo ascoltata in apertura della nostra chiacchierata, poi la risentiremo come sempre in chiusura. Senti, praticamente tutto è iniziato con la chitarra

0: di tuo padre, insomma, nella tua cameretta, nella cantina, se non sbaglio, da quello che ho letto. Il primo accordo che hai provato a suonare, Loren, te lo ricordi?
1: Mi sembra sia stato il Mi minore.
0: Cosa suonavi all'epoca? Cosa ti piaceva cantare?
1: Ah, mi ricordo che c'era mio padre che era un po' arrugginito a livello di con la chitarra, no? al tempo, però mi ricordo che si ricordava le solite canzoni che erano Alba Chiara di Vasco Rossi. Poi c'era Quando piove di Pino Daniele.
0: Meraviglioso.
1: Sono state le prime due, che ho imparato.
0: Senti Lorenzo, tu sei di Isernia?
1: Io sono di Isernia, sì. Però sono a Milano ora.
0: Senti, ma quanto della tua terra, della tua provincia porti nella tua scrittura?
1: Allora, in realtà devo essere sincero, non ho ancora mai scritto un brano dedicato alla mia terra.
0: Ci hai pensato magari?
1: Sì, ci ho pensato, però sicuramente diciamo mi porto quello che il mio piccolo paese mi ha potuto condizionare, diciamo, da piccolo, nel mondo proprio, nella visione del mondo, essendo, diciamo, una provincia molto piccola, quindi mi porto dietro comunque la crescita in una piccola provincia, e quindi automaticamente poi lo scrivo anche nelle mie canzoni.
0: Bene, Fiore d'inverno invece è stata la canzone che tu hai portato a Sanremo Giovani. Stiamo facendo un piccolo recap del tuo percorso artistico. In cosa senti di essere cresciuto di più, insomma, da Fiore d'inverno fino adesso? Insomma, cosa è servita quell'esperienza e soprattutto cosa è cambiato da allora in pratica?
1: Ma allora, innanzitutto sicuramente il fatto che io stia continuando a studiare al conservatorio qui a Milano, quindi diciamo da un punto di vista di crescita da musicista sicuramente c'è stato. C'è stata una crescita ovviamente anagrafica, perché sono passati ora 3 anni.
0: Certo.
1: Diciamo allora, l'amore che ho per la musica in realtà è sempre lo stesso, è sempre stato lo stesso e continua a essere lo stesso, e anzi a crescere giorno in giorno, è una cosa che non mi stanca mai, e quindi l'unica cosa che è cambiata è semplicemente che sono diventato un po' più grande, però a livello di amore per la musica è rimasto lo stesso.
0: Bene. Lorenzo, ogni tanto hai qualche, come si dice, blocco creativo?
1: Certo, sì.
0: Insomma, qual è lo strumento in cui ti rifugi? Più la chitarra o il pianoforte?
1: Ma anche qui vado un po' a periodi. Diciamo che ultimamente il pianoforte. Però ovviamente ce l'ho entrambi qui, sia pianoforte che chitarra. Come mi trovo suono. Però diciamo ultimamente il pianoforte. Poi per quanto riguarda i blocchi creativi, sì, è una cosa un po' che fa parte di tutti, credo. A volte possono durare solo pochi giorni, a volte addirittura possono durare mesi. Poi magari riprendi e in una settimana scrivi 3-4 canzoni. Quindi va un po' tutto così, dipende dal periodo.
0: Bene, allora Cobalto, che sentiremo tra pochissimo, una canzone che descrive immagini forti, dai senza tetto ai femminicidi. Come mai, Lorenzo, hai sentito, insomma, l'esigenza di passare a quelli che sono temi intimi, a un racconto un pochino più sociale?
1: Ma allora, questo è un brano in cui, diciamo, io ho cercato di riporre un po' tutto quello che mi circondava. Nelle strofe soprattutto passo un po' da un argomento a un altro, toccando, ecco, come anche hai detto tu, temi sociali, come possono essere quello del femminicidio, o addirittura, appunto, ecco, ho parlato anche dell'immagine dei senza tetto. Perché un po', diciamo, è stato un brano non di sfogo, ma quasi, nel senso che ho cercato di raccontare quello che mi succedeva intorno, quello che guardavo, prendendo proprio delle immagini concrete di quello che vedevo e riportarle semplicemente in musica, quindi è stato quasi, ecco, un racconto di quello che mi succedeva intorno.
0: Perché cobalto, Lorenzo?
1: Ho scelto il colore cobalto perché, allora, intanto è un colore un po' particolare, diciamo, non comunissimo, e poi perché, diciamo, è un colore che può avere una doppia faccia, nel senso che può essere sia considerato freddo che un colore intenso, e quindi l'ho utilizzato un po' come metafora, come per dire, ecco, che dietro quello che vediamo può esserci anche sempre una seconda faccia, no? Quindi non fermarci mai all'apparenza, ma di andare oltre.
0: Allora, Galassia, questo tuo album che, dicevo, insomma, abbiamo conosciuto per intero, adesso Cobalto. Lorenzo, dove ti porterà il tuo viaggio musicale nei prossimi mesi?
1: Ma io continuerò a scrivere, a sperimentare anche, e cercare di portare, ecco, sempre un prodotto nuovo che possa piacere.

0: piacere in primis a me, ovviamente, poi anche alle altre persone. E quindi cercherò, insomma, di sperimentare e di portarvi nuova musica.
1: Bene, Loren con noi, Cobalto la sentiremo tra pochissimo. Sei impegnato in un tour in questo periodo, Lorenzo?
0: Sì, abbiamo un po' di date, toccheremo inizialmente 3 date, toccheremo 3 parti dell'Italia, Nord, Milano, Roma per il centro e Bari per il sud, e poi ci sono delle date in aggiornamento per quanto riguarda poi quelle successive a queste 3.
1: Bene, allora grazie a Lorenzo che è stato con noi, Loren, naturalmente noi promuoveremo questa tua canzone anche come bella novità della settimana, il singolo si chiama Cobalto, ma noi ci risentiamo presto Lorenzo per tante novità. E poi scendi qui da noi in Puglia?
0: Sì, verrò a trovarvi, penso a giugno vengo da voi.
1: È una promessa e noi ti aspettiamo all'interno di Driving e dei nostri vari appuntamenti. Cobalto. Beh, su Cittadella, il singolo di Loren, grazie Lorenzo.
0: Grazie a voi.
2: Cerco sempre di capirmi, il sole asciuga la mia faccia, mia madre fa sogni tranquilli, se vivo tra le sue braccia, un corpo balla nudo e brilla.

camera con la finestra sulla luna, la macchina che fa zig zag tra gli scioperi per strada. E non ti voglio.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Quando si parla ad esempio di teatro, ecco che ti richiamo il mio amico Antonello Conte. Ciao Silvia, bentornato, ciao. Stavolta in compagnia di Margherita Buono. Salve. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno. Grazie a te.
1: E voi avete in programma in questi giorni, giovedì prossimo, uno spettacolo tra l'altro dedicato a una persona che io amo estremamente, a Mimì.
2: Sì, sì. E allora giovedì 14, la prossima settimana, alle ore 21 al Teatro Fusco, replichiamo uno spettacolo che abbiamo, col quale abbiamo debuttato a novembre al Teatro Tatà. Abbiamo avuto una bella cornice di pubblico e siamo felicissimi, giusto, di riproporlo, perché quando si tocca un monumento come quello di Mia Martini, no, bisogna andare piano piano, però lo trattiamo con delicatezza, con garbo, con rispetto.

0: E poi è uno spettacolo un po' particolare, no? L'ha scritto Stefania De Ruvo questo spettacolo. Noi, a parte le canzoni di Mimì, chiaramente sul palco le canzoni più belle di Mimì, proprio fisicamente faremo rivivere alcuni momenti importanti della sua vita, per esempio il tormentato amore con Ivano Fossati, un amore quasi malato, il difficile rapporto col padre, la nomea di Portaiella, no? Sono volute due paroline nell'ambiente musicale per farle portare, per farle dire che era una porta sguardo, quando invece non era niente vero, il rapporto con le case discografiche, perché anche lei aveva un bel caratterino, e fino al grande ritorno poi a Sanremo, e l'ultima fase della sua vita in cui lei si avvicinò proprio a quel padre lì e andò a vivere a Cardano al Campo in provincia di Varese, dove poi fu trovata morta. Ecco, ripercorriamo tutta la vita di Mimì sul palco.
1: Tra l'altro uno spettacolo dove ci sarà teatro, ci sarà musica, ci sarà anche comunque un contributo, una serie di contributi, anche video, quindi la multimedialità, tutte le arti messe a disposizione per ricordare questa incredibile artista, perché veramente dovrebbe essere un esempio veramente di resilienza. Oggi si abusa di questa parola, ma non mi piace neanche tanto, però effettivamente se uno ci pensa, con tutto quello che è successo, quello che ha vissuto, verrebbe quasi da dire il destino le ha dato tanto, tantissimo, ma l'ha anche privata di tanto.
0: Una donna brava quanto sfortunata, è stata veramente sfortunatissima. Però ripeto, uno spettacolo assortito, uno spettacolo completo, come dicevi tu, ci sono delle fotografie, dei filmati, e dei momenti teatrali e della musica, di tanta musica chiaramente, per cui secondo me è uno spettacolo completo che invito il pubblico a venire, perché veramente è toccante, insomma è bello, noi ci emozioniamo.
1: Margherita, tu da donna, perché già il punto di vista di un uomo, ok, Mimì una grande, una donna.
2: Una donna.
1: Quanto è impegnativo recitare da donna in uno spettacolo del genere?
2: Sì, io l'ho sentito proprio, me lo sono sentito addosso questo spettacolo, anche se non sono la protagonista, però faccio un po' la parte della regista, quindi faccio la parte della regista che racconta la vita, il vissuto di questa donna che appunto, come dicevi, è stata sfortunata e quindi è tutta la sua vita è stata tormentata, quindi questo il pubblico lo sa, però il pubblico non sa tutto della vita di questa donna, quindi attraverso questo nostro lavoro ci sono cose che forse non sono state mai dette e che vengono fuori, insomma, anche un po' la storia della droga, è stata in carcere, insomma tante cose che molta gente non sa e che quindi arriva al cuore della gente. E poi io dico che è stata un'idea veramente geniale quella del nostro regista Antonello, perché ha saputo coniugare appunto questa parte cantata, cioè tutta la parte corale con queste canzoni di Mimì che veramente emoziona,
0: cantate dalla nostra Magda Valunga,
2: cantate da una cantante con una voce fantastica, e la parte recitata interpretativa nostra, che facciamo proprio la voce narrante, quindi raccontiamo la vita di Mia Martini.
1: Michael, stavo riflettendo su un fatto e dammi conferma su questo, Antonello, perché nel momento in cui tu vai a raccontare una storia, la racconti bella, può essere anche d'impatto, il pubblico la recepisce. Nel momento in cui tu la vai a recitare, la storia, vai a mettere di supporto la musica, vai a mettere di supporto delle immagini, quindi veramente questo connubio di arti, e diventa, c'è un momento di empatia molto molto forte, forse addirittura più incisivo. Ora, al di là del fatto che vengono, giustamente come stavate ricordando, anche tirati fuori degli aspetti poco noti della vita di Mimì, però probabilmente diventa ancora più incisivo come messaggio.
0: Sì, noi nella prima serata che abbiamo fatto al Tatà, la gente è rimasta contentissima, perché non si aspettava, come diceva Margherita, uno spettacolo del genere, perché vengono fuori veramente tante cose che la gente non sa. Poi con i contributi filmati, con i video, la gente entra direttamente nella storia, ci si commuove, ed è bellissimo vedere anche la gente che canta insieme a noi. È uno spettacolo che veramente invito tutti quanti a venire a vedere.
1: I biglietti dove li troviamo?
0: Sì, i biglietti, allora sì.
1: Domanda fondamentale. Allora,
0: abbiamo tre punti vendita, abbiamo Musica E via Cesare Battisti, abbiamo la Cartolibreria La Francese a Talsano e il Calamaio a Lama. E poi oltretutto ci sono i miei contatti telefonici, i miei numeri telefonici in locandina, chi vuole.
1: Che credo nel frattempo sia passata, insomma, in sovraimpressione durante la nostra intervista. Sì. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Sapete,
2: grazie,
1: quando ci sono delle belle cose in città, a noi piace farlo sapere e divulgarle. Grazie per questo lavoro su Mimì, che io amo, grandissima donna, grazie per lo spazio che date alle donne, perché tu comunque sei sempre molto attento ai temi temi comunque più, più scottanti, perché questa è ancora storia attuale, perché queste cose succedono ancora, certo. Quindi certe forme di tra virgolette bullismo succedono ancora, sì, e tu di bullismo ne hai parlato in parecchi spettacoli, quindi ci vediamo il 14, assolutamente.
0: Ci vediamo il 14 a teatro, e poi se mi consenti, l'ultima battuta. Noi siamo anche, stiamo provando anche un altro lavoro in onore degli 800 anni, ricordo degli 800 anni della morte di San Francesco, con un regista bravo che ha già fatto questo lavoro. Stiamo preparando come compagnia Forza Venite Gente. Lo facciamo il 3 e il 4 di ottobre al Tatà, proprio il giorno
1: proprio
0: suo.
1: Fantastico. Sì, fantastico. Abbiamo tra l'altro la notizia in anteprima. Allora intanto ci vediamo il 14 maggio e poi ci rivediamo ovviamente a ottobre. Assolutamente.
0: Per il nostro San Francesco.
1: Grazie per essere stati con noi.
0: Grazie Silvia e grazie a Radio Cittadella.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Il Taranto torna in campo. Domenica 10 maggio alle 16:25 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto-Canosa. Incontro valevole come finale playoff del campionato di eccellenza pugliese. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. New hit. Ask yourself this.

0: something I want to talk about.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
2: Ma buongiorno, benvenuti, ben ritrovati nel salotto dedicato alla tarantinità di Radio Cittadella e Cittadella TV. Non è mai troppo tarda, anche oggi puntatissima, anzi puntatissima, freschissima, e poi capirete perché. Una puntata dedicata ovviamente al nostro santo patrono, San Cataldo, l'amante dei forestieri, ma cercheremo anche di sfatare qualche mito e svelare qualche piccola chicca in più. Puntatissima, vi dicevo, ricca di ospiti. Non mancheranno le nostre rubriche, ovviamente, ma ci saranno anche tanti ospiti. Parleremo di teatro, parleremo di cucina, parleremo di festeggiamenti, parleremo di un accadde più o meno oggi molto molto importante per la nostra città, e parleremo di San Cataldo. San Cataldo, protettore, tu ci guidi con tanto amore, il tarantino, ti è sincero, ma tu pensi al forestiero? Vedremo, vedremo. Allora, pronti per questa puntatissima freschissima? 3, 2, 1, regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella. Cittadella.
8: Rewind.
7: La radio di oggi. I successi di ieri.

Ed eccoci tornati in studio, parliamo allora di San Cataldo. Ma perché San Cataldo si festeggia proprio il 10 maggio? Perché il 10 maggio del 1071, quindi diciamo che più o meno non accadde più o meno oggi, anzi accade oggi, pare sia stato ritrovato proprio durante gli scavi per la costruzione delle fondamenta della nuova cattedrale, perché la precedente era stata distrutta dai saraceni, ricordiamolo, mentre si scava si trova una tomba. Quindi c'erano questi operai che, guidati da un profumo inebriante di rose, vengono guidati verso una tomba. Una tomba che conteneva quello che è passato alla storia come il corpo di San Cataldo. Ovviamente all'interno di questo ricco corredo funebre c'era anche una crocetta sulla quale successivamente, una crocetta d'oro sulla quale successivamente è stato fatto stampare, incidere il nome Cataldus, quindi il corpo del nostro santo patrono, che oggi è conservato proprio all'interno della chiesa di San Cataldo, le sue reliquie. Però, si dice che San Cataldo sia irlandese, ma anche qui c'è un piccolo mistero da svelare, perché dovete sapere che nel Medioevo, quando non si sapeva tanto sull'origine di un santo, si diceva quel santo è nato nella terra dei santi. E qual era la terra dei santi? L'Irlanda. Quindi abbiamo una serie di santi nati in Irlanda, però se uno ci pensa bene, non è che Cataldus proprio a suono, no? Non è che sembra proprio irlandese. Beh, piuttosto, ecco, l'archeologia ci viene in aiuto, perché bisogna dire che la tomba in cui è stato ritrovato il corpo di San Cataldo era una tomba che non era quella originaria, innanzitutto, quindi era una tomba però con il corredo che non sembrava tanto irlandese, quanto piuttosto una tomba longobarda. Quindi sembrava una tomba longobarda, perché comunque i longobardi probabilmente l'avevano spostata all'interno della città, minacciati dai normanni, perché ovviamente prima i cadaveri o comunque i corpi venivano seppelliti extra moenia, quindi al di fuori delle mura. Diciamo che più o meno orientativamente si doveva trovare nella zona dove oggi abbiamo la chiesa del Carmine, che era una zona fuori dalle mura della città. Quindi sono state una serie di tombe importanti, sono state riportate all'interno della città. Fra queste erano, ovviamente queste erano di epoca antecedente, e fra queste c'era anche la tomba di San Cataldo. Ma sveliamo anche il nostro quiz, perché più o meno vicino lì dove è stata ritrovata la tomba di San Cataldo sono state ritrovate anche altre sepolture, fra cui una sepoltura di una ragazza, di una giovane, che aveva un corredo funebre molto simile al corredo funebre di San Cataldo, e aveva anche lei una crocetta all'interno, solo che non era una crocetta d'oro, era una crocetta un pochino più umile, però una crocetta che attualmente è conservata al Museo Archeologico di Taranto. Chi era questa ragazza? Beh, oggi non possiamo saperlo, tuttavia viene chiamata dagli archeologi simpaticamente Cataldina, ed ecco svelato chi era Cataldina. Linea alla regia.

0: in campo. Domenica 10 maggio alle 16.25 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto Canosa. Incontro valevole come finale playoff del campionato di eccellenza pugliese. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: E siamo tornati in studio per questa puntatissima, freschissima. Beh, stavamo parlando di San Cataldo. Tuttavia, adesso ci sarebbe dovuto essere l'intervento del nostro Alfredo Bianchi, che ci ha momentaneamente abbandonato. Ma visto e considerato che stanno riscuotendo un certo successo, diciamo, con i nostri interventi, dove prendiamo spunto da dei modi di dire per raccontare un po' il dialetto tarantino, determinati modi di dire, diciamo, molto coloriti, allora anche per accontentare un fan di questa rubrica, quindi diciamo che è tutta colpa di Alfredo se adesso ci chiediamo l'origine anche degli insulti e delle offese, per accontentare soprattutto il nostro Simone, il nostro social media manager, che è colui che realizza i nostri reel, adesso vi racconto perché si dice prisa. Perché il priso? Ah, il priso sappiamo tutti cos'è, il cantero, diciamo così, quindi già così va da sé che non è un complimento. Allora, soprattutto perché questo era un oggetto che si utilizzava tanto tempo fa, perché c'era sempre il bisogno di espletare, diciamo, i bisogni corporali, e c'era sta roba qua, bisognava farli, però non c'erano condotti fognarie, non c'era tutta questa attenzione, e quindi ecco che veniva in nostro supporto la figura dello svuotaprisi, che era una figura socialmente utilissima. Beh, partiamo dal presupposto che i prisi erano di varie misure, 12, 24, 36, 48, vi lascio immaginare cosa, vabbè, comunque, e la mattina passava questa figura e li ritirava, diciamo, li svuotava. C'era una zona della città dove si doveva andare a svuotare i prisi, vi lascio immaginare che meraviglia, e anche che meraviglia di lavoro era questo, perché ovviamente era uno dei lavori più umili, perché non lo voleva fare nessuno. Addirittura i personaggi che generalmente facevano questo lavoro passavano anche alla storia, diventavano anche un po' famosi, perché se vogliamo erano un po' gli eroi della città, dai, diciamo la verità. Fra questi c'è un personaggio, una donna passata alla storia col soprannome di Angiacca Tignosa. Angiacca, Angelica, Adignosa, perché aveva la tigna, poveraccia, tutte lei le teneva, ed era un personaggio così caratteristico che addirittura è entrata fra le figure principali delle maschere del carnevale tarantino. E poi altra cosa, un altro modo di dire, il priso veniva chiamato anche Ozipep. Zio Peppe, dal nome di uno dei famosi svuotatori di prisi che c'erano un tempo a Taranto, o addirittura un monsignor. Ecco qua, lascio proprio libero spazio alla fantasia del perché veniva chiamato così. Comunque, piccolissima storiella legata al priso. Beh, il priso veniva trainato da un vecchio asinello, e c'era questo zio Peppe che aveva proprio questo vecchio asinello, che era diventato vecchissimo, non ce la faceva più, quindi decise zio Peppe di vendere questo asinello. E però l'asinello non voleva essere venduto. Quando andò in fiera insomma venne messo all'asta, l'asinello iniziò a ragliare forte forte forte per far vedere che non era un asinello da essere venduto, e ragliava forte. Però zio Peppe lo sapeva che l'asinello era vecchio e malandato, e allora gli andò vicino e disse: fatta accattà da chi non ti conosce, fatti comprare da chi non ti conosce. E adesso, dopo questo momento edificantissimo di alta cultura, diamo la linea alla regia.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato.

0: arredato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Siamo ritornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV. Momento ospite, noi parliamo sempre di storie e di tradizione, ma parliamo anche tanto di belli esempi del presente. E quando si parla ad esempio di teatro, ecco che ti richiamo il mio amico Antonello Conte. Ciao,
1: ciao Silvia,
0: bentornato,
1: ciao.
0: Stavolta in compagnia di Margherita.

0: Buono,
1: salve,
0: buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno. Grazie a te.
0: E voi avete in programma in questi giorni, giovedì prossimo, uno spettacolo tra l'altro dedicato a una persona che io amo estremamente, a Mimì.
2: Sì, sì. E allora giovedì 14, la prossima settimana, alle ore 21 al Teatro Fusco, replichiamo uno spettacolo che abbiamo, col quale abbiamo debuttato a novembre al Teatro Tatà. Abbiamo avuto una bella cornice di pubblico e siamo felicissimi, giusto, di riproporlo, perché quando si tocca un monumento come quello di Mia Martini, no, bisogna andare piano piano, però lo trattiamo con delicatezza, con garbo, con rispetto. E poi è uno spettacolo un po' particolare, no? L'ha scritto Stefania De Rugo questo spettacolo. Noi, a parte le canzoni di Mimì, chiaramente sul palco, le canzoni più belle di Mimì, proprio fisicamente faremo rivivere alcuni momenti importanti della sua vita, per esempio il tormentato amore con Ivano Fossati, un amore quasi malato, il difficile rapporto col padre, la nomea di Portaiella, no? Sono volute due paroline nell'ambiente musicale per farle dire che era una portasgubbia, quando invece non era niente vero, il rapporto con le case discografiche, perché anche lei aveva un bel caratterino, e fino al grande ritorno poi a Sanremo, e l'ultima fase della sua vita in cui lei si avvicinò proprio a quel padre lì e andò a vivere a Cardano al Campo, in provincia di Varese, dove poi fu trovata morta. Ecco, ripercorriamo tutta la vita di Mimì sul palco.
0: Tra l'altro uno spettacolo dove ci sarà teatro, ci sarà musica, ci sarà anche comunque un contributo, una serie di contributi, video, quindi la multimedialità, tutte le arti messe a disposizione per ricordare questa incredibile artista, perché veramente dovrebbe essere un esempio veramente di resilienza. Oggi si abusa di questa parola, ma non mi piace neanche tanto, però effettivamente se uno ci pensa, con tutto quello che è successo, quello che ha vissuto, verrebbe quasi da dire il destino le ha dato tanto, tantissimo, ma l'ha anche privata di tanto.
2: Una donna brava quanto sfortunata, è stata veramente sfortunatissima. Però ripeto, uno spettacolo assortito, uno spettacolo completo, come dicevi tu, ci sono delle fotografie, dei filmati, e dei momenti teatrali e della musica, di tanta musica chiaramente, per cui secondo me è uno spettacolo completo che invito il pubblico a venire, perché veramente è toccante, insomma è bello, noi ci emozioniamo.
0: Margherita, tu da donna, perché già vabbè, il punto di vista di un uomo, ok, Mimì una grande, una donna, quanto è impegnativo recitare da donna in uno spettacolo del genere?
1: Sì, io l'ho sentito proprio, me lo sono sentito addosso questo spettacolo, anche se non sono la protagonista, però faccio un po' la parte della regista, quindi faccio la parte della regista che racconta la vita, il vissuto di questa donna che appunto, come dicevi, è stata sfortunata e quindi è tutta la sua vita è stata tormentata, quindi questo il pubblico lo sa, però il pubblico non sa tutto della vita di questa donna, quindi attraverso questo nostro lavoro ci sono cose che forse non sono state mai dette e che vengono fuori, insomma, anche un po' la storia della droga, è stata in carcere, insomma tante cose che molta gente non sa e che quindi arriva al cuore della gente. E poi io dico che è stata un'idea veramente geniale quella del nostro regista Antonello, perché ha saputo coniugare appunto questa parte cantata, cioè tutta la parte corale con queste canzoni di Mimì che veramente emozionano,
2: cantate dalla nostra Magda Valunga,
1: cantate da una cantante con una voce fantastica, e la parte recitata interpretativa nostra, che facciamo proprio la voce narrante, quindi raccontiamo la vita di Mia Martini.
0: Ma stavo riflettendo su un fatto e dammi conferma su questo, Antonello, perché nel momento in cui tu vai a raccontare una storia, la racconti, bella, può essere anche d'impatto, il pubblico la recepisce. Nel momento in cui tu la vai a recitare la storia, vai a mettere di supporto la musica, vai a mettere di supporto delle immagini, quindi veramente questo connubio di arti. E diventa, c'è un momento di empatia molto molto forte, forse addirittura più incisivo. Ora, al di là del fatto che vengono, giustamente come stavate ricordando, anche tirati fuori degli aspetti poco noti della vita di Mimì, però probabilmente diventa ancora più incisivo come messaggio.
2: Sì, noi nella prima serata che abbiamo fatto al Tatà la gente è rimasta contentissima, perché non si aspettava, come diceva Margherita, uno spettacolo del genere, perché vengono fuori veramente tante cose che la gente non sa. Poi con i contributi filmati, con i video, la gente entra direttamente nella storia, ci si commuove ed è bellissimo vedere anche la gente che canta insieme a noi. È uno spettacolo che veramente invito tutti quanti a venire a vedere.
0: I biglietti, dove li troviamo?
2: Sì, i biglietti, allora sì.
0: Domanda fondamentale. Allora,
2: abbiamo tre punti vendita, abbiamo Musica E, via Cesare Battisti, abbiamo la cartolibreria La Francese a Talsano e il Calamaio a Lama. E poi oltretutto ci sono i miei contatti telefonici, i miei numeri telefonici in locandina, chi vuole.
0: Che credo nel frattempo sia passata, insomma, sì, in sovraimpressione durante la nostra intervista. Sì. Io vi ringrazio per essere stati con noi, sapete.
1: Grazie
0: quando ci sono delle belle cose in città, a noi piace farlo sapere e divulgarle. Grazie per questo lavoro su Mimì che io amo, grandissima donna, grazie per lo spazio che date alle donne, perché tu comunque sei sempre molto attento ai temi comunque più scottanti, perché questa è ancora storia attuale, perché queste cose succedono ancora, certo. Quindi certe forme di tra virgolette bullismo succedono ancora, sì, e tu di bullismo ne hai parlato in parecchi spettacoli, quindi ci vediamo il 14, assolutamente.
2: Ci vediamo il 14 a teatro, e poi se mi consenti, l'ultima battuta. Noi stiamo provando anche un altro lavoro in onore degli 800 anni, ricordo degli 800 anni della morte di San Francesco, con un regista bravo che ha già fatto questo lavoro. Stiamo preparando come compagnia Forza Venite Gente, lo facciamo il 3 e il 4 di ottobre al Tatà, proprio il giorno
0: proprio
2: suo.
0: Sì, fantastico, sì. Quindi abbiamo tra l'altro la notizia in anteprima, allora intanto ci vediamo il 14 maggio e poi ci rivediamo ovviamente a ottobre. Assolutamente.
2: Per il nostro San Francesco.
0: Grazie per essere stati con noi.
2: Grazie Silvia e grazie Radio Cittadella.
0: Linea alla regia.

0: mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

giro ci è andata bene. Già in apertura abbiamo detto del 10 maggio del 1071, ritrovamento della tomba di San Cataldo, e siamo al 9 maggio 1740, nasce a Taranto Giovanni Paisiello. Famosissimo Giovanni Paisiello, quello che ha dato il nome al nostro conservatorio, ma anche quello di Via Paisiello, ma anche quello che è famosissimo, è passato alla storia come uno dei maggiori compositori del suo tempo. Fu battezzato Giovanni Paisiello proprio nel battistero all'interno del Duomo di Taranto, quindi di San Cataldo, e quindi tutto ritorna sempre lì. C'è anche un'iscrizione, se si dà un'occhiata all'interno del Duomo, nell'area dedicata al vecchio battistero, c'è proprio l'iscrizione che dice che qui è stato battezzato Giovanni Paisiello. Piccolo Giovanni Paisiello era molto molto molto dotato, già da piccolo questo componeva, scriveva, era una cosa incredibile. Il papà l'avrebbe voluto avvocato, però quando la musica chiama non si può far altro che rispondere, quindi iniziò il conservatorio a 18 anni, si trasferì a Napoli, a 18 anni scrisse le prime opere, praticamente era un fenomeno, queste opere lo resero famoso non solo in Italia ma anche in Europa, quindi lavorò tantissimo a Pietroburgo, alla corte della zarina, era il musico di corte di Caterina II e ci rimase per parecchi anni, fece anche da tramite tra la zarina e un altro tarantino, però d'adozione in questo caso, quindi stiamo parlando di Monsignor Capecelatro, quando Monsignor Capecelatro, per far conoscere il nostro bisso, regalò alla zarina dei guanti realizzati in bisso tarantino e quindi fece da tramite, da mediatore culturale, diciamo così, il nostro Giovanni Paisiello. Una volta terminato il suo lunghissimo incarico a Pietroburgo, passò a Vienna, poi lavorò anche a Parigi, addirittura Napoleone lo volle in corte e gli offrì un compenso che per l'epoca era da record, era di gran lunga superiore a tutti gli altri musici di corte. Pensate un po' quanto doveva essere famoso e noto il nostro Giovanni Paisiello. Però poi sono cambiate un po' le situazioni anche politiche, lui riuscì finalmente a liberarsi anche da Napoleone perché voleva ritornare in Italia dopo tanti anni con la scusa della salute cagionevole della moglie, ritornò in Italia. Nel frattempo arrivarono i Borboni e quindi il nome di Paisiello, che era legato a Napoleone, non è che era proprio una cosa tanto carina, vabbè, quindi pian piano cadde nel dimenticatoio all'epoca, però non è caduto nel dimenticatoio oggi. La sua arte conta più di 94 opere e basti pensare quanto è famoso che ci sono circa 1800 monumenti dedicati a Giovanni Paisiello sparsi in tutto il mondo, inclusi i busti. Ci abbiamo messo un po' di tempo, però diciamo che c'è anche nel 1923 viene inaugurata anche a Taranto una statua dedicata a Paisiello che oggi si può ammirare in discesa Vasto. Che bello, questo accadde più o meno oggi. Linea alla regia.

0: ora e per sempre sarà.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV. Vi avevo promesso una puntata freschissima. Ed ecco perché ho qui Chef Marco, freschissimo.
1: Buongiorno.
0: Di Gastro Boutique, benvenuto,
1: grazie,
0: ben arrivato,
1: mille,
0: buongiorno.
1: Mille. È un piacere.
0: È perché San Cataldo, oggi stiamo parlando prevalentemente di San Cataldo.
1: È giusto.
0: Volevo dire in questo momento, in questo intervento, volevo parlare del citro di San Cataldo, perché è l'unico citro in Mar Grande, l'acqua dolce, l'acqua salata, la leggenda dell'anello di San Cataldo che è stato buttato lì ed alienato il citro, eccetera, eccetera. Poi mi è venuto in mente, però dolce salato, agrodolce, che si mangia? Uno chef cosa proporrebbe a San Cataldo?
1: Allora, ci può proporre
0: una cosa freschissima, però.
1: Questo ovviamente, quindi ovviamente freschissima di pasta mi contraddistingue, ma partirei con un antipasto.
0: È giusto per
1: ovviamente dico
0: stomaco.
1: Cosa parliamo? Della cozza, parliamo di citri, parliamo di Mar Grande e tutto, quindi parlerei di una cozza. La cozza come la farei? Farei una cozza fritta. E non so se l'hai mai assaggiata, e ultimamente sta andando un po' di moda, è una cozza fritta con del miele sopra, quindi partiamo.
0: Ed è uno spettacolo, ma tu lo sai che c'è una ricetta ottocentesca molto molto famosa che accosta appunto il miele col vino e la cozza ovviamente, quindi secondo me, non l'ho mai assaggiata, ma secondo me
1: allora te la farò io quando verrai da me nella mia gastro boutique.
0: Freschissimo,
1: sarà un antipasto freschissimo con questa cozza fritta, ovviamente farina, non pastella, perché altrimenti si copre un po' il tutto, quindi farina di semola, la cozza la infariniamo leggermente, la friggiamo, gran classico, un minuto e mezzo, e sopra ci mettiamo questa chicca di questo miele e
0: Mar Grande che incontra Mar
1: Piccolo, bravissima, proprio c'è una fusione, c'è una fusione, quindi come entrè, come antipasto, questa è la chicca ovviamente freschissima, ma ovviamente possiamo fare, possiamo
0: sbagliare. Ti invito, non manco una pasta,
1: certo,
0: mi fai
1: assolutamente farei. Ultimamente sto promuovendo molto il contrasto di cacio e pepe con la cozza, sempre, ma parlando di agrodolce aggiungerei sopra una cipolla caramellata, ovviamente caramellata fatta a bassa temperatura, prima la cipolla viene sbollentata a bassa temperatura, poi viene caramellata con dello zucchero, si crea questa cipolla veramente agrodolce, sfumata con un po' di aceto, e viene questa cipolla spettacolare che col contrasto della sapidità della cozza e del cacio, mi sta venendo l'acquolina,
0: no, mi sta facendo venire fame,
1: mi sta venendo l'acquolina,
0: ma non si può, però la prossima volta li porti perché dobbiamo testare.
1: La prossima volta porto direttamente la pasta, così ti faccio
0: freschissima
1: assaggiare,
0: perché questo, se no non ci piace, se non è
1: assolutamente freschissima. Ti faccio assaggiare questo connubio con cipolla caramellata, cozza e il tutto mantecato con una pasta a cacio e pepe,
0: a fare
1: veramente
0: proprio, bello,
1: veramente veramente speciale,
0: freschissima e speciale. Però io adesso
1: le riproporrò nel prossimo video.
0: A proposito di video, tu sei diventato un fenomeno social con questo fatto del freschissimo,
1: sì,
0: anzi freschissima la pasta,
1: slogan.
0: Ma come ti è venuto soprattutto, cioè tu pensavi di riuscire ad arrivare a questi,
1: assolutamente
0: questi,
1: no,
0: traguardi?
1: Assolutamente,
0: ti conoscono,
1: no,
0: tutti sui social, io testimone, io l'hanno incrociato per strada, tu sei freschissimo. Lui è freschissimo,
1: sono freschissimo, sì, è vero. Di nome, di fatto, di pasta e di fatto, come
0: di
1: si dice,
0: di fatto.
1: Niente, no, non pensavo minimamente di arrivare a questi livelli, infatti diciamo che follower sono veramente tanti per una gastronomia, ovviamente la mia è una gastronomia, non gastronomia. E lo slogan è nato tra me e il mio, chi mi cura la pagina, diciamo il mio social manager, e abbiamo detto, ma perché la pasta fresca? Freschissima. E quindi di conseguenza ogni video abbiamo riproposto questo slogan che
0: tormentone,
1: adesso è un tormentone attuale che sta andando molto bene, molto bene, fortunatamente.
0: Però una ricetta dobbiamo fare insieme un giorno,
1: molto volentieri, tu mi dai,
0: facciamo un mix, non è mai troppo tardi, freschissimo, infatti oggi è una puntata freschissima.
1: Perfetta, un sabato mattina freschissimo in onore di San Cataldo, cioè cosa si vuole
0: di
1: più?
0: Ci sta. E la prossima volta allora ci vieni a trovare con la pasta e
1: molto
0: facciamo
1: volentieri
0: la pasta, magari.
1: Molto volentieri. Il macchinario, porto un po' il macchinario, perché ovviamente
0: ci attrezziamo.
1: Sì, infatti ci attrezziamo, ma tanto facciamo un pasta show, perché la mia gastronomia è fatta da pasta show, io ogni piatto lo completo al tavolo con un pasta show, e quindi ti faccio un pasta show, faccio venire prima di assaggiarlo l'acquolina in bocca, quindi.
0: Domanda provocatoria: come accolgono i tuoi piatti? Perché tu fai comunque dei piatti anche abbastanza, diciamo, innovativi, per chi ha un palato abituato alle cose tradizionali, al cibo della mamma, della nonna, che deve essere fatto assolutamente così.
1: Parto da una tradizione.
0: C'è un po' di magari arriva il tarantino che guarda e dice il miele sulla cozza.
1: C'è assolutamente scetticismo all'inizio, ma la cosa più bella, quando poi alla fine la conclusione del piatto, il cliente ti fa i complimenti e non pensava che questo connubio di innovazione / tradizione fosse così azzeccato, quindi questa è la mia soddisfazione principale,
0: che è un po', diciamo, anche il fil rouge della nostra trasmissione. Noi parliamo sempre di storia, di tradizioni, di cultura, parliamo di esempi virtuosi del futuro e cerchiamo anche di utilizzare, anche nel momento in cui parliamo di storia, dei linguaggi quantomeno contemporanei, ecco, diciamo così, perché altrimenti diverrebbe il tutto molto molto pesante.
1: Ma infatti
0: dobbiamo
1: siamo
0: essere
1: nel 2026, dobbiamo
0: spigliati.
1: Sì.
0: Io ringrazio lo chef Marco per essere stato con noi. Allora, prestissimo torna la puntata freschissima.
1: Faremo una puntata dedicata solo al freschissimo, guarda.
0: Promesso, grazie a chef Marco. Linea alla regia,
1: mille.
0: Noi intanto andiamo a spiluccare.
1: Buon San Cataldo a tutti. Grazie.
0: Buon San Cataldo.
1: Grazie.
0: Grazie, chef.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: torna in campo. Domenica 10 maggio alle 16.25 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto Canosa. Incontro valevole come finale playoff del campionato di eccellenza pugliese. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
1: Here we go. Rewind Collection, un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection, tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: siamo tornati in studio. Ora è il momento attesissimo del Tarantoroscopo. E quindi chi ti vado a chiamare? La nostra Marianna Campo, in collegamento telefonico. Marianna?
1: Ciao, buongiorno. Silvia, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Cosa hanno detto le stelle? Cosa dicono le consultate?
1: Diciamo che abbiamo avuto una bella luna intensa, piena, sotto il segno dello Scorpione, quindi questa luna è stata abbastanza pesante per tutti i segni, soprattutto per quelli d'acqua.
0: Ah, quindi male per lo Scorpione. Quindi,
1: sì, infatti ce l'abbiamo al 12° posto.
0: Madonna, mi dispiace per te, ti autocensuri.
1: Sì. Va bene,
0: 12 Scorpione,
1: diventiamo sempre più forti. Questa luna amplifica le tue emozioni in tutti i campi, in cose dove tu vedevi

0: delle ostilità, adesso vedi delle possibilità. Domenica stacca da tutto e da tutti. Il silenzio è l'unica cosa che vuoi. In un sogno ti dà una nuova chiave. Quindi state attenti ai sogni.
1: Attenti.
0: Ma abbiamo bisogno di silenzio, quindi non vogliamo avere nessuno, non vogliamo nessuno vicino.
1: Per quello sei in telefonica oggi. Sì. Perché non mi vuoi vedere.
0: Vediamo. Undicesimo posto, abbiamo il segno del cancro, anche questo qui è un segno d'acqua. Esci dai tuoi soliti schemi, non ti sfugge nulla, hai un occhio più distaccato e meno emotivo, sei più docile e hai molte capacità di ascolto. Dopo tanto movimento questo weekend è più calmo. Decimo posto, Vergine, questo fine settimana è fuori dagli schemi mentali che spesso ti autoimponi. Bloccali, in ambito sociale ci sono cose inaspettate. La domenica senti molto il peso della fiducia su di te, hai una stanchezza mentale difficile che non ti togli da addosso. Nono posto, l'ultimo segno d'acqua, i pesci.
1: Ah, cioè proprio la tutti, mia... proprio sì, asfaltati i sì, sì, segni sì. d'acqua sta settimana.
0: Sì, il mio segno ha battuto tutti i segni d'acqua.
1: Mamma mia, che la cosa luna... brutta.
0: Vabbè. La luna si modifica le tue abitudini, mentre la mente è più analitica, è veloce, hai più lucidità, scegli automaticamente quello che ti sta bene. Domenica si scioglie qualcosa. Hai una connessione emotiva più intensa e genuina. Ottavo posto è il segno del leone. La luna ti dà molte tensioni, hai un senso di stanchezza addosso, hai un senso di ostilità con tutti. Domenica cala la tensione e se sei in un mood più dolce, tutto si sistema.
1: Quindi vabbè, i leoni...
0: se no io do un consiglio, isolatevi e non ascoltate nessuno.
1: Ecco. Cioè praticamente metà oroscopo, metà segni, niente, a casa devono rimanere questa settimana, non devono mettere il naso fuori di casa, si devono isolare in solitudine, ascetismo totale.
0: Settimo posto, bilancia, questo weekend ti vivi una connessione con te stesso, ci sono molte soluzioni inedite in ogni ambito della tua vita, domenica dedicati del tempo a te, alle attività che ti fanno bene, sei molto più socievole del solito, vedi la bilancia invece è andata bene. Gemelli, sesto posto, e poi diciamo che noi tra qualche giorno poi entriamo nel segno dei gemelli, quindi il sole cambia e quindi c'è una nuova modifica della classifica,
1: quindi si rimescolano di nuovo le carte.
0: Sì,
1: e quindi
0: sì,
1: resistete.
0: Sesto posto, gemelli, adesso tutto diventa più stimolante, hai più voglia di novità, sei un po' con la testa nelle nuvole come al solito, ma c'è qualcosa che la tua mente vede con più calma e più logica. Quinto posto, Sagittario.
1: Però questa ancora luna... non hai detto il segno mio di Gis, quindi siamo contenti.
0: No.
1: Ah, vabbè, dai, quinto posto, Sagittario.
0: Sagittario, questa luna è stimolante, la tua mente viaggia veloce, nuove soluzioni tecnologiche che si amplificano, la tua monotonia domenica ha un senso di stanchezza legato alle tue battaglie quotidiane e come gestisci il tuo mondo. Sappiamo che il Sagittario vuole tutto e subito. Silvia, quarto posto, che non è il tuo segno ma è il mio ascendente, Acquario. La luna
1: Io
0: nel
1: e Gisberto
0: segno...
1: siamo in trepidazione, cioè ancora non è uscito il segno nostro, dai.
0: No. La luna nel tuo segno ti dà un aumento di connessione con i tuoi bisogni, adesso il comando delle situazioni complesse è tuo. Domenica fai attenzione a qualcosa di più intuitivo, hai bisogno di più complicità. Terzo posto, Capricorno.
1: Sta bene, dai, puoi tornare la settimana prossima. Puoi tornare, Gis? Sì, puoi. Sentiamo che dici.
0: Questa luna ti dà distacco da tutti. Adesso vedi tutto senza giudizio. Alcuni vincoli non ti stanno più bene. Domenica finalmente diventi più docile. Senti una sensibilità che ti dà modo di decodificare i gesti non detti.
1: Quindi, Gis, mi sa che dobbiamo andare in onda di domenica noi. Vabbè, andiamo avanti, grazie, puoi tornare la settimana prossima. Secondo posto.
0: Il tuo ascendente, Ariete, quindi sei messa benissimo questa settimana. La luna ti dà più luce, sei più comunicativo e magnetico, hai la facilità della conversazione con chiunque nella validità di quello che dici. Domenica, stop, hai bisogno di calma, quindi domenica rilassatevi.
1: E come modo volevo dire, è contraddittorio però con me, Capricorno, ascendente, Ariete, che devo fare domenica?

0: Vabbè, comunque.
1: Sì, perché comunque il segno di te è l'alzo di fuoco, quindi siete opposti.
0: Quindi sono un po' bipolare, anche astrologicamente. Sì. Va bene. Primo posto!
1: Toro. Ci sono delle sfide eventuali che ti infastidiscono. Ci sono dei vincoli imposti, ma tu come al solito usi gli escamotage, degli escamotage che sono molto geniali. Domenica sei più connesso con la tua anima e lasci la logica e ti dedichi agli affetti.
0: Wow, quindi anche questa settimana, vabbè, dai, non è male il nostro oroscopo, va benissimo. No, mi dispiace per te, vediamo la settimana prossima.
1: Sì, quindi ho posto Toro e Scorpione, uno al primo posto e l'altro all'ultimo, ma tanto noi...
0: Ah, pure tu sei bella bipolare.
1: Ma tanto noi saliamo subito, ci mettiamo subito in
0: carreggiata. Grazie per essere stata con noi, grazie a Marianna Campo. Ci vediamo la settimana prossima.
1: Ciao.
0: E grazie Marianna, vabbè, è andata bene a sto giro, dai, Gisbe, terzo posto, linea alla regia.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
0: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: parte all'altra, la giornata è libera, è viva, c'è libertà.
1: Adesso sta ritornando tanto la discoteca di giorno.
0: Sai, sì,
1: questa roba a ballare in quelli che non sono più i club, no? Anche perché nei club ti sparano adesso, soprattutto nelle parti nostre, roba cattiva. E invece senti questo gesto funk in versione super remix.

0: dice Harvey, lie to me, mentimi, o come direbbe qualcuno, mentiscimi.
1: Come sei bello.
0: Capito.
1: Come sei magro.
0: Affanculo. Vabbè, ma sono due chiletti, non si vedono tanto, c'è un po' di rotolino, ma insomma...
1: Quello che piace alle donne?
0: Uomo de panza, uomo de sostanza, si diceva. Che poi detto così sembra che sia diventato l'uomo più grasso del mondo, no? Per carità, ragazzi, cioè, guardateci in TV, siamo due figaccioni, voglio dire.
1: Capito? Si è dato subito.
0: Beh, si è fatta
1: l'autostima è a mille qui dentro, eh? È molto bene, molto
0: Senti,
1: bene.
0: La radio fa questo effetto. Poi quando esci dalla porta devi fare un bagno di umiltà.
1: Perché non c'è lo specchio.
0: Insomma, no, secondo me sono le luci soffuse. Capito?
1: Poi noi siamo sul nostro divano, quindi siamo comodi.
0: A voglia.
1: Sì, prima dicevamo dell'Europa unita.
0: Che la giornata che si festeggia,
1: insomma. Dici
0: che è unita?
1: L'Europa è unita. Però se ci incazziamo col nostro vicino di casa. Ora io mi chiedo, no? Cioè...
0: Io mi metto tanto nei panni di quei poveretti degli inglesi che hanno fatto: vogliamo la Brexit! Vogliamo la Brexit? Non lo so se vogliamo tanto la Brexit. Vabbè, mo siamo usciti. E mo che si fa? E mo quasi quasi torniamo. Sai che vogliono.
1: Sì, adesso.
0: Vorrebbero ritornare, no? Quindi. Forse l'Europa si riunisce di nuovo.
1: Un po' fuori, un po' dentro. Sai cos'è? Secondo me è un po' come quelle relazioni. Si sta troppo tempo insieme.
0: Te lo dico io com'è. È la vecchia storia, ragazzi. Questa è una frase filosofica. Segnatevela perché proprio è di quelle. Mamma, Ciccio mi tocca. Toccami ciccio.
1: Sì,
0: è un po' questo.
1: Ma secondo me è un po' come
0: che non è il nostro Ciccio Casula. È vero che lui viene la mattina presto, non sappiamo che fa, però cioè, non c'è nessuno delle alte sfere quando arriva lui, ma non lo vogliamo sapere.
1: No,
0: ciao Ciccio.
1: Secondo me è un po' come quelle relazioni, no? Come si dice, quando, lavorare insieme, no? L'uomo e la donna quando sono sposati, quando stanno insieme, alle volte, no, il fatto di dover passare troppo tempo insieme può creare dei problemi. Quindi secondo me quest'unione, no? Questa e secondo me è quello, cioè quando si sta troppo tempo insieme poi c'è bisogno di un po' di libertà. Dovremmo essere un'Europa unita
0: ma non troppo.
1: Ogni tanto ma con dei troppo. Momenti che ognuno per i casi suoi, insomma, no, cioè,
0: Unita però due serie a settimana si esce separati,
1: cioè, capito? Cioè, una sera alla settimana ognuno per i fatti suoi.
0: Noi qui al sud non siamo abituati a certe cose, o forse ci stiamo abituando adesso, però dovete sapere che in quel di Bologna la cugina di mia madre già usciva, avevano la sera separata marito e moglie, cioè una sera a settimana ognuno usciva con gli amici suoi. Qui è arrivato tardi qua perché tu devi stare a casa. Io devo andare a giocare con Deborah Calcetto.
1: Che devo sudare per forza, quindi quando mi metto tutte le robe,
0: guarda,
1: capito?
0: Abbiamo visto con mia moglie in settimana un film che se avete quella piattaforma che si chiama Prime, di quel famoso venditore online eccetera,
1: di cui
0: cioè,
1: non
0: insomma,
1: possiamo fare il nome,
0: vabbè, Amazon Prime, se avete Amazon Prime, su Amazon Prime c'è, l'ho detto tre volte, signor Bezos, dovrebbe arrivare qualcosa, vi do l'indirizzo poi in privato, no, ce l'hai il mio indirizzo abbondantemente, ce l'hai, si chiama Muori di me il film,
1: sì, con
0: DiCaprio, la Giannetta e non mi ricordo chi altri, ma è la storia di un povero Cristo che per aver sbagliato con la moglie, nel senso che a un certo punto ha ceduto a delle avance di una vicina, diciamo, non direi neanche prosperosa, ma un po'

0: come dire, provocante, che era arrivata in pieno periodo lockdown mentre la moglie poverina stava lì a fare il medico in corsia.
1: Si è fottuto.
2: È finito?
0: E vabbè, non ve lo dico come è finito, ma ecco, vedete il film, ecco. Cercate di prestare molta attenzione alla vostra vita.
1: Ah,
0: ecco,
1: se lui avesse avuto la sua giornata libera a settimana, sarebbe tornato tranquillo, perché dava sfogo un attimo alla cosa. No, vabbè, ma ci vuole equilibrio. Ecco, si parla di equilibrio e da quella parte
0: arrivano persone
1: ci fanno segno.
0: Forse più equilibrati. Vabbè.
1: Allora sì, dai, secondo me ci vuole libertà e unione e un po' di libertà. Ci vuole quella capacità di stare insieme, ma di essere insieme nel mondo. Alle volte si pensa, no, che lo stare insieme sia unire i due mondi ed escludersi dagli altri.
0: Vabbè, ma come la mettiamo con l'Europa? Unita? Sì, dai.
1: Ma non troppo.
0: Sta bruciando. Sento rumore di... Mi preoccupa.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta

0: reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: non sapeva suonare per niente Jimi Hendrix, no, proprio zero. Al di là che la canzone a un certo punto sembrava la sigla del telefilm di Batman anni 70, ti ricordi? Bravissimo, bravissimo.
1: Comunque, in diretta.
0: Tanti ringraziamenti a una delle poche cose ancora buone rimaste sulla nostra rete nazionale, che per il resto, insomma, a mio modestissimo modo di vedere, è in caduta libera.
1: Potrebbero dare, sì.
0: Sì, tra un po' credo che come share la superiamo alla grande.
1: Io ci sono alcuni canali che praticamente non guardo più.
0: No,
1: cioè, dopo il telegiornale,
0: no, ma certi
1: li elimino.
0: Anche certi telegiornali.

0: Ah, riguardo, ultimamente te li consiglio, cioè ormai proprio puoi dire la stessa cosa, ma la puoi dire proprio in due maniere completamente diverse.
1: Ma infatti devi sapere che io a casa ho l'abitudine di seguire almeno 3 telegiornali alla volta, perché vanno in orari differenti, quindi me ne seguo almeno 3. E poi faccio.
0: E dici sempre: ah, ma questa cosa quando è successa?
1: No, ma prima non c'era.
0: No, ma stava già là. E poi vabbè. Comunque, per dirvi che è ricominciato Ulisse, il programma di Alberto Angela, con una strepitosa prima puntata su New York City, incentrata sul tema musica e New York. E io ho fatto man bassa, ragazzi. Proprio il pezzo che avete sentito un attimo fa, Jimi Hendrix, Loverman, che non sentivo veramente da tanto tempo, l'ho riascoltato proprio grazie al buon Alberto. E anche quello che metteremo dopo, che è girato proprio in piena Fifth Avenue con lei che canta su un tir.
1: Sai qual è la cosa bella di New York? Che
0: quale tra le tante?
1: Vabbè, il fatto che cambiare quartiere significa cambiare musica.
0: Sì, sì.
1: Cioè, se sei a Manhattan, se vai ad Harlem, la musica cambia in virtù del quartiere, come se ogni quartiere avesse una sua storia.
0: Esatto.
1: E questa cosa è forte. E mi viene in mente un aneddoto di Pat Metheny, quindi non l'ultimo dei cretini. Chi non lo conoscesse, Pat Metheny è uno, insomma, una leggenda della chitarra e della musica.
0: C'ha proprio il Pat Metheny Group.
1: Sì, esatto.
0: Non proprio l'ultimo dei fessi, come giustamente diceva il nostro maestro di vita, che è maestro di vita non a caso.
1: E lui in una sua intervista racconta, praticamente aveva messo nel suo disco una canzone che era I Don't Know Why.
0: Mm-hmm.
1: E quando l'intervistatore gli chiede: ma
0: quella
1: come
0: di
1: ti
0: Nora
1: è venuto?
0: Jones.
1: Esattamente. Dice: ma come ti è venuto in mente di mettere questa canzone? E lui ha raccontato questa storia. Guarda, dice: ero a New York, stavo nel mio appartamento, avevo voglia di una Coca-Cola, sono sceso per andare al pub di fronte. E sono andato a bermi questa Coca, perché lui è famoso perché ama molto la Coca-Cola. Va a bersi questa Coca.
0: Fa delle importantissime gare di Rutti.
1: E lui dichiara: guarda, ho sentito una ragazza che stava al pianoforte, stava cantando questa canzone, mi è piaciuta e sono tornato a casa e l'ho arrangiata. Non potevo immaginare che poi quella ragazza di lì a poco sarebbe diventata Nora Jones.
0: Vedi? cose così. Ma guarda, vita vissuta. New York l'ho visitata più volte ed è universalmente nota come la città che c'ho nel cuore proprio. Mi sono capitati anche tanti incontri musicali interessanti, tipo ad un Capodanno di tanti anni fa, nel periodo di Capodanno, mi sono ritrovato in uno scantinato nel Village a sentire un gruppo punk che i Ramones a confronto non erano niente.
1: Nessuno.
0: E non c'era un italiano, tranne noi, ed era una roba pazzesca. In occasione del mio viaggio di nozze siamo ritornati l'ultima volta a New York e ci siamo ritrovati in una festa a Soho, organizzata dai residenti, in cui c'era un gruppo che faceva musica, sai, quel Britpop, un po' quello che stiamo passando stamattina,
1: quello che abbiamo sentito oggi,
0: dove ci hanno visto da lontano, ci hanno inquadrato in un secondo, fa "You're Italian".
1: Italiani, sì, l'hanno scritto addosso.
0: Ci hanno offerto birra, ci hanno offerto l'hot dog, abbiamo ballato in mezzo alla strada con questo gruppo che non credo facessero cover, perché insomma qualche canzoncina la conosciamo, no? E ti assicuro che quelle
1: che non
0: suonavano,
1: c'era niente di,
0: non erano conosciute, ma erano talmente carichi che ballava chiunque, ballava anche un poliziotto che stava a un isolato più avanti all'angolo a controllare le cose. Io lo guardavo e lui non riusciva a stare fermo. Cioè è una città che ti fa questo effetto.
1: Eh sì, è una città che ha tante sfaccettature, ha tanti colori.
0: È un po' come la nostra.
1: Assolutamente, anche la nostra città ha tanti colori.
0: Pronto, presidente? Eh no, ma come dire, stronza?
1: Beh,
0: no, ma che stai dicendo?
1: Abbiamo il presidente in linea diretta, ormai siamo sotto l'occhio del ciclone, c'è un fucile puntato su di noi, pronto a sparare. Chissà quando daremo voce anche al nostro pubblico, cosa accadrà?
0: Ma lo facciamo più tardi, però facciamo nel prossimo intervento. Nel frattempo, chi era la cantante di cui vi parlavamo prima? Bjork. La canzone è Big Time Sensuality e lei gira per le vie di New York.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: finalmente è avvenuto davvero. Marco Columbro che canta coi Rutti. Giusto? Senti? È evidente che
1: senti,
0: è lui.
1: A me ricordava anche qualcosa di Giusy Ferreri. Questo brano.
0: Sai che direbbero a Firenze?
1: Il dinero trocadero.
0: Le accise. Direbbero proprio una tipica espressione fiorentina. Le accise. È un po' più su a sud dell'Arno.
1: Sì, le accise che le hanno tolte dalla benzina. Le hanno.
0: Magari le avessero tolte dalla benzina. Invece quelle stanno.
1: Sì, ci sono, ci sono.
0: Comunque.
1: Comunque c'è un clima di festa. C'è un clima.
0: Si vede che è weekend di maggio.
1: Sì,
0: capito,
1: sì. C'è il famoso weekend con il morto di cui che rimane sempre nel mio cuore. Il buon Barry che è sempre a fianco
0: la
1: a noi.
0: La frase cult di Barry è: se col tempo qualcosa si deve abbassare, che sia la vista.
1: Esatto,
0: esatto. Che io ripeto a tutti i miei amici quando si lamentano che stiamo diventando presbiti. Ragazzi,
1: ma chi se ne frega? L'importante è andare.
0: E poi c'è l'amico che ti guarda e fa: è là, tu dici, è tardi, devo andare. Che gli dici?
1: Ma a proposito di presbitismo,
0: bellissimo.
1: A proposito
0: si coniano nuove parole
1: di anni che avanzano, di problemi che si parlava. Vedi come ti faccio come mi collego, vedi? Si parlava prima di New York,
0: King
1: di Ulisse, della trasmissione, si parlerà del Giappone.
0: Esatto, ti stavo per dire dove va Alberto Angela sta settimana.
1: Si parla di essere presbiti, di essere anziani come te o come tutte le persone che tu frequenti. A questo punto subentra l'idea geniale del
0: Perché
1: giapponese.
0: Hai guardato Piero? Mentre ricevi le persone che tu frequenti.
1: Doppio dito medio in diretta, è molto bene. Allora, devi sapere che il Giappone, proprio che si parlava di Giappone, ogni tanto ci sorprende con delle idee geniali. Allora,
0: siamo al quarto d'ora delle minchiate, ragazzi. Però ci sta, è bello. Lo facciamo per voi, per tenervi su in morale.
1: Ma
0: altrimenti, qua l'informazione è sempre
1: Noi si fa informazione seria, non le minchiate che fanno gli altri.
0: Disinformazione.
1: Allora, parliamo chiaro: l'uomo condannato perché spoilerava film e serie TV. Quanti di voi avranno quell'amico che rompe le palle?
0: Involontariamente lo stavo facendo pure io prima col film.
1: Sai,
0: capito?
1: Sono andato al cinema, ho visto quel film bellissimo dove lui e ti dice il finale. Oppure ti racconta: ma hai visto quella serie ieri, quella in cui c'era la signora che alla fine.
0: Mia madre. Se mia madre va a vedere un film al cinema e poi ci vado a mangiare il gioco.

0: giorno dopo non prima della fine del pranzo mi ha detto come finito il film.
1: Ma perché vogliamo parlare di Fabio Fazio quando invita gli ospiti, che racconta tutto il film dall'inizio alla fine? Il film dura 2 ore, lui sta 3 ore con l'ospite, fa vedere tutti gli spezzoni, tutta la storia.
0: Se fossimo in Giappone, mia madre in galera, Fabio Fazio e lavori forzati.
1: Allora, capito. Però ora vi leggo la notizia. Il caso arriva dal Giappone, dove alcune forme di spoiler sono state equiparate a violazioni del copyright. Il tribunale di Tokyo ha condannato Wataru Taketsuki, amministratore di un sito specializzato in anticipazioni,
0: che poi lui ha commentato facendo Wataru.
1: Allora, qual è il caso?
0: Secondo
1: il caso nasce...
0: Adesso vengono da fuori. Ragazzi, ma state bene? Ma che è successo?
1: Allora, il caso nasce dalle azioni legali intraprese congiuntamente da Toko Kadokawa Shoten.
0: Io l'ho fatta leggere solo per sentire come pronunciava i nomi in giapponese, capito?
1: Attraverso l'organizzazione Coda. Insomma, in seguito a questa pubblicazione di descrizioni capillari riguardanti il film Godzilla Minus One, quindi anche un film di un certo rilievo.
0: Sì.
1: Secondo quanto è emerso dal procedimento, il sito gestito da questo qui non si limitava alla cronaca cinematografica o alla critica, ma ospitava ampie porzioni di dialoghi trascritti e un vasto repertorio di immagini. Il che, in Giappone, non si può fare.
0: Io sono sempre molto affascinato da questo mondo del Giappone, perché se ci pensi è un mondo stranissimo. Cioè, il giapponese è colui che crea una stazione di treni nel nulla per permettere a chi ci sta su di potersi fermare, scendere, sedersi, guardare il panorama e aspettare il treno di dopo, pensando alle grandi cose della vita. E poi sono gli stessi che hanno ancora una specie di trasmissione come quella che faceva in Italia un po' di tempo fa, credo tra l'altro preso spunto proprio da quella originale giapponese. Chi era? Quelli che vengono lanciati tipo su muri di gomma, poi rotolano.
1: Mai dire banzai.
0: Ecco, una roba del genere.
1: Esatto. Geniale.
0: Quindi continuano ancora a farlo. Quindi è meraviglioso tutto questo.
1: Posso dire, mai dire banzai, la trasmissione secondo me più bella che la TV abbia mai conosciuto. Non ho mai riso così tanto.
0: Cos'erano? Anni 90 pieni, credo.
1: Sì,
0: no?
1: Cioè quando c'era la Gialappa che commentava.
0: Allora,
1: questi
0: la
1: pazzi
0: Gialappa,
1: che si mettevano il ghiaccio nelle mutande e non dovevano andare in bagno.
0: Cose terribili. Che ho avuto modo di rivedere qualche giorno fa, proprio guardando la penultima puntata di Pechino Express. Proprio in Giappone c'erano personaggi tipo Fiona May che dovevano correre con una banana incastrata nelle parti alte.
1: Bene.
0: Il suo compagno è riuscito a fare cose che ho vergogna anche a dire in radio. È tutto bellissimo.
1: Sì. L'Oriente in realtà è pieno di qualcosa di nuovo, è pieno di freschezza, è pieno di quelle idee geniali come questa che proviene dalla Cina, perché ce n'è un'altra che merita.
0: Sono vicini di casa.
1: E quindi mentre loro spoilerano e non si può fare, i cinesi brevettano il WC per auto nascosto nel sedile. Quindi non avete
0: voi
1: più scuse
0: se state ascoltando la radio, non mi avete visto, ma se non state ascoltando la radio, ascoltate la radio, mettiamo musica, che è meglio, è Billie Eilish, Birth of Feather.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Velvet Underground presero questa cantante tedesca che si chiamava Nico e tirarono fuori un pezzo che, se voi lo ascoltate, dice: oh, questo è un idillio, no? Tutto molto morbido,
1: molto sognante.
0: Traducete il testo. Non vi dico altro, sennò poi mi arrestano in Giappone, vi spoilerò il tè. Traducete il tè, cercate la traduzione su Google di Sunday Morning dei Velvet Underground e capirete che la cantante Nico, ma non soltanto lei, qualche, come dire...
1: input.
0: Sì, qualche problema, magari lo, ce l'aveva, lo stava affrontando, ma chi non ce l'ha, voglio dire. D'altronde noi siamo qua per questo, siamo qua per rendere i vostri problemi più sopportabili.
1: O per dare spazio e voce ai vostri problemi, noi siamo... esistiamo per questo, per far sì che la vostra giornata cominci con il piglio giusto e finisca col piglio migliore di come era cominciato.
0: Se poi vi volete incazzare davvero, segnalazioni @cittadellatv.it.
1: Sì, la settimana prossima ci scateniamo. C'è un clima di rivolta, eh?
0: Abbiamo creato
1: siamo per fare una rivoluzione, quindi
0: occupiamo la radio.
1: Sì, da questo momento
0: la radio è occupata.
1: Abbiamo già il nostro mentore sulla maglietta. Abbiamo il nostro buon Homer.
0: C'è Homer Simpson sulla maglietta. Io, da buon vecchio democristiano, la maglietta è bianca.
1: Cosa
0: mettere poi in... Quelli sì che erano figli endrocchia, come si diceva una volta.
1: Tu ti mantieni nel mezzo, così sei pronto ad andare da una parte o dall'altra.
0: Certo.
1: Mi ricordi qualcuno?
0: Bianca di qua, nera da dietro.
1: No, vabbè, non esageriamo.
0: Io sono anche troppo esposto.
1: Comunque, prima si parlava di scoregge, perché noi nel nostro programma.
0: Ma siamo andati così bene.
1: Ma sì.
0: Io mi dissocio.
1: No, non è vero, tu ti associ. Perché prima.
0: La giornalistica si dissocia.
1: Prima si parlava di scoregge, si parlava di scoregge in funzione del fatto che bisogna tirar fuori ciò che c'è dentro. Quindi, anche in funzione di questo, noi vi chiediamo di dare finalmente libero sfogo a tutte le vostre frustrazioni,
0: liberate.
1: Quello no, perché sarebbe disinformazione. Invece noi vogliamo, insomma, che voi...
0: Questa radio sta, mettendo da parte un po' delle lamentele.
1: Esatto. Cavalchiamo... Il momento della libertà.
0: Allora, se i Velvet Underground avevano Nico la cantante, noi avremo invece Nico, il Tarantino.
1: Eh?
0: Che... avrà da dire qualche
1: avrà
0: cosa.
1: Avrà da dire la sua, avrà da dire, perché adesso basta.
0: In maniera rumorosa.
1: Sì. Ci saranno spazio per finalmente per la voce del popolo. Sì. Il popolo che finalmente prende voce e va avanti. E quindi anche per te, Michael, attenzione.
0: Michael, mentre tu eri di là,
1: stai molto
0: qui
1: attento.
0: C'è stata la rivoluzione bolscevica. Non te ne sei accorto, ma si sa, le rivoluzioni sono così, soprattutto quelle di primavera sono un po' particolari.
1: Comunque io vorrei. Visto che il nostro presidente è sempre in diretta e ci chiama in continuazione, io vorrei anche sottolineare questa cosa. Qui è un porto di mare, ognuno fa che cosa vuole.
0: Noi siamo in diretta
1: dall'altra parte c'è Michael che entra ed esce in studio, c'è Piero che si fa i fatti suoi, qua c'è libertà, vedi, tutti fanno quello che vogliono, c'è anarchia totale.
0: Direttore, lancio un'idea. Una telecamera di sorveglianza puntata sui fogli.
1: Da mandare in onda
0: come picture in picture. Sai come si usava un tempo nelle televisioni, quelle fighe che avevano il picture in picture? Il mio c'ha il pip. Ah, beh, sti cazzi. Facciamo un pip puntato sui. Ha chiuso la porta troppo forte. Si è mossa l'immagine. È licenziato. Via.
1: Io metterei un sensore sulle sedie. Come si alza? Come la macchina.
0: Guarda che carina l'idea, che una telecamera su di noi, una per par condicio anche sui fonici. Siamo arrivati alla fine, mi dicono che siamo arrivati alla fine.
1: Ci sta salutando.
0: Ti dico io quando far partire il pezzo, che quello è corto, non ci arriviamo. Vabbè, comunque ragazzi, noi ci siamo divertiti oggi.
1: Ma sì.
0: Nicola full time è andato bene. È il nostro modo interno di chiamare la puntata quando c'è Nicola dall'inizio alla fine. Ci siamo divertiti, speriamo che lo stesso sia stato anche per voi. Abbiamo cercato di darvi, come al solito, qualche piccolo spunto di riflessione, ma
1: e soprattutto di tenervi un po' leggeri,
0: di non esserci riusciti. Quindi
1: quello che vi auguriamo
0: è che vi facciate un gran bel weekend. Noi ci risentiamo il prossimo fine settimana, come
1: ci
0: sempre
1: potete
0: qui
1: sentire anche domani.
0: Certo, se siete in diretta oggi con noi, domani che è domenica, in TV canale 94 della televisione alle 14, se ricordo bene, o 13:30, o giù di adesso prende, vedi, adesso ci dice.
1: Sono collegato alla TV tutto il giorno.
0: Ma, infatti, no, ma
1: aspettate che arriviamo. Di...
0: Così ci rivediamo pure, non mi rivedo mai. Ma proprio mai.
1: È vero, è vero.
0: E siamo anche stanotte, intorno alle 10:30. Sì, dopo il telegiornale comunque siamo noi. Perfetto, benissimo. Ottimo. Ragazzi, vi salutiamo. Vi salutiamo con una canzone bellissima, che è un inno proprio a non pensare alle cose brutte. La canzone contro la paura di Brunori. Noi ci risentiamo il prossimo sabato. Ciao amici.
1: Ciao.
2: Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia

0: questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni.

0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il presidente americano Donald Trump ha detto di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Conversando con i giornalisti, il tycoon ha risposto: lo scopriremo molto presto, replicando così alla domanda se l'Iran stia intenzionalmente rallentando il processo dei colloqui per arrivare ad una fine definitiva delle ostilità. Dovrei ricevere una lettera dall'Iran questa notte, quindi vedremo come andrà a finire. Infine Trump ha avvertito proprio Teheran: accordo subito o colpiremo con più violenza.
1: La morte del piccolo Domenico Caliendo, un video getta nuove ombre sulla rimozione del cuore prima dei controlli sul nuovo organo. Secondo l'avvocato Petruzzi, che rappresenta la famiglia del bambino, è la prova provata del falso. Nel diario clinico il dottor Oppido scrive di aver iniziato la cardiectomia quando la boxer è arrivata in sala operatoria e si stava procedendo all'apertura della stessa. Questo video dimostra invece che la cardiectomia è terminata ma la box non è stata aperta.
2: Sono tre i morti di un grave incidente stradale accaduto nel veneziano alle prime luci dell'alba. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato ed è finito dentro un canale in località Callino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. 6 passeggeri sono riusciti a uscire autonomamente dal mezzo prima dell'arrivo dei soccorsi. Altre 3 persone, che inizialmente risultavano disperse, sono state recuperate senza vita. Si tratterebbe di 3 uomini rimasti incastrati all'interno del veicolo.
1: Le autorità spagnole hanno identificato una donna residente in Catalogna entrata in contatto con la olandese colpita da hantavirus sulla nave e deceduta dopo aver tentato di volare con la KLM. Disposta alla quarantena in una struttura ospedaliera della Catalogna, la donna, per i medici, non presenta sintomi. Il caso si inserisce nel piano di emergenza attivato in Spagna in una operazione internazionale dopo il focolaio sulla nave da crociera MV Ondius, il cui arrivo alle Canarie è previsto nelle prossime ore.
2: Momenti di tensione ieri a Venezia, dove si sono registrati scontri tra la polizia e i manifestanti nel corso del corteo pro-Palestina. Il corteo è stato organizzato contro il padiglione di Israele alla Biennale Arte. I pro-pal hanno provato ad avanzare in corteo verso l'ingresso dell'evento, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa.
1: Reparti con organi medici insufficienti e necessità di ricorrere a diverse forme di integrazione, inclusi i gettonisti, per garantire un'adeguata presenza. Il carico di lavoro che cresce con malati che quotidianamente restano in attesa in barella. Questa è la situazione in cui si trovano molti pronto soccorso italiani, secondo il quadro restituito da un'indagine istantanea condotta il 5 maggio dalla SIMEU, la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza, in vista del suo 14° congresso nazionale a Napoli. Solo l'11% delle strutture interrogate dichiara un organico medio sufficiente a garantire il servizio senza necessità di integrazioni. Il restante 89% riferisce invece di coprire i turni attraverso prestazioni aggiuntive.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
3: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando

0: anche nella nostra app una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Il Taranto torna in campo. Domenica 10 maggio alle 16:25 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto Canosa. Incontro valevole come finale playoff del campionato di eccellenza pugliese. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

viață facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Che successone! Ma quanto l'abbiamo ballata questa canzone, soprattutto che ha vissuto gli anni Ottanta. Siamo nel 1987, usciva questo ragazzone col ciuffo, Rick Astley, con questa canzone di debutto, Never Gonna Give You Up, che pensate ha raggiunto la prima posizione in ben 25 paesi. E poi c'è una produzione grandiosa, quella di Stock Aitken Waterman, che all'epoca insomma producevano grandi successi, soprattutto dance pop, che hanno poi tra l'altro scalato le classifiche. Rick Astley poi, devo dire, oggi è abbastanza attivo, cioè in giro con un suo tour, è uscito anche un mese fa un nuovo singolo, insomma tanti progetti per un artista che continua a essere sul pezzo, come si dice, con tanti bei successi, riproponendo naturalmente anche questo classicone degli anni Ottanta. Bene, tra mezz'ora come sempre ritorna Rewind. Oh.

carica, ma che forza per Jade, questa artista inglese che torna con questa canzone, si chiama Church. Lei era membro delle Little Mix, adesso ha intrapreso insomma questa carriera da solista con questa canzone che è poi il brano principale di quella che è l'edizione deluxe del suo album di debutto, si chiama That's Showbiz Baby, The Encore, album che contiene tracce veramente forti, e questa è una delle tante che è diventato poi un altro dei bei successi di Cittadella Radio. Poi Jade ha descritto il brano come una lettera d'amore dedicata poi tra l'altro ai suoi fan. Bene, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, saluto il nostro Gil Nicoletti che mi seguirà la parte tecnica in questo viaggio musicale serale. Bella novità italiana, grande ritorno, Biagio Antonacci.

0: Beh, devo salutare Giulia, che mi scrive dalla provincia di Bari, mi richiedeva questa canzone e anche questo video perché ci sta guardando sul canale 94 per Puglia e Basilicata. Ritorno importante, come dicevo prima, per Biagio Antonacci con questa canzone, You and Me, si chiama il singolo. È un intenso dialogo interiore di coppia che esplora quella che è la fatica e la bellezza di trovare un equilibrio un po' tra la frenesia della vita quotidiana e anche il legame affettivo. Questa è un po' la linea, il senso di questo grande ritorno tutto italiano, firmato appunto Biagio Antonacci. Bene, avremo un ospite più avanti intorno alle 18:20, orari naturalmente che non sono validi per gli amici della notte della nostra replica. Noi facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting, un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

devo dire che lui mi piace in modo particolare. Questa è una delle tante belle novità che, come sempre, vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella, la radio. Si chiama Irving ed è uno di tanti artisti britannici che, come sempre, esce con una canzone nuova, un singolo nuovo, Lie to Me. È proprio il nuovo singolo che, tra l'altro, fa iniziare una nuova fase da artista indipendente, per questo, insomma, questa giovane voce che già in passato ci aveva regalato altri bei successi. Beh, il brano va a esplorare quella che è la complessità di una relazione, in realtà giunta al termine, quando si desidera, insomma, ancora credere in una bugia per evitare quello che è il dolore della fine, appunto, di una relazione. Insomma, Irving, che poi tra l'altro ci farà compagnia per l'intera settimana qui su Cittadella Radio e Cittadella TV. Ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andria, il nostro Gil Nicoletti alla parte tecnica. Si riparte ancora un'ora insieme, avremo un ospite tra pochissimo, intorno alle 18:20, su Vari.

da un altro grande artista, anche lui è stato una delle belle novità di Cittadella, Somber. La canzone si chiama Potential, proprio 7 giorni fa ve l'abbiamo lanciata come grande novità, l'ha presentata poi ad aprile al Coachella, questa grande canzone, insomma lanciata come bella novità, parla anche questa di sentimenti, di amori, sentimenti legati a quella che è una relazione passata, finita troppo presto, dice Somber, dove l'artista riflette su ciò che naturalmente questa relazione poteva essere, quindi finita troppo presto questa storia d'amore che poteva diventare magari una grande love story. Questo è un po' il racconto di questo nuovo singolo di questo grandissimo artista americano che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bella musica italiana, bel ritorno, eh? Fra 15

altri saluti, altri amici che naturalmente ci seguono in diretta. Alessandra della provincia di Taranto, Max, buon lavoro da Bari, grazie. Naturalmente ci seguiva tramite il canale 94, poi c'è Simona che poi mi ha richiesto una bella canzone che ti passeremo tra pochissimo. Terry, buon lavoro anche a te, ben ritrovata naturalmente con la musica e i successi di Cittadella. Ritorno importante, Fra Quintale parla di questa storia d'amore insomma terminata e poi c'è una bella metafora, queste lacrime che cadono nell'aranciata rendendola amara. Singolo, devo dire, molto carino, molto bello, per un grande ritorno che fa piacere a molti, appunto, per Fra Quintale. Tra pochissimo faremo pausa, c'è un'altra bella novità, francamente.

0: Devo dire che lei mi piace in modo particolare, l'abbiamo scoperta a X Factor 2024, torna con 5 di mattina, francamente, con questa bella celebrazione dell'adolescenza in periferia, perché racconta quelli che sono i rave improvvisati, la ricerca di vita, di libertà tra autogrill e anche balconi affollati, come appunto canta e racconta in questa canzone, perché rappresenta poi in realtà un invito a sporcarsi con la vita, a inseguire amore, naturalmente anche curiosità. Bene, brava francamente che torna con questa bella novità. Noi facciamo una brevissima pausa, state con noi, tra pochissimo in diretta avremo Suvari.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Un milione di piccole cose, il nuovo singolo di Suvari, questo progetto di Luca De Santis, che abbiamo con piacere questa sera con noi. Luca, benvenuto.
1: Ciao, buonasera, grazie mille.
0: Allora, nuovo singolo per te, un milione di piccole cose per questo bel progetto Suvari, che è partito, se non sbaglio, insomma, oltre 10 anni fa in pratica,
1: Esatto, 10 anni fa, siamo già al terzo lavoro. Un milione di piccole cose è contenuta nella prima parte del terzo disco, che abbiamo deciso di farlo uscire in due fasi diverse. Questo che è attualmente disponibile è il lato A.
0: Senti, ho letto una cosa molto carina, perché in pratica, insomma, è un progetto solista che è nato proprio nella tua cameretta, in versione domestica, no? Nella tua cameretta, dove con i registratori, qualche chitarra scordata, hai iniziato un po' a realizzare le tue prime produzioni, cosa molto bella e che molti sicuramente hanno fatto, insomma, in tenera età, e quindi partendo e cercando appunto di realizzare qualcosa. Tutto è partito da lì, dalla tua cameretta in pratica.
1: Esatto, circa 10 anni fa mi sono ritrovato per caso di forza maggiore, a causa quindi di una malattia, nello specifico una neuropatia motoria, a dover stare a casa per un lungo periodo, e ho cercato di canalizzare un po' le emozioni del periodo con la musica, che era l'unico modo che conoscevo per dare fuori tutto. Non potendo suonare la chitarra, io sempre suono la chitarra, ho deciso di trasformarmi in una band completa grazie alla tecnologia e computer, quindi sì, all'interno di una cameretta sono diventato un'intera band.
0: Senti, volevo sapere un po' quali sono le tue reference musicali, insomma i tuoi ascolti, che ho letto che viaggiano, spaziano tra l'indie, alternative rock, e ci sono anche elementi di musica elettronica che un po' hanno influenzato quella che è la tua linea, il tuo indirizzo musicale in pratica.
1: Assolutamente, sono sempre stato molto ghiotto di musica di ogni tipo. Sono cresciuto ovviamente nell'adolescenza, mi piaceva più roba più veloce, più di impatto. Ho sempre ascoltato il punk rock, quindi quello poi sono elementi che continuo a portarmi dietro. Però poi mi è piaciuto prendere influenze per questo progetto sia dal cantautorato italiano, perché dal punto di vista della scrittura, diciamo che mi sono proprio a studiare, sono andato a scuola di cantautorato facendo i migliori ascolti della tradizione, e come dicevi bene, anche la musica elettronica, un po' anche per mantenere quell'effetto di musica fatta al computer da solo. Non mi piaceva dissimulare una batteria quando poi non era presente.
0: Bene, abbiamo con noi Suvari, Luca De Santis. Naturalmente Suvari è un nome d'arte che nasce da cosa in pratica, Luca? Come mai questa scelta e il significato naturalmente di questo tuo nome d'arte?

0: notte.
1: Raccontarti una storia interessante, romantica, avvincente, ma non c'è purtroppo. È stato l'ultima parte del progetto. Avevo tutti i brani pronti, alla fine dovevo trovare un nome, ho aperto a caso l'enciclopedia, ho trovato quella parola, suonava bene. Ho chiuso
0: così. E ti è piaciuto, hai chiuso così. Senti, questo tuo nuovo singolo, Un milione di piccole cose, che poi racconta un flusso di pensieri ansiosi, perché si parla di quello che è il peso nella testa, che in realtà è una metafora, no? Di quelle che sono le pressioni invisibili di quella che è la vita adulta, in pratica. Insomma, una cosa bella, importante, forte, e sono tanti i pesi, vero Luca?
1: Esatto, sono un po' tutte le cose che quotidianamente ci opprimono, un po', infatti un milione, ma un milione messe tutte insieme sembrano delle cose insormontabili, non ce la faremo mai a superarle. Invece poi, se vengono messe in fila, sono tante piccole cose che possiamo risolvere e che possiamo anche concederci a volte di sbagliare o di lasciar perdere.
0: Bene, la sentiremo tra pochissimo, la tua nuova canzone, Un milione di piccole cose. Cosa farai nei prossimi mesi, Luca? E poi soprattutto se questo singolo farà parte di un progetto più ampio.
1: Assolutamente sì, nei prossimi mesi uscirà il lato B, che poi avrà anche una forma fisica che stamperemo in vinile, e poi ci concederemo un po' di concerti. Adesso stiamo finendo quello che era il giro invernale. Mi invito tutti a seguire le pagine Instagram, nello specifico stava proprio Segui Sumari, che è un nome e un invito, e lì ci saranno gli aggiornamenti sia per le date estive che per le nuove date del prossimo inverno.
0: Bene, allora Suvari, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, questo percorso nella tua vita artistica, un sogno, hai un sogno di Suvari?
1: Riuscire ad arrivare al più pubblico possibile. Questo, continuare a suonare dal vivo, perché è la parte più divertente del progetto.
0: Bene, a noi sei arrivato, Suvari, noi ti auguriamo naturalmente tanta musica, successo, e soprattutto continueremo a promuovere questa tua nuova canzone. Si chiama Un milione di piccole cose, il singolo di Suvari, che è stato con noi ospite su Cittadella Radio e Cittadella TV. Grazie a Suvari.
1: Grazie mille, grazie anche per avermi ospitato all'interno del vostro programma.

Il nostro viaggio fra le belle novità, le canzoni nuove che come sempre ritroviamo in questo piccolo spazio dove vi proponiamo naturalmente una novità che poi ritroveremo nella nostra programmazione, ma anche probabilmente quella che è la nostra classifica ufficiale, la Top Chart, che concentra il meglio naturalmente della settimana di Cittadella alla radio. Si chiama La Boss, la canzone Marguerite per l'intera settimana, e come sempre tra mezz'ora ritorna la New Hit.

Saluto Barbara, buona serata Barbara, dalla provincia di Taranto, mi richiede questa canzone, insomma Lady Gaga insieme a Decchi, che mettono il timbro, la firma su questo sequel bellissimo, Il Diavolo Veste Prada. Non so se l'hai visto Barbara, però sicuramente insomma sta diventando un altro dei bei successi di botteghino, ma che ci porteremo insomma dietro per un bel po' di tempo. Anche questa canzone, niente male, grande carica per il ritorno appunto di Lady Gaga con questa rapper che poi ci ha regalato tra l'altro tanti bei successi. Bene, tra pochissimo faremo pausa. C'è un bel terzetto che sta funzionando bene, quello di Serena Brancale, Delia insieme a Levante.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Ci tieni tempo con Mamma Sita, questo rapper britannico che sfornò all'epoca questa grande canzone, terzo estratto da questo suo album, si chiama Youth, con una collaborazione anche del cantante nigeriano Wizkid, che fa insomma questa partecipazione all'interno di questo pezzo carico forte con un bel video che naturalmente potete guardare sul nostro Visual Radio. Poi c'è anche una versione italiana dove partecipa anche Amy Skill, insomma grande ripescaggio per quello che è il nostro Rewind, che come sempre ogni mezz'ora vi riporta indietro nel tempo con un grande successo, una grande canzone dal passato.

Sammy Tonight, eccolo qua, il DJ numero uno al mondo secondo DJ Mac, e poi insomma la splendida Jennifer Lopez la potete guardare in questo strepitoso video live che la vede naturalmente in una forma pazzesca. Insomma, il singolo che devo dire sta girando molto bene anche nella nostra classifica dance. Faccio un saluto a Dario che ci segue soprattutto nel weekend con la Weekend Dance, che raccoglie naturalmente il meglio della musica ritmata di Cittadella Radio con le 10 mixate naturalmente più ballate della settimana, con Piero Caffi e Annette che condurranno questo piccolo spazio dedicato al ritmo. Saluto anche Paolo, avevo dimenticato naturalmente di farlo, che ci segue sempre durante la nostra giornata musicale. Abbiamo chiuso, un saluto agli amici della replica, ringrazio anche Gino Nicoletti che si è occupato della parte tecnica e quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, se volete vi aspetto domani come sempre alle 17 con Driving.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una coppia di Manduri avrebbe circuito un anziano riuscendo ad incassare circa 2 milioni di euro tra conti correnti, buoni fruttiferi ed altri strumenti finanziari e a ottenere 5 immobili e 2 terreni tra Manduri, Amarugio ed Avetrana. A dar vita alle indagini condotte dalla squadra mobile di Taranto col commissariato di Manduria sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Taranto e poi agli arresti domiciliari, la denuncia della nipote dell'uomo dopo la sua morte nel luglio del 2023. Secondo l'accusa, l'89enne affidato dal 2019 alle cure della donna sarebbe stato per anni vittima di aggressione patrimoniale da parte della badante e del marito, che avrebbero approfittato dello stato psicologico dell'uomo, consistente dapprima in una fragilità legata anche alla dipendenza affettiva dai due, poi sfociata in una vera e propria infermità mentale. Gli accertamenti patrimoniali avrebbero testimoniato l'utilizzo delle carte di pagamento collegate ai rapporti bancari dell'anziano, con appropriazione indebita di somme di denaro per almeno 85.000 euro, l'apertura di un libretto di risparmio con delega ad operare in favore della donna, l'estinzione di 156 buoni fruttiferi postali per un importo complessivo superiore a 1.200.000 euro, nonché il successivo rimborso di ulteriori 33 buoni fruttiferi cointestati con i nipoti della persona offesa per un valore nominale superiore a 700.000 euro. Parte di queste somme, sempre secondo l'accusa, sarebbero state impiegate per l'acquisto di immobili o trasferite su rapporti riconducibili al nucleo familiare degli indagati. Ulteriori atti pubblici avrebbero invece riguardato la cessione della nuda proprietà dell'abitazione di residenza dell'uomo, la donazione di un terreno e la redazione di un testamento pubblico. Una consulenza tecnica grafologica ha inoltre fatto emergere dubbi sull'autenticità di alcune